0: Di Nicola Francesco Haym abbiamo ascoltato la sonata numero 4 in La minore per traversiere da 6 sonate da camera.
1: Franz Liszt. Totentanz. Parafrasi sul Dies Irae per pianoforte e orchestra. Beatrice Berruth, pianoforte. Czech National Symphony Orchestra. Julien Masmondet, direttore.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Totentanz, parafrasi sul Dies Irae per pianoforte e orchestra. Beatrice Berrut, pianoforte. Czech National Symphony Orchestra. Julien Masmondet, direttore.
1: Ludwig van Beethoven. 32 variazioni in do minore per pianoforte su un tema originale. Pianista Mitsuko Uchida.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 32 variazioni in do minore per pianoforte su un tema originale. Pianista Mitsuko Uchida. Johann Sebastian Bach. Sonata per flauto e cembalo in La maggiore. Bach, Werke Verzeichnis 1032. Vivace, largo e dolce, allegro. Flautista Ashley Solomon. Cembalista Terence Charleston.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Sonata per flauto e cembalo in La maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1032. Flautista Ashley Solomon. Cembalista Terence Charleston.
1: Antonio Vivaldi. Nulla in mundo pax sincera. Mottetto in Mi maggiore per soprano, orchestra e basso continuo. RV 630. Julia Lieschneva, soprano. I barocchisti. Coro della Radiotelevisione Svizzera. Diego Fasolis, direttore.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Nulla in mundo pax sincera, mottetto in mi maggiore per soprano, orchestra e basso continuo, RV 630, Julia Lieschneva, soprano, I barocchisti, coro della radiotelevisione svizzera, Diego Fasolis, direttore.
1: Manuel Rosenthal, Parigi, 18 giugno 1904, 5 giugno 2003. Gaieté parisienne, brani scelti dal balletto su musiche di Offenbach. Ouverture, polka, allegro, valzer lento, allegro vivo, valzer, allegro vivace, misterioso, lento, valzer moderato, can-can, allegro, vivo, barcarola, allegro moderato. Boston Symphony Orchestra, diretta da Seiji Ozawa.

Avete ascoltato Gaieté Parisienne, brani scelti dal balletto su musiche di Offenbach, di Manuel Rosenthal, Parigi, 18 giugno 1904, 5 giugno 2003. Boston Symphony Orchestra, diretta da Seiji Ozawa.

Charles Ives, 8 liriche per voce e pianoforte. Amphion, Canon Secundus, Du bist wie eine Blume, Epsi, Dreams, Ep Parting, Charlie Rutledge, God Bless and Keep Thee. Sarah Jakubiak, soprano, Tamara Manford, mezzo soprano, Ian Howell, controtenore, Kenneth Harver, tenore, Patrick Carfizzi, basso, baritono, David Pitzinger, basso, Douglas Dixon, pianoforte.

0: Di Charles Ives avete ascoltato Amphion, Canon Secundus, Du bist wie eine Blume, Pepsi, Dreams, Pep Parting, Charlie Rutledge, God Bless and Keep Thee, Sara Jakubiak soprano, Tamara Manford mezzo soprano, Ian Howell controtenore, Kenneth Harver tenore, Patrick Carfizzi basso baritono, David Pitzinger basso, Douglas Dixon pianoforte.
1: Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, poema sinfonico, opera 30. Introduzione, Alba, gli abitanti di un mondo ultraterreno, l'aspirazione suprema, le gioie e le passioni, il canto funebre, la scienza, il convalescente, la canzone a ballo, canto del pellegrino notturno, filarmonia orchestra diretta da Giorgio Pretro.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato Also sprach Zarathustra, poema sinfonico, opera 30. Filarmonia Orchestra, diretta da Giorgio Pretro.
1: Carl Philipp Stamitz, Mannheim, 7 maggio 1745, Iena, 9 novembre 1801. Sinfonia concertante in La maggiore per violino, viola, violoncello e orchestra. Allegro moderato. Allegro non presto. Franz Josef Mayer, violino. Franz Beyer, viola. Thomas Blies, violoncello. Collegium Aureum, diretto da Franz Josef Mayer.

0: di Carl Philipp Stamitz avete ascoltato Sinfonia concertante in La maggiore per violino, viola, violoncello e orchestra. Franz Josef Mayer, violino. Franz Beyer, viola. Thomas Blies, violoncello. Collegium Aureum, diretto da Franz Josef Mayer.
1: Christian Gottlob Neefe. 9 variazioni per pianoforte su un tema da Die Zauberflöte. Pianista Peter Kranen.

di Christian Gottlob Neefe. Avete ascoltato? 9 variazioni per pianoforte su un tema da Die Zauberflöte. Pianista Peter Kranen. RAI Radio 3 Classica.

Bohuslav Martinu, concerto numero 1 per violoncello e orchestra, allegro moderato, andante moderato, allegro, andantino, tempo primo. Violoncellista Sol Gabetta. L'orchestra Berliner Philharmoniker è diretta da Christoph Urbanski.

0: Di Bohuslav Martinů avete ascoltato il concerto numero 1 per violoncello e orchestra. Violoncellista Sol Gabetta, orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Christoph Urbanski.
1: Anton Bruckner. Te Deum in Do maggiore per soli, coro e orchestra. Versione del 1884. Hanna Elisabeth Müller, soprano. Ann Hallenberg, contralto. Maximilian Schmidt, tenore. Tarek Nazmi, basso. Collegium Vocale Ghent. Orchestre des Champs-Élysées. Philippe Herrewege, direttore.

Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato il Te Deum in Do maggiore per soli, coro e orchestra, versione del 1884. Hanna Elisabeth Müller, soprano. Anne Hallenberg, contralto. Maximilian Schmidt, tenore. Tarek Nazmi, basso. Collegium Vocale Ghent. Orchestre des Champs-Élysées. Philippe Herrewege, direttore. Johannes Brahms. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 77. Allegro non troppo, cadenza Joseph Joachim. Adagio, allegro giocoso, ma non troppo vivace, poco più presto. Janine Jansen, violino. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Odio odiare e odio Adolf Hitler perché mi ha costretto ad odiare. Le 6:01:38 di giovedì 4 giugno 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia Renata Scognamiglio in regia e alle scelte musicali, Giulio Salvatelli che cura la messa in onda alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono, vi danno anche oggi il buongiorno. E sarebbe facile dire che nessuno ci costringe ad odiare, neanche nelle situazioni più estreme, quel che pensava ad esempio Hillesum, incapace di odiare persino i suoi persecutori nazisti. Ma la frase che abbiamo letto in apertura declina un paradosso, e non a caso a pronunciarla è stato un pensatore, uno scrittore, Günther Anders, che di paradossi era un grande esperto. Descrive bene la condizione in cui sono trovati negli anni 30 molti esponenti della cultura antifascista europea, ebrei e non ebrei, che si sentivano travolti e in un certo senso contaminati da un odio che si era trasformato in forma politica totalitaria e in terroristico regime di vita. Dopo i reiterati mai più che sono stati pronunciati all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, si è avuta l'illusoria impressione che l'odio sarebbe uscito per sempre dalla scena e dal lessico dell'Europa democratica, ma ce lo siamo ritrovati di fronte sotto mille altre spoglie di guerre nazionalistiche senza quartiere, di pulizie etniche, di genocidi frugali sparsi in diverse zone del mondo, finché non l'abbiamo visto ritornare in grande stile nel discorso pubblico, nei media, nello spazio digitale, trovando eco in movimenti che oggi come ieri fanno dell'ostilità verso l'altro un sacrosanto per loro principio identitario. Questo scrive Orlando Paris nel libro di cui parleremo oggi, Pensare l'odio, l'umano di fronte all'estremo, pubblicato da Luca Sossella Editore, mentre la cronaca mondiale restituisce immagini di distruzione e sofferenza, un genocidio o come altro lo si vuole chiamare, qualcosa di inaccettabile che si consuma nella striscia di Gaza sotto gli occhi più o meno impotenti di una società civile internazionale che è ormai rinunciato agli strumenti del diritto. Il libro di Paris nasce dalla necessità etica e scientifica di confrontarsi con questo scenario per renderne leggibili le logiche profonde che non sono nate oggi, ed è quindi un dialogo con diverse tradizioni di pensiero che dalla metà del Novecento hanno interrogato le forme storiche della disumanizzazione dell'altro. Noi ne abbiamo esplorato la mappa, per così dire, soffermandoci su alcuni punti. E la scaletta di Renata Scognamiglio risale il Novecento e comincia con quella che lei stessa definisce una delle più brillanti personalità musicali stroncate dall'odio razziale subspecie nazista, cioè Erwin Schulhoff, Cavatina, Ruhig Fließend, Tranquillo Scorrevole, secondo movimento da divertimento, opera 14, numero di catalogo 32, che ascoltiamo dal Quartetto Eridano.

Cavatina, ruhig fließend, tranquillo, scorrevole, secondo movimento da divertimento, opera 14, numero di catalogo 32 di Erwin Schulhoff, l'abbiamo ascoltato dal quartetto Eridano. Erwin Schulhoff, pianista e compositore ceco di origine ebraica, nato a Praga l'8 giugno del 1894 e morto di tisi il 18 agosto 1942 nel campo di concentramento di Weissenburg in Bayern, è, a scrivere Nata Scognamiglio nella sua nota, una delle più brillanti personalità musicali stroncate dall'odio razziale subspecie nazista, comunista e fautore a partire dagli anni 20 di un eclettismo stilistico d'avanguardia che aveva procurato alla sua musica l'etichetta di entartete music, cioè musica degenerata. Schulhoff aveva cercato invano di ottenere la cittadinanza sovietica dopo l'invasione nazista della Cecoslovacchia nel 1939 per sfuggire alle persecuzioni. Assieme alla sua famiglia venne infatti arrestato nel 1941 a breve distanza dall'approvazione della sua richiesta e imprigionato appunto a Weissenburg. Il divertimento opera 14 è una composizione giovanile del 1914, appunto in 5 movimenti, dalla grazia e dal sapore classicista. E restiamo negli anni di Schulhoff, siamo nel luglio del 1942 e c'è un battaglione, il battaglione tedesco di polizia, detto battaglione 101, di stanza nell'Europa orientale occupata, che riceve l'ordine di fucilare 1500 ebrei. L'ordine viene eseguito prontamente e da lì a un anno il numero complessivo delle vittime uccise o deportate nei campi di sterminio o soltanto da questa singola unità salirà oltre le 45.000, dando un notevole contributo a quella guerra, nella guerra che nemmeno nel momento della sconfitta militare i nazisti smetteranno di combattere per ripulire i territori occupati di tutte le scorie di un'umanità negletta e rifiutata. Niente di strano di nuovo, a parte un dettaglio: il battaglione 101 non è composto da fanatici nazisti e nemmeno da criminali che non hanno nulla da perdere, è formato da circa 500 uomini, per lo più riservisti di mezza età, reclutati nel ceto medio tedesco, privi di formazione militare, che fanno mestieri comuni, sono impiegati, artigiani, commercianti, operai. Ecco, questa storia assai poco edificante di uomini comuni inquadrati e messi al servizio dello sterminio la racconta Orlando Paris in un capitolo del suo libro Pensare l'odio, l'umano di fronte all'estremo, che è stato pubblicato da Luca Sossella editore, riprendendo un saggio del 1992 dello storico statunitense Christopher Browning, che si intitola appunto Uomini comuni, polizia tedesca e soluzione finale in Polonia. E l'excursus di Paris, che insegna filosofia e teoria dei linguaggi all'università per stranieri di Siena, ripercorre con grande chiarezza ed estremo rigore tutte le riflessioni sull'odio e la violenza che si sono succedute da dopo la Seconda Guerra Mondiale ai nostri giorni, nel tentativo di rispondere alle tre domande che ancora non hanno potuto trovare una risposta definitiva ed esauriente, e cioè: come è potuto accadere? Perché continua ad accadere? Come impedire che accada ancora? Sono tre domande che hanno il difetto di spostarsi e di riformularsi nel tempo. Oggi, ad esempio, sono ancora qui, iscritte nel nostro presente. La genealogia degli studi sull'odio, scrive Paris, può essere compresa appieno solo se collocata lungo due grandi traiettorie storiche. La prima si situa nel secondo dopoguerra, è segnata dalla necessità, insieme morale e intellettuale, di dar conto degli eventi estremi che hanno scandito il XX secolo, cioè le due guerre mondiali, i totalitarismi, i campi di sterminio. Della prima fanno parte gli studi di Hannah Arendt su come e perché l'odio ha finito per soppiantare il diritto e diventare il principio regolativo di uno Stato e di un'intera società. Le diagnosi di Max Horkheimer e Theodor Adorno sull'imprevista connessione tra illuminismo e barbarie, che nel 1947 dettero luogo a un libro memorabile
memorabile dialettica dell'illuminismo, le indagini di Michel Foucault sulla biopolitica e l'odio razziale come tecnologia di potere, le riflessioni di George Agamben su Auschwitz come paradigma del potere moderno, fino alla testimonianza di Primo Levi che in I sommersi e i salvati metteva in discussione attraverso la figura, attraverso la zona grigia, la classica distinzione occidentale tra il bene e il male. Insomma, una lunga e articolata riflessione sui modi in cui l'odio è riuscito ad andare al governo o a occupare anche territori, ad esempio il linguaggio, difficili da colonizzare, ma anche una sorta di dichiarazione corale di quanto la cultura e la civiltà non siano affatto innocenti rispetto alla violenza, alla stessa violenza che rischia di travolgerle. La seconda traiettoria di questi studi prende forma invece negli Stati Uniti a partire dagli anni 60 del Novecento, grazie alla leva delle battaglie contro la segregazione razziale, per i diritti civili degli afroamericani. Anche in questo caso la scoperta decisiva è che l'odio razziale, lungi da rappresentare un fenomeno esterno alle istituzioni democratiche, costituisce, come scrive Paris, un elemento strutturale e ordinario dell'ordine sociale, incorporato nelle istituzioni e quotidianamente riprodotto nelle aule giudiziarie, nell'insegnamento scolastico, nella vita economica e in quella civile. Insomma, in un caso e nell'altro si tratti dell'Europa postbellica frastornata dall'avventura totalitaria o degli Stati Uniti che divengono la principale potenza democratica del mondo, l'odio non viene da fuori, nasce nel cuore stesso dell'identità che da esso poi si sentirà minacciata, è usata in maniera scoperta o in maniera subdola come strumento di potere, i suoi veleni di esclusività e di disumanizzazione dell'altro addirittura innervano le istituzioni, corrompono la lingua, come scoprì il filologo Victor Klemperer nelle sue analisi quotidiane e clandestine del lessico, del linguaggio dei nazisti, producono un loro discorso su cui Paris si sofferma nel suo saggio per studiarne le regole lessicali, grammaticali e retoriche. Ed è una questione, l'odio, squisitamente occidentale, forse perché è l'Occidente che finora ha cercato per l'appunto di pensarlo per combatterlo, comprendere l'odio, scrive Orlando Paris alla fine del suo libro, significa opporvisi, riconoscerne le forme e provare a disinnescarlo nella consapevolezza che la resistenza passa dalla parola, dal pensiero, dall'agire comune. È un lavoro che sembrerebbe facile, quasi scontato, mentre non lo è per niente. Perché? Perché ci riguarda da vicino. Thank you.

0: dei chorus dal secondo atto di The Death of Klinghoffer di John Adams, l'abbiamo ascoltato dalla London Opera Chorus e dall'orchestra dell'Opéra de Lyon diretti da Kent Nagano, composta da John Adams sul libretto di Alice Goodman e con la regia originale del canadese Peter Sellars. The Death of Klinghoffer debuttò nel 1991 al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, affrontando un evento ancora recente, profondamente controverso, peraltro il sequestro della nave Achille Lauro, gli italiani ben lo ricordano, del 1985, e l'uccisione del passeggero ebreo americano Leon Klinghoffer, disabile, da parte di un comando palestinese. L'opera si distingue per il rifiuto di una narrazione univoca, intrecciando la vicenda personale della famiglia Klinghoffer con la storia del conflitto israelo-palestinese, con richiami ai grandi miti fondativi sia della tradizione ebraica che di quella araba, e del resto non è altro che così che il teatro, che il grande teatro può raccontare, e attraverso cori, arie e scene di forte intensità poetica Adams e Goodman costruiscono un dramma che invita lo spettatore a confrontarsi con prospettive diverse e spesso inconciliabile. E pensare l'odio, l'umano di fronte all'estremo di Orlando Paris, i processi di disumanizzazione di cui si parla in questo libro, di disumanizzazione del nemico, dell'altro, sono attivi in tutte le guerre, ma in particolare in quelle etniche. Li abbiamo visti in azione nella ex Jugoslavia, in Ruanda e di recente nella Palestina occupata. Insomma, ovunque l'intruso, il nemico esistenziale viene presentato in forme animali, come un insetto, così tuonava la radio ruandese delle mille colline a proposito dei Tutsi, anche se l'odio, che è sempre una brutta bestia e assume appunto metafore bestiali, in realtà è squisitamente umano. Genocidi e pulizie etniche si spacciano spesso per opere di disinfestazione. Eppure, tra tutti i casi che il libro di Orlando Paris passa in rassegna, recensendo una letteratura vastissima, quelli che impressionano di più sono quelli in cui l'odio, divenuto una forma amministrativa e spersonalizzata, coinvolge le persone comuni, appunto come i membri del battaglione 101 raccontato da Browning, o addirittura personalità sbiadite come quella di Adolf Eichmann, il regista della Soluzione Finale, la cui totale incapacità ad esprimere un giudizio morale spinse Hannah Arendt, che assisteva al processo, a parlare di banalità del male, i crimini nati nel solco dell'obbedienza ad autorità percepite come legittime da una pletora di funzionari più o meno in carriera, solerti ed efficienti, perennemente ossessionati dal posto che occupano nella gerarchia, insomma burocrati che vivono una vita borghese al riparo magari delle mura di un campo di concentramento, come Rudolf Höss, il comandante di Auschwitz, ritratto con continui piani medi, cioè a una certa distanza morale, dal film di Jonathan Glazer La zona di interesse. Ecco, ben più della personalità autoritaria abbozzata dai filosofi e dai sociologi della scuola di Francoforte nel dopoguerra, una personalità che in fondo è un'anomalia, sono impressionanti gli esperimenti sociali condotti da psicologi come Milgram e Zimbardo negli anni 70, che Paris racconta nel suo libro. Studenti che in un finto test di laboratorio non esitano a investire un loro simile con scariche elettriche sempre più potenti, in realtà è tutto finto, si tratta di un attore, ma loro non lo sanno, solo perché un uomo con il camice bianco, cioè rivestito dell'autorità della scienza, glielo chiede. Oppure scolaresche coinvolte in un gioco di ruolo dove gli uni interpretano la parte dei carcerieri, gli altri quella dei prigionieri, e il risultato è che dopo pochi giorni l'esperimento viene interrotto perché i primi sono sempre più violenti e brutali e i secondi sempre più vittime, prossimi al collasso morale. Certo, il laboratorio di Stanford creato da Zimbardo non faceva che riprodurre ciò che accade in molte istituzioni totali, commenta Paris: la privazione dell'identità, la perdita del nome, la spersonalizzazione attraverso uniformi e numeri trasformano i soggetti in ruoli e i ruoli in meccanismi personali, le condizioni ideali, insomma, perché la responsabilità individuale si allarga rallenti o si dissolva, e così diventiamo tutti tanti potenziali Eichmann. Più prendiamo le distanze dall'altro, più ci allontaniamo da noi stessi, perduti anche noi in una sorta di zona grigia dove il bene e il male si confondono.
1: Vanne, la tua meta già vedo, ti spinge il tuo dimor.

Davvero cupo questo Vanne, la tua meta, già vedo, credo, in un Dio crudel dal primo atto dell'Otello di Giuseppe Verdi. L'abbiamo ascoltato da Bryn Terfel, che interpreterà Iago dall'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, diretta da Paul Daniels. Ed è tra le più celebri incarnazioni dell'odio nella storia dell'opera. C'è senz'altro appunto questo Credo in un Dio crudel di Iago nell'Otello di Verdi, che venne rappresentato per la prima volta nel 1887 al Teatro alla Scala, ed è una pagina assente dal dramma originale di Shakespeare, creata appositamente da Arrigo Boito per il libretto, scrive Renata Scognamiglio nella sua nota, in cui Iago tratteggia un universo dominato dal caso, dalla sopraffazione, dalla malvagità. Non si tratta di una professione di fede, dunque, quanto piuttosto del suo rovesciamento, di un anticredo in cui ogni valore morale viene negato.

Era La danza dei cavalieri da Romeo e Giulietta, opera 64 di Sergei Prokofiev. L'abbiamo ascoltato da The Crimen Orchestra, diretta da Lorin Maazel. E da Shakespeare in poi il binomio Montecchi-Capuleti è divenuto un proverbiale emblema di lotte intestine insanabili, se non al prezzo di sangue innocenti, e neanche talvolta in quel caso. Fra le diverse trasfigurazioni musicali della vicenda dei due infelici amanti, musica di scena, danza, opera, musica per film, Renata Scognamiglio ha scelto il balletto scritto da Sergei Prokofiev tra il 1935 e il 1936, andato in scena per la prima volta al Teatro Nazionale di Brno il 30 dicembre del 1938 e solo successivamente al Kirov di Leningrado. La danza dei cavalieri, in cui compare il celeberrimo tema, noto anche come Montecchi e Capuleti, restituisce fonicamente il clima di tensione che accompagna l'entrata della nobiltà veronese al ballo dei Capuleti all'inizio della tragedia. Alle 6:39 minuti e 12 secondi, momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio del Mondo con Roberto Zichitella. Vi ricordo il libro di cui abbiamo parlato, Pensare l'odio, l'umano di fronte all'estremo, di Orlando Paris, pubblicato da Luca Sossella Editore. E chiudiamo con una bellissima canzone degli U2, Sunday Bloody Sunday, che è una traccia d'apertura dell'album War del 1986 di questo gruppo rock irlandese, e in questo caso Bono Vox attinge ai suoi ricordi adolescenziali legati proprio a questa settimana di sangue del gennaio del 1972, quando l'esercito britannico aprì il fuoco contro un corteo di manifestanti completamente disarmate a Derry, nell'Irlanda del Nord.

0: alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Libano e Israele rinnovano la tregua, che però rischia di restare ancora sulla carta. Intanto l'esercito dello Stato ebraico torna a bombardare Gaza, uccidendo 9 persone.
3: A Gaza City recuperano anche i corpi di 4 bambini nel palazzo sventrato da un bombardamento, mentre al valico di Kerem Shalom viene arrestato un ingegnere palestinese che aveva ottenuto il permesso di recarsi a Roma a studiare all'università Tor Vergata per Israele. Era un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia con le sirene antiaeree, benché ore fa rappresentanti israeliani e libanesi riuniti a Washington abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. È stato un ingegnere palestinese che aveva ottenuto il permesso di recarsi a Roma a studiare all'università Tor Vergata per Israele. Era un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia con le sirene antiaeree, benché ore fa rappresentanti israeliani e libanesi riuniti a Washington abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Resta precaria anche la tregua fra Stati Uniti e Iran, ma la guerra non ricomincerà a meno che non vengano

0: arriva dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dall'area. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato, ma Trump ha il potere di veto. Intanto il presidente sostiene che l'accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana e aggiunge: mi piacerebbe incontrare la guida suprema Khamenei. Valeria Fraschetti, GR3.
1: All'indomani dell'attacco ucraino a San Pietroburgo, nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale, il Cremlino annuncia una rappresaglia. Salito a 8 il numero delle vittime del raid ucraino su un pullman nel Donetsk occupato. Droni russi contro un edificio a Kherson, si contano 2 morti e 9 feriti.
2: Via libera di Bruxelles alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata, confermando la possibilità di usare fino allo 0,6% del PIL nel triennio 2026-2028. Le risorse, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti sulle rinnovabili e sostegni alle famiglie, ma non per il taglio delle accise.
1: Sul tema è intervenuta la Premier con un video sui social. Ecco le sue parole.
3: 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
2: La Presidente del Consiglio ha commentato anche la sconvolgente vicenda dei 4 braccianti bruciati vivi in una macchina da Mendolara in provincia di Cosenza. È fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia, ha detto Meloni. Magistrati e investigatori a loro volta parlano di fatto disumano. Oggi l'interrogatorio dei 2 pakistani arrestati.
4: Gli indagati.
5: Fatto di inaudita gravità, così il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, fotografa la strage di Amendolara. Un caso, sottolinea, chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati e in Italia da anni. E sulle vittime aggiunge:
4: sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
5: 3 afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi. Volevano essere pagati, spiega il superstite, mentre il capo della squadra mobile aggiunge dettagli terrificanti. Le maniglie delle portiere dell'auto rotte dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Il questore di Cosenza è Antonio Borelli.
4: 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
5: Sul movente il procuratore D'Alessio spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste.
6: Ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
5: Bruno Sokolovic, GR3.
1: Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale i vertici dei Carabinieri nel 212° anniversario della fondazione dell'arma. Siete parte integrante dell'identità dell'Italia, costantemente impegnati al servizio dei cittadini, ha detto Mattarella, che poi ha ricordato come il ruolo dell'arma sia prezioso anche fuori dai nostri confini.
7: Le competenze dei Carabinieri a questo riguardo sono preziose in ben 21 teatri operativi che sono caratterizzati da conflitti sovente devastanti. Nell'ambito di missioni internazionali multilaterali cui partecipano le nostre forze armate per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani.
2: Al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti del premio Strega, che compie 80 anni, sono 6. Guida la classifica Michele Mari, 280 voti, con i convitati di pietra, già vincitore dello Strega Giovani. Seguono nell'ordine Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi ed Elena Rui. Serata finale l'8 luglio a Roma, per la prima volta in Piazza del Campidoglio.
1: In chiusura il tennis, che a Parigi parla sempre più italiano. Flavio Cobolli, che ha superato in rimonte il canadese Auger Aliassime nella semifinale del Roland Garros, se la vedrà con Matteo Arnaldi. Ieri sera il sanremese ha avuto la meglio sull'altro Matteo Berrettini, che a metà del secondo set si è dovuto arrendere all'ennesimo infortunio. Un azzurro quindi disputerà certamente la finale dello Slam francese, dove affronterà il vincente del match tra Zverev e il ceco Mensik.
2: Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
13: Albatros Presto.

0: Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
1: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
1: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatros. Domani 21:20, Rai 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 6:51 minuti, andiamo in A4, code traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Ancora in A4, 5 km di code per un incidente tra Trezzo e Agrate in direzione di Milano. Ci spostiamo in A26, 1 km di code per lavori in corso tra Masone e l'allacciamento per la 10 in direzione di Genova Voltri. Sulla dorsale adriatica in A14 al momento 1 km di code per un incidente, siamo tra Fano e Marotta Mondolfo in direzione di Ancona. Andiamo nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Ancora nella capitale sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. In chiusura ci spostiamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, 1 km di code per un incidente tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di giovedì 4 giugno. Un saluto a chi ci ascolta la radio, a chi lo fa in podcast su Rai Play Sound e le altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Luigi Spino alla redazione, Giulio Annucci regia, Giulio Salvatelli alla console. Cominciamo con le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. La notizia è che sta un po' bevendo la prevalenza sui principali siti di informazione, uno smacco subito dal presidente Trump. Andiamo sul New York Times, che ci racconta che mercoledì la Camera dei rappresentanti ha votato una risoluzione per imporre al presidente Trump di ritirare le forze statunitensi dal conflitto con l'Iran o di ottenere l'approvazione del Congresso per proseguire la guerra. Dopo quei quattro repubblicani si sono schierati con i democratici in un segnale lampante della crescente opposizione a una campagna militare giunta ormai al quarto mese. Ricordo che la campagna militare era stata lanciata il 28 febbraio scorso. L'adozione della risoluzione, prosegue il New York Times, è stata una notevole reprimenda nei confronti di Trump e della sua gestione del conflitto, dopo che egli ha ripetutamente respinto ogni tentativo del Congresso di limitare il suo potere e mentre il Partito Repubblicano ha in gran parte ceduto le sue prerogative in tal senso, rimettendosi a lui più e più volte. I repubblicani avevano bruscamente rinviato il voto due settimane fa, rendendosi conto di non avere voti sufficienti per respingere la misura e volendo risparmiare a se stessi e al presidente l'affronto. Nei giorni successivi però non sono riusciti a conquistare nuovi consensi perché il conflitto si è protratto e Trump ha compiuto scarsi progressi verso la sua risoluzione. I leader del Partito Repubblicano quindi non hanno potuto rinviare ulteriormente la votazione perché i democratici avevano invocato la risoluzione sui poteri di guerra che impone l'esame di tali misure entro un periodo di tempo limitato. E questa mossa è stata anche l'ultimo riflesso delle divisioni tra i repubblicani al Congresso e il presidente su una serie di questioni, poiché i loro interessi divergono nella corsa alle elezioni di medio termine del Congresso ed è arrivata dopo che i repubblicani al Senato hanno costretto Trump nei giorni scorsi ad abbandonare la sua richiesta di $1 miliardo di finanziamenti per la sicurezza, per il suo progetto della sala da ballo e un piano annunciato dal Dipartimento di Giustizia per creare un fondo federale per pagare i ricorrenti che accusano il governo di averli vittimizzati. Il voto per l'adozione della risoluzione sui poteri di guerra è stato di 215-208. Ora la risoluzione è stata mandata al Senato, anche se dovesse essere approvata da entrambe le Camere. La capacità dei legislatori di costringere un presidente a ritirare le truppe rimane una questione giuridica controversa e Trump e i suoi principali collaboratori hanno respinto come incostituzionale qualsiasi tentativo del Congresso di limitare i suoi poteri di guerra. E a proposito di guerra, sul Wall Street Journal c'è una esclusiva. Il presidente Trump avrebbe confidato ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la possibilità di porre fine alla tregua con l'Iran qualora Teheran uccidesse soldati americani. Questo è quanto hanno riferito funzionari statunitensi, sottolineando che la tregua nei bombardamenti aerei in atto da settimane rimane in vigore nonostante il susseguirsi costante di violenti scontri, come vedremo tra poco. Scusate. La riluttanza del presidente di accendere la guerra suggerisce che potrebbe essere disposto a sopportare focolai di violenza di minore entità per settimane o addirittura mesi, pur di evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente. Tra l'altro ieri in una intervista Trump ha anche detto che sarebbe disponibile a incontrare la guida suprema dell'Iran, Khamenei. Dagli Stati Uniti l'annuncio sempre dall'amministrazione Trump, mai avara di notizie, che riguarda nuovi dazi. Andiamo sul sito del Washington Post. Trump intende imporre dazi a decine di paesi adducendo come motivazione le accuse di lavoro forzato. Ne sarebbero interessati in totale 60 partner commerciali, tra cui l'Unione Europea, la Cina, il Giappone e il Regno Unito. Il Washington Post precisa che l'amministrazione Trump ha compiuto un passo fondamentale verso la ricostruzione di una barriera tariffaria attorno all'economia statunitense, annunciando appunto nuove restrizioni su beni provenienti da 60 partner commerciali che non dispongono di divieti sufficienti sull'uso del lavoro forzato. Si tratta di paesi tra cui la Cina, l'India, la Gran Bretagna e il Giappone, che saranno soggetti a dazi del 12,5%. Invece le merci provenienti dall'Unione Europea, dal Canada, dal Messico e da altre nazioni che secondo gli Stati Uniti non hanno applicato i divieti saranno soggette a dazi del 10%. Questi dazi sono il risultato di un'indagine ai sensi della sezione 301 condotta dall'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti che consente al Presidente di intervenire contro le pratiche commerciali sleali. L'incapacità dei nostri partner commerciali più importanti di affrontare il problema dell'importazione di beni prodotti con il lavoro forzato è inaccettabile. Ciò crea una situazione in cui i lavoratori americani sono costretti a competere a livello globale in condizioni di disparità, ha affermato Jameson Greer, il responsabile commerciale del Presidente, e naturalmente ci sono state reazioni dure a questo annuncio da parte dell'amministrazione Trump. Un portavoce della Commissione Europea, l'organo esecutivo dell'Unione Europea, ha definito i nuovi dazi ingiustificati, mentre il Presidente della Commissione per il Commercio del Parlamento Europeo ha accusato l'amministrazione Trump di inventare una giustificazione per questi nuovi dazi, per imporre nuovi dazi commerciali. Washington sta cercando disperatamente nuovi fondamenti giuridici per sostenere la sua politica tarifaria, ha scritto su X Bernd Lange, presidente della Commissione. Accusare proprio l'Unione Europea di non aver agito in modo sufficiente contro il lavoro forzato è assurdo. E adesso veniamo invece alle notizie dal fronte Libano-Israele, notizie abbastanza positive. Finalmente sapete che era in corso al Dipartimento di Stato negli Stati Uniti il quarto round di colloqui tra il governo israeliano e il governo libanese. Ebbene, c'è stato un accordo, andiamo sul sito del quotidiano Le Monde. Mercoledì Israele e il Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco e la creazione di zone pilota, così sono definite, sotto il controllo dell'esercito libanese, dalle quali sarebbero esclusi i militanti di Hezbollah, secondo la dichiarazione congiunta pubblicata al termine di due giorni di colloquio a Washington. Al termine dei negoziati condotti sotto l'egida degli Stati Uniti, Israele e il Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che sarà subordinato alla cessazione completa dei tiri da parte di Hezbollah e dall'evacuazione di tutti i membri di Hezbollah dalla zona del fiume Litani meridionale, si legge nella dichiarazione firmata dalle tre parti coinvolte nei negoziati. Le modalità di istituzione delle zone di sicurezza non erano ancora state definite, ma l'accordo prevede che l'esercito libanese assuma il controllo totale di tali zone. Le due parti hanno concordato di portare avanti rapidamente l'istituzione di zone pilota in cui le forze armate libanesi eserciteranno un controllo esclusivo sul territorio, escludendo tutti gli attori non statali, secondo la stessa fonte. Tutti i paesi hanno ribadito che il futuro delle relazioni fra Israele e Libano deve essere deciso dai due governi sovrani e hanno respinto ogni tentativo da parte di uno Stato, di un attore non statale, di prendere in ostaggio il futuro del Libano, un riferimento implicito all'Iran, accusato di sostenere Hezbollah. Secondo il quotidiano britannico Times, questa decisione potrebbe far aumentare le possibilità di un accordo più ampio fra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra in Iran, mentre Al Jazeera sottolinea che l'assenza di Hezbollah a questi negoziati getta ombre sul futuro di questa tregua. Ci sarà comunque un nuovo round di colloqui il 22 giugno e intanto, come forse avrete sentito poco fa, anche dal GR3 sono ripresi anche nella notte dei bombardamenti israeliani su Gaza. È stato colpito un complesso residenziale, ci sono 9 vittime, tra loro ci sarebbero anche 4 bambini. Adesso ci spostiamo, andiamo a un altro scenario di guerra, quella della guerra tra Russia e Ucraina. Ieri è stata un'altra giornata di fuoco. Andiamo sul quotidiano britannico Guardian, che ci riassume che cosa è successo. Mercoledì mattina presto alcuni droni ucraini hanno colpito siti energetici e militari a San Pietroburgo, importante celebre città russa, anche meta turistica, poche ore prima che ospiti internazionali si riunissero per il principale forum economico della città, una specie di forum di Davos russo, così viene chiamata, e quindi il Guardian sottolinea che è stato inflitto anche un duro colpo di immagine al presidente Putin. Diversi droni a lungo raggio si sono schiantati contro alcuni depositi di petrolio. Dopo che le difese aeree russe avevano tentato invano di abbatterli, si sono udite forti esplosioni e dal terminal petrolifero in fiamme si è elevato del fumo nero che si è alzato alto sopra la città. E oggi diversi quotidiani, ad esempio il Financial Times, mettono sulle loro prime pagine delle edizioni cartacee proprio la foto di questo fumo che si alza nel cielo di San Pietroburgo. Il governatore della città, Alexander Beglov, ha dichiarato che i distretti di Kirovsky e Krasnoselsky sono stati presi di mira e l'Ucraina ha colpito anche una vicina base navale e un cantiere navale, sede della flotta baltica russa. Questi attacchi saranno fronte di grande imbarazzo per il Cremlino, dato che sono avvenuti a 16 km circa dal luogo del forum, dove Putin dovrebbe tenere un discorso nella giornata di domani. E gli ospiti di questo forum sono dunque arrivati alla cerimonia di apertura mercoledì, avvolti da una fitta coltre di fumo. Altri non sono riusciti a raggiungere la città in aereo a causa della chiusura temporanea dell'aeroporto di San Pietroburgo. Si prevede che al forum parteciperanno almeno 20.000 visitatori provenienti da almeno 130 paesi. C'è anche una delegazione inviata dagli Stati Uniti, una delegazione ufficiale guidata da Rodney Mims Koch Jr., che sta supervisionando il controverso ampliamento della sala da ballo della Casa Bianca voluto dal presidente Trump e egli è anche il presidente della Commissione statunitense per le belle arti. Su questo attacco si è espresso anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha scritto sui social media che l'attacco è l'ultimo esempio delle sanzioni a lungo raggio dell'Ucraina. Ha dichiarato che i droni hanno colpito importanti strutture sul territorio russo e appunto ricordando che è stato colpito anche un terminal petrolifero e una fabbrica che produce armi. E poi c'è stato anche un altro attacco ucraino contro la Russia, secondo quanto riferito dalla Russia, e qui siamo sul sito della BBC. 8 persone sono state uccise e altre 10 ferite dopo che un drone ha colpito un autobus di linea che transitava in una zona dell'Ucraina occupata dalla Russia. Siamo nel Donetsk. La Russia ha affermato che l'attacco è stato sferrato da un drone ucraino, mentre lo Stato Maggiore dell'Ucraina, interpellato dalla BBC, ha dichiarato di non voler commentare le dichiarazioni rese dallo Stato aggressore. Reazioni da Mosca sull'agenzia TASS. Dmitry Peskov, il portavoce del presidente Putin, dice che il forum economico di San Pietroburgo andrà avanti come richiesto dal programma, quindi non ci saranno delle interruzioni. E mentre ci sono state poi le dichiarazioni, siamo sempre sul sito dell'agenzia TASS, del vice ministro degli esteri russo Sergei Rybakov, a margine appunto del forum economico internazionale di San Pietroburgo. Rybakov ha detto che qualsiasi azione da parte di aggressori volta a minare l'integrità territoriale della Russia potrebbe, nel peggiore dei casi, determinare l'uso di armi nucleari. Per quanto ci riguarda, ha detto, quelle ipotetiche situazioni estreme che potrebbero portare all'uso di queste armi sono state descritte in dettaglio nella dottrina militare russa e nei principi fondamentali della politica statale russa sulla deterrenza nucleare. Per dirla in modo piuttosto diretto, questi documenti inviano un segnale secondo cui le violazioni della Russia o della sua integrità territoriale da parte di aggressori, compresi coloro che potrebbero possedere tali armi, potrebbero indurci a utilizzare queste armi nel peggiore dei casi. Questo il vice ministro degli esteri russo Sergei Rybakov all'agenzia TASS. Intanto segnalo dal sito di Deutsche Welle, l'emittente pubblica tedesca di radiodiffusione internazionale, questa notizia introdotta da questo titolo: l'Ucraina è ora il laboratorio di guerra mondiale dell'intelligenza artificiale. Leggiamo un passaggio di questo articolo. Per contrastare l'invasione russa, l'Ucraina sta rapidamente innovando nel campo dei droni e delle tecnologie di combattimento basate sull'intelligenza artificiale, condividendole e vendendole agli alleati occidentali. Ma come vengono effettivamente realizzati questi nuovi strumenti bellici? Nel marzo del 2026 l'Ucraina ha fatto qualcosa che nessun paese aveva mai realizzato prima: ha aperto un portale online che offre ai governi alleati e alle aziende della difesa accesso diretto a oltre 2 milioni di ore di filmati di droni da combattimento, l'equivalente di 228 anni, pensate. E ogni giorno vengono aggiunti più di 5 terabyte di filmati. La motivazione di Kiev è semplice: condividere i propri dati con gli alleati, aiutarli a sviluppare armi autonome più efficienti e in cambio ottenere strumenti di intelligenza artificiale più intelligenti e veloci per il fronte contro la Russia. Scusate. Ma il portale dei dati di combattimento è solo la punta dell'iceberg. Sotto la superficie si celano 4 anni di esperienza maturata sul campo di battaglia che hanno trasformato il know-how made in Ukraine in un prodotto di esportazione globale. Questo era il sito di Deutsche Welle. Parliamo adesso delle elezioni previste in Armenia il 7 giugno, quindi ci spostiamo nel Caucaso. Pochi giorni fa il sito di Euronews segnalava che secondo i sondaggi il partito Contratto Civile del primo ministro Nikol Pashinyan potrebbe ottenere quasi il 65% dei voti degli elettori che hanno già scelto, quindi si prevede una vittoria schiacciante. I risultati indicano che il Contratto Civile avrebbe un ampio vantaggio su un'opposizione frammentata, parte della quale è apertamente sostenuta dalla Russia. Se il voto di domenica prossima confermerà queste proiezioni, gli armeni assegneranno a Pashinyan un mandato decisivo per consolidare il riallineamento strategico del paese del Caucaso meridionale su un percorso filo occidentale. Di questo si occupa oggi il quotidiano ucraino il Kyiv Independent. La politica di Mosca nei confronti dell'Armenia alla vigilia delle cruciali elezioni parlamentari del 7 giugno è passata da un semplice malcontento a una pressione concreta. La Russia non si limita più a esprimere insoddisfazione per i tentativi della leadership armena di stringere legami più stretti con l'Occidente, ma sta attivamente cercando di aumentare il costo di tale svolta per la società armena. Adesso ci spostiamo in Medio Oriente. Anche ieri è stata una giornata di combattimenti, di fuoco. La CNN riporta che l'Iran ha dichiarato di aver preso di mira basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain, oltre a una nave nei pressi dello stretto di Hormuz, e ciò è avvenuto dopo che l'esercito statunitense ha utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera diretta verso un porto iraniano. È stato colpito l'aeroporto del Kuwait dagli attacchi iraniani. Uno di questi attacchi ha causato la morte di un cittadino indiano e il ferimento di altre 60 persone. Sul Kuwait Times troviamo l'immagine del ministro della difesa del Kuwait, lo sceicco Abdullah Ali Abdullah al-Salem al-Sabah, che ha fatto visita ai feriti nell'attacco iraniano, appunto è andato a visitarli in ospedale. E intanto, in questa situazione di instabilità nella regione del Golfo, i paesi cercano vie alternative per trasportare il petrolio, vie alternative allo stretto di Hormuz. Di questo scrive il Financial Times, il quotidiano britannico. I paesi del Golfo che esportano petrolio attraverso lo stretto di Hormuz stanno discutendo la realizzazione di oleodotti che consentirebbero loro di aggirare la via navigabile qualora questa dovesse rimanere in gran parte chiusa. Il Kuwait è tra i paesi che stanno discutendo con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti la possibilità di realizzare oleodotti attraverso i loro territori, in grado di collegare la produzione petrolifera del Golfo agli acquirenti globali. E questo ha affermato lo sceicco Khaled Hamad al-Sabah, amministratore delegato del marketing internazionale presso la Kuwait Petroleum Corporation. Il Kuwait è in dialogo con molti paesi vicini, sono in corso trattative, ha dichiarato lo sceicco durante un incontro che si è svolto a Londra nella giornata di mercoledì. La guerra fra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la minaccia iraniana alla navigazione attraverso lo stretto di Hormuz hanno reso necessari i progetti di oleodotti, ha affermato. Prima molti si chiedevano perché si costruiscono oleodotti senza usarli, ora invece se ne vede l'utilità. Tuttavia, aggiunge il Financial Times, se il conflitto venisse risolto, le navi potessero nuovamente transitare liberamente attraverso lo stretto, il sostegno a costosi progetti di oleodotti potrebbe diminuire. Tra gli stati coinvolti, solo l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti dispongono di oleodotti in grado di trasportare il petrolio verso porti al di fuori dello stretto senza attraversare altri paesi. E entrambi i paesi hanno sfruttato al massimo l'uso di questi oleodotti dall'inizio del conflitto. L'Arabia Saudita non ha risposto immediatamente alla richiesta da parte del Financial Times di un commento riguardo all'eventuale avvio di trattative su potenziali nuovi oleodotti. Torniamo agli Stati Uniti per parlare delle primarie che si sono svolte ieri. Ne abbiamo parlato ieri nel nostro approfondimento appuntamento delle 11 con la professoressa Baritono. In California Steve Hilton, repubblicano, sostenuto da Trump, e Xavier Becerra, ex funzionario dell'amministrazione Biden, sono in testa nei risultati parziali delle primarie per la carica di governatore, ma c'è anche il progressista Tom Steyer che è al terzo posto, ma che comunque non rinuncia alle sue ambizioni, e di questo si parla su Los Angeles Times e anche su Sacramento Bee, l'ape di Sacramento, il quotidiano storico della capitale della California. E poi la notizia che l'appoggio di Trump non ha sortito l'effetto sperato in Iowa: il candidato alla carica di governatore dell'Iowa, sostenuto dal presidente, ha perso le primarie, mentre i democratici dello Stato hanno scelto il proprio candidato in quella che sperano sarà una corsa al Senato competitiva. Il candidato sconfitto è Randy Feenstra, che il presidente aveva appoggiato venerdì pomeriggio, ma l'appoggio nell'attuale panorama delle primarie repubblicane, scrive il New York Times, l'appoggio di Trump è un punto di riferimento assoluto, ma in questo caso non ha funzionato. E si conclude qui la rassegna stampa di questa mattina. Ci risentiamo alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
4: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce.
12: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e anche a chi ci ascolta in podcast. Vi parla Alessandro Barbano. Vediamo il sommario dei titoli di giornata sui principali quotidiani italiani. È il sì alla deroga sulla flessibilità dell'Europa, è la prima notizia su tutte le testate, ma anche con le raccomandazioni all'Italia: niente deroghe sulle accise, accelerare sulla transizione verde. Queste le condizioni per utilizzare la clausola di salvaguardia per l'energia, che libererà circa 14 milioni per il governo italiano. Meloni soddisfatta, abbiamo indicato la strada, dice commentando il compromesso raggiunto. E poi la guerra, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo nel giorno del forum di Putin, in fiamme il terminal petrolifero, il presidente ucraino rivendica l'attacco. Questa forse è la seconda notizia. Anche dal fronte medio orientale prosegue l'alternarsi di bombe e dialogo fra USA e Iran. Nella notte colpito dal regime teocratico il Kuwait, lanciati 13 missili balistici e 17 droni, attaccato anche l'aeroporto internazionale. C'è una vittima, gli americani replicano, ma Trump apre al dialogo e si dice disposto a incontrare Khamenei. E poi torniamo alle notizie nazionali. Una notizia di cronaca che compare su tutte le prime pagine è la decisione della Procura di confermare il sì alla grazia per Nicole Minetti. False le notizie del Fatto Quotidiano, scrive il procuratore generale. Ribadito lo stato di salute del bimbo che richiede la presenza della madre. Ora la coppia prepara la controffensiva e parte la richiesta per i danni, ma il direttore del quotidiano Travaglio replica alla censura. Il PG dice smentisce la testimone chiave senza sentirla, ed è polemica nel mondo dell'informazione. C'è ancora la strage dei braccianti sulle pagine dei quotidiani. Crudeltà disumana, raccolta il procuratore. Vittime e killer lavoravano insieme, ma è ancora mistero sul vero movente del massacro. Poi c'è una notizia che viene dal mondo della cultura: l'esclusione shock per Henry De Luca al Festival di Salerno. Su Gaza non c'è identità di vedute, dicono i due direttori artistici, Paolo Di Paolo e Gennaro Carillo. La replica dello scrittore: non sono stato escluso, è il festival che si è escluso da me. E alcuni e scrittori intellettuali solidarizzano con lui e annunciano il forfè per protesta. Queste le principali notizie, ma vediamo adesso i titoli dei quotidiani nelle prime pagine. E allora il Corriere della Sera apre con l'energia così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. Questa è l'apertura del Corriere. Poi c'è un fondo di Beppe Sepernini, se i poveri diventano più poveri, il nuovo mondo. E di spalla la notizia dell'inchiesta calabrese, braccianti, violenza inaudita, dice il procuratore, c'è un muro di omertà. Il taglio è la falsità su Minetti, la grazia non va rivista, dice il PG, e lei ora chiede i danni. Ma anche la notizia dell'esclusione di Henry De Luca dal Festival di Salerno c'è nella prima pagina del Corriere. E poi il successo degli italiani al Roland Garros, e c'è un italiano certamente che andrà in finale, e la foto dei tennisti Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli che si affronteranno per conquistare la storica finale. Poi la stampa apre invece con l'Ucraina, la vendetta di Zelensky, colpito a San Pietroburgo, è il titolo del quotidiano torinese. Iran, trattativa tra le bombe nel catenaccio, Trump a Khamenei, voglio incontrarti. E poi d'apertura a una colonna la notizia invece dell'energia, della deroga europea al patto di stabilità, economia, l'Italia promossa dalla UE, ma valutate la patrimoniale. Questo è un dettaglio di cui parleremo, che segnala la stampa. Secondo i tecnici di Bruxelles c'è un'indicazione a considerare la patrimoniale, come sapete una proposta che aveva messo in campo nei giorni scorsi Elie Schlein, lo vedremo negli approfondimenti. E poi la Repubblica, energia più flessibilità, le condizioni della UE, titola il quotidiano di Mario Orfeo. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso delle sulle accise o le tasse in bolletta. Il taglio è anche qui in regola la grazia a Minetti, false le notizie sui festini, e la spalla c'è una vignetta di Altan con l'immagine di Trump che si guarda allo specchio e che dice che cazzo sto facendo, sono pazzo, parafrasando diciamo la sua telefonata con Netanyahu. Il titolo è Trump vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. Ma poi c'è un commento di cui parleremo, la parata dell'esercito senza armi, e la replica di Corrado Augias alle critiche di Ilaria Salis sulla parata del 2 giugno. Poi il Foglio. Il Foglio presenta una notizia con cui apre, che è una lunga intervista della parlamentare, nonché vicepresidente del Partito Democratico del Parlamento Europeo, Pina Picerno, che lascia il Partito Democratico e spiega il perché. È un'intervista di Claudio Cerasa a Picerno. Ancora il Giornale, soldi per l'energia, vince l'Italia, è il titolo d'apertura. L'Unione dà il via libera, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni, in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. Però c'è anche il titolo sull'Ucraina, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin ma anche l'Europa. E poi naturalmente la grazia regolare per Minetti, con un editoriale del direttore, dei Minetti e delle pene. E ancora, era diretto a Tor Vergata, preso terrorista di Hamas, il giornalista di Milano sognava il golpe. Poi Avvenire apre con gli ultimissimi, la strage dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato. E c'è anche un editoriale di Luca Mazza, le schiavitù che non vediamo. Poi c'è il viaggio annunciato in Spagna del Papa, Leone XIV pellegrino al molo dei migranti, tappa alle Canarie. E di taglio la notizia della concessione dei 14 miliardi della UE vincolati all'energia verde, così l'Avvenire. Il Manifesto: bocciati e contenti, la Commissione europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Questa è l'apertura del Manifesto, che dà una lettura molto diversa della decisione dell'Unione Europea di concedere la flessibilità. E poi di taglio, droni ucraini sul forum di Putin, colpito per la prima volta il porto di San Pietroburgo e un bus diretto in Crimea, 8 morti. È la fase più pericolosa della guerra, dice Sabato Angeri nell'analisi che presenta il Manifesto. Ma c'è anche un editoriale che si chiama intitolato Ingiustizia fiscale, il bel paese, un paradiso per i milionari, con Emiliano Brancaccio che rilancia le ragioni della patrimoniale. Lo leggeremo nel corso degli approfondimenti. E poi ancora abbiamo il Libero, le toghe affondano Travaglio, il finto scoop del caso Minetti. C'è anche l'editoriale su questo tema del direttore, il fallimento del giornalismo, vai e uccidi. E poi in sovratestata, gli italiani non disertano, la diretta TV della parata del 2 giugno fa il 44% di share. Ancora il Fatto Quotidiano, sembra proprio in replica a quello che scrive Travaglio, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, scrive il titolo principale del quotidiano del direttore Travaglio, che fa anche un editoriale per replicare e contestare le decisioni del PG. Il vino era ottimo, è il titolo dell'editoriale. Il PG smentisce la testimone senza sentirla. E poi il quotidiano ribadisce le sue tesi che avrebbero giustificato la negazione della grazia. Così il Fatto Quotidiano. La Verità: i magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure. Questo il titolo della Verità. E di taglio c'è invece un titolo sul 18enne morto durante un'operazione di polizia in Gran Bretagna, morto bianco, killer nero, indignazione zero, dettagli impressionanti dalle carte, dall'autopsia del senza tetto trucidato a Genova da un immigrato che non doveva essere lì. Ah no, ecco, ho sbagliato, non è la notizia della Gran Bretagna, è una notizia di cronaca che viene da Genova. L'italiano è stato sgozzato, il senegalese ha accolto i carabinieri nudo con calci e sputi. Eccolo il taglio della Verità. Di piede poi c'è la notizia: la sinistra e la banalità della censura, via Erri De Luca. Ancora vediamo il Dubbio: fallito l'assalto al Colle, i magistrati blindano la grazia a Minetti. Così apre il quotidiano di Davide Varì. E poi c'è la notizia di Trump che apre a Khamenei e annuncia che l'Iran rinuncerà all'atomica. E il Domani: il governo esulta per le energie, ma l'UE ma no a tagli alle accise. L'Ucraina reagisce ai massacri di Putin e attacca con i droni il cuore di San Pietroburgo. Poi c'è ancora la Minetti graziata, rigraziata, scoop non veri, adozione regolare, dice il Domani. E poi due editoriali, il primo di Richard Haass, armi e difesa, gli alleati degli USA si alleino tra loro. Il secondo di Ferdinando Cotugno: così il ritorno del Nino creerà caos geopolitico, non è solo questione climatica. Ancora il Tempo: ecco Mister X, riecco Gentiloni, il partito del pareggio ha scelto la sua carta, l'eterno Paolo Gentiloni, che la sinistra sogna di presentare come una figura di garanzia per Palazzo Chigi nel 2027 e per il Quirinale nel 2029. Così il quotidiano romano apre la sua prima pagina. E poi di taglio: Don Coluccia, prete coraggio nell'inferno di Ton Cervara. Il Riformista: il fatto non sussiste, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia della Minetti. E poi c'è un editoriale di Antonio Picasso: Trump è il megalomane e il Putin è l'introverso, quando l'ego altera la visione del mondo. Ancora l'Unità: la grazia a Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, e l'editoriale di Piero Sansonetti, che scrive anche un altro pezzo in prima pagina, De Gregori e Ilaria Salis, linciaggi veri e immaginari. E poi Il Mattino: energia 14 miliardi in più dall'Italia, e l'apertura del Mattino. Di taglio c'è l'Iraq, ripartono i raid. E poi l'addio di Conte, che firma la risoluzione con il Napoli. Allegri dà l'addio al Milan e si prepara a raggiungere la terra partenopea. C'è un editoriale ancora di Romano Prodi, che è anche sulla prima pagina del Messaggero: centrosinistra, la risposta ai populismi è il riformismo. Ed è appunto, come vi dicevo, l'editoriale anche d'apertura del Messaggero, giornale collegato editorialmente al Mattino, il cui titolo però principale è voucher energia da 100 euro nel CDM di oggi, 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Poi la grazia a Minetti, e più o meno tutti i giornali hanno le immagini dei due tennisti che si sfideranno stasera per la finale. Il Sole 24 Ore: auto aziendali, ecco le nuove regole, questa è l'apertura. E poi di taglio, energia, ok, UE alla flessibilità, utilizzabile dal 2026 al 2028. Gli ultimi due giornali, Italia Oggi: la UE boccia il forfettario, e l'Osservatorio Romano, in preghiera per le attese dei paesi medio orientali all'udienza generale. Il Papa assicura vicinanza ai sacerdoti della regione. E adesso un attimo di stacco e poi gli approfondimenti.
11: Prima pagina, gli approfondimenti.
12: E allora, vi dicevo, i temi principali, il principale forse è quello dell'energia, dove la Commissione europea ha riconosciuto la flessibilità dell'Italia, con la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia appunto anche per l'energia, però vincolata ad alcune condizioni. E soprattutto a 6 raccomandazioni, per cui la lettura che danno più o meno i giornali è che non si sia trattato di una vera vittoria, come il governo rivendica, ma di un compromesso tra le ragioni di Roma e le preoccupazioni di Bruxelles. La Commissione offre la possibilità, scrive Francesca Basso, di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28 per misure che accelerino la transizione verde e l'indipendenza dalle fonti fossili, con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco di 3 anni. Insomma, sono 14 miliardi. E la Meloni dice: l'Italia indica ancora una volta la strada alla UE. E invece l'eurodeputata Irene Tinagli, economista del PD, dice: come fa la Meloni a fare in un anno e mezzo con 13 miliardi ciò che non ha fatto in 4 anni con i 200 miliardi del recovery fund? Insomma, un compromesso lo definisce il Corriere. Roma e Bruxelles si sono incontrate a metà strada. Il governo italiano ha ottenuto di poter usare la clausola di salvaguardia nazionale in deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per l'energia, e la Commissione ha circoscritto l'azione agli investimenti che accelerano la transizione verde. Il commissario Dombrovskis è stato chiaro: la flessibilità supplementare non copre le misure che sovvenzionano l'uso di carburanti fossili, come la riduzione non mirate della tassazione, cioè le accise. Quindi basta taglio delle accise. L'Italia è tra i paesi che finora non hanno attivato la clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, ma, come ha spiegato Dombrovskis, considerato il forte interesse dell'Italia per questa soluzione di flessibilità fiscale, posso presumere che sarà interessata a utilizzarla. Questa è una provocazione, perché, come sappiamo, sulla possibilità di utilizzarla per la difesa c'è anche nella maggioranza qualche dibattito, e non solo nella maggioranza, ma per l'energia invece la vogliamo subito. Il commissario ha chiarito che l'accesso alla flessibilità energetica non impone obblighi sugli investimenti nella difesa. Va bene, questo era chiaro. Poi le raccomandazioni, e sono 6: Bruxelles non boccia ma nemmeno promuove a pieni voti. Riconosce i progressi compiuti dal governo Meloni sul fronte della stabilità finanziaria, dell'attuazione delle riforme e della gestione del PNRR. Ma individua una serie di nodi strutturali che continuano a frenare il paese, ovvero debito elevato, bassa produttività, declino demografico, divario nord-sud, e raccomanda 6 prescrizioni. Rispettare il percorso di correzione dei conti, primo. Secondo, accelerare PNRR e fondi di coesione. Terzo, sostenere ricerca e innovazione. Quarto, rafforzare la pubblica amministrazione e la giustizia e spingere sulla transizione energetica. E ultimo, affrontare le criticità del mercato del lavoro, della sanità e dell'inclusione sociale. Insomma, non poco. Giorgetti dice dobbiamo tener conto delle prescrizioni dell'Europa. L'obiettivo di Giorgetti, spiega Fubini nel suo retroscena, è far scendere il debito pubblico che pesa con i suoi interessi per 100 miliardi all'anno. Però è anche vero, commenta in chiusura Fubini, che comunque, siccome il denaro è fungibile, è ovvio che si liberano anche fondi in più per detassare le accise a più italiani. Pochi, pochissimi fondi forse, ma tutto torna a buono con le elezioni politiche già visibili all'orizzonte. Cioè vedremo come sarà utilizzata questa flessibilità. Lo scostamento europeo per le infrastrutture energetiche green, ma si liberano, dice Fubini, forse delle risorse interne con le quali l'Italia può sostenere le famiglie e soprattutto può blindare il consenso del governo alla vigilia delle elezioni. Questo, diciamo, la critica, il vaticinio per così dire di Fubini sul destino della finanza pubblica. E poi ancora, l'OCSE alza la stima del PIL allo 0,5%, ma l'Italia fa fatica. Anche l'OCSE critica la necessità delle riforme strutturali. Come vi dicevo, questo risultato è un risultato compromissorio, per così dire. La Stampa dà un'altra indicazione. Dice, e questo è molto interessante, che nel documento con cui la Commissione restituisce, diciamo, questo parere all'Italia, c'è una indicazione non chiara, non esplicita, sulla possibilità di far ricorso alla patrimoniale. Lo scrive Marco Bresolin da Bruxelles. Dice: i tecnici scrivono in maniera inequivocabile: esiste un margine per spostare una parte del carico fiscale relativamente elevato che grava sul lavoro verso altre basi imponibili attualmente poco sfruttate, comprese la ricchezza patrimoniale e le successioni. Questo ovviamente, dice Bresolin, non vuol dire che la Commissione stia imponendo e nemmeno raccomandando in modo ufficiale all'Italia di introdurre una patrimoniale o di inasprire l'imposizione sulle successioni. Se avesse voluto farlo, avrebbe potuto farlo in maniera esplicita. Ma il segnale tra le righe è quello, scrive il Marco Bresolin da Bruxelles, che fa notare anche tra le righe del parere della Commissione tutta una serie di censure sulla scarsa produttività e il debito troppo alto, sul mercato del lavoro che non sfrutta appieno il suo potenziale, eroga salari reali sempre più bassi e vede lavoratori dipendenti sopportare il peso maggiore del fisco, mentre gli autonomi godono di una flat tax che indebolisce la progressività. Vede una situazione demografica preoccupante fatta di invecchiamento della popolazione, bassa natalità e fuga dei cervelli, una pubblica amministrazione poco efficiente, una giustizia civile lenta, prezzi dell'elettricità tra i più alti d'Europa, rischi idrogeologici, un sistema scolastico in cui si registrano risultati negativi, una sanità che offre servizi sempre più scarsi e un tasso di povertà assoluta ai livelli massimi. Insomma, che dire, la radiografia è tutt'altro che una pagella a pieni voti per l'Italia. Tuttavia il risultato, diciamo, effettivamente è conseguito, ma la flessibilità, dice Marcello Sorgi nel suo commento, include un giudizio fortemente negativo dell'Europa. Lo fa anche Vincenzo Visco, sulla Repubblica nel suo commento molto puntuale: crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa. Visco si chiede che cosa manchi all'Italia, traendolo dalle analisi della Commissione europea, e si risponde: i dati sull'economia italiana, scrive, forniscono un quadro inquietante, ma del quale non si prende coscienza. Da tempo siamo un paese con una crescita asfittica, abbiamo il più alto debito pubblico d'Europa. Data l'internazionalizzazione del nostro debito, siamo vulnerabili rispetto alle decisioni della finanza globale. Siamo un paese con milioni di cittadini sotto la soglia di povertà e un ceto medio in decadimento, con servizi pubblici sempre più insufficienti, a partire dalla sanità, per la quale è in corso un processo di privatizzazione accelerato a beneficio delle assicurazioni. Siamo un paese da cui i giovani, se possono, emigrano. I salari reali si sono ridotti tra il 1990 e il 2030 del 3%, mentre sono aumentati in Francia del 31%, in Germania del 33%, senza contare il declino demografico. Le cause di ciò sono principalmente le inefficienze interne. La mancata crescita, scrive, deriva dalla bassa accumulazione del capitale e dalla bassa produttività. Perché, spiega Visco, gli investimenti fissi lordi si sono ridotti, cioè nello Stato, nelle imprese hanno investito. Anzi, le imprese hanno beneficiato della moderazione salariale per accumulare dividendi che non hanno reinvestito. Questo lo ha scritto anche nei giorni scorsi il direttore del centro Einaudi in un'analisi molto interessante. E poi ancora dice: dalla TAS, dalla diagnosi, passiamo alle terapie. E le terapie di Visco sono realizzare risparmi, cioè ridurre la spesa pubblica. Nella sanità, per esempio, perché le regioni presentano spese diverse per farmaci e altri beni e servizi, bisogna rivedere il regime delle convenzioni private. E poi il sistema fiscale è uno scandalo, dice Visco, nella sua oscena discrezionalità. È necessaria una riforma fiscale generale che ripristini l'equità orizzontale e quella verticale. Se si opera con decisione, si può recuperare molto gettito da destinare alla riduzione dell'IRPEF, che oggi incide 1 o 2 punti di PIL più che negli altri paesi, a carico soprattutto dei contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 100.000 euro. Quel cosiddetto ceto medio, per lo più lavoratori dipendenti o pensionati, privi oggi di tutela politica. L'evasione fiscale è concentrata nel blocco sociale che rappresenta l'attuale governo, dice Visco, cioè le categorie beneficiate, la flat tax, e le categorie che non hanno avuto il danno delle liberalizzazioni mancate e quindi conservano rendite di posizione. E poi dice: l'equilibrio di bilancio e la riduzione del debito pubblico rimangono prioritari. Occorre con decisione imboccare la strada che hanno imboccato Belgio e Grecia. E poi le imprese sono troppo piccole, e questo è un antico cruccio deficit italiano. E il mercato del lavoro va riformato, rafforzando il potere e il ruolo del sindacato, con particolare attenzione alla crescita dell'occupazione femminile e alla gestione dell'immigrazione. E da ultimo il ruolo centrale dell'IAI, dove ovviamente paghiamo un ritardo notevole. Così Visco sulla Repubblica. Sulla proposta sulla segnalazione che la stampa fa della patrimoniale come ipotesi ventilata, ancorché non suggerita esplicitamente, di Bruxelles all'Italia, si riaccende il dibattito che aveva visto, come ricorderete, Elie Schlein nei giorni scorsi rilanciare questa proposta per venire censurata poi da Matteo Renzi e anche dal Movimento 5 Stelle, oltre ovviamente da tutti gli economisti di ispirazione liberale. Però Emiliano Brancaccio oggi sul Manifesto rilancia ovviamente questa proposta, contestando i motivi che sono stati addotti per criticarla, e cioè dice, anzitutto la definisce, perché nessuno poi, meno che mai Elie Schlein, ha definito che cosa vuol dire patrimoniale. E dice: le ipotesi convergono verso una imposta strutturale da applicare ai contribuenti più ricchi, meno di 400.000 euro meno di 400.000 soggetti dotati di patrimonio netto superiore ai 2 milioni di euro. L'aliquota da applicare oscillerebbe intorno a una media dell'1,5%, il gettito atteso è di un certo rilievo, intorno ai 25 miliardi annui. Questa è nelle intenzioni, diciamo, di quella parte del centro-sinistra che difende la patrimoniale, la strategia che Emiliano Brancaccio definisce. E le critiche a cui risponde sono quelle formulate nei giorni scorsi, sono tre. Dice, la prima è che si tratterebbe di una doppia imposizione sul reddito, perché la ricchezza accumulata è stata già tassata una prima volta. Dice, ma questo è un argomento obsoleto, la letteratura scientifica e le proposte avanzate al G20 e in altre sedi internazionali intendono la patrimoniale proprio come il rimedio ai guasti provocati dagli attuali regimi di prelievo con l'abbrodo sui redditi da capitale. E quindi è una critica che non sta in piedi. La seconda obiezione è quella che scappano i capitali all'estero. Questo spauracchio, dice, è tanto in voga quanto pretestuoso. Le proposte avanzate tengono conto di una misura ampiamente adottata dagli esperti in tema, che si chiama elasticità dell'imponibile. In pratica significa che già tengono conto di eventuali riallocazioni di capitale conseguenti all'introduzione della misura. Naturalmente si può discutere dell'eventualità che, in assenza di coordinamento internazionale, il gettito fiscale sia inferiore a quello previsto, ma chi ritiene che il provvedimento darebbe meno di 10 miliardi al netto dell'IMU dovrebbe fornire prove empiriche, non parole in libertà. L'ultima criticità è di ordine politico, viene contestato che i soggetti colpiti dall'imposta voterebbero contro un tale programma economico. E qui dice Brancaccio, e qui c'ha ragione, il gettito fiscale sia inferiore a quello previsto, ma chi ritiene che il provvedimento darebbe meno di 10 miliardi al netto dell'IMU dovrebbe fornire prove empiriche, non parole in libertà. L'ultima criticità è di ordine politico, viene contestato che i soggetti colpiti dall'imposta voterebbero contro un tale programma economico. E qui dice Brancaccio, e qui c'è

condivido, però che è giusto portare nel dibattito pubblico tutte le ragioni a sostegno di una tesi e nell'altra. Non condivido perché la ricchezza produce ricchezza se viene reinvestita, non se viene tassata punitivamente, e anzi il rischio di una depressione economica in un paese che è sempre sul filo della stagnazione è molto forte di fronte a una misura che sarebbe vista come appunto una misura punitiva. Il nostro problema, il problema di questo paese, come scrive correttamente Visco, è che le imprese devono reinvestire quello che guadagnano, e su questo molto si può fare, perché poco è stato fatto. E quindi fare in modo che il capitale privato esca, non per una redistribuzione assistenziale o comunque fondata sulla giustizia sociale, ma per una redistribuzione che mette in circolo il capitale accumulato, questa è la sfida che purtroppo ancora non è stata compiuta e che forse andrebbe compiuta. Naturalmente questo è il mio pensiero. E poi ancora, vi dicevo, abbiamo il tema della Russia, ieri aggredita, colpita da Zelensky. C'è un'analisi molto sagace di Anna Zafesova che spiega l'attacco, il valore dell'attacco ucraino a San Pietroburgo, città natale di Putin e sede del forum organizzato dallo zar, e quindi ha un valore simbolico, un impatto d'immagine che supera, dice Anna Zafesova, il danno già cospicuo alle infrastrutture materiali. Lo scopo dell'attacco di ieri è quindi quello di mandare in frantumi non solo una nave militare, ma l'immaginario del putinismo che va in scena nei corridoi del forum. Questo è l'analisi che fa sulla stampa, pagina 7, Anna Zafesova. Allo stesso modo, lo stallo nei negoziati e le scaramucce di questa tregua solo nominale, che è una tregua armata nel Medio Oriente, e l'analisi invece di Alessia Melcangi, molto interessante, sempre sulla stampa, pagina 9. E parla di una tregua bellica, sospensione solo nominale, nella quale la guerra non finisce, cambia titolo. Gli attacchi iraniani contro Kuwait e Bahrain, ennesime scaramucce tra USA e Iran, ne sono la chiara prova. Il messaggio è chiaro: se gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, l'Iran può colpire il perimetro della potenza americana nel Golfo, basi, aeroporti, porti. Per anni Kuwait, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati, dice Melcangi, hanno costruito il proprio futuro su una promessa implicita: sicurezza USA in cambio di centralità energetica, logistica e finanziaria. Ma la guerra ricorda una verità brutale: nell'era della competizione tra potenze, l'infrastruttura non è solo sviluppo, è bersaglio. L'ombrello americano non scompare, ma perde la sua aura di garanzia assoluta. Quindi essere partner di Washington significa anche diventare bersagli della guerra americana. La vicinanza alla potenza non è più solo assicurazione, è esposizione. Ecco che cosa ha questo ribaltamento prodotto dalla guerra iraniana. D'altra parte, scrive Melcangi, l'Iran mostra fatica, anche lui, della propria architettura regionale. La sua difesa avanzata appare più fragile, gli Houthi agiscono dentro un'agenda propria, le milizie irachene restano utili ma esposte, Hezbollah rimane il perno più importante del fronte sciita contro Israele, e infatti, dice, l'Iran lo difende, no? E per l'Iran Hezbollah serve a pesare sul negoziato, ma il costo sale ogni giorno. E il paradosso della fase attuale: Washington vuole un accordo con Teheran soprattutto sul nucleare e sulla sicurezza delle rotte. Israele guarda invece la regione iraniana. Milizie, Hezbollah, minaccia che sopravvive anche se un'intesa venisse firmata. Il dossier nucleare può essere negoziato, la geografia del conflitto molto meno. Così la tregua diventa un dispositivo politico. Si negozia mentre si colpisce, si invoca la pace mentre si alza il prezzo della guerra. Ogni attore sfrutta la finestra prima di un possibile accordo per posizionare meglio, per chiedere di più. E chi è che vince? Ecco, secondo Melcangi, in questa strategia
molto, in questa tattica, per meglio dire, molto singolare, c'è un'eccezione decisiva. E la spiega nel finale. L'unico alleato degli Stati Uniti che non appare sacrificabile né sacrificato è Israele. Non perché non sia vulnerabile, ma perché continua a incidere.

0: decidere sulla direzione strategica del conflitto, più di quanto ne subisca passivamente le conseguenze. Allora la domanda finale non riguarda solo la tenuta dell'alleanza americana in Medio Oriente, riguarda il suo baricentro reale. Israele è ancora l'alleato da proteggere o è l'attore che conduce il gioco? Con questo quesito si conclude l'analisi di Anna Zafesova sulla stampa. Vi dicevo, voglio leggervi ancora sul tema della guerra e della difesa, soprattutto non della guerra, un editoriale molto significativo scritto da Corrado Augias, che risponde alle critiche di Ilaria Salis alla parata. Lo voglio leggere perché è stato anche oggetto delle conversazioni con i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici in questi giorni. L'eurodeputata Ilaria Salis, scrive Corrado Augias sulla Repubblica, ha rilanciato martedì la vecchia polemica che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. È un'opinione che affiora di tanto in tanto, rispettabile, ma assai discutibile. La Costituzione detta all'articolo 11: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Dunque, ripudio della guerra, ma alle condizioni subito precisate nel testo. Non a caso Donald Trump, scrive Augias, ha di recente ripristinato la vecchia dizione Ministero della Guerra. Nella nostra Repubblica Democratica la definizione in linea con il dettato costituzionale è invece Ministero della Difesa. A conferma l'articolo 52 della stessa Costituzione aggiunge con parole di particolare solennità: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Patria, dovere, sacro cittadino. Credo di poter dire che si intravedono qui i principi del 1789, la Rivoluzione Francese. Quasi una religiosità laica, la stessa per la quale il monumento romano dedicato al Milite Ignoto è detto altare della patria, contrapposto nelle intenzioni di chi lo volle dopo la raggiunta unità nazionale all'altro altare, quello di San Pietro, simbolo possente di una religione. Ecco, vero che la parata di martedì, dice Augias, comprendeva reparti delle varie armi, droni di ultima generazione, mezzi da offendere, atti ad offendere. Se vogliamo assicurare la difesa del territorio, è necessario che le armi ci siano. Tanto più in un momento in cui lo scudo americano ha ridotto la sua portata e la vecchia Europa deve fare un po' da sola. Le forze armate sono fatte da uomini e donne che servono il paese nei momenti dell'emergenza e del pericolo. Ricacciarli per indifferenza o pregiudizio ideologico tra le braccia della destra neofascista è uno di quegli atti che paiono dettati solo da accecamento ideologico. La forza dei simboli è uno degli elementi che tengono insieme un paese. Pensare di poterne fare a meno è storicamente sbagliato, politicamente rischioso. Così Corrado Augias sulla Repubblica, su un tema molto divisivo che è stato oggetto anche, dicevo, delle nostre conversazioni ieri. Ci sono ancora due cose che voglio leggervi che nel tempo residuo che mi resta. La prima riguarda l'intervista con cui apre Il Foglio, un'intervista molto molto lunga di Pina Picerno, che critica il PD e spiega perché lascia il Partito Democratico, entrerà nel gruppo di Renew Europa. Il PD, dice Picerno a Cerasa, ha progressivamente smesso di essere la casa dei riformisti quando ha smarrito la tensione verso il governo della complessità e ha iniziato a considerare la tutela della propria identità come un obiettivo politico in sé. Più che interrogarsi su come governare il mondo che stava emergendo, ha finito per interrogarsi su come rappresentarne una parte. Ma una forza di governo non può limitarsi alla rappresentazione, dice Pina Picerno. E poi nella lunga intervista che fa, definisce bene anche i termini di questa sua uscita. Ricordo che Picerno è vicepresidente del Parlamento europeo. Un primo punto riguarda la questione dell'Ucraina. L'aggressione russa contro l'Ucraina, dice, non soltanto riguarda il destino di un paese aggredito, ma la tenuta dell'ordine europeo, la sicurezza delle democrazie. E quanto è grave non mettere al centro della difesa della democrazia e della lotta contro il fascismo la minaccia putiniana e la difesa eroica e armata di Kiev? Non è soltanto grave, è il punto politico. Per questo continuo a guardare con stupore, ai distinguo, ai silenzi, alle esitazioni che accompagnano il dibattito italiano sull'Ucraina. Come se la guerra scatenata da Putin fosse una questione periferica e non la più radicale sfida all'ordine democratico europeo dalla fine della guerra fredda. Ma c'è un aspetto che troppo spesso viene ignorato in questi anni. L'Ucraina non ha soltanto difeso il proprio territorio, ha dato una lezione all'Europa nella necessità, ha saputo innovare, sperimentare, adattarsi, è diventato un laboratorio avanzato di tecnologie civili e militari. Per anni abbiamo assistito alla nenia stanca di quanti, anche dentro il PD, invocavano una fantomatica forte iniziativa diplomatica europea. Nel momento in cui l'Europa ha iniziato a immaginare la più ambiziosa iniziativa politica diplomatica degli ultimi decenni, cioè portare l'Ucraina dentro la propria comunità politica, molti hanno improvvisamente nicchiato, rivelandosi per quello che sono: ipocriti e opportunisti. Perché integrare un paese aggredito dall'imperialismo russo nell'Unione Europea significa trasformare la solidarietà in una scelta politica concreta? Insomma, faccio fatica a immaginare qualcosa di più progressista. L'Ucraina non è soltanto una frontiera geografica, è la frontiera politica e morale dell'Europa del XXI secolo. Questo è uno dei motivi che hanno indotto Picerno a lasciare il Partito Democratico. Gli altri sono espressi nel mito della decrescita felice, il no al TAP, il no alla TAV, il no agli inceneritori, il no al nucleare, tutti no rigorosamente con la N maiuscola, come se la complessità potesse essere affrontata cancellando le scelte invece che prenderle. Abbiamo provato, dice Pina Picerno, a unire le migliori tradizioni democratiche del paese, a conciliare la giustizia sociale con la libertà individuale, ad avvicinare e tenere insieme le aspirazioni socialiste e liberali. Questo era e sarebbe dovuto essere il PD, ma ha subito uno snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili, senza nemmeno una reale discussione. Il PD che abbiamo voluto al Lingotto non esiste più ed è necessario prenderne atto, ma le ragioni per cui è nato esistono ancora. Resto democratica, non torno indietro. Così la Picerno, nella sua fuga, nel suo divorzio dal PD, vedremo se domani ci saranno repliche, risposte, e ne daremo naturalmente conto. E poi, da ultimo, fa discutere l'esclusione di Erri De Luca dal Festival di Salerno, dove, come sapete, era stato invitato per tenere una prolusione, e poi la decisione è stata presa nei giorni scorsi, l'altro ieri, dai due curatori, direttori artistici della manifestazione, Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo, i quali hanno anche motivato questa scelta dicendo: ma si trattava della prolusione, quindi dovevamo essere d'accordo sulle linee, non era un intervento generico, e siccome non eravamo d'accordo per le posizioni assunte da Erri De Luca su Gaza, abbiamo pensato che fosse giusto chiedergli di intervenire in altro modo. Lui ha rifiutato e quindi così è avvenuto la cancellazione della sua partecipazione. Su questo ci sono varie prese di posizione. Vi leggo una parte del commento di Edoardo Cicelin sull'Altra Voce, che si chiede: è giusto togliere la parola a uno scrittore perché le sue opinioni sono considerate incompatibili con quelle degli organizzatori di un festival? La risposta, almeno per chi continua a considerare il pluralismo un valore e non un fastidio, alla fine non può che essere no e poi no. Naturalmente il problema non è giuridico. Nessuno ha diritto a tenere un discorso, ma si sente qualcosa di profondamente sbagliato. Intanto colpisce l'idea che si possa sostenere in un comunicato stampa redatto da gente di cultura che una prolusione debba dettare la linea, quando sarebbe più logico pensare che i festival servano proprio a complicare le linee. Insomma, la cultura, dice Cicelin, è confronto anche fra idee diverse, anche fra idee scomode. E così il commento sull'Altra Voce. Con questo io ho concluso gli approfondimenti e adesso, dopo un breve stacco di pubblicità, ci rivediamo per il filo diretto con gli ascoltatori.
1: Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
7: Sì!
8: Sta pillola mi tramuterà in un puffo.
9: Che bella la nostra storia d'amore!
10: La spada di Capitan Barba Zombie!
9: Walo!
6: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ciao!
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
13: Futuro presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3. Questa sera alle 22.30 un live podcast di Divano Project.
14: Dammi tutto quello che hai, altrimenti ti ammazzo, capito? Ti strozzo!
15: Ok, stai tranquillo, stai calmo, non stringermi che non respiro.
13: Quattro ragazzi devono realizzare un podcast per un concorso. Uno di loro racconta un episodio realmente accadutogli, ma si rifiuta di cambiare la storia per renderla più accattivante. Questa sera alle 22.30 su Radio 3.
16: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Per intervenire e porre domande ad Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: E rieccoci qui per il nostro filo diretto. Prima di dare la voce ai nostri ascoltatori, leggiamo qualcuno dei messaggi che sono giunti nella nostra chat. L'intervista a Picerno conferma l'incompatibilità del gruppo renziano a partecipare al cosiddetto campo largo, in particolare per le posizioni in politica, e poi non manca il testo. Questa è la prima reazione alla notizia che vi ho letto. Poi c'è un'altra lettrice, Stefania, che dice: che bella notizia giunta durante la colazione del mattino, la Picerno ha lasciato il PD, un vero sollievo. E poi ancora c'è un'altra notizia sempre sull'addio di Picerno, dice, vediamo qui: se tutti quelli che la pensano come la Picerno se ne andassero dal PD in questo momento, il PD ritroverebbe una massa di elettori astensionisti che non lo votano più, così Eva. Poi ci sono un paio di lettori che parlano della patrimoniale. Si parla di patrimoniale, ma non si dice niente sulla mini patrimoniale del 2 per 1000 che già si paga da 10 anni e quindi ha portato ad un prelievo totale del 2%, prelievo che ha colpito risparmi derivanti da redditi già tassati, così Carlo. Ancora, i soggetti che verrebbero tassati con la patrimoniale già oggi non votano né PD né 5 Stelle, questi soggetti oggi votano di sicuro centrodestra, così Beppe da Milano. E poi ci sono tassa sul patrimonio e per definizione tassa sul capitale non investito, quindi non capisco l'obiezione che scoraggerebbe gli investimenti. Questo è un altro radioascoltatore. E il tema della difesa invece è riassunto in alcuni messaggi che ancora vado a leggervi. Io quest'anno avrei sospeso solo la parata, avrei fatto sfilare Emergency, UNICEF, Save the Children, UNRWA, Medici Senza Frontiere, eccetera, per onorare tutti coloro che nonostante tutto riescono a dare all'umanità uno spiraglio di speranza. Così Stefania. E poi la NATO sta scherzando con il fuoco, continua a colpire la Russia nel suo interno su punti significativi. Putin giustamente ha detto che risponderà con l'uso del nucleare. Siamo tutti avvertiti. Questo è Mario da Pordenone. C'è anche un altro lettore. A me pare che Augias sia uscito fuori tema nella risposta Ilaria Salis. Lei contestava la parata militare come sfoggio di potere militare. Non ho sentito dichiarazioni in cui si chiede l'abolizione dell'esercito, come vuole far intendere Augias. Così Fabrizio da Iglesias. Bene, e adesso vediamo se ci sono radioascoltatrici o radioascoltatori in collegamento con noi. Pronto?
7: Buongiorno, sono Gianluca da Padova.
0: Buongiorno Gianluca, prego.
7: Buongiorno. Allora, questa mattina leggevo che l'Ucraina sembra essere diventata leader europeo nella produzione di droni, tanto che le altre nazioni europee sono molto interessate all'acquisto di questi prodotti. E per invogliare l'acquisto dei droni, l'Ucraina ha mostrato dei video per migliaia e migliaia di ore di questi dispositivi in azione. E video che io ho visto sui social network pubblicati tra l'altro da immagino da enti ucraini, dove mostrano insomma questi droni in azione che inseguono esseri umani anche dentro alle case fino ad ucciderli. Allora io sono rimasto abbastanza sconvolto a vedere queste cose e mi chiedevo su quali valori si basa questa Europa che è disposta ad acquistare in massa questi dispositivi di morte.
0: I valori sono quelli della difesa, della sicurezza e della sovranità di un paese aggredito. Che l'Ucraina è un paese che nel 2022 è stato fatto oggetto di un'aggressione feroce da parte della Russia, e aggressione che ha prodotto migliaia di morti, che ha prodotto un esodo biblico verso altre parti d'Europa di una popolazione che è stimata in 7 milioni di persone, che ha prodotto la sottrazione di migliaia di minori dalle loro famiglie deportati in Russia, come ben sappiamo. E poi la guerra è ovviamente, lei ha ragione, la guerra è feroce, la guerra è senza regole e la tecnologia della guerra è senza regole. E la tecnologia della guerra anche qui ha mostrato una sorta di ribaltamento tra Davide e Golia, perché ci si immagina che la letalità delle armi fin qui fosse rappresentata dall'ampiezza della potenza delle armi, e invece la scoperta di questi droni ha ribaltato questa idea di potenza muscolare, facendo sì che un piccolo paese aggredito contro una grande potenza feroce che lo aggrediva potesse imbastire una difesa selettiva per resistere, sopravvivere ed evitare la cancellazione della propria sovranità. Tutto questo ovviamente va letto nel contesto di quello che è avvenuto, perché l'immagine, come sempre, spunta dalla storia e dal contesto, è atroce effettivamente. Se guardata nella dimensione dei social, è atroce l'idea di un drone che insegue un uomo e che lo ammazza. Condivido con lei questa immagine, però la dobbiamo collocare nel contesto storico e nel contesto, diciamo, ambientale in cui si è prodotta. Oggi la tecnologia ucraina rappresenta per un'Europa che ha perduto anche in parte la protezione dell'alleato americano, è un riferimento per costruire una propria difesa di fronte al rischio che quello che si è prodotto a Kiev possa prodursi in altri territori del nostro continente. Questo ovviamente non piace a nessuno, e però è la realtà. E allora noi dobbiamo fare sempre una lettura di complessità e non ridurre le cose a una dimensione morale, che non vuol dire essere immorali, però vuol dire collocare la morale dentro l'ampiezza della realtà, non dentro una sfera sottratta alle cose del mondo, altrimenti la morale ci appare distorta. E la complessità della realtà ci mostra tristemente che l'Europa in questo momento ha nella tecnologia dell'Ucraina un riferimento importante di fronte al ritardo della tecnologia europea. Ma dico di più, volendo restare ancorato ai valori. L'Europa ha nella resistenza coraggiosa dell'Ucraina un riferimento morale importante, perché quel popolo ha messo a repentaglio la propria vita, il proprio benessere, per difendere una libertà che è un valore per tutti. Grazie. C'è un altro radioascoltatore. Pronto?
12: Buongiorno, sono Anna da Modena. Io vorrei parlare del problema dello sfruttamento degli immigrati irregolari. A me sembra strano che non si riesca a controllare questo fenomeno. Basterebbe un controllo capillare del territorio, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli, che sono ben visibili. Si muovono sulle strade, lavorano nei campi, e mi sembra strano che non si riescano a vedere, vivono in accampamenti a volte, no? Cioè anche questi alla luce del sole. Mancano forse le forze dell'ordine, oppure un problema politico, prevalgono interessi economici. Mi sembra che il problema meriterebbe maggiore attenzione. Grazie.
0: Ha perfettamente ragione, lo aveva detto anche ieri in un'intervista a Roberto Saviano, intervistato mi pare o dalla Stampa o dalla Repubblica. Fra l'altro c'è una legge, oggi il quotidiano che io dirigo ha pubblicato un'inchiesta di Claudio Marincola che racconta che esiste una legge, una legge approvata alcuni anni fa, che consente strumenti di controllo, di verifica di tutta questa filiera economica, affinché venga in emersione anche quel lavoro nero che è la base in cui poi purtroppo allignano queste forme di violenza. Purtroppo questa legge è del tutto inapplicata e questo è un dato di realtà. Le indagini di questi giorni, almeno a leggere le cronache di ieri, ne parla oggi proprio, se ricordo bene, il Corriere della Sera, ci consegnano anche un dato, cioè questi lavoratori fino a pochi giorni prima, fino alla fine di aprile, lo racconta l'imprenditore che li aveva assunti, poi ovviamente le sue dichiarazioni dovranno essere sottoposte a verifica, ma se fosse vero quello che lui ha raccontato, e al momento non possiamo dubitarne, perché ha esibito anche insieme con l'avvocato la prova di questo elemento, questi lavoratori sono stati per tutto il mese di maggio impiegati presso un'impresa di Rocco Zuccarella, il titolare delle tenute Zuccarella, ed erano stati contrattualizzati, pagati regolarmente, hanno partecipato alla raccolta delle fragole che si è conclusa la scorsa settimana. E ovviamente questo mercato prevedeva, dice anche qual era la paga, una paga al di sotto di quello che noi consideriamo la fascia del salario minimo, però una paga ancora ai limiti della dignità, ma una paga di 48 euro per 6 ore e mezzo di lavoro, quindi sostanzialmente 7 euro l'ora, una paga bassa ma in linea con un mercato che ovviamente è un po' sotto il livello del mercato di altre filiere. Il problema è che poi dalla fine di maggio, quando hanno lasciato questo lavoro, evidentemente costoro sono stati ingaggiati dentro un circuito che sta ancora sotto questo livello, cioè un circuito, quello del sommerso nero, quello il più nero possibile, che evidentemente sopravvive. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche le forme di regolarizzazione non impediscono che si strutturi sotto traccia un livello più basso, un livello più oscuro. È questo che va combattuto. E va combattuto, non serve fissare dei salari, perché tu puoi fissare quello che vuoi, le imprese che ce la fanno lo applicano, le imprese che non ce la fanno sono tentate di finire dentro quel mercato. E quindi qui occorre un controllo capillare di questa di queste attività che, leggo, impiegano 15.000 lavoratori nella piana di Sibari. Cioè 15.000 lavoratori non sono invisibili, basta passare dalle strade per vederli, quindi se ci fossero strutture e servizi efficienti di controllo amministrativo e salariale, probabilmente queste situazioni emergerebbero con maggiore chiarezza. Questo è un impegno che, dopo quanto è accaduto, è indifferibile. Condivido fortemente la sua denuncia. Grazie. Pronto, chi parla?
17: Buongiorno. Buongiorno, mi sente?
0: La sento benissimo.
17: Benissimo, grazie. Sono Roberto da Bologna. Riguardo alla patrimoniale,
0: sì,
17: anche sulla scia di un ascoltatore, prima un messaggio che parlava di capitali non investiti. Allora, io sono assolutamente un profano in materia di economia, le pongo semplicemente una domanda. Non le pare che una patrimoniale possa favorire il reinvestimento dei capitali che lei auspicava prima, no? Cioè, voglio dire, chi detiene la ricchezza a questo punto è meno incentivato ad accumulare e più forse a reinvestire, o sbaglio? La ringrazio, l'ascolto per radio.
0: Grazie a lei. No, non mi pare francamente che il trasferimento della ricchezza in maniera verticale, poi appunto dipende dall'uso che se ne fa, questo anche è vero. Teoricamente, se i proventi della patrimoniale vengono utilizzati, per esempio, per ridurre il cuneo fiscale e promuovere l'innovazione tecnologica, penso che il risultato sarebbe sicuramente positivo. Mi chiedo, tuttavia, resta il fatto che l'idea e l'immagine della patrimoniale, in chiave, diciamo, assume una funzione punitiva che può scoraggiare il capitale a restare in Italia e il capitale straniero a venire in Italia. Su questo c'è una condivisione pressoché unanime degli economisti. Quindi la necessità di trasferire in maniera dall'alto verso il basso, però reimpiegando nel sistema produttivo i capitali accumulati, è una necessità reale. Ridurre le diseguaglianze è una necessità reale, ma si deve procedere producendo ricchezza, perché altrimenti il rischio è che una mera redistribuzione produca un effetto paradosso, cioè un'eterogenesi dei fini, facendo scappare i capitali da un paese che ha bisogno di capitali. Il problema di questo paese, le cito appunto questo articolo interessantissimo di Giuseppe Russo, direttore del centro Einaudi, che racconta come le imprese italiane abbiano negli ultimi anni reinvestito solamente il 20% dei loro guadagni. Il resto è servito per pagare il debito, in parte, di fronte a un sistema bancario che si è fatto meno protettivo, ma soprattutto per accumulare dividendi e distribuirli. E questa è una, ovviamente, spiega la cultura non coraggiosa del capitalismo italiano. E con questo dobbiamo fare i conti. Un capitalismo orientato alla rendita, preoccupato e diffidente nei confronti della politica, e dobbiamo snidare questo capitalismo facendo sì che quegli investimenti quegli investimenti, cioè quei guadagni, vengano reinvestiti. E la cosa più grave che racconta Russo in questo suo studio è che gli effetti degli incentivi pubblici, per esempio il PNRR, che hanno messo una quantità di denaro nel mercato e quindi a disposizione delle imprese, hanno avuto una forma sostitutiva rispetto agli investimenti, non aggiuntiva. Che vuol dire? Vuol dire che gli investimenti che si sarebbero comunque fatti sono stati realizzati attraverso gli incentivi di mano pubblica, è chiaro? E invece l'impresa ha accumulato per sé la parte che avrebbe investito. Quindi questo spiega qual è la difficoltà. Occorrono politiche che determinino l'incentivo a investire in forme diverse, evidentemente, che evitino una mera redistribuzione di risorse che non produce ricchezza. La patrimoniale è una misura astrattamente giustissima in un paese dove le diseguaglianze crescono, ma che rischia di produrre un effetto contrario alle intenzioni in un paese dove, ripeto, manca un patto sociale, manca una fiducia tra le istituzioni e la dimensione corporativa e i microinteressi per cui ognuno cerca di giocare le proprie partite spostandole verso il proprio interesse privato è prevalente sulla consapevolezza di assumere una responsabilità pubblica. I corpi intermedi nascono in una democrazia come distributori di responsabilità. Nel nostro paese sono invece distributori di rendite. E quindi noi dobbiamo combattere questa struttura economica e, per così dire, anche antropologica, se vogliamo, della nostra economia, della nostra società. Io non credo che la patrimoniale possa aiutarci a ottenere il risultato che vogliamo, ancorché, ripeto, condivido la necessità di una redistribuzione che avvicini i corni della scala sociale, cioè i più poveri e i più ricchi, ma soprattutto che porti verso il ceto medio risorse che possono essere utili a beneficio di tutti. Grazie. Chi parla?
18: Buongiorno, sono Valeriano da Iesi.
0: Valeriano, prego.
18: Mi ha spinto a telefonare il fatto che ieri la notizia del Niño è passata praticamente inesplorata, nel senso che nessuno è intervenuto oppure nessuno è stato presentato per questa motivazione. Ci tengo a far notare che significherà siccità, significherà eventi estremi, quindi non è una cosa tanto trascurabile, insomma. In più volevo aggiungere il fatto che dal punto di vista nell'esaltazione della guerra che stiamo vivendo viene trascurato il fatto che vengono bombardate pozzi petroliferi, navi petroliere, cioè Zelensky si fa bello ogni volta, diverse volte è successo per aver bombardato gli oleodotti, cioè io a questo punto di vista temo che per combattere un mostro, la Russia, ne stiamo creando un altro di mostro, nel senso che uno che si disinteressa così tanto della vita del pianeta, della vita vivibile del pianeta, da esaltare fatti, incendi che durano penso mesi, neanche se ne parla, però un pozzo che viene bombardato significa incendi che non spegni più, insomma, quindi mi fa preoccupare, non lo vedo come ci abbiamo l'eroe, no, non lo vedo così, e come me lo vedono tanti amici, tanta gente che conosco, non vedono in questa Ucraina il salvatore dell'Europa, sinceramente. La ringrazio.
0: Io ho già detto quello che penso sulla vicenda dell'Ucraina, forse non è giusto che mi ripeta rispetto a questo punto di vista. Naturalmente nessuna esaltazione della guerra va perseguita, e tutto quello che abbiamo detto diciamo va pronunciato con mestizia e responsabilità, però anche con un realismo che ci impone di vedere le cose come stanno. Anche qui non si tratta di dare delle patenti di moralità ai leader, cioè il buono o il cattivo. Noi non abbiamo che un discrimine nella nostra capacità di valutare le cose del mondo, di utilizzare le regole del diritto internazionale, che sono la cornice valoriale, questa sì, attraverso cui la pace è stata difesa per 80 anni nel pianeta, più o meno con successo, con alcune diciamo momenti di interruzione. E queste regole ci dicono che c'è una distinzione netta fra chi aggredisce e chi è aggredito, e che quando uno aggredisce tutte le sue ragioni vengono meno. Questo vale per il diritto penale, vale per il diritto internazionale, vale per le regole di convivenza. La guerra, dice la Costituzione, che traduce questo principio, è esclusa come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Quindi chi aggredisce un paese sovrano senza legittimazione, quindi senza la necessità di difenderlo, di difendersi da un attacco, e fa una guerra d'aggressione. È questo che ci porta a mettere da una parte l'aggredito e dall'altra l'aggressore. Non sono le caratteristiche personali, la simpatia, le parole che ha detto, tutto questo è dentro una dimensione mediatica che rischia appunto di trasferire la complessità della storia in una sfera puramente morale, che però non ci fa vedere le cose nella loro realtà. Io non so se Zelensky sia simpatico o sia antipatico, arrogante, presuntuoso, ma non mi interessa. So che c'è un popolo che è stato aggredito da un altro paese, come accadde nel 39, lei se lo ricorda? È accaduta la stessa cosa. E le regole che valsero per giudicare e per valutare quello che accadde allora sono le stesse, non sono cambiate. Questo penso della vicenda. Quanto all'aspetto climatico, effettivamente è una preoccupazione fondata. Mi pare che in questo l'Europa abbia avuto una capacità. Poi si dice l'Europa non c'è, non funziona, no, è lacerata da conflitti. Però l'Europa ha avuto una capacità di difendere una visione del mondo e una responsabilità, per esempio nei confronti della transizione energetica. Noi abbiamo affrontato una transizione energetica che è iniziata con un programma anche velleitario in qualche modo, perché ha prodotto dei contraccolpi all'economia europea, penso alla crisi dell'automotive. Ci sono le destre estreme che gridano alla cecità dell'ideologismo della transizione energetica, però poi è stato corretto questo programma, ma è stato corretto senza deflettere dai principi, senza rinunciare alle responsabilità. Tant'è vero che l'Europa dice all'Italia: tu puoi accedere alla flessibilità adesso, ma stai attento, non è che tu accedi alla flessibilità per fare sussidi per comprare petrolio in modo che incentiviamo il consumo delle fonti fossili. Tu prendi questi soldi e investi in quello che non hai fatto finora, cioè fai rinnovabili, fai idrogeno, fai forse nucleare. Su questo anche forse bisognerebbe interrogarsi, perché è una delle fonti più pulite, e su questo bisogna anche riferirsi a quelli che sono i contributi della scienza. Però voglio dire, la responsabilità della necessità di adeguare i comportamenti umani e collettivi alle emergenze climatiche è una responsabilità che l'Europa ha dimostrato di saper assumere, con qualche errore evidentemente, ma anche con la capacità di non cambiare, non arretrare dagli obiettivi che si era posta. E questo mi pare un fattore abbastanza positivo dentro gli allarmi, le preoccupazioni che lei esprime e che io ovviamente faccio mie. Grazie. Pronto, chi parla?
19: Pronto, mi chiamo Claudia, telefono da Saronno.
0: Prego.
19: Buongiorno. Ho mandato un breve messaggio subito dopo la sua risposta a un signore di Padova.
0: Ce lo legga perché io non l'ho visto. Ce lo legga.
19: Dicevo che lei mi sembra avesse detto che la guerra non ha regole.
0: Non l'ho detto però.
19: In realtà esistono delle regole, c'è la Convenzione di Ginevra, c'è la Convenzione dell'AIA che regolano la guerra anche in aspetti, diciamo così. Mi è venuto in mente, ecco, a proposito dei droni che entrano nelle case delle persone per ucciderli, mi sembrava una cosa che forse, diciamo così, le attuali regole del diritto internazionale umanitario non lo permetterebbero, insomma, ecco. E questo, ecco, dicevo questo. In realtà poi le regole della guerra sono sempre esistite, fin dai tempi più antichi, insomma, ecco. Quindi mi sembrava importante che, diciamo, anche questa immagine della guerra che non si può fermare, è un'immagine che forse andrebbe corretta, soprattutto nel discorso pubblico, ecco, perché altrimenti può diventare, penso, molto pericolosa per tutti quanti, diciamo così.
0: Certo, la ringrazio, ecco. È molto giusto quello che lei dice, infatti i droni non dovrebbero poi essere attivati nei confronti di individui civili. È evidente che i droni dovrebbero essere utilizzati dentro obiettivi militari e strategici che purtroppo, non è bello dirlo, ma fanno parte della guerra. Ha ragione lei, esistono dei limiti, anche nel conflitto esistono dei limiti, esistono nel trattamento dei prigionieri, però purtroppo noi sappiamo bene che questi limiti sono stati ampiamente violati anche durante la guerra ucraina. Noi sappiamo cosa è accaduto a Bucha, per esempio, dove i militari russi hanno fatto sterminio di civili. Quindi purtroppo la guerra vede ampiamente violazioni, soprattutto quando è una guerra che si incancrenisce, che continua per anni, e quando per esempio i bombardamenti arrivano per sere contro abitazioni civili di intere città. È quello che sta accadendo in Ucraina. Quello che accade in Ucraina, noi oggi abbiamo raccontato che Zelensky ha rivendicato, e quindi tutto questo ci pare arrogante, il fatto di poter colpire il porto di San Pietroburgo, sempre obiettivi militari nel porto di San Pietroburgo, però il fatto di poterlo colpire, e questo ci è sembrato arrogante. Ma che cos'è il bombardamento notturno continuo delle città ucraine con la popolazione che vive, mangia, dorme, studia dentro i rifugi e che produce morti ogni giorno? Quello che cos'è? Quindi è evidente che purtroppo tutti siamo consapevoli che le regole della guerra ci sono, non si dovrebbero colpire obiettivi civili. Poi purtroppo qualche volta accade. Ma condivido con lei che l'immagine del drone che insegue l'uomo può fornire una rappresentazione falsata dello strumento. Lo strumento militare dovrebbe essere volto a obiettivi militari. Questo è giusto. Grazie. Pronto?
20: Buongiorno, sono Roberto, parlo da Cagliari.
0: Sì.
20: Volevo intervenire sull'esclusione di De Luca da un festival. Io ritengo che in questi casi, in casi simili, quando si adottano queste misure contro una persona che non è che abbia detto diamo il Nobel a Netanyahu o a Trump, oppure diamogli, che ne so, non sono, sia un errore, ecco, per il fatto che loro adottano contro chi voleva esprimere un'opinione o comunque contro chi la pensava diversamente da loro, quelle stesse misure radicali, cioè di esclusione, di eliminare l'avversario, di non farlo o neanche parlare. E questo è, il festival però non è una guerra, è come un libro, è come un convegno dove le persone vanno e esprimono. Cioè, in effetti, da molti mesi ormai, quando in Italia si manifesta pro qualcuno, diventa una manifestazione contro, e sempre poi spesso, perché stiamo parlando della guerra in Israele, è sempre contro Israele. E questo secondo me è profondamente sbagliato. Cioè, come pensiamo noi che certi conflitti possano essere risolti se non siamo noi stessi capaci anche di ascoltare semplicemente uno che la pensa diversamente? È chiaro che è una deriva pericolosissima. E poi, ecco, è come manifestare adesso, anche un po' per stare in argomento, ma con una variante, la Salis che dice: no, non dobbiamo manifestare. Ma uno non ti obbliga ad andare alla manifestazione del 2 giugno, non ti dice che...
0: Fermiamoci su De Luca, perché se no ci spostiamo su argomenti diversi. E colgo, se posso permettermi di interromperla, però se ha altro da dire concludi il suo pensiero, ma la invito a restare sul tema di De Luca, perché non ne abbiamo parlato, è molto interessante. Mi dica lei se posso risponderle. De Luca che cosa ha detto? Ha detto queste cose, cioè ha detto: io sono sionista, spiegando che per lui il sionismo significa riconoscere il diritto del popolo ebraico ad avere uno Stato nazionale e sostenere una soluzione basata su due Stati, Israele e Palestina. Quello che noi ci raccontiamo da molti decenni, no? Perlomeno in Occidente. Ha aggiunto che molte persone che riconoscono il diritto di Israele a esistere non sanno di essere sioniste. E poi ha detto: rifiuto di definire genocidio ciò che sta avvenendo a Gaza. Ha sostenuto che il termine sia improprio per descrivere la guerra in corso, pur parlando di una tragedia con un enorme numero di vittime civili, e criticando in maniera nettissima quello che ha fatto il governo di Netanyahu. Ovviamente queste posizioni possono essere condivise o non condivise. L'elemento del sionismo va riferito a quello che è nella storia il sionismo, e quindi la connotazione che De Luca dà è consonante con quello che è la nascita, lo sviluppo del sionismo nella storia di Israele. La parola genocidio ovviamente trova, di fronte all'orrore che abbiamo visto a Gaza, posizioni diverse tra gli storici, tra gli intellettuali, ed è giusto discuterne, ed è legittimo che uno dica una cosa e uno ne dica il contrario. Il tema è che in uno spazio come quello di un festival, dove ci sono 150-200 incontri, dibattiti di persone che si confrontano sulle idee, sulla vita, sulla morte, sull'amore, sulla guerra, sui temi dell'esistenza umana, è pensabile di adottare una censura preventiva o selettiva? E anche la motivazione adotta dai due curatori, ma siccome veniva a fare la prolusione iniziale, si trattava di dettare la linea. Ma come, un festival non è un'iniziativa, non è un partito, è uno spazio pubblico di confronto. Quale linea avrebbe dovuto dettare? Qui Di Paolo e Carillo purtroppo hanno tradito un organicismo, per così dire, culturale, che devo dire mi sorprende e mi desta una qualche preoccupazione, soprattutto perché se questa malattia contagia anche alcune delle espressioni più illuminate della cultura contemporanea, vuol dire che sta diventando qualcosa che cammina, e quando la censura, l'esclusione cammina così, c'è pericolo per tutti. Con questo commento io concludo la mia rassegna stampa, ci fermiamo qui, ringraziamo Aldo Pantaleone per la parte tecnica, in redazione Giulia Nucci, Alessio Palma, dopo il giornale radio Piero Sorrentino conduce Pagina 3. A domani, buona giornata a tutti.
2: La storia di Amendolara, con quattro pakistani bruciati vivi dai loro caporali in un minivan, non è solo una storia di immigrazione, è una storia molto italiana, ma è anche una storia di immigrazione perché è una scelta politica che il modo di entrare in Italia funzioni così, cioè che persone partono da paesi lontani, arrivano in Italia con un visto regolare e la promessa di un lavoro, ma scoprono che l'imprenditore che doveva assumere si è volatilizzato, magari perché era proprio un prestanome di quelle filiere criminali che hanno bisogno di schiavi, e per ragioni imperscrutabili quelle persone entrate per lavorare in una certa azienda non possono essere assunte da un'altra, devono rimanere nel limbo dell'illegalità, dove rischiano appunto di finire come i poveri pakistani. Ma non sono gli unici schiavi. Ci sono gli schiavi che costruivano il consolato americano a Milano a 1,50 euro all'ora, ci sono gli schiavi cinesi che producono i capi di alta moda e che poi forniscono a intermediari italiani per pochi euro. Insomma, il capitalismo italiano tollera sacche di schiavitù. Questo non è un problema dei migranti, è un problema nostro. Ne parliamo a Revolution.
21: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Israele e Libano sì a cessate il fuoco, ma ci sono già violazioni. L'esercito dello Stato ebraico bombarda Gaza, 4 bambini tra le vittime. Trump ottimista su un imminente accordo con l'Iran.
3: Caro Energia, via libera dell'Europa la deroga per gli investimenti sulle rinnovabili e gli aiuti alle famiglie. La Premier Meloni, risultato costruito con determinazione e pazienza.
2: 6 nomi per uno strega, allargato il lotto dei finalisti del premio letterario che compie 80 anni. Guida la classifica Michele Mari con i convitati di pietra. Serata finale l'8 luglio in Campidoglio.
3: Il tennis azzurro incante Roland Garros, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si contenderanno l'accesso alla finale. L'amarezza di Berrettini fermato dall'ennesimo infortunio.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In Medio Oriente continua il balletto diplomatico. Per Trump si avvicina alla firma di un accordo, mentre Teheran nega che ci siano progressi. La corrispondente.
4: Donald Trump dice che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana. Siamo molto vicini alla firma delle carte, assicura. Precedentemente, in un'intervista per un podcast del New York Post, Trump ha detto: mi piacerebbe incontrare Mojtaba Khamenei e probabilmente prima o poi succederà. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha aggiunto Trump, che è tornato anche sulla telefonata di fuoco con Netanyahu, confermando di averlo definito pazzo. Ero un po' turbato per l'escalation in Libano, ma lavoriamo bene insieme, mi piace molto. Intanto il Dipartimento di Stato annuncia che Israele e Libano hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco dopo 2 giorni di incontri di alto livello a Washington, come aveva auspicato il segretario di Stato Marco Rubio in un'audizione al Congresso, e hanno in programma nuovi colloqui, di averlo definito pazzo. Ero un po' turbato per l'escalation in Libano, ma lavoriamo bene insieme, mi piace molto. Intanto il Dipartimento di Stato annuncia che Israele e Libano hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco dopo 2 giorni di incontri di alto livello a Washington, come aveva auspicato il segretario di Stato Marco Rubio in un'audizione al Congresso, e hanno in programma nuovi colloqui dal 22 giugno, mentre dalla Camera dei Rappresentanti arriva uno schiaffo a Trump con l'approvazione

0: Del congresso. Quattro repubblicani hanno votato assieme ai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR3.
1: Il cessate il fuoco tra Israele e Libano fa registrare già delle violazioni. I media ufficiali di Beirut denunciano nuovi attacchi dello Stato ebraico nel sud del paese. Intanto ancora bombardamenti su Gaza e tra le vittime ci sono anche dei bambini. L'inviata.
2: Cessate il fuoco messo alla prova a Gaza, dove raid israeliani contro alcuni appartamenti uccidono 9 persone, tra cui 4 bambini. Intendeva lasciare la striscia l'ingegnere palestinese Mahmoud An-Najjar, che ha ottenuto un master all'Università Tor Vergata di Roma, quando lunedì scorso, diretto in Italia, è stato arrestato al valico di Kerem Shalom. Per Israele, un miliziano del 7 ottobre, la famiglia respinge le accuse e le autorità italiane seguono il caso. L'Europa non ha il fegato per schierarsi contro i barbari, dichiara il premier israeliano Netanyahu in un'intervista in cui minimizza i recenti scontri con Trump. Alla fine appianiamo sempre. Israele e Libano annunciano di avere raggiunto un accordo per rinnovare il fragile cessate il fuoco con zone di sicurezza dalle quali Hezbollah dovrebbe essere bandito. 48 morti in Libano ieri e un paramedico ucciso in un raid israeliano stamane confermano la difficoltà di trasferire gli accordi sul terreno. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: Sull'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, prosegue lo scambio di attacchi mirati. Dopo il raid su San Pietroburgo, nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale, il Cremlino annuncia una pesante rappresaglia. Intanto, nella notte, la Crimea è stata oggetto di bombardamenti da parte dell'Ucraina e l'esercito russo ha preso di mira Kherson. Ma dietro le quinte, Londra, Parigi e Berlino lavorano al possibile avvio di un negoziato con Putin.
1: Come avete sentito nei titoli, l'Unione Europea apre alla flessibilità sull'energia, ma ne esclude l'utilizzo per il taglio delle accise sui carburanti fossili.
4: Bruxelles ha dato il via libera. Gli stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. E arriva anche una nuova rimodulazione del PNRR, annunciato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, con misure anche per l'energia.
5: Abbiamo fatto una rimodulazione finanziaria di circa 2 miliardi e 100 milioni.
4: La flessibilità ufficializzata dal commissario economia Dombrovskis è il frutto di un lavoro lungo, serio e riservato, ha detto soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti. Ora per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco dei 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma le misure possono essere utilizzate anche a sostegno delle famiglie, ma non per l'acquisto di combustibili fossili. Se lo sconto sulle accise venisse infatti prolungato per tutto il 2026, secondo la Commissione, avrebbe un costo proprio pari allo 0,3% del PIL. Paola Bonanni, GR3.
3: Soddisfazione è stata per la svolta è stata espressa dalla Premier Meloni. Sentiamo.
6: Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
1: Gli schieramenti politici leggono in modo opposto la maggiore flessibilità accordata dall'Europa e la polemica tocca anche la legge sul fine vita che torna alla discussione in commissione.
7: Gli spazi concessi da Bruxelles sono una risposta che critica l'Europa, dichiara il ministro degli esteri Antonio Tajani alla stampa a rivendicare l'allentamento del rigore contro il caro energia anche Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
8: Mi sembra che Giorgia Meloni anche su questo ha dimostrato che l'impossibile è una parola che usano i pavidi.
7: Ma la Lega lamenta, la crisi è ora, gli effetti dell'apertura europea si vedranno tra molto tempo. La clausola sugli investimenti green imposta da Bruxelles è una vittoria di Pirro per il governo, replicano le opposizioni. Per Giuseppe Conte la risposta della Commissione certifica il fallimento di Giorgia Meloni, movimento che con la VS, PD e Italia Viva firma una mozione per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo. Intanto si riapre lo scontro sul fine vita, il testo su richiesta della maggioranza torna in Commissione, servono correzioni. Spiega Forza Italia, ma la segretaria del PD Elly Schlein denuncia, vogliono affossarlo.
9: È la dimostrazione che questa destra non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso.
7: A far discutere poi il tema migranti. Se il partito della Premier plaude al via libera europeo al regolamento rimpatri al modello Albania, dai Dem, che l'eurodeputata Pina Picerno si appresta a lasciare, arriva all'affondo al governo. È ossessionato dall'immigrazione, ma non fa nulla per i giovani italiani in fuga. Filippa Misano, GR3.
3: La ricchezza netta delle famiglie italiane sale a fine 2025, ma la relazione annuale della Banca d'Italia punta il dito sulla crescita delle diseguaglianze.

0: Il 10% della popolazione ha in mano il 60% del patrimonio totale.
1: Il dato positivo è che gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori tra immobili, depositi, investimenti più rischiosi quando si parla della fascia più benestante. 453.000 euro in media a famiglia secondo i dati Banca Italia relativi a fine 2025 contro i 431.000 del 2024. L'elemento meno positivo è invece che aumentano le diseguaglianze e che il grosso di questa ricchezza è in mano a pochi. Leonardo Becchetti, economista.
2: Negli ultimi anni i rendimenti delle attività finanziarie che i ricchi hanno in grande abbondanza sono cresciuti di molto, mentre i salari reali sono rimasti stagnanti o hanno perso valore a causa dell'inflazione.
1: Nello specifico, il 10% della popolazione detiene da sola più del 60% della ricchezza privata, tra proprietà immobiliari e investimenti finanziari diversificati. La metà meno abbiente della popolazione è appena il 7%, che coincide quasi completamente con una casa di proprietà e risparmi contenuti sui depositi bancari.
3: Paola Nania, GR3.
4: La cronaca con la strage di Braccianti ad Amendolara in Calabria. Gli investigatori seguono due piste, una punizione dei caporali o uno scontro tra bande per il controllo del lavoro nei campi nella piana di Sibari e di Metaponto. Oggi l'interrogatorio di convalida del fermo dei due pakistani accusati di omicidio pluriaggravato. Le vittime, come i due aguzzini, erano da tempo in Italia con regolare permesso di soggiorno. Ascoltiamo il procuratore capo di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
5: Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana.
6: Chi lavora nel caporalato non sempre è quello che lavora in nero puro. Formalmente stanno a posto, ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
0: E domani a Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale con la ministra del lavoro Calderone, sabato invece proprio ad Amendolara, manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento e barbarie che hanno portato all'uccisione dei quattro braccianti.
4: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia per Nicole Minetti. Smentite le indiscrezioni sui festini e sulle irregolarità nell'adozione del figlio in Uruguay. Esclusi inoltre procedimenti pendenti all'estero per l'ex consigliera regionale lombarda. Il ministro della Giustizia Nordio ha inviato gli atti come richiesto alla Presidenza della Repubblica. I legali di Minetti hanno annunciato richieste di risarcimento agli organi di stampa che avevano messo in dubbio i presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza.
0: Harry De Luca non parteciperà a Salerno Letterature dopo che la rassegna in programma dal 13 al 20 giugno lo ha escluso dalla prolusione di apertura che gli era stata affidata, pur invitandolo a intervenire in un'altra sezione. Non sono stato escluso, è il festival che si è escluso da me, non vado per motivi personali, afferma lo scrittore. Per gli organizzatori nessuna censura, ma sono incompatibili con una relazione d'apertura le recenti dichiarazioni di De Luca sul sionismo e Gaza. In segno di solidarietà, Roberto Cotroneo ha deciso a sua volta di dare forfè.
4: Al Teatro Romano di Benevento, annunciati i finalisti del premio Strega, che compie 80 anni, sono 6. Serata finale l'8 luglio a Roma, per la prima volta in Piazza del Campidoglio.
7: È una corsa a 6 verso il gran finale, in testa Michele Mari, super favorito, 280 voti per i convitati di pietra, già vincitore dello Strega Giovani. Romanzo sul tempo che scorre, la mortalità, lotteria cinica tra ex compagni di classe.
8: C'è brutalità, c'è spietatezza, ma per il semplice fatto di essere arrivati alla fine, alcuni di questi personaggi si sono guadagnati lo status di esseri umani.
7: Tre autori e tre autrici in gara. Sul podio Matteo Nucci a sorpresa con Platone, una storia d'amore. Bianca Pizzorno, la sonnambula, seguiti da Ciabatti, Donna Regina, Pierantozzi, lo sbilico, Rui, le vedove di Camus, ripescata per i piccoli editori. È il grande ritorno del romanzo a segnare gli 80 anni del premio Strega. Melania Mazzucco, presidente del comitato direttivo.
9: Romanzo di invenzione, romanzo d'ambientazione storica, romanzo che gioca con la letteratura.
7: Francesca Cosentino, GR3.
0: In chiusura il tennis, il Roland Garros si tinge di azzurro, la vittoria di Flavio Cobolli in rimonta sul canadese Auger. Generalissim garantisce la presenza di un italiano in finale. Il campione romano vive questo exploit nello slam parigino anche con un pizzico di scaramanzia, ricordando Rafa Nadal che di questo torneo è stato il re incontrastato.
10: Ho toccato la statuetta di Rafa in campo, uso la stessa doccia, provo a imitarlo il più possibile, però la settimana non è ancora finita, c'è un'altra partita da giocare e la giocherò contro un grande amico.
0: La semifinale di domani infatti sarà un altro derby italiano con Matteo Arnaldi, dopo quello che lo stesso atleta sanremese, protagonista di una straordinaria rinascita agonistica, ha vinto con Berrettini.
11: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente, semifinale è una cosa molto speciale.
0: È stato un grande Roland Garros anche per Matteo Berrettini, amareggiato per l'ennesimo infortunio muscolare al quale si è dovuto arrendere ieri sera.
12: Non volevo finisse così, i ragazzi negli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane. Mi dispiace questa sera finirla così, però dai, speriamo non sia nulla di grave e magari ci rivediamo a Wimbledon.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno e regia Stefano Siani, Alessandro Pazienza.
0: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale alle 10.45 da Pietro Blastin e Simona Petracca. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
13: Abbiamo trasmesso GR3. Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
15: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
16: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
18: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
19: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
18: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
19: E ci mantiene giovani.
18: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
19: Perché Oliveto è Oliveto.
20: Meteo Radio.
21: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporale in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
22: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
23: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le Stanze del Vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito. Pagina 3.
24: Le
1: 9:02, un caro saluto da Piero Sorrentino. Questa è Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di giovedì 4 giugno, puntata che stamattina prova a ragionare su quello che non c'è: oblii, mancanze, ritiri, cancellazioni, rimozioni. Del resto un certo Freud sapeva che quello che dimentichiamo è più importante di quello che ricordiamo. Cominciamo dalla polemica esplosa ieri intorno allo scrittore Henry De Luca, al ritiro da parte del Festival Salerno Letteratura, che comincia il prossimo 13 giugno, dell'invito, appunto, insomma, di apertura. Gennaro Carillo e il festival lo hanno definito, con un lessico insomma più accademico che festivaliero, prolusione. Era un incontro dedicato al poeta Alfonso Gatto, a partire da un verso che si intitola Il cuore desto avrà parole, un tema questo affrontato anche stamattina a prima pagina da Alessandro Barbano, lo ha raccontato anche il GR alle nostre spalle, sta letteralmente su tutti i quotidiani. Poi figuriamoci su polemiche di questo tipo, i giornali insomma ci sguazzano allegramente. Già da oggi stanno cominciando alcune defezioni di partecipazione al festival. I primi due nomi sono quelli di Roberto Cotroneo, che avrebbe dovuto parlare di Umberto Eco, Paolo Flores d'Arcais, non so se nei prossimi giorni ce ne saranno altre. Ma insomma, andiamo sul Corriere della Sera con un articolo firmato da Claudio Mazzone e Ida Palisi, che raccoglie intanto alcune posizioni di scrittrici e scrittori italiani sul tema. Nessuna censura, intanto, specificano i direttori artistici Paolo Di Paolo e Gennaro Carillo, ma la prolusione implica una certa identità di vedute con chi te la commissiona, quantomeno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza. A De Luca, scrivono Mazzone e Palisi, era stata offerta la partecipazione ad altre sezioni dell'evento, ma lo scrittore ha declinato l'invito. Sul Corriere c'è anche una breve intervista a Henry De Luca, che dice insomma: non sono stato escluso, sono loro che si sono esclusi da me. Le frasi sul genocidio di Gaza, sul sionismo, rilasciate in due interviste nei giorni scorsi, hanno aperto un forte dibattito pubblico, con pesanti prese di posizione nel mondo culturale e politico. Ecco, appunto, dicevo, una serie di posizioni di scrittrici e scrittori italiane. Per esempio Maurizio De Giovanni dice: Caravaggio era un assassino, Selin un razzista, Pirandello si iscrisse al partito fascista, ma non è che per questo bruciamo le loro opere. Ho opinioni molto diverse da quelle di De Luca. Precisa: credo che il comportamento di Israele sia criminale, come è stato correttamente riconosciuto dalla Corte Penale, comunque lo vogliamo chiamare, genocidio, strage, sterminio, è uno dei più grandi crimini contemporanei, senza alcuna giustificazione, ma non condivido l'atteggiamento censorio nei confronti di uno scrittore. Anche Violardone, pur rimarcando la lontananza dalle opinioni di De Luca, sottolinea quanto sia brutto escludere da una discussione pubblica chiunque abbia una posizione politica, anche quando può risultare distante dalla nostra. Nicola Lagioia, altro conduttore di questa trasmissione, esattamente come Paolo Di Paolo, definisce sbagliata la decisione di escludere De Luca dopo averlo invitato. Non condivido nulla delle sue dichiarazioni, ma la cancellazione degli scrittori per le loro idee è una pratica sbagliata e pericolosa. Se non si è d'accordo, si contestano le sue idee, non si cancella la sua voce. E poi Massimiliano Virgilio, insomma, dice: da un lato comprendo la difficoltà degli organizzatori nel dover affidare la produzione dell'intero festival a uno scrittore che ha espresso posizioni così lontane dai valori che Salerno Letteratura intende promuovere, tuttavia è immenso il dolore per un lacerante conflitto in seno alla comunità culturale, così come immaginare che qualcuno possa essere escluso per le sue posizioni. Personalmente, ecco, mi pare intelligente questo spunto di Virgilio, personalmente invece di cancellare quella produzione ne avrei aggiunta una seconda, in cui organizzatori avrebbero potuto convocare qualcuno che potesse esprimere la visione del festival in un modo più congruo rispetto ai loro valori. Sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista a Massimo Cacciari intitolata La parola non va mai negata a nessuno perché così finisci per avere torto. L'intervista la firma Tommaso Rodano. Qual è la sua opinione sull'affaire De Luca? Ha detto parole che non condivido, dice Massimo Cacciari, trovo molto imprecise e non vedo alcun rapporto tra il sionismo storico, cioè il movimento che rivendicava il ritorno degli ebrei nella loro terra, e le politiche atroci di Netanyahu. Confondere i due piani è un errore, non so se per ignoranza o malafede. Sulla questione del genocidio negato a Gaza, sulla parola negata del genocidio a Gaza, ma lì può essere anche una questione tecnico-giuridica, dice Cacciari. Ricorderei che nemmeno al processo di Norimberga fu contestato formalmente il reato di genocidio ai nazisti. Si parlò di crimini contro l'umanità. Questo non cambia nulla dal punto di vista morale. Genocidi o crimini contro l'umanità, ciò che Israele sta compiendo in Palestina non può essere giustificato giustificato in nessun modo. La discussione sul termine è una questione tecnica e non etica. È d'accordo, dice Rodano, che sul fatto che quelle dichiarazioni abbiano indotto il festival a togliere a De Luca il discorso inaugurale? Assolutamente no. De Luca può anche aver avuto quello che noi veneti chiamiamo un colpo di mona, ma togliere la parola a qualcuno è sempre un errore. Nel momento in cui impedisci a qualcuno di esprimersi, passi automaticamente dalla parte del torto. Se non condividi le sue idee, lo fai parlare e poi rispondi. Organizzi un confronto, inviti qualcuno che sostenga una posizione opposta, ecco appunto lo dicevamo anche prima, apri una discussione. Questa è la risposta naturale di una manifestazione culturale. Gli organizzatori sostengono che la prolusione rappresenta l'identità e la linea del festival, dice Tommaso Rodano. Anche questo mi lascia perplesso, trovo piuttosto bizzarra, risponde Cacciari, l'idea che un festival letterario debba avere una linea politica che non contempli la presenza di una voce discordante. Ma pure se fosse, la soluzione resterebbe la stessa, si fa intervenire De Luca e poi si replica alle sue argomentazioni. Peraltro la posizione di De Luca sul genocidio è sostanzialmente la stessa sostenuta da gran parte dei quotidiani e media italiani. Se escludono uno scrittore, pensano poi di porsi con la stessa intransigenza con tutti coloro che sostengono le stesse tesi. Allora, io so che questo argomento, in più in generale questa puntata di oggi, susciterà molta discussione in ascoltatrici e ascoltatori, e ben venga, insomma, scrivete quello che volete. Vi invito soltanto a farlo, diciamo, attivando la testa e non la pancia. Ecco, attiviamo una discussione intelligente, approfondita, senza fare derby, senza fare tifo, diciamo, calcistico da curva, e vediamo che cosa ne caviamo fuori. Queste erano alcuni degli articoli che sono usciti stamattina sulla polemica intorno all'esclusione di Enrico De Luca dal Festival Salerno Letteratura. In particolar modo l'intervista a Massimo Cacciari sta sul Fatto Quotidiano. La parola non va mai negata a nessuno.

0: Pennies from Heaven, il brano di oggi a pagina 3, incontro tra il genio di Michel Petrucciani e il decano dei jazzisti francesi, il violinista Stéphane Grappelli. Al microfono c'è Pietro Del Soldà per l'anticipazione del tema di Tutta la città ne parla di oggi. Pietro, buongiorno, ben trovato.
1: Piero, buongiorno. Oggi parliamo di patrimoniale. Le parole dell'altro giorno di Elie Schlein penso che non possa essere un tabù. Stiamo parlando dell'1%, forse anche meno, della popolazione rispetto a un'esigenza di garantire servizi fondamentali al restante 99%. Ha scatenato un dibattito molto interessante anche all'interno del filo diretto di prima pagina per i nostri ascoltatori, Alessandro Barbano che conduce la trasmissione. E noi la riprendiamo questa storia perché è davvero molto molto interessante, è un dibattito non solo italiano ma mondiale a fronte di una disuguaglianza crescente, di una divaricazione del trattamento fiscale tra chi ha di meno e chi ha di più, questo è fuori di dubbio. C'è spazio anche politico oppure no, come scriveva Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera l'altro ieri, solo evocare quella parola farebbe scappare tutti, anche il ceto medio. È una bella domanda, una grande questione, ne parliamo in diretta dalle 10.
0: Grazie Pietro Del Soldà. 335-56-34-296, ci state già scrivendo un messaggio non firmato a proposito dell'articolo di apertura, dice: perché hanno invitato Henry De Luca, le sue posizioni sono note da tempo. Maria Grazia da Lodi dice: i festival culturali non dovrebbero essere sempre un'occasione preziosa di confronto, le defezioni, le esclusioni, le rinunce in nome di un'idea servono oggi, sarebbe meglio parlarne e cercare di capire. Poi Renato dice: pessima l'idea di escludere Henry De Luca, uomo di grande onestà intellettuale. E un messaggio non firmato e anche parzialmente presente dice: non condivido nulla di quanto detto da De Luca, ma da antifascista quale sono, e dato che essere antifascista significa essere antitotalitario, immagino che sia il proseguo del messaggio. A proposito di cancellazioni e di rimozioni, andiamo sulle pagine della Stampa. Perché? Perché sulla Stampa si parla del ritiro del film di Wim Wenders, Falso Movimento, sulla base di una richiesta che gli ha fatto Nastassja Kinski. Riassunto della vicenda, dice Claudia Catalli, scrive Claudia Catalli: Wim Wenders, allora 29enne, nel 75 diresse Kinski in Falso Movimento, che conteneva una scena di nudo per cui l'attrice ha espresso disagio e chiesto da 10 anni la sua rimozione senza mai essere ascoltata. Era il mio primo film, dice Kinski, sottolineando di aver sempre mantenuto un rapporto professionale. L'attrice, oggi 65enne, ha raccontato di non aver saputo dare un nome alle spiacevoli sensazioni provate allora per quella scena in cui, nei panni di Mignon, si stendeva sul letto con solo gli slip addosso, mentre un adulto al suo fianco, anche lui vestito solo di slip, prendeva prima a schiaffeggiarla, poi ad accarezzarla. A 13 anni non sapevo ancora molto, ma capii subito che non era normale, ha confidato l'attrice. Se fossi stata al posto di Wenders mi sarei scusata e avrei fatto di tutto perché quella scena sparisse dalla circolazione. Poteva farlo, ma non lo ha fatto. Ecco, insomma, poi è arrivato in questi giorni la presa di posizione di Wenders, che in buona sostanza ha chiesto scusa all'attrice e appunto ha chiesto anche di ritirare, soprattutto dalle piattaforme ancora presenti, il film Falso Movimento. Alla fine, come riportano i media tedeschi, la fondazione Wenders ha dovuto prendere una decisione concreta dopo 10 anni di mancati interventi. Intanto Falso Movimento non verrà più proiettato, ritirato da tutte le attuali forme di distribuzione. Non solo, pur ammettendo che al giovane che ero non posso rimproverare nulla e che Falso Movimento rappresenta un capitolo difficile della mia vita, il cineasta chiede scusa ufficialmente all'attrice, che dopo quella scena ai tempi si chiuse in bagno a piangere. Trovate questo articolo di Claudia Catalli sulla Stampa di oggi: Wenders ritira il film e chiede scusa.

Una vera e propria pioggia di messaggi ci state mandando sulla questione Henry De Luca Salerno Festival Letteratura. Marco da Verona: sono colpito dalla scelta di escludere Henry De Luca per le ragioni esposte bene da Cacciari, mi sembra un altro segno del progressivo degradarsi del dibattito pubblico, dello spostamento dal confronto allo scontro. Giovanna da Olbia: io sto con Henry De Luca, non la penso come lui, ma gli riconosco il diritto di dire come la pensa. Simona dice: io sono assolutamente d'accordo sull'esclusione di De Luca perché le voci ufficiali pro Israele sono schiaccianti ed è bene che ci siano segnali importanti per difendere e dare voce a un massacro di questa portata. Ecco, parliamo in questa puntata di obli, dimenticanze e cancellazioni, un vero e proprio buco nero della società è il carcere, un posto, diciamo, esposto a una gigantesca rimozione nel discorso pubblico, a partire dalle persone che ci stanno dentro. Le detenute e i detenuti fanno rumore quando si tolgono la vita, ogni volta, diciamo, è un segnale di malessere, ma insomma questi benedetti segnali sono così tanti e profondi da essere diventati una struttura profonda, ma pare che facciamo finta di niente. Su Repubblica stamattina Maria Novella De Luca scrive di una bella esperienza: dalla cella al palcoscenico, noi libere per un giorno riscopriamo Desdemona. Per la prima volta un gruppo di detenute di Re Bibbia esce dal carcere per uno spettacolo del Teatro dell'Opera. Le donne del Muro Alto si chiamano Clizia, Irina, Maria, Lucia. Il muro così alto che da lì dentro l'orizzonte si può soltanto sognare è quello del carcere femminile di Re Bibbia, il più grande d'Europa. Luogo di pena, di attese infinite, dove il tempo sembra senza inizio e senza fine. Oggi però, giorno speciale, Clizia e le altre usciranno da quelle mura e i loro occhi incroceranno di nuovo la vastità del fuori, dell'aria, dello spazio. Vestite da Desdemona, attrici viaggianti sul ponte di un antico galeone che ricorda la deportazione delle detenute dell'Inghilterra di fine Settecento verso le colonie penali dell'Austria affinché la ripopolassero, racconteranno cosa vuol dire rinascere in carcere grazie al teatro. Questo è un punto importante che sottolinea Maria Novella De Luca. Se andate a vedere i tassi della cosiddetta recidiva, cioè quelli che stanno in carcere, poi escono e rientrano in carcere per aver commesso un altro reato, praticamente si abbattono fin quasi allo zero quando ai detenuti e alle detenute si fa fare loro delle attività culturali in galera, appunto arte, teatro, letteratura, cinema e così via. Ecco, quando invece li si tiene abbrutiti in una cella, i tassi di recidiva praticamente sono tipo del 75-80%. Già fosse soltanto per questo bisognerebbe investire totalmente su questo tipo di attività. Maria Novella De Luca dice: non su un palcoscenico qualunque, ma tra i palchi e gli stucchi del Teatro Nazionale, parte dell'Opera di Roma che ospiterà lo spettacolo delle detenute di Re Bibbia, per la prima volta autorizzate a recitare fuori dal carcere. Francesca Tricarico, regista di Desdemona Studio 1, è felice ed emozionata. Ha elaborato un testo che attraverso una riscrittura collettiva dell'Otello di Shakespeare di Verdi e la storia della nave Lady Giuliana, la famosa nave bordello che nel 1789 trasportò 250 donne dalle carceri inglesi alla fittizia libertà delle nuove colonie dove c'erano soltanto maschi. Ecco, quello è un lavoro che racconta il potere e la segregazione, l'amore e la gelosia. Lavoro in carcere da molti anni. Nel 2013 ho fondato la compagnia Donne del Muro Alto nella sezione Alta Sicurezza di Re Bibbia, per poi passare anche nel braccio di Media Sicurezza. Ho visto, toccato con mano, quale trasformazione avviene nelle donne che scelgono di partecipare ai nostri laboratori, quali corde profonde può muovere lo studio di un personaggio, quante emozioni, rabbia, passione possono far venire fuori. All'inizio del mio progetto molti registi che già lavoravano nei penitenziari mi scoraggiavano: le donne sono difficili, umorali, vedrai, si arrabbiano, ti molleranno. Del resto, suggerisce Francesca Tricarico, una detenuta si porta addosso un doppio stigma, perché la donna che delinque viene condannata due volte dalla società, come se il suo reato a parità di pena di quello commesso da un maschio fosse ancora più grave. Questo articolo vi consiglio di leggerlo integralmente, lo trovate sulle pagine di Repubblica, pagina 27 di Repubblica di stamattina. Lo firma Maria Novella De Luca: dalla cella al palcoscenico, noi libere per un giorno.

9:19 a pagina 3, Armando da Grosseto, state ancora continuando questa discussione. Secondo Henry De Luca non è genocidio, però vorrei chiedergli se secondo lui lo scopo di Israele è o no quello di eliminare il maggior numero possibile di palestinesi fisicamente o buttandoli fuori dalle loro terre. La parola genocidio, dice un messaggio non firmato, è temuta perché nasconde un progetto politico, anche se il risultato di crimine contro l'umanità non cambia. Palmira dice: De Luca si è autoescluso da solo prima di pontificare, non sarebbe il caso che leggesse l'intervista concessa da De Luca al Riformista? Non l'ho letta, Palmira. A proposito dell'esclusione di Henry De Luca a Salerno, condivido totalmente la scelta degli organizzatori, perché lo scrittore ha dimostrato una totale disonestà intellettuale quando parla di spostamento dei palestinesi per proteggerli, parla di due stati senza dire niente su quello che le colonie, che i coloni e l'esercito israeliano fanno in Cisgiordania. Carlo da Firenze. Ecco, ancora continuiamo a parlare di censura, cancellazioni, obli, rimozioni. Sapete che negli ultimi anni il dibattito sulle statue e in generale sulle immagini è molto presente. Sappiamo che una statua non è mai soltanto un pezzo di marmo o di bronzo, è un simbolo di potere, di valori culturali, di memoria storica. Quando cambia la società, cambia anche il modo in cui quei simboli, che sono stati storicamente determinati, vengono letti o riletti. Su questo argomento scrive in rete sulla rivista Luxi sulla cultura Riccardo Papacci: il senso delle statue. Passeggiando per Cuba è impossibile trovare una statua di Fidel. Lo aveva ordinato lui stesso, vietando monumenti, busti, statue e altre forme di tributo alla sua persona, per non mettersi sullo stesso piano idolatrico di personaggi come Mussolini o Stalin. Se ne trovano però moltissime di José Martí, il leader del movimento per l'indipendenza cubana. Paradossalmente invece, nel cuore di Pristina, in Kosovo, campeggia da più di un decennio una statua colossale dell'ex presidente Clinton americano, che lo raffigura con in mano un documento con la data dell'inizio dei bombardamenti da NATO del 1999 contro Milosevic. La statua fu fatta erigere dall'associazione kosovara Amici dell'America ed sorge lungo una delle principali arterie della capitale. Un bel cortocircuito, scrive Riccardo Papacci. Da una parte l'assenza di statue dedicate al padre della rivoluzione cubana, dall'altra negli ex Balcani un monumento ad personam dedicato a una persona ancora in vita. A Pristina, contrariamente alle tendenze di oggi, si è fatto erigere un monumento tradizionale. La statua di Clinton e la riconoscenza del popolo kosovaro nei suoi confronti sembrano arrivare da un'altra epoca. E poi, appunto, continua ancora, dice: monumenti di quel tipo non si edificano più con leggerezza, con una certa immediatezza. Fino a qualche tempo fa, per celebrare capi di Stato, personaggi influenti, si sarebbe optato per un classico busto equestre. Oggi ovviamente nessuno va più a cavallo, ma è difficile anche imbattersi in statue come quella dedicata a Clinton. Buona parte dei personaggi rappresentati allora è oggi controversa, e fissarli in una statua prima che la storia mettesse in discussione il loro status spesso è servito proprio a questo, a cercare di chiudere i conti con la loro difficile eredità canonizzandoli. E continua la riflessione di Riccardo Papacci: le statue confederate negli Stati Uniti sono rimaste per decenni davanti a tribunali, scuole, parlamenti locali, finché non sono state rivalutate criticamente come celebrazioni pubbliche della schiavitù e della segregazione razziale. E continua e chiude Riccardo Papacci, ho fatto una sintesi di questo lungo articolo: in generale l'erezione di qualsiasi grande monumento solleva sempre una serie di domande rivolte a tutti, di chi è la memoria, chi la vuole celebrare, chi la subisce, chi la contesta. Il monumento nasce sapendo di poter essere discusso, risignificato e perfino rimosso, lasciando aperta la possibilità che un domani la comunità per cui era stato costruito non vi si riconosca più. Trovate questo articolo sulla rivista Luxi sulla cultura, a firma di Riccardo Papacci, Il senso delle statue.

0: Pennies from Heaven, abbiamo ascoltato oggi a Pagina 3, interpretata da Michel Petrucciani. Ripeto, ci state inondando di messaggi, sono tantissimi. Silvano dice: trovo arrogante che De Luca si sia autoescluso rifiutando di non partecipare in un'altra sessione dove poteva ugualmente confrontarsi. Un altro messaggio: De Luca poteva evitare sofismi semantici davanti agli orrori in corso a Gaza. E continuate ancora appunto a scriverci, state, grazie anche per questo dibattito, appunto, come vi chiedevo di fare, molto anche insomma intelligente, molto molto posato. A proposito di chiusure di puntata su obli e cancellazioni, c'è una notizia che probabilmente avrebbe meritato più eco e diffusione, essendo molto anche prestigiosa per questo paese, invece è stata a quanto pare ricoperta da una specie di manto di indifferenza o quasi. La notizia è che il violoncellista Ettore Pagano ha trionfato al Queen Elizabeth, ma l'Italia, scrive il sito connessiallopera.it, guarda altrove. Il 30 maggio 2026 il violoncellista romano Ettore Pagano ha scritto una pagina di storia della musica italiana. A soli 23 anni ha vinto il primo premio del Queen Elizabeth Competition di Bruxelles, una delle competizioni musicali più prestigiose e selettive al mondo, eppure finora la notizia è passata quasi inosservata. Al di fuori dei circuiti specializzati, la vittoria ha ricevuto un'attenzione limitata da parte dell'informazione nazionale e dei media generalisti. E dire che il successo di Pagano è il risultato di una prova di altissimo livello, si è impegnato in una delle pagine molto sfidanti del repertorio violoncellistico, la Sinfonia Concertante, opera 125 di Prokofiev, una sfida che richiede tecnica, resistenza, personalità e capacità di confrontarsi tanto con un capolavoro del Novecento quanto con la musica del presente. Giustamente questo articolo rileva che se un atleta italiano avesse deciso una finale di Champions League, conquistato uno slam o ottenuto una medaglia in una grande competizione internazionale, la sua impresa avrebbe monopolizzato titoli, servizi televisivi e dibattiti, e invece in questo caso a quanto pare non è accaduto. Chiudiamo con un riferimento a un, anche ringraziando da parte di tutti noi di Rai Radio 3, con Nicola Piovani, sempre parlando di musica, in questo caso di un maestro di musica. Perché? Perché di Nicola Piovani uscì dalla nave di Teseo un libro che si intitola Volano le canzoni, che prende spunto proprio da un programma che ha realizzato qui da noi. E dice Piovani, l'intervistatrice Francesca Angeleri dice: lei si definisce un devoto ascoltatore di Radio 3. Sì, ero ragazzino, se non fosse stato per Radio 3, che all'epoca si chiamava Terzo Programma, probabilmente non sarei mai venuto a conoscenza della musica classica, non mi sarei mai infiammato di passione per Chopin, Stravinsky. In casa mia si ascoltavano soltanto canzoni, tuttora ascolto Radio 3, bellissimo questo avverbio, metodicamente, per gratitudine. Nel libro le chiama canzonette, quali risuonavano nel suo quartiere trionfale di Roma. Avevamo due radio a valvole in due stanze diverse, accese contemporaneamente sullo stesso canale, che trasmettevano Sanremo, Claudio Villa, Modugno, Gio Sentieri, Sergio Bruni, e poi appunto ricordi di infanzia e di vita di Nicola Piovani, che è in libreria dalla nave di Teseo con questo nuovo libro, Volano le canzoni. Pagina 3 intanto finisce qua. Vi saluto con Mattia Cusano in console a Napoli, Giulio Salvatelli a Roma, Maria Novella Bucelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek in regia, Piero Pugliese. A seguire c'è Onda Verde, poi Arturo Stalteri per Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Buon ascolto con Rai Radio 3, da Piero Sorrentino.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 9:29 minuti. Vediamo la situazione al momento. Partiamo dalla 23 La Palmanova Tarvisio, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra il confine di Stato e Malborghetto in direzione della Torino-Trieste. Sulla stessa autostrada un incidente è segnalato tra il confine e Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio. Si tratta del tamponamento tra due auto. Sulla 22 del Brennero lunghe code per un incidente, 6 km tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Code a tratti per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Grisignano in direzione di Padova. Ancora dall'A4, code a tratti per traffico intenso tra Cavenago e Dalmine in direzione di Brescia. Un chilometro di coda per lavori sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Ci spostiamo sulla 13, la Bologna-Padova, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Ferrara Sud e l'A14 in direzione di Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa 6 km di coda a seguito di un incidente che vede coinvolti due furgoni, di cui uno ribaltato con dispersione di carico, tra Altopascio e Lucca in direzione di Pisa. In auto sole 2 km di coda per un incidente avvenuto tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Un altro incidente segnalato sulla 25, la Torano-Pescara, tra Bussi Popoli e Casauria in direzione di Pescara. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, troviamo code per traffico intenso tra Fuorigrotta e la barriera di Napoli Ovest in direzione di Pozzuoli e tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
1: Tecnologia, gioie e dolori, chissà se ormai si potrebbe fare a meno della tecnologia, io non lo so, in tutti i casi noi non possiamo fare a meno di essere qui anche oggi. Primo movimento, sono le 9:31 minuti e 40 secondi, Arturo Stalteri al microfono, con Gianluca Diana in regia, con Giulio Salvatelli alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma. Tecnologia dunque che ci permette attraverso il 335-5634-296 di ricevere i vostri messaggi e i vostri WhatsApp, e ci permette anche di farvi ascoltare questo nuovo lavoro che esce per la etichetta Toccata Next, ed è il secondo volume della violinista ucraino-americana statunitense, gli americani sono altri, sono quelli che sono stati sterminati, ma Solomia Sorocka al violino, che infatti registra questo Lost American Violin Sonatas, il secondo volume di queste sonate per violino perdute di artisti americani, e ci sono infatti molte prime incisioni per quanto riguarda questo disco. Ne aveva già inciso uno, questo è il secondo, e vede artisti come Julius Cheyes, come Albert Stössel, come esempio Clara Kathleen Rogers, che è stata un'artista romantica, una donna di grandissimo talento che dimostrò subito, già da giovanissima, la sua, diciamo, grande il suo grande amore per la musica e anche certe capacità anche di scrivere soprattutto per pianoforte. In questo caso Solomia Sorocka ci offre proprio una prima registrazione assoluta della sonata drammatico, così chiamata, per violino e pianoforte opera 25, che Clara Kathleen scrisse nel 1888, quindi intorno ai 50 anni. Una sonata che ha un po', potremmo dire, tutto quell'ambiente, quell'atmosfera tipicamente romantica, tardo romantica soprattutto, quindi si sente un po' di Brahms, si sente un po' del tardo Schumann, ma si sente insomma anche una capacità di essere piuttosto originale nella scrittura attraverso questi movimenti appunto dei quali la sonata è composta. Come esempio questa seconda passe, questo andante con espressione, sono tre i movimenti della sonata drammatica di Clara Kathleen Rogers, ovvero un allegro iniziale piuttosto lungo, molto elaborato anche nei temi, questo andante con espressione anch'esso elaborato ma più lineare nella scrittura, e poi si torna a una complessità tematica e armonica nel movimento più lungo della sonata, l'allegro gioioso, che infatti nella interpretazione di Solomia Sorocka dura in più di 8 minuti. Ma diciamo che all'interno del CD, anche se vi sono artisti di epoche diverse, Albert Stössel ad esempio del Novecento, Julius Cheyes viene pubblicato nel 1944, c'è una sorta di continuità, di linea comune, non solo appunto il fatto che siano nomi un po' dimenticati, ma anche il fatto proprio che ci sia una linea comune. Dunque fermiamoci su questo andante con espressione di Clara Kathleen Rogers dalla sua sonata opera 25, e c'è Solomia Sorocka al violino e Philip Silver al pianoforte.

Beh, una bella scoperta questa sonata drammatico per 25, prima registrazione assoluta di Clara Kathleen Rogers. Questo è il movimento centrale, questo delizioso adagio con Zolomia Sorochka al violino e Philip Silver al pianoforte. Il CD esce per Toccata Next, è il secondo volume dedicato a sonate per violino perdute americane, Lost American Violin Sonatas, il secondo volume che vede anche appunto l'attenzione a questa interessante artista. Ora invece vi ricordo che stasera potrete ascoltare a Radio 3 Suite il cartone alle 20 in diretta dall'Auditorium Rai in Torino, Arturo Toscanini, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con il pianista Lukas Sternath, giovanissimo, 24 anni, viennese, e Karl-Heinz Steffens, direttore d'orchestra tedesco, anche ottimo clarinettista, in due momenti brahmsiani. Abbiamo un po' evocato Brahms con la nostra Clara Kathleen Rogers. Infatti potete ascoltare il concerto per pianoforte e orchestra, il secondo, l'opera 83, e la seconda sinfonia, l'opera 73. Quindi vi proponiamo un momento, siamo entrati un po' nelle prove grazie ai nostri tecnici, proprio dalla sinfonia, questa seconda sinfonia, quattro sinfonie brahmsiane, tutte diverse, quattro mondi diversi sulle quali si è speso tantissimo per quanto riguarda le connotazioni critiche. Questa seconda sinfonia, detta anche la viennese ai tempi, ma insomma perché piacque molto a Vienna, in realtà è una sinfonia che ha, così, anche essa come le altre, ha fatto gridare al miracolo. Si è detto Beethoven è tornato, Mozart ha recuperato la sua gioia di vivere, e Brahms in realtà scherzava molto su questa sinfonia. Nel 1875 scrisse al suo editore: mi raccomando, sulla partitura devi mettere una striscia nera perché è una sinfonia tristissima. In realtà non era vero, anzi una sinfonia piuttosto gioiosa, diciamo a parte questo secondo movimento, questo adagio che ascoltiamo tra poco in un momento, che in effetti si avventura in una sfera più malinconica, più rassegnata, con due bei temi, fagotto e violoncello se li spartiscono, ma non è un dolore appunto che dà un sorto di malessere, è un dolore un po' malinconico. Poi c'è questo bel tappeto contrappuntistico che dà quindi questa sorta di equilibrio, anche, non dico serioso, ma sicuramente più stabile, no? Quelli che sono i sentimenti che Brahms esprime. Ascoltiamolo dunque un momento da questa sinfonia in re maggiore con Karl-Heinz Steffens e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Karl-Heinz Steffens, che dirigeva l'Orchestra Nazionale Sinfonica Nazionale della RAI. Vi ricordo che stasera ascolterete il concerto in diretta dall'Auditorium Arturo Toscanini di Torino, Auditorium RAI, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e potete ascoltare anche il concerto numero 2 per pianoforte e orchestra, grazie al giovane Lucas Sternath. Mentre ora ecco Johann Sebastian Bach per un CD che esce per Brilliant Classics. E siamo in questo caso con un interessante lavoro. Sono praticamente trascrizioni per 6 flauti dolci di alcune pagine bachiane, concerti, invenzioni e mottetti. Fiati del Collegium Pro Musica con Stefano Bagliano, che ne è il concertmaster. Sono state scelte alcune pagine, esempio invenzioni a 2 voci, anzi a 3 voci in questo caso, un momento dell'oratorio di Natale, anche le invenzioni a 2 voci, in effetti, mottetti, ma anche il sesto concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach del 1051, che è l'ultimo dei 6, però secondo alcuni forse il primo che venne scritto per il margravio di Brandeburgo. L'idea di trascriverlo per 6 flauti non è così peregrina. In effetti è una partitura che è quasi una sorta di sestetto, no? Abbiamo 2 viole da braccio che hanno un po' il compito di strumenti solisti, però concertanti, poi altri 4 strumenti che hanno una funzione non solo di accompagnamento. Quindi questo suono così arcaico, così vellutato, e una scrittura contrappuntistica molto stretta, e porta, senza concedere tra l'altro sosta all'ascoltatore che è trascinato in questa meravigliosa pagina, a questa grande potenza, che in effetti i 6 flauti poi riescono a recuperare. Ricordo i protagonisti, abbiamo lo stesso Stefano Bagliano, con lui Fabiano Martignago, Daniele Rodi, Chiara Busi, poi abbiamo Cecilia Massenzana e Luca Ventimiglia in questa esecuzione, altri flautisti poi all'interno delle altre proposte di questo CD. Quindi, quando si parla poi di Bach, in effetti, considerando che molto spesso la sua musica viene composta lontano dallo strumento, è una musica pensata, soprattutto pensata, in cui gli strumenti sono semplicemente uno dei modi sonori per esprimerla, effettivamente si può, e lo hanno fatto in tanti campi, si può tentare, e spesso si riesce così di affidare le parti a strumenti i più disparati, e suona bene. Perché suona bene? Perché è Johann Sebastian Bach, quindi, come qualcuno ha detto, il più grande musicista contemporaneo. Allora, terzo movimento da questo concerto brandeburghese numero 6, Bach-Werke Fürsagnis 1051, Stefano Bagliano e i suoi colleghi, e in questa esecuzione per Brilliant Classics.

0: Johann Sebastian Bach, questo è il movimento finale, l'allegro dal concerto brandeburghese numero 6 in si bemolle maggiore, naturalmente una trascrizione in questo caso per sei flauti dolci, grazie a Stefano Bagliano i fiati del Collegium Pro Musica. Il CD infatti che esce per Brilliant Classics vede alcuni concerti, invenzioni e mottetti di Johann Sebastian Bach trascritti appositamente per questo ensemble di strumenti di fiati dolci. Qualcuno scrive: sembra un giocattolo. Beh sì, in effetti cambia completamente, diciamo, il suono, cambia completamente anche proprio quello che è l'atmosfera, lo spirito di questo pezzo, però insomma è un esperimento affascinante, perché poi all'interno troviamo anche brani forse ancora più adatti a questi strumenti. Ma intanto noi siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda l'appuntamento con la musica di Primo Movimento, e dunque a tutti un caro saluto da Arturo Stalteri a questi microfoni. Con me vi salutano Gianluca Diana in regia, Giulio Salvatelli in console e Giorgia Franceschi che cura il nostro programma. Tra poco, come sempre a quest'ora, cediamo la linea a Pietro del Soldà per Tutta la città ne parla e poi vi rimandiamo alle ore 12 per quanto riguarda la nostra ricomparsa a questi microfoni con il concerto del mattino.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
6: Tutta la città ne parla.
7: Buongiorno, sono Roberto da Bologna. Riguardo alla patrimoniale, anche sulla scia di un ascoltatore che prima un messaggio che parlava di capitali non investiti. Allora, io sono assolutamente un profano in materia di economia, le pongo semplicemente una domanda. Non le pare che una patrimoniale possa favorire il reinvestimento dei capitali che lei auspicava prima, no? Cioè, voglio dire, chi detiene la ricchezza a questo punto è meno incentivato ad accumulare e più forse a reinvestire, o sbaglio?

0: Le 10, 2 minuti e 35 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, che oggi si occupa di patrimoniale, questa parola che viene trattata spesso con delicatezza, con paura. L'idea di tassare i patrimoni delle persone più ricche, magari addirittura di quello 0,1% della società che neppure se ne accorgerebbe, sta provocando un grande dibattito anche in questi giorni in Italia. Il 30 maggio scorso la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha detto in un'intervista televisiva: tassare i super ricchi non deve essere un tabù. E c'è stato un coro di risposte, non solo dal centrodestra, ma anche all'interno dello stesso campo largo, per così detto, da Matteo Renzi ad altri si sono schierati apertamente contro una misura che viene intesa come un'azione contro i ricchi, in grado di far fuggire i capitali dal paese, non in grado dunque di portare benefici e diritti sacrosanti a quella percentuale di popolazione che, come ricorda lo stesso Ferruccio De Bortoli 2 giorni fa sul Corriere della Sera in un articolo in cui si schiera contro la patrimoniale, sono però persone che vivono una condizione di ingiustizia. Di fatto nel nostro paese sono dati di itinerari previdenziali, più della metà degli italiani non ha reddito, non paga un euro di tasse, ma usufruisce di tutti i servizi, a cominciare dalla sanità, che sono finanziati da meno dell'altra metà degli italiani, e solo lo 0,1% dichiara più di 300.000 euro l'anno. Il 30% dei contribuenti garantisce l'80% del gettito IRPEF. Ovviamente c'è l'evasione fiscale, che è un grande male del nostro paese, a distorcere e a creare questa situazione iniqua. Ma insomma c'è un altro tassello da aggiungere, c'è un ragionamento da fare di fronte a un mondo sempre più diseguale. È inutile negarselo, lo diciamo da tanti anni, da decenni: il differenziale di stipendio, per esempio, tra un manager e un operaio della stessa azienda ha subito nei decenni una moltiplicazione. La distanza tra ricchi e ceto medio, medio basso, per non parlare della maggioranza povera, è sempre più larga. E allora forse pensano in tanti in giro per il mondo l'ipotesi di una tassazione sui patrimoni, che non farebbe davvero male ai super ricchi che ne verrebbero colpiti, è una soluzione per creare un nuovo gettito da investire in servizi. Altri dicono: magari è anche giusto sulla carta, ma questo fa scappare l'opinione pubblica. Attenzione, un po' il senso, per esempio, dell'intervento di Ferruccio De Bortoli, che Alessandro Barbano aveva letto l'altro giorno. Se ne è parlato molto in questa settimana, prima pagina di patrimoniale, per questo che abbiamo scelto anche noi di occuparcene stamattina con voi. Quindi scriveteci al 335 56 34 296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio, e con due primi autorevoli ospiti che di questo si sono occupati. Allora, è stato più volte citato stamattina a prima pagina, i dati dei suoi studi come direttore del centro Einaudi li ha riportati Alessandro Barbano, è un economista, si chiama Giuseppe Russo. Buongiorno e benvenuto, Russo.
1: Buongiorno.
0: Ed ecco noi Riccardo Staglianò, giornalista di Repubblica, firma, inviato storico del Venerdì, il cui ultimo libro, Una vela per Einaudi, che si intitola Tassare i milionari, sta avendo un certo successo, e devo dire anche scatenando un dibattito politico non da poco. Vi leggo cosa c'è scritto nella copertina: non è comunismo ma il più elementare buonsenso, una piccola patrimoniale sullo 0,1% dei più fortunati cambierebbe sanità, istruzione, la società intera. Mentre nel mondo ne parlano tutti, da noi è ancora un tabù. Proprio tabù è la parola che ha usato Schlein l'altro giorno. Perché? Mistero. Riccardo Staglianò, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, partiamo da questa domanda a cui lei risponde in copertina con quella semplice parola mistero. Perché in Italia è davvero diverso il dibattito rispetto ad altri paesi europei? Ricordiamo che in, se non sbaglio, Spagna, Norvegia e Svizzera, per restare l'Europa, una patrimoniale c'è.
2: Non c'è dubbio, e come dire, va molto bene. Nessuno, diciamo, quindi nessuno di questi paesi c'è stato un esodo di milionari come qualcuno paventa. Non c'è stata, perché, diciamo, tutta la letteratura concorda e dice che questa migrazione, questo è un grande argomento classico, diciamo così, semplicemente non è avvenuta. Anzi, il numero dei centimilionari, dei miliardari in questi paesi è aumentato costantemente negli anni, quindi non sono scappati ma sono cresciuti. Ma mi chiedeva del perché di questa cattiva reputazione. Cioè, questa tassa, forse ecco, dovremmo cominciare a chiamare in un altro modo, cioè contributo di cittadinanza, o troviamo tutti insieme un nome che incuta meno timore. Questa tassa ha una pessima reputazione perché intanto, diciamo così, è spiegata malissimo. Cioè, quando la si nomina, il ceto medio, i benestanti, quelli come noi, diciamo le persone normali che hanno uno stipendio e che stanno bene, credono che li riguardi, ma non è assolutamente così.
0: Ecco, allora spieghiamola bene, Stagliano, di cosa si parla? Ci sono varie versioni ovviamente, ma quella di cui si discute in Italia, per esempio.
2: Allora, ce ne sono tante versioni, basta capire dove mettere l'asticella, cioè sopra qual patrimonio introdurre un contributo. Allora, quella che io sposo, per, diciamo, perché mi sembra molto elegante nella sua formulazione, molto ragionevole, è quella di Oxfam Italia, che appunto stabilisce che sopra i patrimoni, sopra i 5,4 milioni di euro netti, si introdurrebbe un contributo dall'1% al 3% se però hai più di 20 milioni. Ecco, questo contributo darebbe ogni anno 13 miliardi di euro in più, che vuol dire una piccola finanziaria, l'ultima di Meloni era di 18 miliardi, una piccola finanziaria gentilmente offerta dallo 0,1% della popolazione, 50.000 italiani, che andrebbe a vantaggio del 99,9% della popolazione, ovvero diciamo tutti gli altri italiani. Allora, come una imposta così pensata possa far paura al ceto medio è stupefacente. Sarebbe stupefacente se non che appunto è stata spiegata molto male e continua anche in questi giorni a essere spiegata male, perché se si dice patrimoniale senza spiegare da dove parte questa patrimoniale, si giustificano i timori che sono stati paventati, ma altrimenti no, se uno la spiega bene, come dire, non esiste un singolo argomento razionale per non volere un elemento di, come dire, ravvicinamento di quel fossato insostenibile che è quello che le ricordava fra appunto il ceto medio impoverito e gli ultramilionari. È semplicemente così, è stata raccontata, è una tassa radioattiva perché è stata costantemente, coerentemente raccontata molto male.
0: Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, stando a queste cifre, poi dico subito, avremo anche un rappresentante di Oxfam, che è una grande realtà umanitaria che agisce in tutto il mondo, per dare uno sguardo globale anche a questo dibattito. Se cerco di tradurre proprio in soldoni quello che ci ha detto Stagliano, un patrimonio di, facciamo 5,4 la soglia minima, l'1%, sono 10.000 euro ogni milione, diventano 54.000 euro da dare ogni anno.
2: No,
0: che effettivamente,
2: no,
0: Giuseppe. No, ho già sbagliato.
2: No, non si fa così il calcolo, è più complicato. No, è molto meno, perché bisogna togliere.
0: Cioè?
2: Facciamo che uno ha 6 milioni, questo è un punto importante.
0: Sì.
2: Facciamo che uno ha un patrimonio di 6 milioni, quindi poco superiore ai 5,4, ok? Tu devi togliere la franchigia, 6 milioni meno 5,4, rimangono 600.000 euro e l'1% lo
0: capisco. Ah, quindi è l'1% sui 600.000, vabbè, quindi.
2: Esattamente, 6.000. Quindi sono 6.000 euro all'anno, che per un multimilionario è come rinunciare a una giacca di cashmere di qualche famoso stilista del Kashmir, o a un abbonamento al circolo canottieri Aniene, o a un personal coach. Di questo stiamo parlando, ecco, cioè bisogna togliere dal totale i 5,4 milioni di euro. Sotto 5,4 milioni di euro niente è dovuto.
0: Grazie per la correzione, Stagliano. Giuseppe Russo, a partire anche dal mio errore, evidentemente non mi ero preparato a sufficienza, ma però secondo me è importante fare chiarezza, no? Perché poi forse come me sbagliano in tanti. Che problema c'è dal punto di vista economico? Che cosa secondo lei rende poco praticabile questa strada? Se è così, lo dico solo perché Barbano questa mattina ha ricordato alcuni suoi dati proprio per palesare la difficoltà, insomma, di applicarla questa tassa dal suo punto di vista.
3: Sì, allora io credo che occorra distinguere tra quello che Einaudi chiamava il capitale produttivo e il capitale improduttivo. Sì. Tassare indiscriminatamente il capitale senza distinguere significa fare di tutta l'erba un fascio e soprattutto sottrarre i patrimoni, quelli importanti, alla loro funzione sociale, che è quella di essere investiti, ed essere investiti non in, diciamo, rendite, ma essere investiti in attività reali e produttive di occupazione e innovazione. Questo è il punto principale. Io non sarei contrario a una, diciamo, patrimoniale con appunto queste franchigie che mettono a riparo il ceto medio, che colpisse non però indiscriminatamente i patrimoni, ma sostanzialmente i patrimoni che restano, diciamo, improduttivi o che sono produttivi puramente di rendite. La seconda questione che io vorrei considerare è che una patrimoniale poi produce un gettito. Ora, intanto noi abbiamo già due piccole patrimoniali, anzi una non tanto piccola, che pagano sostanzialmente tutti i proprietari, cioè senza zone di franchigia, una sui depositi titoli che è del 2 per 1000, cioè dello 0,2%, e questa la paga chiunque, e la seconda è l'IMU, quella sulle case, quindi in ogni caso una imposta patrimoniale dovrebbe mettere mano ad un riordino generale, perché altrimenti si rischia di aggiungere a due patrimoniali, chiamiamole anche mini, ma neanche tanto mini, che colpiscono tutti i patrimoni immobiliari al netto delle prime case e colpiscono diciamo tutti i depositi, titoli di qualunque tipo, ne aggiungeremo una seconda. Quindi si tratterebbe di fare un riordino. La terza vicenda è che noi siamo comunque un paese che disincentiva l'attività produttiva per effetto di una tassazione complessivamente molto alta. Quindi una delle cose che bisognerebbe fare è legare l'eventuale gettito di una patrimoniale sul capitale che eccede certe soglie e che deve essere improduttivo, e dovrebbe essere collegata ad una revisione delle aliquote, per esempio sull'imposta personale sui redditi, che come tutti sanno sono a livelli molto alti e colpiscono pesantemente il ceto medio. Con queste tre con queste tre cautele, cioè non una introduzione indiscriminata, ma una introduzione che intelligentemente colpisca le rendite e non il capitale produttivo, salvaguardi delle soglie, come del resto abbiamo già sentito, e poi indirizzi il gettito a sgravare l'eccesso di tassazione sulle imposte personali sui redditi, e infine riordini le patrimoniali che già esistono. Ecco, con tutti questi, diciamo, con tutte queste sistemazioni, una patrimoniale potrebbe essere introdotta. Se invece fosse semplicemente aggiuntiva di quello che c'è, semplicemente aggiungerebbe peso fiscale ad un sistema che fa già pagare molte tasse e soprattutto non produrrebbe gli effetti che Einaudi avrebbe voluto, cioè orientare il capitale all'investimento produttivo e non orientarlo viceversa a lucrare delle rendite.
0: Riccardo Saglianò, che ne pensa di questa ricostruzione di Giuseppe Russo? Sì, come no.
2: Intanto, diciamo, registriamo che giustamente il direttore del centro Einaudi non ha niente in contrario con una patrimoniale ben fatta, perché sarebbe anche sorprendente, visto che Luigi Einaudi, in un libricino che è stato ripubblicato l'anno scorso, che si chiama L'imposta patrimoniale, diceva: bisogna ricreare fiducia, questo è il miracolo dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Quindi sarebbe una notizia se, diciamo, il direttore del centro Einaudi si prendesse le distanze dal suo fondatore, diciamo così, dal suo ispiratore. Per andare proprio più nello specifico, sono d'accordo, ma certo, voglio dire, intanto la patrimoniale, quella che pensano tutte le persone sane di mente, si rivolge proprio alla ricchezza dei multimilionari, che è tipicamente improduttiva, sono le rendite. Le persone di cui parliamo noi, diciamo, quelli che vogliono una patrimoniale, i multimilionari, sono persone che, me l'ha spiegato Gabriel Zucman in un'intervista di un mese fa, l'economista francese, uno dei più attivi su questo argomento nel mondo, il 9%, scusate, 9 quote su 10, il 90% della ricchezza dei multimilionari viene dalle rendite. Quindi questa è, diciamo, la prima specificazione, è già compresa nella proposta, cioè è tutto reddito è tutta ricchezza non produttiva. E poi certo che servirebbe, no, dire che la patrimoniale aumenterebbe il carico fiscale. No, non è così, perché la patrimoniale aumenterebbe il carico fiscale dello 0,1% dei più fortunati italiani. E sono totalmente
0: Ecco,
2: d'accordo
0: posso
2: che
0: interrompere Stagliano
2: come
0: perché questo
2: soldi.
0: mi sembra un punto. Però per sentire Russo che ne pensa proprio su questo, perché lei ci ha spiegato, esiste l'IMU, c'è cioè la tassa sulle rendite immobiliari, però sugli investimenti volevo dire, ma però in realtà questa misura andrebbe a toccare una percentuale davvero minima di persone, Russo.
2: Microscopica.
3: Assolutamente sì. E come dico, mi fa piacere che abbia ricordato il libricino di Einaudi, che però appunto considerava la patrimoniale come un'imposta straordinaria. Noi possiamo considerare che, diciamo, la straordinarietà di una patrimoniale oggi è dovuta al fatto che, appunto, la ricchezza è andata concentrandosi, ma soprattutto è andata alienandosi dagli impieghi produttivi. Perché la funzione sociale della ricchezza è quella di essere investite in attività reali e questo viceversa è una cosa che noi vediamo molto meno. Si preferiscono le attività finanziarie, si preferiscono i
0: E questo
3: crediti,
0: fatto
3: si
0: secondo lei è
3: preferisce. Ecco.
0: straordinario o è questo fatto, mi scusi, uso quell'aggettivo di Einaudi, è straordinario questa piega che ha preso il capitalismo nel XXI secolo o forse è ormai una sua deriva inevitabile, naturale, fisiologica, non correggibile se non con misure di questo tipo?
3: No, è una deriva da correggere, è sicuramente una deriva da correggere
2: Certo.
3: perché non è stato sempre così. Questo, tra l'altro, ad incentivare molto questa evoluzione del capitalismo in favore della rendita è stata l'enorme crescita dei debiti pubblici, cioè gli stati che 40 anni fa avevano un debito che mediamente nel mondo era del 40% del PIL, oggi è del 100% del PIL. Quindi i deficit degli stati che hanno emesso delle obbligazioni, che hanno collocato sul mercato, sono uno strumento, voglio dire, quindi l'eccesso di spesa pubblica in deficit è lo strumento che poi alla fine permette ai ricchi di investire senza rischi, perché poi il debito sovrano è sostanzialmente sicuro, ecco, di investire senza rischi e di lucrare delle rendite. Quindi è una deriva che però è stata anche favorita dall'eccesso di spesa pubblica. Questa deriva è da correggere e sotto questo profilo ci sta un'imposta patrimoniale straordinaria, anche se bisogna pensare che nel lungo periodo bisognerebbe trovare dei meccanismi correttivi di tipo endogeno e non intervenire con la leva fiscale. Tuttavia, in questo caso, voglio dire, questa cosa si può fare. Da un punto di vista del gettito, occhio che il gettito dell'IMU non è tanto basso, sono quasi 20 miliardi, eh? E quindi anche se l'imposta sembra un'imposta, tra virgolette, innocua, è comunque un'imposta che porta nelle casse dello Stato 20 miliardi. Quindi il riordino della patrimoniale dovrebbe, ecco, diciamo io, la patrimoniale aggiuntiva dovrebbe essere associata ad un riordino del sistema delle patrimoniali in modo, in funzione, tra virgola, equitativa. Ecco, perché,
0: Chiarissimo Giuseppe Russo, direttore, mi
3: grazie.
0: scusi, su questo punto restituire la parola a Riccardo Stagliano che sentivo proprio sulla questione del
2: Sì.
0: riordino e
2: Possiamo,
0: dell'affiancarsi della patrimoniale all'IMU, per esempio.
2: possiamo riordinare tutto, ma la differenza fra l'IMU e la patrimoniale, diciamo, sugli ultraricchi è che l'IMU la pagano tutti indiscriminatamente, uno che ha una seconda casetta e uno che ha 10 castelli. Questa è la differenza. La patrimoniale è una misura anche di pedagogia civica, oltre che di forte leva fiscale. Cioè, come spiega ancora Zucman in un libricino che si intitola I miliardari non pagano le tasse, è vero, i multimilionari e i miliardari pagano una quota ridicola di tasse perché funzionano così, loro pagano le tasse solo quando vendono le azioni, solo in quel momento, ok? Ma non le vendono, prendono soldi in prestito dalle banche che sanno che hanno, diciamo, dei forti collaterali e quindi di fatto rimandano ad infinitum il momento in cui pagheranno le tasse. Questa è una cosa pazzesca. Possiamo riordinare tutto quello che vogliamo, certo, senz'altro, ma il problema qui è prendere i soldi da chi questi soldi non li paga come tutti noi, cioè il ricercatore del Sant'Anna di Pisa e della Bicocca di Milano hanno dimostrato che il 7% più ricco degli italiani paga ha delle tasse regressive, cioè contrarie alla Costituzione che dice che il sistema fiscale è improntato a criteri di progressività, ovvero chi ha di più deve dare di più. Cioè, la patrimoniale sarebbe, diciamo, come dire, sanare un sistema malato in cui chi ha di più paga di meno. Questo è diciamo, una cosa molto semplice da capire. Poi possiamo ritoccare tutto e comunque, diciamo, registriamo ancora una volta che, a dispetto della citazione di Barbano stamani in prima pagina, che sembrava arruolare il Centro Einaudi contro la patrimoniale, il Centro Einaudi non è contro la patrimoniale, perché è impossibile razionalmente e in buona fede essere contro un contributo dell'1% a multimilionari che non si renderebbero neanche conto, diciamo, di pagare questa tassa, come lo dice molto in maniera molto elegante il premier spagnolo Sanchez, dove la patrimoniale c'è, si tratta di persone che hanno da campare 100 vite, o nel caso di Elon Musk 1 miliardo di vite, dei casi di Bezos, cioè e dire che, come è stato detto anche in dibattito di questi giorni, che questa cosa fa perdere le elezioni, beh, no, questa cosa le fa vincere le elezioni,
0: Su questo ci andiamo, anzi dico subito che ne parliamo.
2: Presente.
0: Ecco, dopo ne parliamo, perché avremo anche un analista proprio dell'opinione pubblica, degli andamenti elettorali, che ci chiarirà un po' come stanno davvero le cose, no? Se ha ragione De Bortoli nel dire chiunque la evochi si condanna a perdere le elezioni, o se invece c'è un favore magari nascosto e poco raccontato tra una parte abbastanza ampia della popolazione, per una misura di questo genere. È una grande questione che rimane aperta, che non chiuderemo certo noi stamattina, ma era importantissimo sollevarla, io credo. Alla vostra discussione, Giuseppe Russo, direttore Centro Einaudi, Riccardo Staglianò, ricordo il suo libro Tassare i milionari, è uscito per Einaudi, ha avuto il merito di riaccenderlo un po' in giro per l'Italia, il dibattito. Si aggiunge quella di una persona già citata, di un'organizzazione già citata, che è per l'appunto Oxfam, una grande realtà non governativa, umanitaria, attiva in tutto il mondo con progetti di varia natura, che studia, racconta in particolare le disuguaglianze con proposte concrete, tra le quali appunto una patrimoniale che diventa un'istanza di giustizia fiscale, insomma, di lotta alle disuguaglianze. Misha Maslennikov è il Policy Advisor di Oxfam Italia. Buongiorno e benvenuto a Radio 3.
4: Buongiorno Pietro, buongiorno agli ascoltatori.
0: Le posso chiedere di inquadrare questo dibattito italiano in una cornice globale? Anche se è difficile, ogni paese ha la sua storia. Staglianò ha appena citato la Spagna e Sanchez, ha fatto un velocissimo accenno, poi se riusciamo ci torniamo, al sindaco di New York Mamdani, che sta facendo qualcosa di importante sulle seconde case a New York. Ma più in generale, io ricordo di aver letto qualche anno fa ormai un vostro documento di quelli che preparate per il G8, nel quale dimostrate come a livello globale chi ha vinto davvero negli ultimi decenni nel mondo sono proprio i ricchi, la cui fiscale è generalmente diminuita. È così? E perché? E che cosa si può fare quindi per contrastare un fenomeno di iniquità diffusa e accettata un po' da tutti poi?
4: Lo faccio volentieri, Pietro, e permettimi anche poi di inserirmi nella discussione fra Riccardo e il direttore del Centro Einaudi, che ho chiaramente ascoltato in attesa. Beh, noi viviamo in un mondo in cui in realtà i vincitori del sistema economico globale, pensate all'elite miliardaria, si trova oggi in una situazione, una condizione, sono studi del già citato Gabriel Zucman, ad aver realizzato negli ultimi 40 anni in media incassato, incamerato un ritorno sulla ricchezza del 7% annuo, quindi ogni anno. E la cosa interessante che stiamo discutendo è che in realtà, a fronte di questa crescita dei valori, dei propri patrimoni personali, in realtà il contributo fiscale di questi ultraricchi rapportato alla loro forza economica, alla loro capacità contributiva, che tiene conto chiaramente anche della loro capacità patrimoniale, è irrisorio. Un miliardario in media paga oggi, in proporzione alla sua ricchezza, all'erario, fra lo 0 e lo 0,3% della sua ricchezza. È una delle ragioni, non l'unica, che mostra come in molti paesi, tra cui il nostro, il sistema fiscale è diventato regressivo al vertice. Quindi i contribuenti più ricchi in termini di ricchezza, ma anche di reddito, versano in proporzione alla loro capacità economica, minori imposte dirette e indirette e contributi di un infermiere o un insegnante. Quindi in realtà quando si parla di introdurre una forma di tassazione, e lo sottolineo fortemente, selettiva della ricchezza, va a colpire, perdonatemi il termine, solo una minima percentuale, un numero limitato di soggetti passivi, di cittadini, questa misura mira a correggere in parte questa regressività. Ho sentito, visto che mi citavi le esperienze delle imposte patrimoniali che esistono in giro per il mondo, è molto interessante il caso norvegese e entra anche nella discussione che c'è stata prima trasmissione. Da poco l'imposta storica patrimoniale norvegese, che ha franchigie molto più basse di quelle che proponiamo noi, di cui si discute in Italia, ha subito un leggero incremento di aliquota. Ci sono stati studi dopo che questo è successo, che hanno fatto vedere che in realtà questo incremento e aumento dell'aliquota effettiva sul prelievo non ha avuto alcun effetto negativo sull'investimento e sull'impiego nelle piccole e medie imprese norvegesi, quindi al contrario ha in qualche modo incentivato un maggior uso produttivo della ricchezza di cui parlava il direttore del centro Einaudi, e anzi la letteratura empirica economica fa di questo un punto di attenzione. Imposte sui patrimoni, se ben disegnate e selettive, sono in grado in realtà di comportare una riallocazione del capitale verso attività produttive, diciamolo concretamente.
0: Non hanno fatto fuggire i capitali e hanno incentivato, anzi, chi i soldi li ha e ne ha tanti, a renderli più possibile produttivi e meno. Ecco, su questo punto interrompo Misha Maslennikov, perché è stato chiarissimo, portando qui in trasmissione da noi a Radio 3 il punto di vista di Oxfam Italia, per chiedere quindi a Giuseppe Russo, posto quello che ci ha appena detto Maslennikov parlando della Norvegia e più in generale quella condizione di ingiustizia evidente che c'è a livello globale, questo non rende necessario, secondo lei, agire subito, ancor prima di aver fatto le cose che lei indicava nel suo primo intervento, cioè ridare al capitalismo e alla ricchezza una natura produttiva e non di rendita, oppure per l'Italia di ordinare l'intero sistema fiscale, cose sacrosante, ma intanto nel frattempo, per correggere questa ingiustizia che cresce, non bisognerebbe subito mettere mano a una misura che colpisca, peraltro lo ha detto bene Stagliano prima, persone che non se ne accorgerebbero nemmeno di fatto. Russo.
3: Ma le dico, da questo punto di vista io resto dell'opinione precedente, perché sostanzialmente la ragione della semplice rivendicazione di equità sociale, secondo me, non è sufficiente se non si sistemano altre cose, cioè se la patrimoniale aggiunge capacità ai bilanci pubblici che spendono già abbondantemente. Il bilancio pubblico italiano spende il 51,5% del PIL, il settore pubblico allargato spende il 64% del PIL. Io non vorrei che ci trovassimo dal 51,5 al 51,7 e dal 64 al 64,2. Se non si fanno, voglio dire, è giusto correggere la regressività dell'imposta verso l'alto e quindi introdurre criteri di progressività, e quindi è giusto, le dico, immaginare una patrimoniale sui patrimoni investiti in rendite, se nello stesso tempo si dà garanzia che l'impiego della patrimoniale viene utilizzato non per alimentare ulteriore spesa pubblica che è già abbondante, ma viene viceversa impiegato per migliorare a questo punto la distribuzione del carico fiscale sul resto della distribuzione.
0: Maslennikov, so che voleva riintervenire, prego. Policy Advisor di Oxfam Italia.
4: Beh, io direi, rispetto a una cosa che si è detto anche prima, precisiamo anche questa cosa: l'imposta sui patrimoni milionari, multimilionari, di cui parliamo e che proponiamo anche noi, è per chi la pagherà, intanto è sostitutiva di tutte le patrimoniali reali di cui si è discusso, patrimoniali reali come l'IMO, il bollo sui conti correnti, eccetera eccetera, quindi non esiste un caso di doppia tassazione. L'argomento invece di adesso, riportato dal direttore del centro Einaudi, è sicuramente importante, nel senso che però un po' bisognerebbe guardare a entrambe le dimensioni, delle entrate e delle uscite. Sul fronte delle entrate abbiamo una conclamata violazione dei principi su cui si basa, come dire, il nostro patto di cittadinanza sanciti dall'articolo 53 della Costituzione, che richiedono a chi sta meglio sacrifici maggiori nel concorso alle spese pubbliche. Non sono invece d'accordo sul fatto che avere una spesa pubblica, cioè, sicuramente c'è una questione importante nel nostro paese sull'inefficienza e sull'anche la reale percepita dell'uso delle risorse pubbliche, però dire cerchiamo di contenerla, quando in realtà, attenzione, l'area della vulnerabilità e i bisogni sociali e economici, ma anche i bisogni di, come dire, politiche economiche, politiche industriali pubbliche che accompagnino le transizioni che stiamo attraversando, è in realtà enorme. Noi parliamo di una, nel momento in cui discutiamo di come finanziare tutto ciò, parliamo chiaramente di una rivisitazione seria e profonda del sistema fiscale votata all'equità, che non si dimentica anche di questioni di efficienza economica e una distribuzione di carichi fiscali. La discussione sull'imposta sui grandi patrimoni è uno dei pezzettini di tante cose che dovremmo fare nel nostro sistema fiscale perché riesca a raccogliere le risorse necessarie all'operatore pubblico, allo Stato, per fare tante belle cose, tra virgolette, per garantire diritti e prospettive di benessere per i nostri concittadini.
0: È stato molto chiaro, Macelennikov. Io vorrei tornare da Riccardo Staglianò in chiusura di questa prima parte di Tutta la città ne parla, poi vi annuncio che affronteremo in chiusura il rapporto tra gli italiani, la società e questa idea di patrimoniale, con due ospiti, la sociologa economica Rita Palidda e poi l'analista di comunicazione politica Martina Carone, sulla quasi radioattività della parola quando si entra poi nella proposta dei partiti. Riccardo Staglianò, allargando lo sguardo al dibattito internazionale, faceva riferimento prima a una figura politica di cui si è tanto parlato quando ha vinto le elezioni da sindaco a New York, Mamdani, che peraltro ha ingaggiato anche un suo confronto online con uno dei padroni del mondo cosiddetti, campioni del capitalismo digitale, che è Jeff Bezos, patron di Amazon, tra le altre cose. Che cosa sta accadendo a New York e qual è il tipo di dibattito? Insomma, gli Stati Uniti sono un paese molto diverso da noi, no? Sono federali, hanno grande autonomia anche di gettito sul territorio, ma qual è la situazione a New York?
2: Rispondo subito, però prima permettendo una piccola glossa, cioè rispetto a quello che ha detto Russo, cioè invece purtroppo la spesa pubblica aumenterà, è inevitabile che sia così, perché siamo un paese che invecchia alla velocità della luce, soprattutto noi italiani, e quello che si sa è che i vecchi hanno bisogno di cure infinitamente maggiori, più onerose, quindi aumenterà la spesa pubblica, e per fare fronte a questa spesa pubblica, salvaguardando la giustizia sociale, che non è un ammennicolo ma è una roba fondamentale, misure come, diciamo, la patrimoniale saranno sempre più indispensabili. Cosa sta succedendo a New York? Beh, molte cose. Mamdani ha vinto le sue elezioni contro tutti i pronostici, anche annunciando una sovrattassa, nel suo caso sui redditi milionari, cosa che ancora non ha imposto, perché la governatrice dello stato di New York è contraria, non i newyorkesi, ma la governatrice sì, che fa parte, diciamo così, di un'ala più decisamente più conservatrice del Partito Democratico, però lui ha vinto elezioni su quella cosa lì, cioè aumentare le tasse ai redditi milionari. E invece quello che è già riuscito a fare, perché quello lo decide lui e non la governatrice, è la cosiddetta piede a terra tax, che mette una piccola, diciamo, tassa supplementare sulle case milionarie sfitte. È diventato virale il suo video in cui era davanti a un appartamento che costava 238 milioni di dollari, sfitto, comprato da un famoso finanziere, e lui giustamente si vantava del fatto di aver messo una tassa su quella cosa lì, la cosa più improduttiva di tutti. Era un appartamento comprato per investimento per la modica cifra di 238 milioni di dollari. Bezos ha risposto dicendo due cose. Uno, che sarebbe anche, come dire, in linea di massima favorevole a dare un po' di più, anzi sarebbe favorevole a togliere le tasse per la metà più povera degli americani, però poi dice, se anche mi raddoppiassero le tasse, questo non aiuterebbe l'insegnante, diciamo, del ceto medio. Questo purtroppo è scambiare i valori assoluti con i valori relativi. È vero che in valori assoluti, ovviamente, anche se paga una percentuale minuscola delle proprie tasse, Bezos paga molte tasse, ma in valori relativi, cioè, come dire, rispetto alle sue ricchezze, come ricordava anche prima Macelennikov, paga delle cifre ridicole. Bezos è uno che si fa pagare da 20 anni quasi lo stipendio di amministratore delegato di Amazon, $80,000. Sapete perché? Perché così ha diritto agli assegni familiari. Cioè, è una cosa che
0: questo non la sapevamo. Chiudiamo con questa immagine che fa un po' male, Riccardo Stagliano. Grazie, ricordo il suo libro Tassare i milionari, uscito da poco per Inaudi, Prendere i ricchi per dare ai poveri, il sottotitolo. Giuseppe Russo è l'economista e direttore del Centro Inaudi, che ringraziamo, così come Misha Maslennikov, Policy Advisor di Oxfam in Italia. Tutta la città ne parla, continua in musica con un brano che prova addirittura a rendere simpatiche, diciamo, a ironizzare sulle tasse. È cantata dal mitico Edoardo Vianello, dal titolo Tassato.

0: Mi sembra chiaro che il problema non sia economico né di fattibilità tecnica, ma che sia un problema politico e soprattutto ideologico, perché nell'epoca del neoliberismo, del capitalismo ai suoi massimi estremi, in cui la proprietà privata e l'individuo sono intoccabili a danno della comunità, anche un prelievo così piccolo come quello proposto da Oxfam è impensabile per tutti gli alfieri dell'ideologia neoliberista. Pietro da Roma.
1: E la voce di Pietro apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Sulla patrimoniale in rete potete trovare molti spunti, però ve ne cito intanto uno dal sole24ore.it: storia della patrimoniale, che attecchisce poco anche a sinistra, scrive Marzio Bartoloni. L'occhiello dice l'eterno dibattito. Infatti, scrive Bartoloni, le tasse restano stabilmente nella top 10 dei temi divisivi del centro-sinistra, un evergreen, dall'Ulivo al Campolargo. Ma la storia meno recente racconta che le patrimoniali in passato sono state adottate anche dalla destra. Inventarlo è il governo Nitti nel 1919, la fa anche Mussolini. Poi il prelievo del governo Amato del 6 per 1000 nel 92, Berlusconi lo chiama il prelievo col favore delle tenebre. La proposta sull'eliminazione dell'IMU di Matteo Renzi, per questo accusato di berlusconismo. C'è una foto notevole a corredo dell'articolo: c'è un mega yacht con scritto sopra "Anche ricchi piangano". L'etichetta dice "Finanziaria 2007", lo slogan recita "Rispettare il programma, difendere i più deboli". Ci sono sotto i simboli dell'Unione di Rifondazione Comunista. Poi il resto è storia, cade il governo Prodi, si va al voto, vince Berlusconi.
2: Buongiorno, forse sarebbe il caso di tassare i super ricchi o vogliamo continuare ad aumentare le tasse agli operai, ai lavoratori che già sono, voglio dire, sottopagati, cioè già siamo i meno pagati d'Europa. Non lo so, mi sembra una cosa abbastanza doverosa. Diego da Imola.
1: Grazie anche a Diego, grazie anche a chi commenta sul nostro profilo Facebook, La Città di Radio 3. Ancora una segnalazione dall'inchiesta, articolo di oggi, bersaglio sbagliato, la patrimoniale fa vincere la destra e non sistema il fisco. Una tassa straordinaria farebbe discutere per qualche mese, una riforma capace di eliminare privilegi, distorsione e evasione cambierebbe invece il funzionamento del paese.
3: Carissima Radio 3, bene quello che dite, però sarebbe da fare anche una bella lotta all'evasione fiscale, un controllo, perché qua le tasse le pagano in pochi, sapete. Grazie, buongiorno, Anna da Belluno.
1: Grazie anche ad Anna. Allora, su Facebook, per esempio, c'è Maurizio. Ogni volta che si parla di patrimoniale si oppone il fatto che a fronte di una tassazione minima i capitali fuggirebbero all'estero e tutti i lavoratori dipendenti in primis che non possono scegliere se e come pagarle. Giornale Radio, torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.
4: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Subito all'estero, un casco blu dell'Unifil è stato ucciso ieri sera nel sud del Libano. La notizia diffusa poco fa infiamma ulteriormente una situazione che, malgrado la tregua sbandierata a livello diplomatico, sul terreno appare sempre più drammatica. In studio c'è Valeria Fraschetti, a te.
3: Sì, è di nazionalità serba il casco blu ucciso da un colpo di mortaio che ha ferito anche altri due peacekeeper. La Farnesina esclude il coinvolgimento di italiani e non è ancora chiara la provenienza del colpo, né se l'incidente, che risale a ieri sera, sia avvenuto prima o dopo l'estensione del cessate il fuoco annunciata dagli Stati Uniti e, come dicevi appunto, elogiata sia da Israele che dal Libano. Tregua condizionata comunque al ritiro di Hezbollah al sud, e così per ora Tel Aviv, per bocca del ministro della difesa Katz, fa sapere che le sue operazioni continuano mentre vengono riportati più attacchi con droni israeliani nel sud del paese dei Cedri. Anche a Gaza, nonostante la tregua ufficiale, bombe israeliane uccidono in un condominio 9 persone, di cui 4 bambini. Di fronte agli scambi di fuoco medio orientali, Donald Trump però minimizza, sostiene il cessate il fuoco è quando si spara in maniera moderata. Il presidente comunque si dice convinto che l'accordo con l'Iran arriverà magari già nel weekend, e fa sapere che vorrebbe vedere la guida suprema iraniana Khamenei. Ma intanto sul capo della Casa Bianca arriva una tegola: la Camera dei Rappresentanti approva una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe dall'area ed è stata approvata con il voto fondamentale di 4 repubblicani.
2: Grazie Valeria Fraschetti.
4: Domani a Reggio Calabria, vertice istituzionale con la ministra del lavoro Calderone per il contrasto al caporalato dopo l'uccisione dei 4 braccianti ad Amendolara. Proprio nel comune, provincia di Cosenza, sabato ci sarà una manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento dei lavoratori. Nel 2025, individuati dalla Guardia di Finanza 12.000 operai in nero e altri 16.000 irregolari. Si stima che il giro d'affari ammonti a quasi 1 miliardo di euro.
2: L'Unione Europea scommette sull'intelligenza artificiale con un pacchetto per l'autonomia tecnologica. Puntiamo a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Asia, così la presidente della Commissione von der Leyen, aggiungendo che Bruxelles intende triplicare la capacità dei data center in 5-7 anni e potenziare la produzione di semiconduttori. Nel frattempo all'Università La Sapienza di Roma è stato sviluppato Chat Minerva, un modello linguistico all'avanguardia.
5: Chip, cloud e open source, ovvero un piano per produrre microchip in Europa, regole comuni per il cloud e una strategia sul software libero. Sono queste le misure messe in campo dalla Commissione europea per rafforzare la sovranità tecnologica nel vecchio continente. Il professor Roberto Navigli insegna intelligenza artificiale all'Università La Sapienza di Roma.
6: L'Europa è rimasta
5: comuni per il cloud e una strategia sul software libero. Sono queste le misure messe in campo dalla Commissione europea per rafforzare la sovranità tecnologica nel vecchio continente. Il professor Roberto Navigli insegna intelligenza artificiale all'Università La Sapienza di Roma.
6: L'Europa, che è rimasta un po' indietro, deve assolutamente darsi una mossa. La partita possiamo giocarla

0: chat Minerva, in grado di dialogare in modo naturale e comprendere immagini e documenti. Ancora il professor Navigli.
1: Molta più passione che budget, ma tanta ambizione di andare oltre lo stato dell'arte e far ricerca che ottenga dei risultati innovativi. Questo è lo sforzo congiunto di decine di studenti, dottorandi e anche dipendenti dello spin-off Sapienza Babelscape, quindi siamo tutti molto soddisfatti.
0: Federico Mello, GR3.
2: È morta l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, aveva 56 anni, disegnatrice e autrice di film e di animazione. Deve gran parte della sua notorietà alla graphic novel Persepolis e alla sua trasposizione cinematografica.
3: Per ora è di nuovo tutto, la linea torna a tutta la città. Ne parla prossimo giornale radio alle 13.45. Buon ascolto.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
6: Tutta la città ne parla.
7: Sulla base dei primi 4 mesi il B&B ti fa, diciamo, 110.000 euro. A questi togliamo spese di gestione, pulizie... Ti rimane un imponibile di 57.600 euro. Dobbiamo togliere 17.220 euro di tasse, 41% sull'eccedenza. Ti rimangono 39.500 euro.
8: Da 110.000?
7: Togli la TASI, l'IMU, 5% di funzione ambientale, 12.500 euro, che divise per le 12 mensilità ti fanno 1.041 euro.
8: 1.041. Cioè io col culo che mi faccio posso vivere con 1.000 euro al mese.
7: Ma ringrazio il cielo che non paghi la commercialista.
8: Ma che io praticamente così lavoro per dei soldi allo Stato allora. Ditelo. Non ci possiamo inventare qualcosa?
7: Che non ci ho beccato una volta. Poi non sono più quei tempi.
8: Ma che veramente devo pagare tasse? Ma che paese siamo diventati?
9: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldato al microfono, ripartiamo da qui, da questa frase di Edoardo Leo, ma che veramente devo pagare le tasse, che è diventata famosa sul web, contenuta in un film del 2018, Io c'è, che racconta la storia di un titolare di un bed and breakfast che cerca espedienti per non pagare tasse sulla sua attività. A un certo punto scopre che gli edifici classificati come luoghi di culto sono esentasse, così decide di approfittare e fondare una nuova religione. A proposito della differenza tra capitale di pura rendita e capitale produttivo che abbiamo tracciato, lo ha fatto l'economista Giuseppe Russo, direttore del Centro Inaudi, in questo dibattito molto interessante e acceso che stiamo, credo, avendo stamattina sul tema della patrimoniale. Abbiamo ascoltato le voci poi di Riccardo Staglianò e di Misha Maslennikov di Oxfam Italia. Ora insistiamo su questo tema e sul fatto che siamo di fronte a una disuguaglianza economica nel mondo che è crescente, inesorabile, e riguarda anche la pressione fiscale che è sempre più lieve quanto più si diventa ricchi. Abbiamo due ospiti ora nella nostra parte finale di Tutta la città ne parla, che sono la sociologa economica, insegna all'Università di Catania, Rita Palidda. Buongiorno professoressa Palidda.
10: Buongiorno a tutti.
9: E l'analista di comunicazione politica, lavora con l'agenzia Quorum Utrend, Martina Carone. Bentornata a Radio 3, Carone.
11: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
9: Professoressa Palidda, noi siamo una società che si sta chiaramente disgregando, nel senso che c'è una parte crescente di popolazione, che i salari qui non crescono dagli anni 90, da quando erano pagati in lire, sta scendendo verso il basso, vede compromesso il proprio futuro, è una minoranza che vive con una pressione fiscale sempre più leggera e una capacità poi di creare ricchezza da ricchezza che è inesorabile quasi, e nessuno la vuole toccare. È come un problema politico parlarne davvero. Perché, da sociologa?
10: Devo dire che la patrimoniale, come per esempio delle forme che proteggono i patrimoni o l'evasione fiscale o le tassazioni agevolate, sono poco popolari anche sui ceti bassi, per cui voglio dire, il problema della diseguaglianza è anche un problema culturale. C'è una grande silenzio e anche una grande fatalità e accettazione sulle diseguaglianze sociali. Appunto, la conseguenza è che tutte le forme di patrimoniali sono poco popolari, non solo sui ricchi, tra i ricchi, ma anche tra quelli che sono a reddito basso. Oppure per

0: esempio, non
1: Che non la
0: fa
1: pagherebbero
0: abbastanza.
1: però. Mi scusi l'interruzione, ma il grande nodo, poi lo chiedo anche a Carone, è sta antipatica questa misura al punto che si dice non la citate, scriveva De Bortoli sul Corriere, attenzione partiti politici, non la citate perché altrimenti perdete voti, anche tra chi in fondo non sarebbe affatto
0: Certo,
1: toccato.
0: tra chi in
1: Perché?
0: fondo è, infatti, per esempio, e perché? Perché c'è, come dire, l'idea che chi anche, che so, per esempio, la questione dell'IMU, questa tassa. Per tutto l'IMU, si paga anche l'IMU sulla prima casa. Per esempio, la misura introdotta dal governo Prodi, che era una misura, diciamo, che esentava dal pagamento dell'IMU una prima quota, che era la quota relativa alle case che pagavano meno, diciamo, è stata abolita, l'IMU sulla prima casa. L'IMU sulla seconda casa viene di più evasa da chi, per esempio, può intestare le case a più figli. Insomma, trova vari modi di evadere questa IMU seconda casa, che è l'unica immobiliare, insieme alla tassa di bollo, l'unica immobiliare che c'è e che certo è aumentata in Italia considerevolmente, perché anche perché i comuni, avendo perso dei trasferimenti da parte dello Stato, si sono rifatti su questa, diciamo, si rifanno su questo tipo di tassazione. L'altra forma, le altre forme, la verità è che c'è, per esempio, una grande tolleranza. Come si cerca di evadere? Attraverso l'evasione fiscale e attraverso la flat tax. Anche sull'evasione fiscale c'è anche, le cose sono un po' migliorate, diciamo, pare che l'evasione fiscale sia calata, però c'è una grande tolleranza, soprattutto molto si concentra a sud, non tanto come capitale, visto che qua le transazioni sono minori, ma come, diciamo, diffusione, l'evasione fiscale diciamo, è molto diffusa e c'è molta tolleranza
1: C'è una
0: sull'evasione
1: tolleranza
0: fiscale.
1: sulla quale voglio ora insistere con un'esperta di comunicazione politica come Martina Carone, ripartendo però innanzitutto dalla patrimoniale. È vero che è così radioattiva? Uso un po' a sproposito questo aggettivo, perché ci sono dei sondaggi che dicono che in realtà, insomma, se colpisce
0: Non è
1: solo
0: così sgradita.
1: l'iquito, i super milionari, gente che, come ha detto Sanchez, hanno 100 vite da campare con i soldi che hanno, non è così sgradita. E quindi
0: Eh sì, e questo è
1: cosa succede?
0: molto vero, nel senso che è molto vero definire, diciamo, con un eufemismo un po' ironico, la parola proprio patrimoniale come una sorta di criptonite, no? Che fa, diciamo, attivare tutta una serie di reazioni. E, da questo punto di vista, reazioni politiche, perché poi, appunto, come ne ha parlato Sanchez, l'ha ritirata fuori a Liechtenstein recentemente, ne ha parlato Rocco Casalino, che, diciamo, non ha impegni politici attivi, però sappiamo ha una storia molto, molto ampia vicino al Movimento 5 Stelle, a Giuseppe Conte. Quindi, diciamo, il Campolargo ha rinominato questo termine ombrello. Termine ombrello perché poi di fatto è molto complicato conoscere nei dettagli, e quindi i vari dettagli, le aliquote, insomma, tutti i vari passaggi che poi effettivamente potrebbero determinare la percezione positiva o negativa di quella che è, diciamo, una tassa sul patrimonio. Cosa è interessante dire? Due cose, appunto, il valore simbolico proprio del termine patrimoniale, lo abbiamo già citato. La seconda cosa è che in ogni rilevazione sul patrimonio, che non è tanto su il patrimonio reale, ma sulla percezione della ricchezza, si nota come i ricchi è sempre qualcun altro, cioè a seconda, diciamo, dei vari scaglioni, ogni volta gli appartenenti a uno scaglione economico pensano che le persone ricche siano quelle superiori. Quindi questo permette anche di leggere con un po' di cautela i dati che venivano citati prima, cioè di fatto se noi poniamo un sondaggio, e ne sono stati fatti nei mesi precedenti e sicuramente dopo, diciamo, questo dibattito se ne faranno prossimamente, se noi andiamo a chiedere: ma secondo lei è giusto una tassa che vada a colpire quell'1%, no? Si dice molto ricco e via dicendo. C'è una stragrande maggioranza di cittadini che dice di sì. Il problema qual è? Che patrimoniale, nel termine proprio percepito, non è solo questo, e di conseguenza porta con sé tutte le complessità. Quindi è vero che i cittadini non sono ostili, diciamo, all'idea di tassare i super ricchi. È anche vero che i super ricchi sono, diciamo, una punta della piramide molto ristretta, con patrimonio patrimoni molto ampi, quindi diciamo ne conosciamo l'impatto economico, però i super ricchi è sempre qualcun altro. E quindi questo elemento qua, al netto, come dire, dei redditi dichiarati, porta un'ulteriore complessità nel dibattito politico che appunto si è riacceso in queste ore. Aggiungo solo una cosa, perché penso che sia utile. Per Elly Schlein parla, insomma, in generale nel campo largo, ma soprattutto per Elly Schlein, parlare di patrimoniale significa parlare a quella fascia di elettorato. Molti hanno visto addirittura l'avvicinamento con la CGIL, no? Che è uno dei, diciamo, dei player, come si suol dire, sociali e politici su tematiche di questo tipo, che probabilmente le servirà poi in chiave di posizionamento sulla leadership del campo largo. Quindi ci sono molte partite che si giocano in contemporanea su questo termine.
1: Molto interessante. Sarà dunque utile vedere se ci saranno nuovi sondaggi, se la questione verrà rielaborata oppure espulsa dal dibattito politico, come invece alcuni osservatori suggeriscono, che abbiamo capito che è un tema molto molto importante in realtà. Martina Carone, grazie. Grazie alla professoressa Palidda. Tutta la città ne parla finisce qui. Geraldo Paltareone alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldato, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Sonia Curza ed Antonio Santanello vi danno appuntamento a domattina alle 10:00.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulio De Luca, Costanza Spocci, Luigi Spinola in redazione, Marco Pompi in regia, Giulio Salvatelli alla console. Dedicheremo la prima parte della puntata di oggi alla stretta sui migranti da parte dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo, il Parlamento Europeo, la Commissione. Hanno infatti approvato lunedì un regolamento che consentirà alle autorità nazionali di effettuare perquisizioni domiciliari per dare esecuzione ai provvedimenti di espulsione di persone migranti dall'Unione Europea. La decisione va a definire un elemento chiave della riforma del sistema europeo di asilo e migrazione, che ora consentirà la perquisizione delle abitazioni private o di altri locali pertinenti e che consentirà il sequestro di effetti personali per garantire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. E le persone soggette a un provvedimento di espulsione ritenute non collaborative o a rischio di fuga potranno essere detenute per un massimo di 2 anni con proroga di 30 mesi. Il regolamento consentirà inoltre la creazione di centri di rimpatrio offshore, ovvero strutture al di fuori dell'Unione Europea, dove le persone prive di documenti saranno trattenute per periodi non specificati in attesa del rimpatrio nel loro paese di origine. Dopo le interferenze di Andrea Bornino, che oggi ci porteranno in Germania, ci occuperemo delle elezioni politiche previste in Armenia domenica 7 giugno. I sondaggi danno favorito l'attuale primo ministro Nikol Pashinyan, che sta cercando di costruire un rapporto più stretto tra l'Armenia e l'Occidente. E questo sta provocando la reazione della Russia, che sostiene la frammentata opposizione a Pashinyan e mantiene comunque stretti rapporti economici con il paese del Caucaso. Vedremo la posta in gioco in questo appuntamento elettorale. Il numero per le vostre domande, i vostri commenti è il 335 56 34 296.
1: Well, the EU has reached a landmark deal on the return regulation. That means, for instance, longer detention periods to prevent people from absconding, firm entry bans that carry real weight, and the legal framework for return hubs. So indeed, the era of deportations has begun. We're moving from words to actual enforcement of our laws.
0: The era of deportations has begun. Iniziata l'era delle espulsioni, così nel programma mattutino di punta di Euronews, Europe Today si è espresso l'eurodeputato svedese di destra Charlie Weimers, esponente dei democratici svedesi, e commentava l'accordo su quella che viene descritta come la legge sull'immigrazione più severa di sempre, che prevede la creazione di centri di rimpatrio al di fuori dell'Unione. Noi parliamo di questa decisione europea con Gabriele Rosana, giornalista che vive a Bruxelles, collaboratore di Avvenire. Buongiorno Gabriele Rosana.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a chi in ascolto.
0: Allora Rosana, quali sono stati i passaggi che hanno portato a questa stretta dell'Unione Europea sui rimpatri dei migranti?
2: È intanto un dato politico che è sempre interessante raccontarlo quando si parla di istituzioni europee. Il regolamento che è stato appena approvato, è stato raggiunto l'accordo politico, adesso andrà formalmente approvato dalle due istituzioni, Parlamento e Consiglio. Questa proposta di regolamento, che sostituisce una direttiva del 2008, è arrivata un anno fa, era la primavera del 2025, forse il primo vero dossier immigrazione della seconda commissione von der Leyen, il primo dopo le elezioni europee del 2004 che hanno portato anche più a destra la composizione dell'Eurocamera, mentre insomma una maggioranza chiaramente di destra, centrodestra al Consiglio europeo. Insomma, risente del clima mutato politico continentale e rappresenta, lo dicevi giustamente prima, la legge, la stretta, la linea dura dell'UE in fatto di rimpatri, in fatto di espulsioni. Appunto, i principali punti sono quelli che consentono l'apertura di centri per il rimpatrio, le ONG li chiamano centri di deportazione nei paesi terzi, perché che si consente anche di trasferire le persone migranti che hanno visto non accettata la loro domanda d'asilo, che sono destinatarie di un decreto di espulsione, in paesi con cui non hanno alcun legame, non sono i loro paesi di origine, non sono quelli per cui hanno transitato nella rotta migratoria, e dà anche la possibilità ai paesi di arrivare fino a 24 mesi. 24 mesi sono 2 anni, la legge parla di 24 mesi, ma ricordiamoci, sono 2 anni, si va fino a 2 anni e mezzo di possibilità di detenzione delle persone che non cooperano con l'esecuzione dell'ordine di rimpatrio, e poi dei poteri di indagine per le autorità nazionali molto ampi, tanto che si è parlato di nuovo cito delle ONG, tra queste PICUM, la piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti irregolari, hanno parlato di poteri simil ai CI, e il riferimento è alla forza speciale americana di repressione della migrazione.
0: Ecco, sì, su questo magari torneremo tra un attimo. Ecco, poi quanto riguarda l'apertura dei centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, segnaliamo ovviamente la soddisfazione che è stata espressa ieri in un video pubblicato su X dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il quale naturalmente ha ricordato l'accordo che è stato fatto tra l'Italia e l'Albania, e Meloni ha detto: l'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo, diciamo. Quindi questo modello italiano ha convinto anche altri paesi europei, Gabriele Rosana.
2: Sì, in termini di metodo di lavoro direi soprattutto, perché forse l'Italia, appunto la prima con il protocollo Italia-Albania, ha inaugurato la cooperazione, di fatto un'esternalizzazione della politica migratoria, la collaborazione con paesi non UE. Ora, i centri Italia-Albania ad oggi sono centri dove viene esaminata la domanda d'asilo, non sono centri per il rimpatrio. Sì. Potranno diventarlo con questo regolamento? Assolutamente sì. Diciamo quindi la vittoria politica dell'Italia insieme all'Italia dei Paesi Bassi, della Danimarca, dove si è appena insediato per la terza volta un governo di sinistra, anche per raccontare come comunque è una battaglia politica che si è caratterizzata a destra, ma che ha giocato di sponda anche con governi di sinistra, perlomeno di sinistra nordica come quello danese, e che risente un po' del clima appunto post elezioni 2024 in cui si parlò di soluzioni innovative per affrontare un dossier che per un buon decennio, dal 2015 in poi, era stato congelato nelle stanze europee, che è appunto quello della migrazione. Congelato in parte perché 2 anni fa era stato approvato il patto migrazione e asilo, che però si occupa del controllo delle frontiere, si occupa dell'esame delle domande d'asilo. L'ultimo tassello mancante, quello che non era stato all'epoca toccato, riguardava proprio i rimpatri. Ecco, in un anno, e ripeto, in un anno è veramente piuttosto poco per le dinamiche normative europee, in un anno si è arrivati a una riforma che è una riforma particolarmente, se possiamo così dire, draconiana.
0: Ecco, Gabriele Rosana accennava ai paesi nordici, la Danimarca. Ricordo che proprio ieri nel nostro approfondimento qui a Radio Tremonto ci siamo occupati della nascita del nuovo governo danese, che nasceva proprio a quest'ora 24 ore fa, e abbiamo detto con la nostra ospite, una collega della televisione danese, che il governo guidato per la terza volta da Mette Frederiksen naturalmente continuerà la linea dura per quanto riguarda la migrazione, insomma, anche se questa volta è un governo più di centro-sinistra. Ecco, Gabriele Rosana, hai anche scritto su Avvenire, mi sembra che sia stato decisivo il ruolo del Partito Popolare Europeo, il suo accordo, la sua alleanza con la destra radicale per arrivare a questa stretta da parte dell'Unione Europea, giusto?
2: Sì, spesso si è sempre detto, abbiamo scritto, insomma, il Parlamento europeo ha cercato, immagino anche con la riforma di Dublino, sempre di indorare un po' la pillola rispetto alla posizione dei governi. Forse ho visto per la prima volta un Parlamento europeo persino più repressivo, ma i toni anche utilizzati dall'eurodeputato svedese che citavate prima sono eloquenti. E cos'è accaduto? Beh, non c'è più una chiara maggioranza, non che ci sia di fatto una maggioranza, però le larghe intese parlamentari fra popolari, socialisti e liberali che hanno retto le dinamiche europee finora, che sono stati alla base di tutti i principali dossier del primo mandato di von der Leyen, si è un po' infranta con la crescita delle forze di destra radicale nelle elezioni del 2024. Pensiamo, sono ben 3 i gruppi della destra radicale al Parlamento europeo: ci sono i conservatori, dove siete Fratelli d'Italia, i patrioti con la Lega, Lega e i sovranisti con Futuro Nazionale. Ecco, sono tutte e tre formazioni che hanno approvato il testo negoziale del Parlamento sul regolamento rimpatri, che è stato bocciato da buona parte dei liberali e da quasi tutti i socialisti, tranne danesi e maltesi, i due paesi governati, appena riconfermati al governo appunto i socialisti, a parte il caso spagnolo. Cosa è successo? Di fatto il PPE sta giocando la politica dei due forni, la gran parte dei dossier vengono votati ancora con le maggioranze tradizionali, però su alcuni dossier ambientali del Green Deal e soprattutto sui dossier migratori, alla luce del sole gioca una partita di destra dicendo votiamo con chi ci sta, e di fatto quello che si è visto, poi sono state anche scoperchiate alcune chat fra esponenti del PPE e di AfD, quindi l'estrema destra tedesca, quello che è accaduto appunto sul regolamento rimpatri alla luce del sole, che è stata rivendicata come vittoria politica anche dalle forze parlamentari della destra radicale. Adesso manca appunto un ultimo passaggio di approvazione parlamentare, ma è piuttosto formale una volta che è stato raggiunto l'accordo politico.
0: Dovrebbe venire a essere applicato pienamente dal 12 giugno prossimo, giusto?
2: Questo riguarda il patto di migrazione e asilo, quindi appunto i controlli alla frontiera, ma lo stesso più o meno varrà per il regolamento rimpatri, perché l'accordo è che alcune disposizioni simboliche possano essere operative da subito. Anche qua non accade spesso nelle dinamiche europee che si vada con un'entrata in vigore immediata, un'applicazione immediata delle disposizioni, però ad esempio l'apertura dei centri di rimpatrio nei paesi terzi, previo accordo, previa intesa con questi paesi terzi, potrà essere fatta da subito, non appena sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. E parecchi governi si stanno muovendo, quello che si sente, si intercetta anche qui a Bruxelles, magari anche per immaginare la creazione di centri a gestione congiunta e delle interlocuzioni, pensiamo soltanto ai paesi della rotta nordafricana o balcanica, ma alcuni che sono stati tirati in ballo in questi giorni sono per esempio paesi dell'Asia centrale, con cui l'Unione Europea ha tutto interesse a cooperare. Una nota su questo, slegato dal regolamento rimpatri, ma neppure troppo: un paio di settimane fa l'UE ha riformato il trattamento di favore che viene dato nel commercio con i paesi terzi, vincolandolo e condizionando la concessione di trattamenti di favori a paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nella rimpatrio delle persone migranti. Quindi insomma è comunque una tela che va anche oltre il dossier migratorio e si estende in altri ambiti.
0: Ecco, tra l'altro questa stretta arriva nonostante i dati Frontex, l'agenzia della Guardia Costiera di Frontiera, che registrino nel 2025 un calo del 26% negli arrivi irregolari, no? Anche scritto, ricordato anche tu su Avvenire, siamo al livello più basso dal 2021. Segnalo un messaggio arrivato da un ascoltatore al 335-5634-296, Luigi, che scrive: la nuova politica di contrasto all'immigrazione è bell'esempio dei valori cristiani della nostra Europa. Questo è Luigi che ci scrive. Io ringrazio Gabriele Rosana per essere stato con noi da Bruxelles, grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
0: E adesso è il momento delle interferenze di Andrea Borgnino.
3: Interferenze.
4: La onda Radio Romania Internazionale, De Cales, Museo Nazionale di Storia Romania 61.
0: Buongiorno Andrea, ben trovato.
5: Buongiorno Roberto, buongiorno a chi è in ascolto.
0: Allora, ho già anticipato che oggi ci porti in Germania, che storie di radio ci racconti?
5: Beh, racconto una storia di radio che ha a che fare con la notizia con cui avete aperto. Si parlava di immigrazione, la notizia di oggi è della chiusura imminente tra un anno di un canale radiofonico che dal 1961, quindi sono parecchi anni, serviva come strumento di integrazione di chi arrivava in Germania. Il canale oggi si chiama Cosmo, ma in questa lunga vita di oltre 60 anni ha cambiato diversi nomi. All'inizio si chiamava Radio Colonia in italiano, perché è nato nel 61 per aiutare le decine di migliaia di italiani che erano emigrati in Germania e avevano bisogno di informazioni per appunto gestire la loro nuova vita. All'italiano si sono aggiunti dopo anche il turco, il serbo-croato, il russo, il polacco, il curdo in greco, lo spagnolo e l'arabo. Quindi era un vero e proprio strumento per aiutare l'integrazione, e adesso lo si vuole chiudere. Iniziamo ad ascoltarlo con una clip d'epoca.
3: Reisen, wir haben viel Verantwortung, damit können wir schon gut umgehen. Alles, alles Gute. Danke.
6: Atmosfera da finale di Coppa del Mondo ieri sera per la CDU che nella sede di Berlino Mitte intitolata al vecchio cancelliere Konrad Adenauer ha esultato per la vittoria trionfale di Angela Merkel.
5: È quello che stiamo ascoltando appunto, questo addirittura ricevuto via radio dall'Italia, un trasmettitore onde corte, è un pezzo di Cosmo in italiano appunto, programma molto antico, l'ho già detto, è nato nel 1961. E serviva ad aiutare l'integrazione, serve tuttora, cioè è una specie di laboratorio radiofonico in cui le lingue si mischiano le culture e soprattutto si vuole dare degli strumenti. Gli italiani, appunto, l'italiano è stato il primo, ma come ho detto si sono aggiunto il turco, il serbo-croato, il bosniaco, il curdo, è diventato di fatto un vero e proprio strumento per accogliere anche dal punto di vista radiofonico chi arriva in Germania. Dico un dato, negli ultimi 20 anni sono 250.000 i nuovi italiani che si sono trasferiti in Germania, quindi diciamo che questa immigrazione naturalmente diversa da quella degli anni 60 continua. Ascoltiamo adesso invece un prodotto attuale, quello che sentiamo è un frammento del podcast di Cosmo che va in onda tutte le settimane.
7: Zivilschutz ist eine zentrale Aufgabe von uns allen und sie ist die Kehrseite der gleichen Medaille, auf deren anderer Seite eben steht militärische Fähigkeiten zum Schutz unseres Landes.
8: Per il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius, SPD, è chiaro.
5: E questa è invece Cosmo oggi. Che cosa sta per succedere? Che praticamente dal 1 aprile del 2027 Cosmo scomparirà. Praticamente tutta l'emittente multilingue che oggi è gestita dalla VDR, dalla Radio Brema e dalla berlinese RBB verrà sostituita da un canale mainstream di hip hop. Questo è il progetto abbastanza incredibile, così raccontato, della radio pubblica tedesca, ma abbiamo contattato Luciana Cagliotti, che è una delle conduttrici di Cosmo, per farci raccontare che cosa sta per succedere proprio a questo canale multilingue.
9: La Germania si attiene al cosiddetto Reformstaatsvertrag, che è un accordo che è stato approvato un paio di anni fa dai 16 Länder, dalle 16 regioni tedesche che formano lo Stato federale. E che cosa prevede questo accordo? Prevede che le tre emittenti pubbliche a livello nazionale, cioè ARD, ZDF e Deutschland Radio, che è l'unica radio diciamo federale che trasmette a livello nazionale, e devono affrontare la più grande riforma della loro storia. Che cosa sta succedendo? Che le emittenti tematiche devono essere accorpate e 17 delle 70 emittenti radiofoniche esistenti verranno chiuse.
0: Ecco, insomma, è una decisione che tra l'altro ho visto è stata abbastanza criticata dalla stampa tedesca. Ieri la Süddeutsche Zeitung scriveva «Das war's mit Cosmo, è finita con Cosmo» e aggiungevano «Non si potrebbe fare un taglio di spese peggiore».
5: Sì, infatti, diciamo che c'è un covo, sono state raccolte oltre 70.000 firme per provare a salvare Cosmo, tutti riconoscono a questo progetto il fatto di aver unito effettivamente la radio pubblica tedesca con questi nuovi tedeschi che sono arrivati dagli anni 60 a oggi, speriamo che il progetto venga, ieri c'è stata una votazione, ahimè, contro, appunto, che prevede appunto la chiusura, ma noi siamo da Radio Tremondo, mi viene da dire, vicini alla redazione di Cosmo e speriamo che questo nostro appello, questo nostro racconto, possa servire a qualcosa.
0: Certo, la petizione si può firmare online. Grazie, grazie Andrea Bognino per essere stato con noi.
10: Sajle shate an harz hamenain depas minchev ein pah yerp Hayastane chi dimel pashtonapes evramiutsyana evropakan miutsyana anthamagrvelu hamar kam evramiutsyan anthamutsyan teknatsui karkavichakin shat mot che voreve harakve anele.
0: Ecco, avete sentito la voce del primo ministro armeno Nikol Pashinyan, con gli ultimi sondaggi che lo danno verso un trionfo nelle elezioni di domenica 7 giugno. Pashinyan ha detto agli armeni e alla Russia di volere una politica estera equilibrata ma sovrana, mentre Mosca aumenta la pressione in vista di queste importanti elezioni, di cui noi parliamo con Luna De Bartolo, giornalista che fa base a Tbilisi in Georgia, scrive per Repubblica, Osservatorio Balcani Caucaso, di Caucaso e Asia Centrale. Buongiorno Luna De Bartolo.
11: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, se non sbaglio ti stai per raggiungere l'Armenia, no? Per seguire da vicino queste elezioni.
11: Sì, ecco, sì, domani.
0: Ecco, allora i sondaggi presentano appunto un Nicole Pashinyan nettamente favorito e contro tutti, contro una posizione frammentata. Ecco, qual è il quadro che si prese, che troveranno gli elettori davanti a loro quando dovranno scegliere?
11: Allora sì, Pashinyan è decisamente il favorito e sarebbe una sorpresa se non vincesse, però ecco, allora le intenzioni di voto reali per il partito Contratto Civile sono intorno al 30%. E l'opposizione è frammentata e la minaccia principale viene da tre formazioni, e in particolar modo Armenia Forte di Samuel Karapetian, che è un miliardario, un oligarca di fatto, russo-armeno, che è tornato appunto l'anno scorso in Armenia, ma appunto da 30 anni vive in Russia e lì appunto ha creato la propria fortuna, collegamenti molto stretti con il Cremlino, con lo Stato russo, contratti con Gazprom, ed è su posizioni dichiaratamente filorusse, insomma. E così come le altre due formazioni, Alleanza Armenia dell'ex presidente Kocharyan e un altro partito, Armenia Prospera, e tutti questi tre partiti rivendicano la necessità di rinsaldare le relazioni con la Russia, accusando Pashinyan di averle rovinate, e accusano inoltre Pashinyan, che è l'altra grande faglia, di arrendevolezza nel contesto dei negoziati di pace con l'Azerbaigian e della normalizzazione con la Turchia. Detto questo, Karapetian, che è insomma il principale competitor, si assesta secondo i sondaggi su una forbice che va tra il 6 e l'11-15% proprio più favorevoli, e le altre due formazioni in realtà ballano intorno alla soglia di sbarramento. Il 30% di Pashinyan chiaramente, e a seconda di quanti partiti supereranno la soglia di sbarramento, perché chiaramente quelli che non supereranno verranno poi distribuiti proporzionalmente tra chi ce l'ha fatta, insomma potrebbe arrivare, ci sono dei sondaggi che danno intorno al 60-65%, cioè in realtà la sfida è proprio questa: se raggiunge la maggioranza assoluta, che comunque sia appunto è molto probabile ma non c'è una sicurezza al 100%, e in secondo ordine è molto importante se raggiunga una maggioranza di 2/3 che gli permetterebbe di modificare la Costituzione e per venire incontro insomma alle richieste dell'Azerbaigian allo scoglio principale per la firma del trattato di pace vero e proprio.
0: Ecco, Luna De Bartologi, quale può essere il sentimento prevalente tra gli armeni? Io ricordo, ero in Armenia nel febbraio 2023 per realizzare i reportage di speciali qui per Radio 3, insieme a Costanza Spocci avevamo seguito un po' eravamo un po' andati ai confini della guerra in Ucraina, no? Al primo anniversario della guerra, e in Armenia, Yerevan, si coglieva un senso di grande delusione, di abbandono, no? Si sentivano abbandonati dai russi, dai peacekeeper russi che non avevano impedito le azioni degli azeri, e nello stesso tempo dicevano che il mondo era distratto dalla guerra in Ucraina e si sentivano un po' abbandonati. Oggi questo senso di abbandono c'è ancora, o comunque c'è questa, gli armeni sono pronti a seguire Pashinyan in questo suo riavvicinamento all'Occidente?
11: Allora, nel senso, il senso di abbandono da parte della Russia è centrale ed è insomma la miccia che ha provocato questo appunto allontanamento. Cioè, ricordiamo che la Russia è il partner principale dell'Armenia, storico, di sicurezza, economico, energetico, e possiede ancora delle leve enormi in Armenia. Consideriamo solo che la rete ferroviaria è di proprietà russa e l'Armenia dipende completamente appunto dal punto di vista di forniture di gas, petrolio, e rappresenta il primo mercato per gli export armeni. Il senso di abbandono appunto nel contesto del conflitto in Nagorno-Karabakh, quindi l'esodo forzato che è avvenuto nel 2023 dell'intera popolazione armena, al Nagorno-Karabakh come repubblica separatista non esiste più, non c'è più un armeno all'interno di quel territorio, e incursioni oltre confine effettuate dall'Azerbaigian nel 2023, che ancora oggi occupa 200 km di territorio sovrano armeno, è avvenuto in un contesto in cui l'Armenia è parte della CSTO, che è appunto la mini NATO a guida russa, e a trattati bilaterali di difesa con la Russia, che appunto non sono serviti a nulla nel contesto dei conflitti recenti con l'Azerbaigian. E proprio da lì appunto Pashinyan ha iniziato a diversificare, perché poi ecco, qua non si tratta di una scelta lineare Mosca-Occidente, non è che si va da punto A a punto B, Pashinyan sta cercando di diversificare.
0: Sì, insomma, non cerca una rottura con Mosca, insomma, ecco.
11: Lui non la cerca, però ecco, è chiaro che
0: Mosca la interpreta
11: sta
0: così.
11: Sta attuando delle pressioni molto forti in questo momento.
0: Esatto, questa mattina in rassegna stampa.
11: Esatto.
0: Ho letto un articolo del Kyiv Independent, quotidiano ucraino, che in quale ricordava che la Russia ha i mezzi per far pesare all'Armenia la sua scelta filo-occidentale, insomma. C'è anche una campagna di disinformazione, no?
11: Sì, ci sono campagne di disinformazione assolutamente, e, insomma la principale è quella secondo cui se Pashinyan dovesse vincere le elezioni 300.000 armeni e 300.000 azeri si ristallerebbero in Armenia. E, insomma, sì, la campagna di disinformazione è forte, ma sono ancora più importanti, altrettanto importanti le pressioni economiche che la Russia in questo momento sta mettendo in atto. C'è una lista lunghissima che ogni giorno si aggiungono prodotti, frutta, verdura, l'acqua minerale, e fiori che appunto la Russia non fa più entrare, adducendo motivazioni fitosanitarie o di sicurezza in Russia, come a mostrare agli armeni. E nel momento in cui c'è un divorzio con Mosca, questo è quello che accade. Poi ecco, simbolicamente, proprio l'altro ieri dall'Armenia è partita la prima partita di rose, anche proprio questo significato simbolico, armene, verso l'Europa. Però ecco, nel senso, l'Armenia è parte dell'Unione Economica Eurasiatica, in questo momento compra gas a basso costo, energia, petrolio a basso costo dalla Russia, è all'interno di un mercato unico, e infatti Putin chiede un referendum, chiaramente estremamente prematuro, perché non è che Pashinyan l'Armenia domani, tra un anno, tra 10 entrerà nell'Unione Europea, si tratta di un avvicinamento. Però ecco, appunto, ha chiesto un referendum tra l'Unione Economica Eurasiatica e l'Unione Europea. Pashinyan chiaramente ha risposto: è prematuro, non ci sarà alcun referendum finché non ci sarà una scelta da fare. Però ecco, insomma, il tema è centrale. I critici accusano anche Pashinyan di stare col piede in due scarpe.
0: Certo, è una situazione non facile. Tra l'altro ha avuto rapporti molto stretti con Trump, ricordiamo anche questo corridoio logistico, energetico e digitale, il TRIP, no? La rotta di Trump per la pace e la prosperità internazionale, che appunto abbrevia il percorso tra la Cina e l'Europa, e l'Armenia si trova evidentemente in una posizione strategica, no?
11: Assolutamente, cioè questa è chiave sia per la visione del futuro di Pashinyan, appunto la sua Armenia vera opposta all'Armenia storica che insomma accusa di essere revanchista, avere questo culto del trauma, insomma, e appunto è chiave sia appunto nella visione del futuro sia nei rapporti con l'Azerbaigian, perché Pashinyan ritiene che una pace duratura dipende in larga parte da un sistema che sia favorevole per entrambe le parti, e proprio in questa direzione va l'intesa raggiunta a Washington con Trump, che prevede appunto di inserire questo corridoio all'interno, tra l'altro, del corridoio di mezzo, che è la via più breve tra la Cina e l'Europa e che bypassa la Russia.
0: Esatto, insomma, quindi potete capire quali sono i motivi, le poste in gioco, i motivi di interesse in queste importanti elezioni di domenica. Naturalmente Radio Tremondo anche la prossima settimana vi darà aggiornamenti, commenti, analisi su queste elezioni. Ringrazio Luna De Bartolo, giornalista di Osservatorio Balcani Caucaso, per essere stata con noi.
11: Grazie a voi.
0: Si chiude qui la nostra puntata. Radio Tremondo torna domani alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. Ora la linea passa a Radio Trescenza, con una puntata in cui verrà ricordata anche la giornalista Carola Frediani, che è stata ospite spesso anche dei programmi di tanti programmi di Radio 3, compresa Radio Tremondo. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
12: RAI Radio 3.
13: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! 8x1000 unionebuddista.it.
12: Radio 3 Scienze.

0: Ricostruire e mettere a disposizione tutta la filiera dei contenuti autentici, permettere a tutti di risalire la corrente del flusso informativo a ritroso. I lettori come salmoni, esatto. Così scriveva Carola Frediani, giornalista esperta di tecnologia, diritti digitali e cybersicurezza. Sono le 11.30 e 45 secondi in questo istante. Un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio Trescenza in onda oggi dagli studi RAI di Bologna e a tutte le persone che ci seguono in streaming o in podcast attraverso la app RAI Play Sound. Oggi è giovedì 4 giugno. Carola Frediani è morta ieri mattina nella sua città a Genova. E oggi vogliamo entrare con lei nel mondo che ci ha raccontato, spiegato in modo lucido, puntuale, indipendente per più di 20 anni. Il mondo della tecnologia, dei sistemi digitali, della cybersicurezza, della sorveglianza, dei crimini digitali, negli ultimi anni molto anche dell'intelligenza artificiale. 335-5634-296 è il numero per raggiungerci oggi durante la diretta. Racconteremo il lavoro di Carola Frediani, che è stata molto spesso, come ha già ricordato Roberto Zichitella, ai microfoni di Radio 3 in diverse trasmissioni. Prima di dedicarci a Carola, però, ieri a Roma c'è stata una tempesta veramente di dimensione, diremo epocale, in mattinata, un super temporale. Allora, intanto, buongiorno Roberta Fulci in studio a Roma.
1: Buongiorno Elisabetta, buongiorno a chi ci ascolta.
0: I video li avrete visti ovunque, un evento meteo estremo che per fortuna ha avuto ha fatto molti danni, ma non ha avuto troppe conseguenze sulle persone. Roberta, di cosa si è trattato?
1: Sì, i danni sono evidenti. Facendo un giro, insomma, a piedi per il quartiere di Concadore di Prati Fiscali si trovano cartelli stradali divelti dal suolo, alberi anche molto grossi, sradicati, tante auto distrutte, pezzi di lamiera dei tetti che sono volati, stazioni di servizio danneggiate, un tratto della tangenziale ieri è stata invasa dai rami degli alberi crollati. Per fortuna non ci sono stati feriti se non lievi, è durato tutto pochi minuti, forse un minuto il momento di maggiore intensità, eppure insomma tantissimi danni in poco tempo.
0: Tantissimi danni in poco tempo. Abbiamo cercato di capire che cosa esattamente è stato, che tipo di fenomeno è. E lo possiamo chiamare, è stato definito insomma naturalmente dagli esperti, temporale supercella. Abbiamo chiesto di spiegarci questo fenomeno a Vincenzo Levizzani, già direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna. Ascoltiamolo insieme.
2: Si potrebbe definirlo il re di tutti i temporali perché è un temporale a cui sono associate manifestazioni al suolo in generale molto più violente ed appariscenti rispetto a quelle degli altri temporali. Che cos'è un temporale supercelle e come si distingue dagli altri temporali? Dunque, in primo luogo, nei giorni precedenti l'atmosfera ha immagazzinato nei bassi strati una grande quantità di energia sotto forma di energia termica, di calore. Nella giornata in cui si verifica il temporale supercella c'è poi un'intrusione in generale fredda in quota. Quindi questa energia viene liberata sotto forma di correnti ascendenti termiche molto violente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che il temporale supercella si distingue dagli altri perché è un temporale rotatorio, cioè che ruota intorno al proprio asse. Quindi è un centro di bassa pressione intorno a cui ruota un mini ciclone a una scala di qualche chilometro. Ecco, quindi ruota intorno a se stesso. Perché? Perché c'è una variazione del vento con l'altezza e una rotazione di vento con l'altezza. Questo provoca il fatto che questi temporali diano in generale origine anche ai tornado. Allora, sono molto frequenti nelle stagioni estiva, nelle grandi pianure, dove l'aria fredda che viene dalle montagne rocciose incontra quella molto calda del Golfo del Messico ed ecco, si sviluppano questi temporali violentissimi. Da noi sono meno frequenti, sì, è vero, perché da noi le energie in gioco sono meno rilevanti, però dobbiamo anche pensare che con i cambiamenti climatici il caldo aumenta, quindi le temperature aumentano e di conseguenza anche questo tipo di temporali può essere più frequente.
1: La spiegazione del temporale Supercell avvenuto ieri nella parte nord-orientale di Roma, questa era la voce di Vincenzo Levizzani, è stato il direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna. Ricordo il suo ultimo libro, Storia del mondo in 10 tempeste, nebbia, uragani e grandi battaglie, uscito nel 2025 per il Saggiatore.
0: Grazie a Roberta Fulci in studio a Roma e noi. Ora torniamo nella storia, nel lavoro di Carola Frediani. Continuate a scriverci al 335 56 34 296.

0: Era la più brava di tutti, lo scrivono in queste ore tante colleghe, tanti colleghi, anche tutti quelli che non sono giornalisti, ma invece attivisti, operatori, persone esperte del mondo digitale, che questo mondo digitale lo conoscono bene, lo analizzano. E come abbiamo detto in apertura, Carola Frediani è morta ieri mattina a Genova. Per moltissimi di noi è stata non solo una collega preziosa, competente, sempre un punto di riferimento, anche un'amica, è stato un riferimento preciso tutte le volte che abbiamo avuto bisogno di capire qualcosa di tecnologia, dei sistemi digitali, della cybersicurezza. Se ne occupava da più di 20 anni, negli ultimi anni ha dedicato molto tempo e molto spazio anche a raccontarci i rischi e la dimensione così importante, l'impatto sulla nostra società dell'intelligenza artificiale. E allora intanto saluto le due persone con cui abbiamo deciso oggi di ricordare e raccontare il lavoro di Carola Frediani. Sono Andrea Daniele Signorelli, giornalista, autore di Guerre di Rete, è stato anche autore di Simulacri Digitali, un libro uscito per Ad Editore nel 2025. Andrea Daniele Signorelli è stato anche lui spesso una nostra voce. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Elisabetta.
0: Benvenuto a Radio 3 Scienza. E Sonia Montegiove, informatica, giornalista, autrice del libro da poco uscito per Apogeo, AI o AI come ansia, come cosa dobbiamo sapere per insegnare ai più giovani a convivere con l'intelligenza artificiale, anche lei autrice di Guerre di Rete, lo diremo tra poco. Guerre di Rete è stato l'ultimo e molto importante progetto di Carola Frediani. Buongiorno Sonia Montegiove, benvenuta a Radio 3 Scienza.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, vorrei partire dalla voce di Carola Frediani. Le abbiamo chiesto tante volte tanti consigli, se andate indietro nelle nostre puntate qui di Radio 3 Scienza, è una voce che avete trovato spesso, le abbiamo chiesto più volte un consiglio per capire qualcosa che avveniva nel contesto, nel mondo digitale, ma anche consigli su libri da leggere. Lei era molto generosa, raccontava spesso i libri che leggeva, e allora vogliamo proporvi la sua voce in una puntata, che è la puntata di Radio 3 Scienza del 28 agosto 2022, in cui Carola ci parla di sé ma anche di un libro che consiglia a tutti. Ascoltiamola insieme.
2: Ciao, sono Carola Frediani, sono una giornalista e mi sono occupata per anni di sorveglianza, privacy e cybersicurezza. Ora lavoro nel team globale di sicurezza di una grande ONG per i diritti umani, ma nel tempo libero gestisco anche una newsletter settimanale che si chiama Guerre di Rete e che poi è evoluta nel sito di informazione indipendente Guerre di Rete. Il libro che ho scelto si intitola Né intelligente né artificiale, il lato oscuro dell'IA, dell'intelligenza artificiale, ed è di Kate Crawford. È stato pubblicato nel 2021 in italiano da Il Mulino. Il punto di Crawford è capire come i pregiudizi siano visti dall'industria solo come un baco, un errore da correggere, un miglioramento da fare, invece di una caratteristica del meccanismo stesso di classificazione, che incorpora schemi di disuguaglianza presenti nella storia e nella società e che poi li presenta invece come risultati obiettivi. Quindi l'intelligenza artificiale diventa una sorta di macchina di discriminazione, lei dice, ricorsiva, autorinforzante, perché amplifica le disuguaglianze esistenti sotto le spoglie della neutralità tecnica.
0: Questa è la voce di Carola Frediani, giornalista per più di 20 anni, appunto animatrice del mondo del giornalismo, della cultura digitale. Lei dice in questa clip che abbiamo ascoltato e che potete riascoltare nella puntata di Radio 3 Scienza del 28 agosto del 2022, dice nel tempo libero curo una newsletter che è Guerre di Rete. In realtà Carola Frediani è stata ha dedicato tantissimo tempo, è veramente a tempo pieno al giornalismo digitale per molti anni su diversi giornali, e poi ha fatto partire questo suo progetto. E quindi forse partirei da qui, Andrea Daniele Signorelli, perché non è un progetto, diciamo, hobby, anche se all'inizio la newsletter arrivava tutte le domeniche mattina perché era il giorno in cui Carola ci lavorava, come diceva lei stessa in questa clip, perché nel resto della settimana aveva anche un altro lavoro. Ma è un progetto a tutto tondo, pieno, che ci ha permesso di seguire in questi anni l'evoluzione del mondo digitale.
1: Ma guarda, io per scherzare con Carola lo chiamavo il Guerre Dirette Media Empire. Era ovviamente una battuta per scherzare, per prenderci in giro, perché nasce come una sua newsletter da fare nel tempo libero, perché lei negli ultimi anni appunto lavorava con queste ONG, si occupava soprattutto di diritti digitali, ma la passione per il giornalismo restava fortissima e quindi ha deciso di lanciare questa newsletter, che magari inizialmente sarà partita in piccolo ed era partita soprattutto per la sua grande volontà di spiegare le cose, di unire i puntini, aveva detto in più occasioni, e riuscire a rendere degli argomenti complicati e spesso nel giornalismo italiano, spesso, troppo spesso, trattati in maniera superficiale, invece di riuscire a trattarli in maniera approfondita, chiara e accessibile per tutti. Lei veramente era letta sia dai tecnici, dai nerd più appassionati di queste questioni, sia dalle persone che erano semplicemente curiose e volevano capire. Il suo linguaggio permetteva di andare incontro alle necessità di tutti, solo che quello che magari era un suo piccolo progetto personale poi è diventato una delle più importanti, una delle prime e delle più importanti newsletter italiane, con oltre 15.000 iscritti, un seguito fortissimo, un seguito veramente appassionato che noi che collaboriamo e lavoriamo all'interno della redazione poi di Guerre di Rete, il magazine, cioè quello che poi è diventato appunto il sito in cui pubblichiamo ogni settimana approfondimenti di vari collaboratori, ci siamo accorti dell'affetto che Carola Frediani aveva attorno a sé, anche perché per il fatto che questo sito vive grazie alla donazione dei lettori, ogni anno facciamo una campagna di crowdfunding e ogni anno potevamo tastare con mano quanto era l'affetto che c'era attorno a Carola Frediani e il rispetto nei suoi confronti, nei confronti del lavoro e quindi di conseguenza anche del lavoro che grazie a lei potevamo svolgere anche noi. Quindi sicuramente una persona che è dotata di una stima, di una reputazione altissima, stimatissima da tutti e che si è meritata tutto questo, anche perché era una persona estremamente generosa e che ha aiutato tanti di noi.
0: Per noi è molto importante anche ricordare qui a Radio Trescenza un altro punto comune. Carola Frediani è stata spesso nostra ospite, lo dicevo prima, è stata una voce presente, ma il suo momento iniziale, i primi anni in cui Carola ha lavorato nel mondo del giornalismo, sono stati nell'agenzia Totem con Franco Carlini. Franco Carlini è stato forse uno dei grandi innovatori, dei grandi, come dire, delle persone che per prime hanno visto con grande lungimiranza il ruolo che la rete stava iniziando ad avere, no? Nel mondo, nella società italiana. E Franco Carlini è stato anche una voce di Radiotrascienza. Nei primi anni di Radiotrascienza, è morto nel 2007, quindi c'è anche questo ulteriore elemento per noi di Radiotrascienza di legame con il lavoro di Carola Frediani. Questo per ricordare che gli anni appunto di impegno in questo settore sono tanti. E Sonia Montegiove, riprenderei il filo di quello che diceva Andrea Daniele Signorelli, cioè la precisione del linguaggio di Carola lo possiamo trovare, ci sono tantissimi scritti suoi, naturalmente sul sito Guerre di Rete, ma anche libri, poi li citeremo, e altri articoli. La precisione del linguaggio che però non indulge mai nel gergo tecnico, cioè il mettere in fila un linguaggio sempre con una grande attenzione alla comprensione, al fatto che qualunque persona legga possa leggere e comprendere. Questo credo fosse un tratto particolarmente caratteristico del modo di lavorare di Carola Frediani.
3: Sì, lei aveva una cura, io dico quasi maniacale, no? A volte ci ridevamo per un'attenzione alla qualità delle cose che si scrivevano, che si pubblicavano. Era sempre molto attenta alla semplificazione, a non lasciare qualche termine troppo tecnico che magari le persone potevano far fatica a comprendere, a capire. Era innamorata dei suoi box di approfondimento, dove appunto avevamo la possibilità di spiegare ulteriormente come fare le cose o il senso, il significato. E poi le prime volte, insomma, che io ho iniziato a collaborare a Guerre di Rete, mi ha sempre colpito innanzitutto la sua competenza accogliente, una grande professionalità che però teneva dentro tutti e tutte. Era sempre molto entusiasta dell'avere nuovi collaboratori, nuove collaboratrici, e anche in questo era particolare perché da una parte era rigorosa nel selezionare le cose da pubblicare, perché voleva preservare, conservare la qualità del suo QR di rete. Dall'altra era sempre molto attenta affinché le persone non si sentissero mai diciamo in difficoltà o inadeguate rispetto al ruolo, al coinvolgimento. E quindi più volte, insomma, mi diceva come possiamo arricchire, quale consiglio possiamo dare a questa persona che ci ha fatto una proposta per cercare comunque di accoglierla, di farla nostra. Quindi pubblicarla, di avere una nuova firma e poi la sua grande umiltà che secondo me traspare anche dall'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme, che è il manualetto sulla cybersicurezza per attivisti e giornalisti, che lei aveva voluto chiamare manualetto. E lì per lì io le ho detto: ma perché non manuale? E lei dice: ma no, chiamiamolo manualetto perché in questo modo non diamo grandi aspettative, no? Del resto non possiamo coprire tutti i temi, non
0: Tutti i
3: possiamo dire
0: temi.
3: tutte le cose. E questa era Carola.
0: Ci arrivano i messaggi, i primi messaggi al 335-5634-296. Bello risentire la voce di Carola Frediani, è stato un punto di riferimento anche per tecnici esperti e ci mancherà, questo è quello che ci diceva prima anche Andrea Daniele Signorelli. Pola ci dice: cara Radiotrascienza, mi unisco alle vostre condoglianze per la morte della cara Carola Frediani, ne sentiremo la mancanza. Pino da Roma: davvero una grave perdita, un'inesauribile fonte di informazioni e uno sguardo critico ed esperto sul mondo digitale e sulla rete. Che la terra le sia lieve. Allora, voglio prendere quattro righe dal romanzo, l'ultimo romanzo che Carola ha pubblicato nell'autunno scorso per l'edizione Venipedia. Ha scritto anche due romanzi oltre ad alcuni saggi. Il romanzo si intitola L'inganno dell'automa e c'è una protagonista che è una ex giornalista che si dedica a un altro lavoro, ma si dedica a un blog. Diciamo che un po' traspare, c'è un parallelo forse con anche la storia e l'esperienza di Carola. Questa persona si chiama Agnese e Carola descrive il metodo con cui questa persona scrive. Dice: Agnese conservava intatta la capacità di mettere di connettere, diciamo, i punti di una storia, quei confini, contemplando i frantumi di quello che avrebbe dovuto essere, che invece continuamente non era. Scrivere era semplice, bastava mettere in fila i fatti della vita pubblica, usando come metro quel reduce sentimento di decenza. Era tutto il resto che era diventato difficile: gestire l'attenzione, l'odio, le minacce, le denunce. Andrea Daniele Signorelli lo fa sembrare facile, poi appunto mettere in fila tutti questi elementi in realtà non è affatto facile, anche perché i temi di cui vi occupate voi, di cui si occupava Carola, sono temi non sempre chiari alla luce del sole, bisogna seguirle queste tracce. Questo è anche un'indicazione di metodo. Era tutto il resto che era diventato difficile: gestire l'attenzione, l'odio, le minacce, le denunce. Andrea Daniele Signorelli lo fa sembrare facile, poi appunto mettere in fila tutti questi elementi in realtà non è affatto facile, anche perché i temi di cui vi occupate voi, di cui si occupava Carola, sono temi non sempre chiari alla luce del sole, bisogna seguirle queste tracce. Questo è anche un'indicazione di metodo, anche nell'introduzione al progetto Guerre di Rete, Carola sottolinea l'importanza

0: parte della tecnologia, dei vari livelli, perché ricordiamolo, dal 2007, dal 2003, quando ha iniziato a lavorare, a oggi le tecnologie di cui si è occupata sono poi molte, diverse.
1: Sì, certo, lei inizialmente si occupava soprattutto e ha continuato a occuparsi di cybersicurezza, ma poi attorno a questo ambiente, attorno allo studio, all'analisi delle questioni del mondo digitale è cresciuto tantissimo, è letteralmente esploso negli ultimi anni con l'intelligenza artificiale, l'abbiamo visto tutti. E quello che è rimasto sempre era stata proprio questa volontà di non solo raccontare bene, ma raccontare in modo diverso, perché troppo spesso, adesso non più, ma fino a qualche anno fa, era quasi scontato che si raccontasse il mondo della tecnologia con una lente ottimista, con una lente ingenua, magari semplicemente assecondando quelli che erano un po' i desideri del mondo tecnologico, i loro desideri su quale fosse la narrazione da portare avanti. E molto spesso questo loro desiderio di una narrazione positiva, ottimista, il cosiddetto tecnoentusiasmo, veniva molto facilmente assecondato dall'ambiente mediatico italiano. E Carola è stata sicuramente una delle prime e per me grandissima fonte di ispirazione per cercare di guardare, analizzare e spiegare che cosa invece c'era dietro, qual era, diciamo così, banalizzando, il lato oscuro della tecnologia. Ovviamente venire da un mondo come quello della cybersicurezza aiuta, perché quello è un mondo estremamente sfaccettato, ma quella chiave di lettura che è rimasta centrale in tutto il progetto di Guerre di Rete ci ha aiutato sempre, grazie alla sua guida, a fare una cosa diversa che aiutasse le persone a vedere le cose in un'altra prospettiva. Se oggi finalmente anche il modo in cui raccontiamo questo ambiente sta cambiando, è sicuramente anche per merito suo.
0: Sicuramente per merito anche di Carola Frediani. Era una delle compagnie della domenica, ci dice Emilio, sempre al 335-5634-296. Voglio leggere anche il ricordo di una delle colleghe di Radio Trescenza, che è Francesca Buoninconti, che ci scrive: era il 2020, con Carola Frediani condividevamo il tour dei finalisti del premio Galileo. Lei partecipava con il suo libro Cybercrime, appunto un altro dei libri scritti da Carola Frediani. Ricordiamo forse anche che anche Guerre di Rete è stato un saggio pubblicato per La Terza nel 2018, prima di diventare la newsletter. E dice Francesca Buoninconti: le brillavano gli occhi quando raccontava e spiegava ai ragazzi i temi digitali. All'epoca, quando ancora nessuno parlava di AI, lei già spronava i ragazzi a comprendere gli algoritmi, a studiare il digitale, dalla privacy ai linguaggi, per governarlo e non usarlo passivamente. La sua attenzione ai giovani mi ricordava tanto quella di Rossella Panarese e Pietro Greco, i nostri due colleghi di Radio Trescenza. Rossella Panarese, l'ideatrice di questo programma, ci mancherà molto, così Francesca Buoninconti. Sonia Montegiove, in questo messaggio ci spostiamo in effetti nettamente sul terreno dell'AI, sugli ultimi temi che Carola ha affrontato, e anche nell'introduzione al progetto Guerre di Rete Carola torna su Kate Crawford, l'autrice di cui anche ci ha parlato nella clip che abbiamo ascoltato, che dice l'intelligenza artificiale è un registro del potere, no? E quindi è importante rendere esplicita non solo tutto il tema della cybersicurezza, tutti i temi digitali, ma andare adesso molto nel merito di quella che è il terreno, la discussione, la criticità relativa e posta dall'intelligenza artificiale, quello che fa anche lei, Sonia Montegiove, nel suo libro AI come ansia. Ecco, anche in questo forse potremmo dire c'è uno sguardo in avanti, non è solo uno sguardo sul presente, cercare di guardare proprio appunto alle generazioni che poi con l'AI fanno i conti già tutti i giorni, che forse non siamo noi, non la nostra generazione anche, ma senz'altro quella più giovane.
2: Sì, Carola, con Carola abbiamo curato un ebook, il primo di Guerre di Rete nel 2023, che si chiamava proprio Generazione AI, ed era, diciamo, una raccolta di contributi di colleghi e di colleghe proprio sull'intelligenza artificiale. Se vogliamo, era quasi, no, un precursore dei tempi all'epoca. E poi con Carola abbiamo parlato più volte della necessità di raccontare l'intelligenza artificiale anche ai giovani, di spiegarla, di renderla semplice, di favorire una lettura critica, come diceva appunto Andrea Signorelli prima, sviluppare un approccio critico a tutta la tecnologia e quindi anche all'intelligenza artificiale. Avevamo parlato con lei della possibilità di andare nelle scuole, raccontare, confrontarci con i giovani. Lei lo faceva sempre molto volentieri. Quando io ho coordinato Cyber Trials, che era un programma per le ragazze, per avvicinare le ragazze alla cyber

0: Per sicurezza Carola ha sempre partecipato e si divertiva tantissimo nel confrontarsi con le giovani generazioni e sentiva proprio il bisogno forte di farlo. E questa era anche una sua caratteristica, no? Il saper donare agli altri quella che era la sua competenza, la sua conoscenza. Sempre nel manualetto, nella parte finale della sua introduzione, che rileggevo proprio l'altro giorno, lei ha scritto: "Speriamo possa esservi utile. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ora è il vostro turno." E quindi anche questo invito a fare insieme le cose, raccontare insieme, rendere insieme la tecnologia più accessibile, più leggibile, più facile per tutti e dare un punto di vista che non è quello classico. Per cui credo che questo sia un messaggio che lei ci ha lasciato particolarmente significativo.
1: Un messaggio molto importante. Ci torniamo tra un attimo. Altri messaggi che stanno arrivando al 335-56-34296. Claudio ci dice: non sapevo di Carola, ma mi spiace troppo. Ero in mailing list con lei, bravissima, strepitosa. Un bacio. E Nicoletta da Torino che ci dice: non ho parole, la piango insieme a voi. Proprio una persona così competente e umile. Nello stesso tempo, una persona così piena di umanità. Proprio lei doveva morire. E arrivano molte condoglianze anche per la famiglia di Carola. Vogliamo ricordare naturalmente appunto il compagno di una vita, Luca, il figlio Leone e la mamma. E però Andrea Daniele Signorelli, vorrei tornare su questo elemento della comunità. La comunità attorno a Carola Frediani e non solo appunto quella dei giornalisti, delle giornaliste, naturalmente delle amiche e degli amici, ma anche questa comunità più allargata che adesso si trova un'eredità importante da portare avanti, con la stessa lungimiranza, con la stessa possibilmente tenacia. Quali sono, anche dal tuo punto di vista, avevate già, immagino, comunque nelle vostre riunioni, negli incontri, all'interno di questa comunità, quali sono gli elementi chiave su cui dobbiamo continuare a lavorare ragionando di tecnologia, diritti, disuguaglianze, uguaglianze e società?
2: Beh, allora, le direttive, la bussola da seguire ce l'ha data nel corso di tutti questi anni, quindi sappiamo che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo continuare prima di tutto a non accedere alle lusinghe che inevitabilmente dal mondo tech arrivano verso i media, verso i mass media. Dobbiamo resistere sempre a queste lusinghe e poter lavorare in maniera completamente autonoma e indipendente. Questa è la cosa fondamentale. Dobbiamo essere in grado di continuare a saper spiegare le cose in un modo che non sia semplice, ma sia accessibile, sia chiaro, sono due cose molto diverse. Non dobbiamo semplificare o rendere semplicistico, dobbiamo fare quel lavoro molto più difficile di rendere comprensibile per tutti e tutte le cose, le questioni complesse, senza semplificarle. Dobbiamo riuscire in questa impresa, è quello che è sempre riuscita a fare Carola, e dobbiamo continuare a farlo. E io lo pensavo ieri, cioè la sua, quello che lei ha fatto in tutti questi anni è la sua eredità dal punto di vista giornalistico. E adesso il nostro compito è quello di portare avanti questa sua eredità, di portare avanti questa sua missione. E noi, come redazione di Guerre di Rete, siamo assolutamente intenzionati a farlo con tutte le nostre forze. Io, Elisabetta, se mi permetti, volevo spendere un minuto
1: Certo.
2: per un ricordo personale, perché se ce la faccio, ma ci provo. Perché per dargli idea anche di che tipo di persona fosse Carola. Io ho conosciuto Carola al Festival del giornalismo di Perugia nel 2016, circa 10 anni fa. Lei era già la firma di punta delle cose tech, anzi cyber, come preferiva dire lei, per il quotidiano La Stampa. Io avevo appena iniziato a collaborare per La Stampa, ero proprio un novizio. Lei stava tenendo un panel, alla fine del panel io, superando la mia timidezza, sono avvicinato per presentarmi, ma lei, invece di dirmi "boh, non so chi sei, ciao, arrivederci", mi ha detto "ma certo Andrea, ma io ti conosco, ti seguo". E io sono cascato dal pero da questa persona che per me era fondamentalmente un esempio da seguire, che si rivolgeva a me come se fossi un suo pari fondamentalmente. E da lì abbiamo iniziato a conoscerci meglio, a collaborare, e ti assicuro, sai meglio di me che nel mondo del giornalismo un'attitudine di questo tipo è più unica che rara.
1: È più unica che rara e ci piace ricordarla così, guardando appunto al lavoro che ha fatto e al suo grandissimo impatto. Grazie Andrea Daniele Signorelli e grazie Sonia Montegiove per essere stati con noi oggi a ricordare Carola Frediani, il suo lavoro, ma anche la sua grande personalità. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Grazie, grazie a voi.
1: Guerre di Rete, il sito per continuare a seguire i lavori e i contributi in linea con lo spirito di Carola Frediani. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in redazione Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, in regia Marco Pompi, alla console Diego Gualandi a Bologna, Giulio Salvatelli a Roma. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.

0: ore 12.
1: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Rai Radio 3.
1: Ma secondo voi esiste una scuola del pettegolezzo? Io conoscevo una persona che era bravissima perché diceva delle cose tremende, poi ti dice: ma chi te l'ha detto? Ma si dice, quindi ovviamente se le inventava lei o lui, non voglio dare il sesso di questa persona. Comunque, perché ne parliamo tra poco di pettegolezzi, ovviamente, al concerto del mattino, 12 minuto e 18 secondi, Arturo Staltri al microfono, in un programma curato da Giovanna Natalini. Con noi Gianluca Diana in regia, Giulio Salvatelli alla console, mentre il telefono è 355634296. Non vogliamo pettegolezzi, vogliamo invece qualcosa di più nobile oggi da voi. Quindi parliamo di musica, soprattutto parliamo di questa ouverture per la scuola dei pettegolezzi, The School of Scandal, for Scandal, delle male lingue in qualche modo, insomma, di chi cercava di trovare lo scandalo, perché in realtà parliamo di una commedia di Brinsley Sheridan che Samuel Barber volle poi in un certo senso commentare, il grande artista americano, e quindi scrisse questa pagina musicale, e la Ouverture for the School of Scandal è l'opera 5 di Barber. Barber aveva idee molto chiare. A 9 anni scriveva alla madre un bigliettino: ti prego non chiedermi di dimenticare questa brutta idea e di andare a giocare a pallone. Lui voleva suonare, voleva comporre, però poi coltivò anche gli sport, anche se non competitivi. E questa Ouverture for the School of Scandal del 1931 è praticamente l'opera che gli apre la porta alla professione. A 21 anni, lui in realtà dopo i 40 anni comincia a essere affermato, anche se veniva criticato perché non era tonale, non era dodecafonico, perché era un straordinario melodista. Pensiamo alla celeberrima Ouverture, alla celeberrima pagina invece per Quartetto d'archi, che poi è diventata una pagina per un ensemble di archi più ampio. Insomma, è un esercizio di stile praticamente dal punto di vista musicale, scattante, rigorosa in certi momenti, ricchissima anche dal punto di vista delle sfumature sonore. Ovviamente parlavo del famoso adagio di Barber prima, quando parlavo del Quartetto d'archi, che poi diviene un pezzo per un ensemble più ampio. E dunque ecco che molto ben rifinita questa Ouverture for the School of Scandal di Barber, che muove un'orchestra piuttosto ben articolata, e c'è anche un bel lavoro di contrappunto, mai però eccessivo, mai insomma predominante, passa un po' così inosservato, inalterato, però c'è. L'ascoltiamo questo Ouverture for the School for Scandal, allegro molto vivace. Abbiamo Roderick Coakes con l'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, la durata è circa 9 minuti.

scattante, volubile, bella questa ouverture The School for Scandal, l'opera 5 di Samuel Barber. Non ditemi che non scriveva veramente molto molto bene, aveva 21 anni, questo è stato un po' il primo successo di Barber, questo allegro molto e vivace. Abbiamo ascoltato da Roderick Cox con l'orchestra filarmonica, anzi Roderick Cox con l'orchestra filarmonica dell'Areo dei Paesi Bassi in un concerto tenutosi ad Amsterdam lo scorso 7 luglio, ovviamente dello scorso anno. Dunque, i pettegolezzi, dice Poe, sarà Edgar Allan Poe, i pettegolezzi possono essere simpatici se lo spirito è quello giusto, è vero. Oppure, Camillo, c'è da dire che in certe modalità e situazioni il pettegolezzo è come un vermentino fresco in una notte estiva, ma deve terminare lì. E allora pettegolezzi a questo punto ci furono, ahimè, anche su Tchaikovsky. E chissà se lo portarono anche al suicidio. Comunque scrisse questo bellissimo concerto, ne scrisse tre per pianoforte orchestra, anche se l'ultimo era solo in un movimento e pubblicato postumo, ma il primo è il più famoso. Eppure quando lo fece ascoltare a Nikolai Rubinstein al Conservatorio di Mosca, disse: è ineseguibile, non lo suonerò mai. Invece poi ci ripensò e lo suonò molto molto spesso. Tchaikovsky non era un virtuoso del pianoforte, eppure scrisse un concerto per virtuosi, un concerto ricchissimo nei temi, anche nella varietà e nel modo in cui usa la tastiera del pianoforte, veramente in tutti i modi possibili e immaginabili. È il 1879 ed ecco dunque un concerto che è poi entrato nella storia, una delle pagine più eseguite e più celebri nella storia della musica. Si apre con questo allegro non troppo e molto maestoso, uno degli incipit più famosi della storia della musica, penso accanto alla quinta di Beethoven, a masse accordali, un'orchestra importante che però rivaleggia realmente col pianoforte. Qui ci vuole un pianista che abbia un suono molto robusto, perché non è facile competere con un'orchestra così ricca. Ma Tchaikovsky, dopo questo allegro non troppo e molto maestoso, invece cambia completamente atmosfera in questo andantino semplice, ed ecco qui una pagina pastorale più morbida, più lieve, anche se dà continuamente una sorta di schiaffo alla tradizione nel modo in cui scrive, però qui è più, diciamo, più legato a un discorso che possa convincere tutti. E poi si torna invece a una pagina molto accesa con l'allegro con fuoco finale, tra l'altro costruito con grandissima cura e con questo andamento rapsodico. È un po' una danza alla russa, quindi c'è in qualche modo anche un grande amore per la musica popolare. Quando ad esempio il gruppo dei Cinque di Rimsky-Korsakov, di Balakirev, accusava Tchaikovsky di non essere legato alla linfa popolare, in realtà prendeva una gran cantonata, perché Tchaikovsky era molto legato anche a quella tradizione realmente russa, ma era un romantico anche nel suo spirito, e quindi questo emerge in maniera prepotente soprattutto in questo concerto, il pianoforte orchestra. Dunque ve lo ricordo, è in si bemolle minore, all'opera 23, il primo dei tre che lui scrisse. Allegro non troppo e molto maestoso, poi allegro con spirito, andantino semplice che poi sfocia in un prestissimo e tempo primo, e la chiusura allegro con fuoco. Dalla Francia, di origine albanese, arriva Marie-Ange Ngouci, giovanissima, che ha già avuto moltissimi riconoscimenti. Con lei è ancora Roderick Cox, che dirige l'orchestra filarmonica della Radio dei Paesi Bassi. Dura circa 37 minuti, dunque un grande successo che lei ha avuto alla Concertgebouw di Amsterdam il 7 luglio dello scorso anno con questo Piotr Ilyich Tchaikovsky.

Piotr Ilyich Tchaikovsky, celeberrimo concerto numero 1 per pianoforte e orchestra, opera 23, si bemolle minore, Marie-Ange Gussy, bravissima devo dire. Qualcuno dice Mauro Corrarati, l'esecuzione ricorda molto Alexis Weissenberg. Beh, le hai fatto veramente un grande complimento. Con lei l'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, Roddy Cox alla direzione. E se vi piace Tchaikovsky sicuramente avete visto il film di Ken Russell, L'altra faccia dell'amore, strano titolo per l'Italia, ma anche in inglese era The Music Lovers, che lui appunto diresse tantissimi anni fa con un bravissimo Richard Chamberlain, che assomigliava moltissimo tra l'altro a Tchaikovsky giovane. Ve lo consiglio se non lo avete visto. Intanto eccoci con un bis particolare, perché Marie-Ange Gussy ha voluto proporre come bis la cadenza dal concerto per mano sinistra di Maurice Ravel, questo concerto che lui scrisse nel 1930 su invito del pianista Paul Wittgenstein, che aveva perso, ahimè, il braccio

destro in guerra, che infatti lo suonò nella prima esecuzione pubblica del 1932. Tra l'altro Ravel, per scrivere bene per la mano sinistra, si mise a studiare di nuovo gli studi di Saint-Saëns per la mano sinistra, che sono utilissimi. Insomma, veramente sembra di ascoltare due mani che volano sulla tastiera. Ascoltiamolo, questo bis da Marie-Ange Gussie.

0: È la celebre cadenza nella parte centrale del concerto in mano sinistra di Maurice Ravel, quello in Re, abbiamo ascoltata come bis da Mariage Gussy, che lo ha proposto al pubblico che si è recato ad Amsterdam alla Concertgebouw il 7 luglio dello scorso anno per ascoltare un concerto dedicato a Barber, a Tchaikovsky e anche in finale a Ravel. Dunque siamo in chiusura anche oggi per il concerto del mattino. Un saluto a tutti da Arturo Stalti da questi microfoni, con Gianluca Diana in regia, con Riccardo Bruno alla console e Giovanna Natalini che cura il programma. Tra poco Sandro Cappelletto per Suona Luna in Chopin l'inafferrabile, e noi invece ci afferrerete domattina alle 9:30.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Futuro presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3. Questa sera alle 22:30 un live podcast di Divano Project.
3: Dammi tutto quello che hai, altrimenti ti ammazzo, capito? Ti strozzo!
4: Ok, stai tranquillo, stai calmo, non stringermi che non respiro.
2: Quattro ragazzi devono realizzare un podcast per un concorso. Uno di loro racconta un episodio realmente accadutogli, ma si rifiuta di cambiare la storia per renderla più accattivante. Questa sera alle 22:30 su Radio 3.
5: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
6: Suona Luna.
7: Chopin, l'inafferrabile, di Sandro Cappelletto. A cura di Federico Bizzaccaro.
8: Ben ritrovato, caro pubblico di Radio 3. Nel 1829 gli avvenimenti biografici, professionali e privati di Chopin conoscono una forte accelerazione e il ragazzo 19enne inizia a prendere decisioni che determineranno la sua esistenza futura. Il padre, Nicolas, che da quando è in Polonia si fa chiamare Mikołaj, scrive al ministro dell'istruzione chiedendo, come era abitudine diffusa tra i giovani polacchi di talento, il sostegno economico per un viaggio all'estero del figlio, definendola una grazia che considererei come la più alta delle onorificenze. L'istruzione musicale di Friedrich si sta completando, come può testimoniare il suo maestro, e ora mio figlio ha bisogno di visitare paesi stranieri, soprattutto la Germania, l'Italia e la Francia, affinché possa istruirsi su dei buoni modelli. Per realizzare un simile viaggio, che potrà durare fino a 3 anni, sono necessari dei fondi. Ma la domanda viene respinta. A maggio, nel Castello Reale di Varsavia, lo zar Nicola I è incoronato re di Polonia. Per l'occasione indossa la corona appartenuta a Anna Ioannova, imperatrice di Russia fra 1730 e 1740. Decisione obbligata. Tutte le corone degli antichi passati regni di Polonia erano state prese e portate in Prussia per ordine del suo re Federico Guglielmo III. Cancellare le memorie che testimoniano l'identità di un popolo vinto, di una nazione vinta, è il ricorrente obiettivo dei vincitori. È la strategia della Persis, la parola scelta dai greci per indicare il saccheggio di una città e l'inizio della riscrittura della sua storia. Come scriverà il generale nazista Heinrich Himmler, Reichsführer, dopo la sconfitta della rivolta di Varsavia durante la Seconda Guerra Mondiale, questa città deve completamente sparire dalla faccia della terra e servire soltanto come punto di transito per i trasporti della Wehrmacht. Non una pietra deve rimanere sull'altra. Tutti gli edifici devono essere distrutti dalle fondamenta.

Nel 1829 Chopin compone le variazioni conosciute come Souvenir de Paganini, un breve lavoro per pianoforte, che prende spunto dal tema del Carnevale di Venezia, simile a quello della più nota canzone veneziana, La biondina in gondoeta, che il violinista avrà probabilmente eseguito durante uno dei 10 concerti tenuti quell'anno a Varsavia. Dopo il tema seguono delle variazioni acquatiche. Grazie al colore e alla persistenza del suono pianistico, ondeggiano lievi sulla tastiera ben più che nell'originale violinistico, scivolando una nell'altra, sempre tranne i 3 accordi forte iniziali, tenute in un sussurro tra piano e pianissimo. Sono incantevoli per la discrezione dell'accompagnamento al basso, come una cullante barcarola, un'anticipazione della futura berceuse, il nucleo poetico della sua musica, è già delineato.

Quell'anno Friedrich incontra Constantia Gladowska. I due ragazzi, perfettamente coetanei, si conoscono a un concerto della classe di canto del conservatorio. Friedrich scrive all'amico Titus: «È forse una sfortuna che io abbia già trovato il mio ideale, che ho servito fedelmente per 6 mesi, senza però dirle una sola parola dei miei sentimenti. Colei che sogno, che ha ispirato l'adagio del mio concerto e anche questa mattina il piccolo valzer che ti sto inviando. Nessuno tranne te capirà cosa significa». Il riferimento è al valzer numero 13, nato in quei giorni, e che verrà pubblicato anni dopo come l'ultimo dei tre che formano l'opera 70. Un tempo moderato, un andamento iniziale dolce e legato, un passaggio più velocemente danzante, una più languida ripresa del motivo iniziale che poi riprende Lena e si ripropone fino al termine, reclinando, senza altre invenzioni.

Friderich e Constantia si frequenteranno fino alla partenza di lui da Varsavia. Poi lei si sposerà, avrà 5 figli e presto si interromperà una promettente carriera di cantante. A luglio si concludono gli studi di Chopin alla Scuola Superiore di Musica. Il suo maestro Elsner dichiara: «Si discosta dai sentieri battuti e dai metodi ordinari, ma anche il suo talento non è ordinario». Nel giudizio finale, il maestro si assume la responsabilità di scrivere «talento speciale, genio musicale». La bocciatura della richiesta di una borsa di studio non impedisce la partenza di Friderich. Il viaggio verso Vienna viene finanziato dai genitori e insieme a lui parte un gruppo di amici. Vienna ha conosciuto 2 lutti recenti. Il 26 marzo 1827 è morto Beethoven. Il 19 novembre dell'anno successivo, 1828, Franz Schubert. La città è orfana di una personalità musicale egemone e sta vivendo il periodo di passaggio tra classicismo e romanticismo, accontentandosi intanto della graziosa eleganza dell'estetica Biedermeier. È estate. Molte famiglie aristocratiche viennesi sono in vacanza fuori città e naturalmente l'attività musicale langue. Tuttavia il suo ex maestro di organo, Wilhelm Würfel, che ora vive a Vienna e dirige l'orchestra del teatro di Porta Carinzia, dove oggi sorge l'hotel Sacher, decide di aiutare l'ex allievo. E così, 12 giorni dopo l'arrivo in città, Chopin tiene il suo primo concerto. In programma le variazioni dal motivo di «La ci darem la mano» del Don Giovanni di Mozart. Dopo l'esecuzione di ogni variazione, scrive Chopin alla famiglia, vi furono tali applausi che non riuscivo a sentire l'orchestra. Un applauso dopo ogni variazione, come conviene a un esercizio acrobatico. Ma alla fine, soltanto un successo discreto, nulla di più. Ringraziare il pubblico solo 2 volte è la soglia minima per non dover parlare di insuccesso. La lettera prosegue e Chopin assicura di non aver avuto una grande paura, soprattutto perché in sala non c'era il pienone. Poi il dettaglio rivelatore. Gli amici, che aveva sguinzagliato tra il pubblico come spie, gli riportano: una dama ha detto «Schade unter Jungen, dass er so wenig Turnure hat». Peccato che il ragazzo abbia così poca turnure, così scarso portamento, che suonando non abbondi in colpi di scena, non si lasci andare ad una espressività mimica, non faccia teatro né con il corpo né con il suono. Caratteristiche connaturate al concertista virtuoso, spettacolare. Friderich conserva per sé il manifesto della serata e conclude: «È voce generale che io abbia suonato troppo debolmente, o meglio, troppo delicatamente per la gente abituata agli artisti locali che fracassano il pianoforte. Mi aspetto questo rimprovero anche sul giornale». Le recensioni giornalistiche colgono alcune novità. Scrive la Wiener Theaterzeitung: «Per l'originalità delle composizioni e delle esecuzioni, gli si potrebbe quasi attribuire del genio, almeno quando si tratta di forme non convenzionali e di spiccata individualità». Altre critiche rimarcano l'assenza, nel suo suono, di brillantezza. Il tocco è netto e sicuro,
ma non ha lo splendore del quale i nostri virtuosi danno prova fin dalle prime battute. Ancora, vi sono delle carenze nel suo modo di suonare, fra le quali devono essere menzionate in modo speciale l'inosservanza delle indicazioni delle frasi mediante l'accentuazione del loro inizio. Chopin non sottolinea il tempo forte della battuta, facendo così emergere la continuità con cui fluisce la sua musica, che scorre in una maniera non prevedibile, più fantasiosa. Sono dunque già messi in risalto da queste critiche dei giornali viennesi i tre limiti principali che impediranno a Chopin di intraprendere una carriera concertistica internazionale: il suono, piccolo e leggero, la non teatralità esteriore delle sue esibizioni, l'originalità anche imprevedibile delle sue composizioni.

Un'altra rivista, la Allgemeine Musikalische Zeitung, stampata a Lipsia, con una rete di collaboratori presenti in vari paesi europei e già negli Stati Uniti, aggiunge altri dettagli. La squisita delicatezza del tocco, la indescrivibile abilità meccanica, la perfezione delle sfumature e il portamento che rivelano un sentimento profondo, la chiarezza dell'interpretazione delle composizioni indicano un genio eccezionale, un virtuoso, favorito dalla natura, che, senza farsi precedere dal vantage, dagli sbandieramenti della pubblicità, appare all'orizzonte come una delle più brillanti meteore. Ma dove risiedono tanta originalità, eccezionalità, in un compositore pianista di appena 19 anni? Nella distanza rispetto alle forme classiche, nell'incamminarsi lungo il territorio del romanticismo. Come sintetizza Massimo Mila, tutti i problemi stilistici e formali che travagliano la musica romantica sono in lui risolti prima ancora di essere posti. Abbandonata l'imitazione delle venerate forme classiche, la sua invenzione musicale si attua spontaneamente in forme brevi, saldamente concatenate eppure liberissime, elastiche, a contenere e giustificare qualunque erramento della fantasia. Il suo linguaggio musicale, rinsanguato da vergini linfe popolari e irrobustito da uno studio rigoroso e costante della più tersa classicità, e cioè Bach e Mozart, è audacemente originale. Ma soltanto se lui stesso suona le proprie composizioni è possibile comunicare questa sintesi tra audacia armonica, originalità formale, naturalezza, rafforzata dalla presenza dell'ignoto, del nuovo alle orecchie europee, cioè le linfe popolari che appaiono così evidenti nelle opere con le quali Chopin ha deciso di presentarsi al pubblico viennese.

La partenza da Vienna è fissata per il 19 agosto, alle 9 di sera. Viaggiare di notte in diligenza, meravigliosi cieli stellati e molti rischi. La mattina dell'ultimo giorno si consuma tra visite e saluti scambiati con i musicisti conosciuti in quei giorni e con Ignaz Schuppanzig, primo violino del quartetto che aveva suonato gran parte degli ultimi quartetti di Beethoven. Mi ha fatto presente che se lascio Vienna così presto, devo tornare entro breve tempo. Già, che fare ora? Dopo l'ebbrezza di quei 40 giorni di incontri, promesse, occasioni, ma non di guadagno? Cercare lavoro come insegnante, come pianista da salotto, organizzare un degno debutto come solista in un teatro a Varsavia, insomma, come guadagnarsi da vivere. La volontà di lasciare la Polonia appare esplicita. Non crederai quanto ora Varsavia mi sembri triste. Se non fosse per la mia famiglia che me la rende in parte gradevole, non ci rimarrei, scrive un amico. A casa si discute sulla destinazione. Andrò per studiare da Vienna in Italia e il prossimo inverno devo essere a Parigi. Ma questo programma può ancora cambiare, soprattutto perché mio padre vorrebbe mandarmi a Berlino. Partire. Ma quanto a lungo? Per un periodo o per sempre? Sentirsi estraneo a casa propria. Lasciare la famiglia che ama. La fitta cerchia degli amici più cari. Non temere una difficile competizione professionale. Come Beethoven, quando lasciò per sempre a 22 anni la città dove era nato, Bonn, scegliendo Vienna. E a Vienna era andato Mozart a 25, scrivendo a suo padre che se fosse rimasto a Salisburgo, lì avrebbe sprecato il proprio talento. Sfidare le difficoltà della vita contando sulla propria arte. Ma l'opinione pubblica di Varsavia vuole che Chopin rimanga. Insiste perché finalmente dia un suo concerto con orchestra in una grande sala.

Il 19 dicembre partecipa, con altri musicisti, a una festosa serata musicale prenatalizia al Palazzo dei Mercanti e improvvisa su diversi motivi, accolto con entusiasmo, il nostro connazionale non si era ancora esibito in pubblico nella sua patria, scrivono i giornali. La modestia, sebbene sia la più bella qualità del talento, è meno lodevole vista sotto questa luce. Il talento di Chopin non appartiene forse alla sua patria. La Polonia non sarebbe in grado di apprezzarlo degnamente. Le opere di Chopin recano senza dubbio il segno di un grande genio e le sue ultime composizioni comprendono, a quanto si dice, un concerto in fa minore, degno dei migliori musicisti d'Europa. Speriamo che, tante volte sollecitato da noi, non voglia più soffocare, a scapito della sua gloria e di quella della nazione, questa dolce convinzione che anche la Polonia produca grandi talenti. La notizia ormai non è più segreta. Chopin sta scrivendo un concerto per pianoforte e orchestra, un genere che ancora manca al suo repertorio, e un solista deve assolutamente colmare questa lacuna. Due giorni dopo l'uscita di quell'articolo sul Corriere di Varsavia è Natale, l'ultimo che Chopin passerà in famiglia, ma la partenza verso Vienna non sarà così prossima. A domani.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Ore 13 e 45.
5: Rai GR3.
6: Libano, Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco, Israele deve ritirarsi, ucciso casco blu serbo nel sud del paese, ferma condanna dell'Italia.
7: Stati Uniti, Iran, la Camera americana ordina il ritiro dalla guerra, 4 repubblicani votano contro Trump, il presidente accordo vicino, pronto a incontrare Khamenei, per Teheran negoziati senza progressi.
6: Addio a Marjan Satrapi, l'artista franco-iraniana, raccontò la repressione del regime degli Ayatollah nel capolavoro Persepolis. Non aveva superato la morte del marito un anno fa.
7: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. Poche ore fa l'annuncio di una nuova tregua tra Israele e Libano, ma immediata è arrivata la replica di Hezbollah che fa sapere di non accettare. Intanto è morto in un attacco un casco blu serbo nel sud-est del paese. L'inviata.
8: Un casco blu serbo muore in un attacco. La base UNIFIL di Marjayun, presa di mira, fa parte del settore orientale della missione che opera sotto la responsabilità italiana. L'ONU sta indagando per accertare le responsabilità. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano potrebbe iniziare entro 24 ore, dichiara il presidente libanese Aoun dell'accordo a 3 sottoscritto a Washington dagli ambasciatori dei due paesi e degli Stati Uniti. I miliziani di Hezbollah dovranno ripiegare a nord del Litani. Aree pilota da cui Israele si ritirerebbe passerebbero sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. È l'ultima opportunità, altrimenti ognuno si assumerà le proprie responsabilità, avverte Aoun, aggiungendo di credere nella maggiore chance di questa intesa perché garantita da Trump. Hezbollah respinge l'accordo. Prima l'esercito israeliano ripieghi, il segretario generale Naim Qassem parlerà a breve. Israele ha diramato ordini di sfollamento forzato per tutte le aree a sud del fiume Zahrani, mentre Hezbollah prosegue con il lancio di razzi e in un raid israeliano 3 vittime e diversi feriti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
6: Proseguono anche qui a fatica le trattative per una tregua tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo la Camera dei rappresentanti vota per la fine della guerra con l'appoggio anche di 4 repubblicani.
9: Stati Uniti e Israele hanno subito un colpo decisivo e stanno vivendo un'umiliazione profonda, perciò cercano di seminare dubbi e disaccordo in Iran. Questo è il testo scritto da Khamenei, che continua a non mostrarsi e a non far sentire neppure la sua voce. La guida suprema ha quindi invocato l'unità nazionale contro il nemico. Un messaggio che suona come una dura risposta alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto vorrei incontrare Khamenei. Il presidente americano, intanto, deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici nel dire basta alla guerra. Il presidente ha comunque il potere di veto. Trump avrebbe anche confidato privatamente ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la possibilità di porre fine al cessate il fuoco con l'Iran e riprendere la guerra soltanto se Teheran uccidesse soldati americani, lo rivela il Wall Street Journal. Da Teheran nel frattempo arriva anche il laconico commento del ministro degli esteri Araghchi. I negoziati proseguono ma non ci sono progressi. Marco Barbonaglia, GR3.
7: L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, Kiev attacca la Crimea, almeno 4 i morti secondo fonti ufficiali del Cremlino, mentre Mosca prende di mira il Donetsk, 5 vittime e 11 feriti. Intanto c'è attesa per l'incontro del presidente Putin con la stampa al forum di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa.
6: Le questioni internazionali all'attenzione del governo, ferma condanna della premier Meloni per l'uccisione del casco blu in Libano.
10: Il contingente ONU in Libano non deve essere oggetto di attacchi o restrizioni della libertà di movimento. Da Palazzo Chigi arriva la più ferma condanna per l'uccisione del casco blu serbo nel sud del Libano, area in cui tutte le parti in causa sono richiamate dal governo alla responsabilità e al rispetto degli impegni assunti. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva ribadito l'attenzione dell'esecutivo nel monitorare la situazione nella regione e l'impatto del conflitto in Medio Oriente sui costi dell'energia dovrebbe essere sul tavolo di un Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio con primi provvedimenti dopo l'apertura arrivata ieri da Bruxelles sulla flessibilità in bilancio per le spese in energie rinnovabili, una decisione che per la Presidente del Consiglio dimostra come l'Italia tracci la strada che l'Europa sta seguendo.
11: E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce le famiglie vulnerabili, le imprese.
10: Soddisfazione anche per il nuovo regolamento rimpatri che, sottolinea Giorgia Meloni, apre la strada a soluzioni innovative come il protocollo con l'Albania. Palazzo Chigi, Federica Ionta, GR3.
7: E veniamo ora alla decisione di Bruxelles, il via libera alla deroga al patto di stabilità anche per l'energia. Nel pomeriggio, come abbiamo sentito, si riunisce il Consiglio dei Ministri per varare nuove misure.
12: Stop ad aiuti generalizzati, sì a sostegni mirati. È la linea guida del governo che recepisce le indicazioni di Bruxelles.
10: Come il protocollo con l'Albania. Palazzo Chigi, Federica Ionta, GR3.
7: E veniamo ora alla decisione di Bruxelles, il via libera alla deroga al patto di stabilità anche per l'energia. Nel pomeriggio, come abbiamo sentito, si riunisce il Consiglio dei Ministri per varare nuove misure.
12: Stop ad aiuti generalizzati, sì a sostegni mirati. È la linea guida del governo che recepisce le indicazioni di Bruxelles.

0: per l'acquisto di carburante da 100 euro mensili che verranno caricati sulla social card, una platea che coinvolge 1 milione e 200.000 persone. E intanto si lavora alla messa a punto di un piano energetico da sottoporre al Consiglio europeo, in cui vanno chiariti i confini sulle misure finanziabili attraverso la deroga concessa dalla Commissione che permette all'Italia di assegnare all'energia fino a 7 miliardi quest'anno e 14 miliardi entro il 2028. A questi fondi si aggiungono poi i 2 miliardi liberati dalla rimodulazione del PNRR e i fondi di coesione non assegnati. La partita dunque rimane aperta. Lorenzo Opice, GR3.
1: E l'energia resta al centro del confronto politico. Questa mattina la Camera via libera la legge delega sul nucleare con 155 sì. Il testo adesso passa al Senato.
2: Prima centrale, nel 2035, Gilberto Pichetto Fratin detta i tempi per il ritorno alla produzione nucleare. Piccoli reattori modulari, ricorda il ministro dell'Energia, e sicuri, aggiunge da Fratelli d'Italia Luca Ciriani, parte di una strategia più ampia che include, rivendica il centrodestra, anche il successo ottenuto a Bruxelles con l'apertura a più flessibilità di bilancio contro il caro energia. Alberto Gusmeroli, Lega.
3: Energie rinnovabili e nucleare per toglierci dalla dipendenza del fossile.
2: Tra le opposizioni sì di Azione e astensione di Italia Viva, che spiega: crediamo nel nucleare ma non nelle capacità del governo, no dall'arresto dei progressisti. Non sono ideologicamente contrario, dice Giuseppe Conte dai 5 Stelle, ma dovremmo piuttosto puntare sulla fusione senza scorie. Fortemente critica AVS Angelo Bonelli.
4: State disprezzando il voto popolare con ben 55 milioni di italiani che dissero no al nucleare.
2: Il PD intanto registra un nuovo addio, quello di Pinapicerno. Non mi ci riconosco più, spiega la vicepresidente del Parlamento europeo. Non si può essere ambigui con putinismo ed estremismi. Lucio Bondi, GR3.
5: La Commissione europea ha erogato all'Italia la nona rata del PNRR pari a 12 miliardi e 800 milioni di euro. Il pagamento arriva dopo la richiesta presentata dal governo il 30 dicembre e approvata da Bruxelles al termine della verifica degli obiettivi raggiunti. Con questa tranche l'Italia raggiunge l'85% delle risorse complessive previste dal piano, che vale oltre 190 miliardi di euro. Sull'attuazione del piano l'Italia è oggi davanti a tutti in Europa, sottolinea la Premier Meloni, che prosegue: andiamo avanti così, trasformando risorse in obiettivi raggiunti e risultati concreti per cittadini, imprese e territori.
1: La cronaca con la strage dei braccianti ad Amendolara in provincia di Cosenza. Questa mattina udienza di convalida dei fermi dei due pakistani responsabili del massacro.
6: Una scelta che avevano già fatto davanti ai pubblici ministeri di Castrovilla durante il primo interrogatorio. Safer Hamed e Ali Raza, i due pakistani arrestati perché accusati di essere responsabili della strage dei braccianti di Amendolara nel Cosentino, non parleranno oggi davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell'udienza di convalida dei loro fermi. Una decisione presa in anticipo, dice il loro avvocato Giovanni Brandi Cordasco Salmena, in attesa di conoscere gli atti.
7: Si avvarranno della facoltà di non rispondere e gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni fino a quando non conosciamo gli atti.
6: Eppure i magistrati si aspettavano una qualche spiegazione. D'altronde, per gli inquirenti ci sono pochi dubbi sulla loro colpevolezza. Le immagini delle telecamere dell'area di servizio li inquadrano chiaramente mentre serrano gli sportelli del furgone per poi dargli fuoco, uccidendo i quattro che erano all'interno. Le indagini comunque proseguono per capire in quale contesto è maturata la strage. Verranno approfonditi i rapporti che i due avevano con le aziende agricole della zona per poi accertare se erano veri e propri caporali e per conto di chi lavoravano, oppure se si facessero pagare solo il trasporto, dato che il furgone è intestato ad uno degli indagati. Sullo sfondo una possibile guerra per il controllo della raccolta nei campi tra gruppi di diversa nazionalità. Giuseppe Lisi, GR3.
5: È morta a 56 anni Marjan Satrapi, la più nota fumettista iraniana a livello internazionale, autrice della graphic novel Persepolis, esule in Francia. È morta di crepacuore un anno dopo la scomparsa del marito, il corrispondente da Parigi.
8: Una vita costantemente legata alla storia dell'Iran, quella di Marjan Satrapi, morta nella notte a Parigi. Nel romanzo a disegni e poi nel film Persepolis, è lei la ragazzina ribelle, obbligata a mettere il velo dopo che la sua famiglia viene perseguitata, pur avendo partecipato alla rivoluzione contro lo Shah. Una storia personale premiata dalla giuria a Cannes e una storia fatta di fughe in Europa e di ritorni a Teheran, con la speranza rimasta delusa che il suo potesse diventare un paese libero. In Francia da 30 anni Satrapi ha scritto altri romanzi e realizzato altri film, ma ha anche sostenuto il movimento Donna Vita Libertà. Qui ai nostri microfoni, in una intervista di 3 anni fa,

0: sosteneva di non avere paura del regime iraniano. Sono loro, affermava, che dovrebbero avere paura. La sua morte, ha fatto sapere la famiglia, è stata causata da un grande dolore, la scomparsa del marito, attore e regista Mathias Ripa, una perdita da cui l'iraniana ribelle non aveva saputo riprendersi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
1: 32 anni fa ci lasciava Massimo Troisi, attore indimenticato che non interpretava personaggi ma se stesso, con una naturalezza disarmante. Io non sono attore, diceva, io sono così.
2: Se ne andava il 4 giugno del 1994, poche ore dopo aver terminato l'ultimo ciak del postino con Philippe Noiret, un film girato con il cuore, letteralmente, mentre il suo decideva di rallentare per poi fermarsi.
3: Don Pablo, mi sono innamorato.
4: Bueno, non è molto grave.
2: Era stremato, stanco, malato, ma andò avanti fino alla fine dei suoi soli 41 anni. Una perdita immensa per il cinema italiano, ma la verità è che non l'abbiamo mai perso davvero. Lo ritroviamo ogni volta che qualcuno, timido, innamorato, cerca le parole giuste per parlare d'amore. Nella genialità di chi sa far ridere con un silenzio, con un movimento delle mani.
3: Carità, qual Massimiliano? No, vado, chiamamma Ugo.
2: Ci manca soprattutto la sua leggerezza malinconica, quella capacità tutta sua di smontare la retorica con una battuta e di ricordarci che la vita va presa sul serio, sì, ma senza crederci troppo. Indimenticabile il film girato con Roberto Benigni nel 1984 nella campagna toscana, nel 1400 quasi 1500.
5: Sì, ma quanti siete?
6: Uno, senza scendere,
5: no? Un fiorino.
2: E a noi non ci resta che ridere. Aurelia Carafa, GR3.
7: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto con Simona Petracca. In regia Stefano Siani ed Emanuele Rinaudo, tra poco c'è Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16.45. A tutti ancora l'augurio di una buona giornata.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 32 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, tra Sanremo Ovest ed Imperia Ovest. In direzione di Genova troviamo 7 km di code a tratti a causa di lavori. 6 invece i chilometri di code a tratti sempre per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. In A12 Genova Rosignano, sempre in Liguria, code all'altezza di Rapallo in uscita provenendo da Genova. In A22 Brennero Modena, in Alto Adige traffico rallentato tra Bressanone e il confine di Stato in direzione Brennero. E criticità al momento a Milano in tangenziale ovest tra la strada statale 412 della Valle Attidone e la strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia in direzione della A8. Troviamo 8 km di code a causa di un incidente, occupata la corsia di sorpasso e sorpasso veloce. In A1 adesso, tratto Firenze-Roma, tratto Toscano, tra Firenze in Prunete e Incisa Regello in direzione di Roma, 2 km di code per un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: RAI, Radio 3.
4: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
5: Wikiradio, le voci della storia.
6: Carteggi.
7: James Joyce e Italo Svevo, con Enrico Terrinoni.
8: Esistono amicizie letterarie che nascono per stima reciproca e amicizie che fioriscono per caso, ma il caso a volte sembra nascondere motivazioni profonde. Pare il risultato di una necessità segreta, come se due persone dovessero comunque incontrarsi per poi guardarsi negli occhi e riconoscersi. Ecco, la storia tra James Joyce e Italo Svevo è una di queste, ed è la storia di un entanglement. L'entanglement è un fenomeno della meccanica quantistica per cui due particelle, una volta entrate in relazione, restano correlate in modo non separabile. Ciò che accade allo stato quantistico dell'una in qualche modo si manifesta anche in quello dell'altra, persino a distanze inimmaginabili. Questo fenomeno, se trasposto in letteratura, si traduce nella forma di una relazione talmente profonda da rendere impossibile separare del tutto due traiettorie intellettuali. Non parliamo di una influenza unilaterale, ma di una costruzione del senso a distanza. L'amicizia letteraria tra James Joyce e Italo Svevo è una sorta di entanglement culturale. Quando Joyce e Svevo si incontrano a Trieste tra il 1906 e il 1907, entrano l'uno nel sistema dell'altro. Un sistema fatto di linguaggi interiori, di ironia, di tentativi di rappresentare il mondo non più a partire dal semplice realismo o dalle sirene della verosimiglianza, ma dall'urgenza di ricreare a parole la vita vera, l'esistenza stessa degli individui.
9: James Joyce approdò definitivamente a Trieste insieme alla compagna Nora Barnacle una domenica di marzo del 1905. Il 2 febbraio aveva compiuto 23 anni. Nora era incinta del suo primo figlio. Molti anni dopo, in una conferenza milanese, Ettore Schmitz, scrittore notissimo ormai, che aveva scelto il nome d'arte di Italo Svevo, così ricordava l'arrivo di Joyce.
10: Fu un caso. Cercavo un impiego e lo trovò presso la Berlitz School della nostra città. ma arrivava a Trieste con in tasca, oltre al poco denaro occorrente al lungo viaggio, anche con vari manoscritti.
8: Quando si incontrano, l'irlandese James Joyce vive da un paio d'anni a Trieste con la compagna Nora e il figlioletto Giorgio. Joyce è un giovane esule, brillante e dalla vita rocambolesca. Appena arrivato, viene subito fermato dalla polizia in circostanze non chiarissime. Ettore Schmitz, invece, è un signore triestino di origini ebraiche. Ha 20 anni più di Joyce e lavora nella ditta di vernici sottomarine dei veneziani, la famiglia della moglie Livia, sua cugina. I loro incontri avvengono dapprima per le lezioni di inglese che Joyce dà a Ettore e Livia nella loro villa. Ma da quegli incontri, formalmente di lavoro, nasce un sodalizio che durerà fino alla morte di Svevo, quando Joyce oramai si sarà trasferito a Parigi. Ed è proprio da qui, da Parigi, che inizia la nostra storia. Siamo nel 1924, è il 30 di gennaio. Alla stazione Gare de Lyon c'è un signore magro ed elegante che aspetta un treno. È James Joyce. E il treno è quello su cui dovrebbe trovarsi l'amico, un amico che non arriverà. L'amico è Ettore Schmitz, Italo Svevo. Joyce lo aspetta a lungo sulla banchina, ha in testa un borsalino, in mano un bastone leggero e porta spessi occhiali che nascondono occhi stanchi e malati. Occhi di cui avrebbe detto anni più in là, in italiano, che per mezzo secolo avevano scrutato nel nulla, solo per trovarvi un bellissimo niente. Quando Joyce capisce che l'amico non arriverà, torna a casa, prende carta e penna e scrive, sempre in italiano.
6: Caro amico, sono andato alla stazione ma nessun treno era in arrivo, nemmeno ritardato nell'ora indicatami. Ne ero molto dispiacente. Quando ripasserà per Parigi, non potrebbe pernottare qui?
8: Quel giorno James Joyce aveva tanti motivi per voler incontrare Italo Svevo. Tra l'altro aveva ricevuto un libro da lui, il suo nuovo romanzo, La coscienza di Zeno. È un libro che in Italia fino a quel momento non ha letto quasi nessuno. Svevo è in ansia, vi ha dedicato mesi febbrili, sa di aver fatto qualcosa di nuovo, di grande, come aprire le porte del romanzo alla lezione freudiana, alla psicanalisi. Ma sa anche che la strada per quel tipo di narrativa è tutta in salita nel nostro paese. Soltanto Joyce forse potrà apprezzarlo. Svevo ha 63 anni, ha già pubblicato 2 romanzi, Una vita e Senilità, semi ignorati dalla critica, entrambi negli anni 90 dell'Ottocento, romanzi che invece Joyce ha apprezzato molto e spera che il miracolo si rinnovi.
6: Grazie del romanzo con la dedica. Ne ho 2 esemplari, anzi, avendo già ordinato uno a Trieste. Sto leggendolo con molto piacere. Perché si dispera? Deve sapere che è di gran lunga il suo migliore libro. Per ora 2 cose mi interessano. Il tema. Non avrei mai pensato che il fumare potesse dominare una persona in quel modo. Secondo. Il trattamento del tempo nel romanzo. L'arguzia non vi manca e vedo che l'ultimo capoverso di Senilità, sì, Angiolina pensa e piange, eccetera, ha sbocciato grandemente alla chetichella. Tanti saluti alla signora se si trova costì. Spero avremo il piacere di veder loro fra breve. Una stretta di mano, James Joyce.
8: Quella di Joyce non è solo una lettera di incoraggiamento, è l'inizio di qualcosa di molto più grande. Perché Joyce decide di fare qualcosa che cambierà il destino di quel libro. Consiglierà a Svevo di inviarlo a Valéry Larbaud, a Benjamin Cremier, a T.S. Eliot, a Ford Madox Ford. Lo rassicurerà inoltre che sarà sua premura scrivere di persona a questi letterati e presentare loro l'opera. Joyce diventerà, nei mesi successivi, il primo e il più importante ambasciatore di Svevo negli ambienti dell'intelligenza letteraria parigina e non solo. Qualche settimana dopo, Joyce torna a scrivere a Svevo con i primi risultati della sua campagna di promozione.
6: «20 febbraio 1924. Caro amico, Mandi i libri senz'altro. Ho già parlato di lei a Larbeau e a Cremieux. Faccia il mio nome scrivendo a Seldes ed Iliot. Mandi anche un esemplare a Lauro De Bosis e ad Enzo Ferrieri, direttore del convegno, via Santo Spirito 24, Milano. Il suo libro sarà certo apprezzato. Chi non apprezzerà il colendissimo medico, dottor Koprosic, sanctificetur nomen tuum, che si lavò anche il viso? Ma con quel nome che lei gli ha dato, avrebbe dovuto fare ben altri lavacri.
8: È da lettere come questa che si comprende la vera natura dell'amicizia tra Joyce e Svevo. Non solo un'affinità di menti, ma un vero rapporto intimo, nonostante si dessero del lei. Il riferimento puntuale a Koprosic e dunque l'allusione alla coprofilia dimostrano che il loro rapporto travalicava ogni formalismo. Joyce e Svevo condividevano l'intenzione di una letteratura totale, in cui nulla andava tenuto nascosto, in cui i tabù non dovevano esistere. È un vero travaso dalla vita alla pagina, quello che mettono in scena di continuo. E dalle lettere tutto ciò si evince in maniera chiarissima.
6: A proposito di nomi, ho dato il nome della signora alla protagonista del libro che sto scrivendo. La preghi di non impugnare né armi bianche né quelle da fuoco, giacché si tratta della pirra irlandese o piuttosto dublinese, la cui capigliatura è il fiume sul quale, si chiama Anna Liffey, sorge la settima città del cristianesimo, le sei altre essendo Basovizza, Clapham Junction, Renavecia, Limehouse, Santo Dorico nella Valle in Lacrime e San Giacomo in Monte di Pietà. Mi rimandi, dopo letto, il ritaglio occluso. Saluti cordiali alla sua signora e a lei stesso. Una stretta di mano. James Joyce.
8: L'interesse e l'apprezzamento di Joyce sono per Italo Svevo delle notizie meravigliose, una vera rinascita. Qualche mese dopo, il 10 giugno del 1924, sarà Svevo a scrivere a Joyce, sempre in italiano, alludendo tra l'altro ai gravi problemi alla vista che tormentavano l'irlandese in quegli anni.
11: Caro amico, grazie per la sua del 6. Mi dispiace tanto di sentire che lei ha di nuovo bisogno di farsi torturare. Spero di sentire presto che sta bene. Parto domani per Londra. Ringrazi Larbeau da parte mia e gli dica che può fare del mio romanzo tutto, persino tradurlo per intero. Buona l'idea?

0: Ma il carteggio Joyce Svevo era iniziato molti anni prima e in inglese. L'8 febbraio del 1908 era stato Svevo a fornire a Joyce pareri letterari sulla sua opera Infieri. Le parole che leggiamo su quello che sarebbe divenuto il Daedalus, ovvero un ritratto dell'artista da giovane, libro che vide proprio Svevo tra i primi lettori, quando era ancora in manoscritto, sono puntualissime e profonde, nonostante la sua pretesa di incompetenza critica.
1: Caro signor Joyce, davvero non credo di essere autorizzato a dare all'autore un'opinione risoluta del romanzo, che ho potuto conoscere solo parzialmente. Non alludo solo alla mia mancanza di competenza, ma soprattutto al fatto che quando ha smesso di scrivere lei era di fronte a uno sviluppo molto importante della mente di Stephen. Lo sviluppo della religione infantile di Stephen in una religione forte, sentita fortemente e vigorosamente, o meglio vissuta in tutti i suoi particolari, dopo il suo peccato, era così importante che nient'altro può esserlo di più. Mi piacciono molto il suo secondo e terzo capitolo e penso che lei abbia fatto un grande errore a dubitare di trovare un lettore che potesse trarre piacere dai sermoni del terzo capitolo. Li ho letti con un'impressione molto forte e conosco nella mia piccola città molte persone che sarebbero certamente colpite dalla stessa impressione. Ogni parola di questi sermoni acquista il suo significato artistico per l'effetto che hanno sulla mente del povero Stephen. Alla fine, il lettore ha una piena conoscenza dell'educazione che Stephen ha ricevuto. Non potrebbe essere più completa nemmeno se i due capitoli precedenti l'avessero trattata espressamente. Ho da ridire sul primo capitolo. L'ho fatto quando avevo letto solo quello, ma lo faccio ancor più decisamente dopo aver letto gli altri due. Credo di aver finalmente scoperto anche la ragione per cui questi due capitoli sono per me così belli, mentre il primo, costruito sicuramente allo stesso modo, dallo stesso scrittore che sicuramente non ha cambiato strada, scritto evidentemente con gli stessi scopi artistici, non riesce a colpirmi altrettanto profondamente. Penso che si tratti di eventi privi di importanza e il suo metodo rigido di osservazione e descrizione non le permette di arricchire un fatto che non è ricco di per sé. Dovrebbe scrivere solo di cose forti, che nelle sue mani esperte potrebbero diventare ancora più forti. Non credo che lei possa dare l'apparenza di forza a cose che sono di per sé banali, insignificanti.
0: Svevo comprende appieno la missione artistica di Joyce, ossia quella di trasformare la vita in letteratura. E la comprende proprio perché l'aveva praticata egli stesso nei primissimi romanzi, Una vita, Senilità. Nella lettera del febbraio 1908, Svevo dà a Joyce un parere che sarebbe risultato cruciale nello sviluppo della sua parabola e che probabilmente è alla radice della scelta di scrivere Ulysses, l'Ulisse, un affaccio veritiero e non solo più verisimile sui percorsi dell'esistenza. Non è allora un caso che uno dei modelli principali per la figura del protagonista di quel romanzo, Leopold Bloom, altri non sia che Ettore Schmitz, Italo Svevo.
1: Devo dire che se lei dovesse scrivere un intero romanzo con l'unico scopo di descrivere la vita quotidiana, senza un problema che possa colpire fortemente la sua mente, e lei non scriverebbe mai un tale romanzo, sarebbe costretta ad abbandonare il suo metodo e a trovare colori artificiali per conferire alle cose la vita di cui hanno bisogno. Mi scusi, caro signor Joyce, queste osservazioni che provano forse solo la mia presunzione, e mi creda, molto sinceramente suo, Ettore Schmitz.

0: Queste parole, inviate a Joyce un anno o forse due dopo il primissimo incontro a Trieste, ci dicono molto di come la loro amicizia sia nata, sin da subito, all'insegna dell'onestà, oltre che dell'ammirazione.
1: Ettore Schmitz, un allievo più anziano di lui, di 20 anni. La stessa differenza d'età che intercorre, nell'Ulisse, fra Leopold Bloom e Stephen Dedalus. Leopold Bloom, ebreo, Stephen Dedalus, cattolico. Ettore Schmitz, ebreo, ironicamente miscredente, lui, Joyce, allevato, coccolato, gratificato dai gesuiti, che in ogni occasione si professa uomo senza religione. Non un padre e un figlio, forse un padre nebbiosamente intravisto e un figlio che tenta di scrollarsi di dosso una presunta autorità paterna.
2: Aveva sempre bisogno di denaro. E un giorno venne da mio padre e gli disse: «Senta, signor Schmitz, le mie donne sono andate a Dublino e io sono beato, resto solo con mio figlio. È tanto bello essere solo fra uomini». Il figlio era piccolo poi. Qualche tempo dopo Joyce venne da papà e disse: «Signor Schmitz, mi presti soldi. Io senza mia moglie non posso vivere e devo andare in Irlanda da lei». La signora poi era anche strana, perché alla fine di ogni stagione vendeva tutti i vestiti vecchi dei figli, invece di metterli in naftalina, canfora, come si usa da noi, e la stagione poi che veniva li ricomprava, in modo che era un menage un poco strano.

Svevo fornisce a Joyce consigli importantissimi e gli insegna qualcosa che avrebbe cambiato il suo modo di scrivere, l'ironia. Possiamo infatti dividere la carriera di James Joyce in due fasi, una pre e l'altra post Italo Svevo. Prima di conoscersi, Joyce padroneggiava già le tecniche iperrealistiche che l'avrebbero portato a cambiare per sempre il mondo della letteratura. Eppure, la sua scrittura è di rado, o meglio, quasi mai comica. Invece, dopo Svevo, ovvero soprattutto dopo aver letto e notoriamente apprezzato quel romanzo tragicomico che è Senilità, Joyce non tornerà più indietro. La sua sarà una letteratura comica, dietro la patina di caleidoscopico funambolismo stilistico per cui spesso viene ricordato. Ma nei primi anni i due non si aiutarono soltanto dal punto di vista letterario. Sappiamo molto dei prestiti che Svevo fece puntualmente a Joyce ed esiste anche una possibilità che per un certo periodo abbia persino accudito e poi perso il suo cagnolino Fido. Accadde durante una delle pochissime visite in Irlanda dopo la scelta dell'esilio volontario. In una di queste Joyce si tramutò persino in imprenditore, caricandosi della missione di aprire il primo cinema d'Irlanda, il Volta, nel centro di Dublino. Tra i finanziatori triestini dell'impresa figurano alcuni imprenditori con tutta probabilità presentati a James Joyce proprio da Italo Svevo. Poi, quando l'avventura fallì per motivi che Joyce imputerà a tutti tranne che a se stesso, Svevo così gli scriverà in inglese da Charlton a Londra il 15 giugno del 1920.

0: Mi dispiace davvero di non essermi congedato da lei in modo adeguato. Sabato non sapevo ancora che dovevo partire così presto. Sia così gentile da scusarmi. Lei era tanto agitato per la vicenda del cinematografo che per tutto il viaggio ho avuto sempre davanti agli occhi il suo volto sconvolto da tanta cattiveria. E devo aggiungere alle osservazioni che ho già fatto che la sua sorpresa per essere stato imbrogliato dimostra che lei è un letterato puro. Ma essere imbrogliati e sorprendersene, non considerandola una cosa tanto ovvia, è veramente letterario.
1: Il multilinguismo è una componente importante degli scambi tra Svevo e Joyce e non si limita soltanto al binomio italiano-inglese. Joyce scriveva a Svevo persino in triestino. Il 5 gennaio del 1921, poco più di un anno prima che venisse pubblicato l'Ulisse, Joyce chiese a Svevo l'ennesimo favore, quello di portargli da Trieste alcuni appunti fondamentali per il completamento dell'opera. La prima parte della lettera, con le istruzioni per reperire il tutto, fa emergere in maniera lampante l'ironia che animava i loro scambi.
2: Caro signor Schmitz, non posso muovermi da qui come credevo di fare prima di maggio. Infatti da mesi e mesi non vado a letto prima delle 2 o le 3 del mattino, lavorando senza tregua. Avrò presto esaurito gli appunti che portai qui con me per scrivere questi 2 episodi. C'è a Trieste, nel quartiere di mio cognato, l'immobile segnato col numero politico e tavolare di Via Sanità 2, e precisamente situato al 3° piano del suddetto immobile, nella camera da letto attualmente occupata da mio fratello, a ridosso dell'immobile in parola e prospettante i postriboli di pubblica insicurezza, una mappa di tela cerata legata con un nastro elastico di colore addome di suore di carità, avente le dimensioni approssimative di 95 cm per 70 cm. In cotesta mappa riposi i segni simbolici dei languidi lampi che talvolta balenarono nell'alma mia. Il peso lordo senza tara è stimato a chilogrammi 4,78. Avendo bisogno urgente di quegli appunti per l'ultimazione del mio lavoro letterario intitolato Ulisse, ossia tua amare Grega, rivolgo cortese istanza a lei, colendissimo collega, pregandola di farmi sapere se qualcuno della sua famiglia si propone di recarsi prossimamente a Parigi. Nel qual caso sarei gratissimo se la persona di cui sopra vorrebbe avere la squisitezza di portarmi la manna indicata a Tergo.
1: La seconda parte è un naturale travaso di questa impostazione. È scritta in dialetto triestino, a dimostrazione della grande dimestichezza di Joyce con l'idioma locale, ma anche del fatto che, con tutta probabilità, le loro tante conversazioni dovevano essere state spesso condotte in un misto di italiano, inglese e triestino.
2: Dunque, caro signor Schmitz, se gexè qualche d'un de sua famiglia che viaggia per ste parti, la mi faria un regalo, portando nel fagotto che non xè pesante, neanche per un uomo, poiché, la mi capisse, ze pien de carte che mi go scritto pulido, con la penna e qualche volta anche col bleistif, quando non gli era pena. Ma occio a non sbregare l'elastico, poiché allora nasarà confusion fra le carte. E il meglio sarà de cior la valigia, che se polserar con la chiave che nessun polverzer. Revoltella mega scritto, dicendo che xe muri da esaminar per 5 fliche ogni dun, e dopo xe dottori de rivoltella e che mi vegno là per dar lori l'aufgabe per inglese a 5 fliche. Ma non ho risposto perché gli era una monada. E poi la marca me vegnaria a costar con la carta 3 flighe, come che se il val 10 coi bori. E mi avanzaria 2 fliche, perciò il treno e mangiare e bever 3 giorni, cossa da vol che sia. Saluti cordiali e scusi per il cervelletto esaurito. Si diverte un pochino ogni tanto. Mi scriva presto presto. James Joyce.
1: L'ultima lettera di Svevo a Joyce è l'ennesimo atto di amore. La scrive 6 mesi prima di morire e 2 settimane dopo quello che può essere considerato il punto più alto della sua vita pubblica, la cena in suo onore organizzata dal Pen Club di Parigi il 14 marzo del 1928. Svevo scrive a Joyce da Trieste il 27 marzo. Per ringraziarlo come sempre e per chiedergli se può accettare un regalo importantissimo. Il ritratto di sua moglie Livia, fatto dal suo migliore amico, il pittore Umberto Veruda, morto 2 mesi prima che Joyce arrivasse a Trieste. Durante la cena al Pen Club, Joyce aveva pubblicamente ammesso di aver tratto ispirazione da Svevo per il personaggio di Leopold Bloom e anche da sua moglie per quello di Anna Livia, la protagonista donna fiume del Work in Progress, l'opera che sarebbe divenuta il Finnegan's Wake.
0: Caro amico, qui ho trovato le 2 lettere per gli editori. Non si può essere più generosi di così. Io vivo dei suoni che mi accompagnano da Parigi. Uno sovrasta gli altri. Anna Livia e il ritratto del Veruda. Vorrebbe lei averlo? Dica in una cartolina postale la sola parola sì ed io glielo invio. Senza il suo consenso non oso inviarle il ritratto di mia moglie. Di lavori di Veruda io ne ho molti. E in quanto al soggetto, io mi tengo caro l'originale.
1: L'ultima missiva di Joyce a Svevo è inviata da Parigi, 10 giorni dopo, il 6 aprile del 1928.
2: Caro Schmitz, di ritorno qui trovo la sua gentile lettera. Ben volentieri accetto il suo regalo e che l'immagine di Anna Livia mi porti e ricordi ed auguri. Buona Pasqua alla signora e a lei, da noi tutti.
1: Qualche mese dopo, il 13 settembre del 1923, Svevo morirà a seguito delle ferite riportate in un incidente d'auto a Motta di Livenza. Joyce lo venne a sapere qualche giorno dopo e scrisse all'amica e mecenate Harriet Shaw Weaver parole di dolore, condite da un sospetto strano, quello che Svevo si fosse suicidato. Il povero Italo Svevo, scrive Joyce, è morto giovedì. In qualche modo, quando si tratta di ebrei, sospetto sempre un suicidio. Così finisce l'amicizia tra Italo Svevo e James Joyce, 2 artisti che scrissero sempre di sé, ma anche di noi, divenendo infine dal profondo del loro passato gli interpreti del nostro futuro. E in questa piccola grande storia quello che resta non è il silenzio, come vorrebbe Amleto, ma un monito, l'augurio che la letteratura, tra predizioni, risate, sprofondamenti, risalite, possa rivelarsi sempre inesorabilmente, infinitamente, incessantemente il fulcro delle nostre vite.
3: Enrico Terrinoni ha raccontato il carteggio tra James Joyce e Italo Svevo dal 1924 al 1928.
4: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Francesco Mandica.
3: Realizzazione di Marzia Coronati.
4: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
5: Rai Radio 3. Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista.
7: Bentrovati da Valerio Corzani. Questo è l'Idealista. Un saluto a Pino Zingarelli in regia, Daldo Pantaleoni in console. Corde, ritmi e mondi. È questo il titolo che abbiamo scelto per la puntata monografica dedicata a Carlos Santana che stiamo per affrontare. L'abbiamo dedicata al suo chitarrismo, certo, ma anche alla sua capacità di visitare luoghi, panorami, città attraverso la musica. In luglio, peraltro, c'è il suo compleanno, è nato il 20 luglio del 1947 e sempre in luglio questo vecchio leone di origini messicane inaugurerà un tour in Nord America che prevede anche una lunga residenza a Las Vegas a partire dal 16 e fino a fine settembre. Partiamo dal capolavoro del 1970, Abraxas, opera seconda della sua sterminata discografia. Rappresenta forse il culmine assoluto della stessa discografia, diciamo a livello artistico, la sublimazione comunque di un hard rock latino venato di jazz, blues, salsa, quant'altro. È una musica che si pone all'incrocio di due culture apparentemente non affini dal punto di vista musicale, quella sudamericana e quella rock per l'appunto. Siamo alle prese invece in realtà con un rock molto caldo, seducente, dai ritmi e dalle melodie fortemente sudamericane, questo proprio il mix ben riuscito, scandite tanto dal tocco queste melodie, dal tocco maliardo di Santana, quanto dall'accompagnamento caratterizzante dei suoi percussionisti. E lo si avverte fin da Incident at Nishapur, che ci fa iniziare anche la nostra perlustrazione nelle geografie descritte in musica da Carlos Santana. L'incidente di Nishapur si riferisce a un'antica città del nord dell'odierno Iran, ex Persia. Era un fiorente centro commerciale, anche un luogo mistico di pellegrinaggio. È un brano strumentale scritto insieme al pianista Alberto Gianquinto. La traccia è venata da un'influenza jazz evidente, si sviluppa come una sorta di flusso ininterrotto di tensioni e risoluzioni, alternando momenti di sospensione armonica, improvvise impennate ritmiche. Il finale poi è davvero una sorta di apoteosi di interplay con un dialogo superbo tra la chitarra elettrica e il pianoforte in cui due virtuosi si rincorrono, si sfidano e infine si fondono.

Sentito dal vivo, si riferisce Massimo che ci scrive al 335-5634-296 nel mitico concerto di Torino, credo si riferisca proprio a quello del settembre 1977, dove, aggiunge Massimo, si piangeva non solo per la commozione ma anche per i lacrimogeni. Noi passiamo adesso a Welcome del 1973, il quinto album dei Santana, una delle band più incendiarie pirotecniche allora in circolazione. La trilogia degli esordi ed il successo di Woodstock avevano in qualche modo sancito l'universalità della band, guidata naturalmente appunto dal virtuosissimo chitarrista Carlos Santana, possessore di un suono e di un tocco davvero unici. Successivamente però, con un rimescolamento delle carte, il gruppo aveva avviato una nuova fase, uno step successivo, e anche dal punto di vista dell'evoluzione dello stile, certificato dalla pubblicazione del magnifico Caravanserai del 72, e proprio l'uscita di questo album dà il via, in un certo senso, a una seconda trilogia che comprende appunto Welcome e il successivo Borboletta. Carlos Santana è entrato in una fase mistica, spirituale. Il suo avvicinamento alla guida del guru Sri Chinmoy si ripercuote profondamente sulla sua musica, la eleva in qualche modo. Il chitarrista comincia a collaborare anche con musicisti di grande calibro, un nome su tutti, John McLaughlin, anche lui peraltro interessato anche al versante mistico della declinazione della sua musica, e il sound, pur mantenendo buona parte del ritmo latin, comincia a guardare anche altrove e divenire più rarefatto, pescando a piene mani nel bacino della fusion. Mother Africa è la sesta traccia del quinto album, appunto Welcome, pubblicato nel novembre del 73. È un brano strumentale della durata quasi di 6 minuti, un adattamento di Candle Dance del flautista jazz Herbie Mann, che è stato arrangiato appunto da Carlos Santana e dal tastierista Tom Coster. Le percussioni rimandano diciamo furiosamente a quelle che sono le prime temperie sonore del gruppo, e poi però c'è anche un Centro America che abbraccia l'Africa tornando alle origini.

Ci scrive Gianni, naturalmente via SMS, Lacrimucci 1970, Abraxas, primo disco da me registrato su musicassetta, e poi 24 giugno 1984 Santana finalmente live a San Siro con Bob Dylan e Pino Daniele. Ebbene, noi andiamo al 77 con Moonflower. Santana con questo album tracciò una netta linea di demarcazione tra registrazioni studio e dal vivo. È un doppio album con performance inarrivabili, un'incredibile intensità espressiva, un esplosivo mix di musica latina, rock, funk, blues. Una ripresa sonora anche ai massimi livelli, con una resa dei dettagli e un bilanciamento semplicemente spettacolari. Per quanto oggi possa sembrare quasi incredibile, Moonflower è stato per quasi 15 anni il primo e l'unico album live di Carlos Santana pubblicato negli Stati Uniti. Questo nonostante il fatto che circa metà di questo doppio album sia costituita da nuovi brani registrati in studio. Significativamente radicato negli stili e negli approcci che informano i primi tre dischi della band, Moonflower testimonia le ultime apparizioni di un percussionista importantissimo, José Chepito Areas, e del tastierista Tom Koster in un album di Santana. Come aveva fatto nei precedenti 5 anni, Koster occupa un ruolo molto importante in questo disco, condividendo i crediti di molte composizioni e contribuendo a guidare gli arrangiamenti verso direzioni che comprendono anche temi latini, rock, blues. Noi ascoltiamo Bahia, che è un breve strumentale dedicato allo stato nel nord-est del Brasile, un territorio variegato che va dalla costa tropicale fino alla regione desertica del Sertão. Una curiosità geografica piuttosto paradossale. Santana, infatti, è anche un comune del Brasile, nello stato giusto appunto di Bahia, parte della mesoregione dell'estremo oeste baiano e della microregione di Santa Maria da Vitória. Dunque, in qualche modo, tutto torna.

Ora arriviamo ad Acapulco, una località balneare sulla costa del Messico che dà sull'Oceano Pacifico, sorge su una larga baia circondata da grattacieli e dalle montagne della Sierra Madre del Sur. È una località resa celebre dal jet set negli anni 50 e 60, è conosciuta anche per la vivace vita notturna, le spiagge, il golf. La Quebrada è un famoso strapiombo di 40 metri all'interno di una piccola insenatura dove tuffatori professionisti si lanciano giorno e notte. Santana ha registrato addirittura nel 1968 un breve brano intitolato Acapulco Sunrise, Alba ad Acapulco, un brano che è poi uscito molto tempo dopo in una serie di raccolte che contenevano i suoi demo, le registrazioni casalinghe e altre rarità

Torniamo in Africa per chiudere queste esplorazioni geografiche nella musica di Santana. Il Kilimanjaro, con i suoi tre coni vulcanici Kibo, Mawenzi e Shira, è uno strato vulcanico situato nella Tanzania nord-orientale. Con i suoi 5.895 metri è il monte più alto del continente africano, la montagna singola più alta del mondo e uno dei vulcani più alti del pianeta. Tales of Kilimanjaro, racconti del Kilimanjaro, è un brano strumentale inserito in The Bop, dodicesimo album in studio dei Santana, uscito nel 1981. C'era un nuovo batterista, Graham Lear, e il cantante Alex Ligertwood, che però noi non sentiremo perché appunto il brano che abbiamo scelto è strumentale come tutti quelli di questa puntata. È sicuramente un brano in cui intrigano le fusioni esotiche tra ritmi caraibici e africani, un'escursione nel Kilimanjaro con la chitarra di Santana che poppeggia un po', ma il suo suono resta inconfondibile, la sua fantasia di fraseggio inesausta.

0: E mentre i nostri ascoltatori ci ricordano altri due bellissimi live a Umbria Jazz di Sant'Anna nel luglio del 2006 e in quello del 2011, io vi ricordo che questo programma si chiamava, questa trasmissione in particolare, Corde, Ritmi e Mondi, ed erano cinque geografie di Carlo Sant'Anna che ci hanno portato a toccare le lande dell'Iran, una generica Madre Africa, poi Bahia, Acapulco e infine il Kilimangiaro, tornando in Africa. Adesso, come sempre, la linea va a Fahrenheit e noi invece ci ritroviamo domani alle 14.30. Un saluto da Valerio Corzani. Yeah, yeah, yeah.
1: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Non era una fumettista, un'attrice come le altre, Marjane Satrapi, scomparsa quest'oggi all'età di 56 anni. L'autrice di Persepolis aveva raccontato la repressione sul corpo delle donne e anche un Iran che allo stesso tempo metteva in ridicolo i meccanismi del potere, ma raccontava anche la grande forza di quella cultura. Lo ha fatto attraverso meccanismi ironici, racconti appassionati, la scelta di un bianco e nero che avremo modo di sentire attraverso l'archivio di Radio 3. Un ben ritrovato agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3 a Fahrenheit per una nuova puntata e un saluto da Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi regia c'è Beatrice Palazzoni dall'altra parte del vetro e accanto a lei alla parte tecnica Riccardo Bruno. Susanna Tartaro è come sempre alla cura del programma e Graziano Graziani è ai microfoni. E vi ricorda il numero per i vostri sms 335 5634 296 e l'indirizzo fare con l'h al centro @rai.it per comunicare con noi. Scriveteci, noi iniziamo appunto con un omaggio a Marjane Satrapi e lo facciamo attraverso un estratto dell'intervista che rilasciò proprio a Fahrenheit nel 2003. L'occasione era quella di una mostra antologica intitolata Il velo di Maya, Marjane Satrapi o dell'ironia in Iran, ospitata a Ravenna, e in quell'occasione erano esposte le tavole originali di Persepolis, che è certamente la sua opera più conosciuta, diventata anche un appunto un film di animazione. E in questo estratto che andiamo ad ascoltare assieme, Satrapi motiva la sua scelta di disegnare in bianco e nero, una scelta stilistica ma anche di contenuto.
4: Well, the reason of the black and white is not at all because my vision of the life is black and white. It is really three very specific reasons for the black and white. The first one is the aesthetic of black and white. I really enjoy it very much. I think that is an elegance in black and white that you don't have in color. Second of all is also that in a comic the drawing.
5: Le ragioni per la scelta del bianco e nero sono diverse. Io non vedo il mondo in bianco e nero, ma le ragioni per cui ho scelto questa modalità sono prima di tutto una ragione estetica, perché io trovo il bianco e nero molto elegante. Poi in secondo luogo io non volevo distrarre con un eccesso di decorazione, elementi particolari il lettore dalla narrazione, ho cercato di avere il massimo della sintesi. E il terzo motivo è che quello più sostanziale è perché io ho tratto vicende anche molto forti, molto pesanti, e quindi non volevo che, inserendo ad esempio il rosso del sangue o raccontando l'uccisione di qualcuno, questo venisse a essere rappresentato come pezzi di carne. Io volevo che questa cosa rimanesse abbastanza astratta e che quindi, e credo che questo possa servire maggiormente alla comprensione e soprattutto a preservare la dignità dell'uomo che io andavo a rappresentare.
4: To give them back their dignity, I prefer to say these things in the most abstract way possible.
3: Ecco, questa era la voce di Marjane Satrapi, è stato reso noto appunto la sua morte in questa giornata, avvenuta peraltro poco più di un anno dopo la scomparsa di Matthias Ripa, marito, amore della sua vita, così la dichiarazione della famiglia, appunto è morta di dolore poco più di un anno dopo la scomparsa di Ripa. E allora noi proseguiamo il nostro percorso a Fahrenheit, voi scriveteci al 335 5634 296 anche sul rapporto che avete avuto in questi anni con i fumetti, soprattutto con la narrazione per immagini di Marjane Satrapi. E ora io do il benvenuto in studio a Milano a uno degli autori delle voci più originali della letteratura internazionale contemporanea. Sto parlando di Rabi Alameddine, che è con noi negli studi di Milano. Do il benvenuto, buon pomeriggio.
0: Grazie.
3: Grazie, grazie per essere con noi. Saluto anche Anita Sorrentino che curerà la traduzione in consecutiva. Grazie per essere con noi. Allora, l'occasione di questo incontro è l'uscita per la nave di Teseo di un poderoso, divertente e anche appassionante romanzo, La vera storia di Raja, il credulone, e di sua madre. Si tratta di una storia che racconta le vicende appunto di Raja, protagonista un sessantenne che è molto appartato, professore di filosofia, ama la solitudine e la lettura, che convive con una madre invece assai più energica, Zalfa, una donna forte, decisa, invadente. È proprio il desiderio di scappare da questa figura che è molto comica ma allo stesso tempo appunto occupa molto spazio e molta energia, fa decidere a Raja di accettare un misterioso invito presso una fondazione americana per una borsa di studio offerta che gli permetterebbe per alcuni mesi appunto di scrivere e prendere le distanze dalla madre. Allora, questo è l'innesco di una storia che fa i conti con una storia più grande, quella di Beirut, del Libano, attraversando la guerra civile ma anche il disastro dell'esplosione del porto del 2020. Tanti fili si annodano in questa narrazione, ma io comincerei proprio da raccontare il personaggio davvero affascinante e divertente della madre di Raja, Zalfa, ottantenne, esuberante, che conosce il senso della vita. Chi è? Chi è Zalfa?
0: Good question. Zalfa, let me start from the beginning. I had this image of two boys dancing in an underground garage, and that image stuck with me for quite a while. And when an image like that comes, I work with it. And of course, if it's in an underground, I think of Persephone. And if we have Persephone, then we have Demeter. And the mother entered the picture and she took over the novel.
6: È un'ottima domanda, grazie. Lasciatemi cominciare dal principio. Mi è giunta alla mente questa immagine di due ragazzi che ballavano in un garage. E su questa immagine ho cominciato a lavorare. Trattandosi di un'immagine sotterranea, non ho potuto non pensare a Persefone e quindi anche a Demetra, ed è così che la figura della madre è entrata in gioco.
0: So, the mother for me is both a contrast to her son. She is what we call a foil to him, but she's also a mirror to her son. They both go through transformations in the novel, and they had to, in some ways, do it together. So I wanted a character that would be, again, opposite her son, because her son is so controlling and she is an agent of chaos.
6: Per me la madre rappresenta due aspetti diversi. Da un lato è all'opposto del figlio, in qualche modo alla sua nemesi, ma allo stesso tempo ne è anche lo specchio. Sia la madre sia il figlio cercano di cambiare, attraversano un processo di cambiamento e devono attraversarlo insieme. Quindi da un lato ne è senz'altro l'opposto, perché si oppone alla sua natura molto controllante, rappresentando invece il puro caos.
0: So what makes her different and essential to the novel is that she is, again, the agent of chaos, an agent of change. She basically disturbs all the norms.
6: Ciò che la rende differente, diversa, è proprio il fatto che rappresenta il caos, un agente del caos e un agente di cambiamento che manda all'aria tutte le norme precostituite.
0: Yeah, that's about it.
6: Ecco tutto.
3: Beh, tutto, che però è un grande innesco, e questa immagine che ci ha descritto Rabi Alameddin di due giovani che ballano in un luogo appartato, in un garage, noi la ritroviamo nella parte che torna alla gioventù di Raja, un Raja giovane che viene convinto da alcuni compagni di scuola a fare un viaggio su una macchina particolarmente costosa, verrà sequestrato a quel punto. Qui la guerra fa irruzione, i due amici vengono uccisi, lui viene sequestrato da un personaggio che diventerà allo stesso tempo il suo carceriere, ma anche appunto l'altra parte di questa danza. Peraltro è una storia che inizia proprio con una ipotesi, è quella di un Raja chiamato Obelix per via del suo sovrappeso, che deve ballare con la più bella della scuola. Sarà lui invece ad indossare vestiti femminili che Budi, il suo carceriere, gli porta, incrociando quindi una storia che è allo stesso tempo di sequestro, di abuso, ma anche di tentativo di seduzione. Allora proviamo a raccontare questa immagine e le chiedo ancora una volta, passando dai personaggi, Budi chi è?
0: Oh, good question. Again, Budi is... I was interested in what causes change, and sometimes what does is trauma. So for me, I was interested in Budi being a representation of the Civil War. So he comes in and changes Raja. It is interesting to me as to what war does and how it functions. Obviously, war is a terrible, terrible, terrible thing. But what it also does do is bring change. I always think of teenagers. They do terrible things because they want change. They want to become adult. And in some ways, a war does that.
6: Un'altra ottima domanda. Budi mi ha fatto interrogare su che cosa fosse il cambiamento, che cosa significasse il cambiamento, e ho pensato che spesso il cambiamento è motivato dal trauma, da un evento traumatico, e quindi volevo che Budi in qualche modo rappresentasse la guerra civile. Budi è un agente di cambiamento per Raja e mi chiedevo, rispetto al loro rapporto, che cosa fa la guerra e come lo fa. La guerra naturalmente è un evento terribile, davvero terribile, ma allo stesso tempo è essa stessa un agente di cambiamento. Penso ad esempio alle persone adolescenti che si comportano a volte molto male, ma proprio nel loro tentativo di progressione, di cambiamento, di metamorfosi verso l'età adulta.
0: So, Budi himself and the war in general change both Raja and his mother. Raja begins to discover that he is gay, that he is not like everybody else, and Budi is the one who brings it out to him. But also the kidnapping of Raja brings out his mother. She was a little subservient in the beginning. She follows her husband. But then when her son is in danger because of Budi, she becomes sort of comes into her full force of who she is.
6: Budi e la guerra più in generale, quindi, rappresentano un cambiamento sia per Raja sia per la mamma. Raja scopre di essere gay, scopre la sua diversità proprio grazie al cambiamento innescato da Budi, ma anche la mamma di Raja al tempo stesso è cambiata da questi avvenimenti, perché se all'inizio aveva una posizione sottomessa, soprattutto nei confronti del marito, il rapimento del figlio e questo suo confrontarsi con il pericolo la portano a tirare fuori tutta la sua forza.
3: Ecco, potremmo dire che Budi è sì effettivamente un innesco, ma anche una cartina al tornasole per cercare di capire come funziona la memoria e il rapporto che abbiamo con essa, perché senza fare troppo spoiler possiamo dire che i due, Budi e Raja, si rincontreranno molti decenni dopo e ognuno ha una versione diversa di quell'esperienza. Budi la vive come una sorta di storia d'amore tormentata, mentre dall'altra parte Raja ha messo a fuoco l'abuso che ha subito, e c'è quindi come dire, intanto due versioni di una storia che hanno vissuto assieme, che viene narrata in maniera completamente diversa, e questo ci racconta anche quanto pesi la manipolazione, il desiderio di essere accettati, il desiderio anche di essere perdonati alle volte nel modo in cui contrattiamo con la nostra stessa memoria.
0: Well, I always said that for me life is memory. We are who we are by what we remember. What interests me is that I believe that we don't remember, it's not the events that matter to us, it's how we think of the events, of the stories we tell ourselves about the event. So that this event happened during the war. 40 years later, Raja chooses how he wants to interpret that event. And that, to me, is a big point.
6: Penso spesso che la vita è narrata, la vita è più memoria che eventi. Noi siamo memoria, non sono gli eventi ad avere davvero un peso quanto il modo in cui pensiamo a questi eventi e il modo in cui ce li raccontiamo. E quindi accade questo fatto, accade durante la guerra e poi passano 40 anni e dopo quei 40 anni Raja sceglie il modo in cui raccontarsi e in cui ricordare quello che gli è capitato. Per me questo è fondamentale.
0: So I believe as humans the choice that we have is not what happens to us. Most of the time we are not in control of what happens to us. But sometimes, not always, sometimes we are in control of the story about what happened. We can choose how to react to what happened.
6: Credo che noi, come umani, molto spesso, la maggior parte delle volte, non abbiamo il controllo su ciò che ci accade, non abbiamo il controllo sugli eventi, ma a volte capita che abbiamo il controllo delle storie con cui ci narriamo quegli eventi. Possiamo scegliere come reagire.
0: And that's one of the things that I wanted to look at in this story, is the whole idea of trauma. We seem to think these days that there is, if someone experiences a trauma, here's how we deal with it. But the truth is, every one of us is so different that we treat this trauma that happened completely differently. So what I was interested in is not the sort of hopelessness of a trauma happening, but that this guy decides that this happened and he will live his life the way that he wants to. Whether it's good or bad is irrelevant. He's in control and he wants to make the choice.
6: Quello che volevo osservare tramite questa storia era anche il tema del trauma. Spesso davanti a un trauma ci chiediamo come affrontarlo, come reagire, ma la verità è che ogni persona reagisce al suo modo e i modi sono innumerevoli. Quindi sì, il trauma è un evento spiacevole, un evento drammatico che è accaduto nella vita di Raja, ma Raja continua a vivere. Quello che mi interessava, a prescindere da come avrebbe vissuto la sua vita, bene o male, era la sua scelta consapevole di vivere.
0: And I'm also interested in the idea of forgiveness. As to, we are always told that if something bad happens to you, if you can forgive the person who did this, you will feel better. I'm suggesting that maybe that's not the question to ask. Maybe that the one who is committing the crime or the one who's persecuting, he's the one or they are the ones who benefit from this forgiveness, not the victim. Yet our society keeps telling us that if the victim forgives, he will be happier, he will feel better.
6: Mi interessava quindi molto anche il tema del perdono. Solitamente ci dicono che se perdoniamo saremo felici, che perdonando si diventa felici, ma io credo che questo non sia il punto, non sia questa la domanda. Forse in realtà è chi perpetra un crimine o un atto malvagio che beneficia di questo perdono, non la vittima. Eppure la società continua a raccontarci che siamo noi a trarre beneficio dal fatto di perdonare.
3: Ecco, prego.
6: Grazie.
3: Ok, allora io proseguirei con un'altra domanda, perché altre ai personaggi che abbiamo ascoltato dalla voce di Rabin Alameddin, che creano appunto la trama di questa storia che va avanti e indietro nel tempo e attraversa diverse epoche, c'è forse un super personaggio, diciamo così, che è la stessa Beirut, che è lo stesso Libano. Abbiamo fatto riferimento anche a una parte della storia che si svolge nel 2020, in anni più recenti, il 4 agosto del 2020 è appunto la data in cui si verifica l'esplosione del porto della città, il blast, come viene ricordato, che sembra un po' anche diciamo un evento che segna anche un po' la fine delle speranze di ripresa di questa vicenda, ovviamente, ma anche della intera comunità. Ecco, che cosa ha significato quell'evento e che ruolo assume all'interno di questa storia?
0: Well, obviously, I always think we usually tell novels as if what happens to us happens in a vacuum. You know, obviously, Tolstoy did a long time ago where he, you know, War and Peace, where there was this war going on and how it affected these characters. And I was trying for the same thing because I actually believe that a character is essentially stories, basically the stories a character tells about himself or herself, and then the stories of the city itself and how it affects that character. So I cannot imagine writing a novel where the city where they live or the country or the culture is not a character that influences the novel.
6: Naturalmente spesso quando si scrivono romanzi si pensa di scriverli nel vuoto, ma poi penso a Tolstoi. Tolstoi, quando ha scritto Guerra e Pace, si interrogava su come la guerra avesse influito sui suoi personaggi, e in qualche modo volevo fare la stessa cosa, perché credo che un personaggio sia in fondo il frutto di storie, storie che il personaggio racconta su se stesso, storie che racconta sull'ambiente in cui ha vissuto e come quell'ambiente parla di lui. E quindi mi chiedo come si può scrivere senza che la città, il paese, la cultura di un determinato personaggio non abbia un ruolo fondamentale e non diventi essa stessa un personaggio.
0: And again, I was interested in the crisis that Beirut keeps creating, and sort of similar to the civil war, how a crisis can be horrible, but it also is an opportunity for people to change. With the port explosion, with the financial collapse, with COVID, all these things affected the characters and forced them to adapt, to change. And how a character adapts to that, I'm interested in. And obviously, Zelfa reacts to everything quite differently than her son. And they change each other through that. And that I was interested in. So yes, the port explosion is extremely important, because it was so big and so huge that it changed everything.
6: Mi interessava parlare di come Beirut in qualche modo porti avanti una situazione di crisi costante, e questo in qualche modo si lega alla guerra civile. Naturalmente questa crisi, questa guerra, sono eventi traumatici, sono eventi drammatici, ma allo stesso tempo sono motori di cambiamento. L'esplosione del porto, la crisi finanziaria, la pandemia di Covid, sono tutti eventi drammatici che influenzano fortemente la vita dei personaggi e che quindi motivano un cambiamento in questi personaggi. E il modo in cui avviene questo cambiamento era ciò che mi interessava narrare. Zalfa, ad esempio, reagisce a questi eventi in modo molto diverso da suo figlio e si influenzano reciprocamente nel cambiamento. E questo era un punto che mi interessava affrontare. Quindi naturalmente l'esplosione del porto è molto importante proprio perché è motore di cambiamento.
3: Questo romanzo ci riporta quindi ad una storia legata al Libano, che è ancora una volta al centro di cronache di guerra anche in questi giorni. Allora, prima di salutarci con Rabin Alameddin, vorrei fare una domanda che fuoriesce dalla trama del libro e arriva al presente. Ecco, che futuro immagina e che futuro spera per il Libano di domani?
0: Oh, that's a difficult question. I always make a joke that I am a writer. I cannot predict anything. I haven't been able to predict anything in the Middle East. My characters are a little crazy. They're a little funny. They make jokes about everything because they cannot predict the future, and I can't either. I am so sorry. I try to bring a message of hope, but I always imagine that if I do, Zelfa will be laughing at me, so I try not to.
6: È una domanda difficile. Faccio sempre questa battuta. Io scrivo, ma non sono un veggente. Non lo sono mai stato e non posso predire il futuro. I miei personaggi sono un po' matti, sono divertenti e fanno battute. Fanno battute proprio perché non sono veggenti e non lo sono neanch'io. Cerco di scrivere trasmettendo della speranza, ma allo stesso tempo quando lo faccio penso che Zalfa riderebbe di me.
3: E questo è molto vero, sono tante le vicende anche drammatiche come la guerra civile, l'esplosione del porto all'interno del libro di Rabin Alameddin, ma c'è anche molta ironia non solo nei suoi personaggi ma anche nella scrittura. Voglio ricordare che è vincitore del National Book Award, La vera storia di Raja il credulone e di sua madre, esce per La nave di Teseo. Rabin Alameddin, grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie per te.
3: Grazie, grazie a Rabina Lameddin e ringraziamo anche Anita Sorrentino per la traduzione in consecutiva. E ora noi ci spostiamo di epoca e anche di temperatura culturale con un disco che ci riporta in Italia ad una delle voci più amate dal punto di vista dell'interpretazione della canzone del secondo Novecento. Stiamo parlando di Ornella Vanoni. Io dentro è un disco che fa parte di un dittico, Io dentro Io fuori, che uscirono entrambi nel 1977. Cominciamo ad ascoltarlo dal brano Gli amori finiti.

Gli Amori Finiti, il primo brano che ascoltiamo assieme, tratto da Io Dentro, il disco di Ornella Vanoni, 1997. Questo è il nostro ascolto del giorno. Intanto al 335-5634-296 arrivano molti messaggi indirizzati appunto a Marjan Satrapi, alla sua scomparsa. Riconoscono il disegno in bianco e nero di Satrapi, la scelta di molti fotografi, ci scrive Renato, che hanno nei decenni ritenuto questo stile capace di entrare senza apportare distrazioni nel significato essenziale dei soggetti. Chiara da Firenze ci dice: ho recuperato Persepolis tra i miei libri e l'ho fatto con grande tristezza. Rivedrò Persepolis, invece, ci scrive Maria Grazia da Lodi, che è una piccola perla. Lo definisce anche un altro messaggio: un grande amore, che gran dolore questa perdita, ore tristissime durante un momento in cui viviamo ore tristissime per l'Iran. Così Marco da Roma. E ancora Antonio ci scrive da Reggio Emilia: immensa perdita quella di Marjan Satrapi, me ne dolgo. E Gianni ancora: trasformare il pensiero in immagini è automatico, trasformare l'emozione in immagini è divino. Continuate a scriverci al 335-5634-296 e noi proseguiamo come sempre mettendoci sulle tracce di quei libri che non riusciamo a trovare, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: Una versione reggae di My Favorite Things apre la nostra caccia in questo giovedì 4 giugno e io vi ricordo il numero per la caccia al libro 06 3686 5666, e vi ricordo anche che c'è una lista per i più solerti che può essere consultata sul sito di Fahrenheit. La caccia al libro è il momento in cui cerchiamo di risvegliare i libri dormienti nelle vostre case e consegnarli nelle mani di chi li cerca e non riesce a trovarli nei canali ufficiali. Allora, dietro ogni ricerca c'è una storia che ci facciamo raccontare, e oggi cominciamo da Grosseto, da dove ci chiama Massimiliano, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buonasera.
0: Salve, salve Massimiliano, qual è il libro che sta cercando?
1: Ora il titolo non lo ricordo. Corrispondenza negata.
0: Corrispondenza negata, epistolario della nave dei folli, 1883-1974, a cura di Pellicano, Raimondi, Agrimi, Lusetti e Gallevi. Questo è quello che ci risulta, un'edizione, quella che abbiamo trovato noi consultando i cataloghi, edizione del Cerro, una seconda edizione del 2008. Ecco, perché sta cercando proprio questo libro, Massimiliano?
1: Ma perché dopo una visita all'ex manicomio di Volterra, chi ci fece fare il giro aveva questo libro qui e quindi ci leggeva delle parti di questo libro, quindi ci ha incuriosito.
0: Ecco, sono decine di lettere archiviate nelle cartelle cliniche e mai spedite, scritte da appunto i pazienti rinchiusi nel manicomio di Volterra tra il 1889 e il 1974, quindi è una selezione tra migliaia di lettere, le più significative, che raccontano un periodo che riguarda l'Italia unita, che precede il fascismo e anche chiaramente la parte del fascismo è subito dopo, una raccolta fatta da medici dissidenti che racconta ovviamente, dà anche la temperatura di quello che deve essere stato l'istituzione manicomiale. Ecco, quindi ci vuole raccontare meglio, Massimiliano, si tratta di un tentativo di approfondire perché avete sentito delle letture di queste lettere?
1: Sì, delle letture figli a Volterra, sì.
0: All'interno appunto lì a Volterra. Allora, noi ricordiamo ancora una volta il titolo del volume che cerchiamo: Corrispondenza negata, epistolario della nave dei folli, 1883-1974, a cura di Pellicano, Raimondi, Agrimi, Lusetti, Gallevi. La raccolta delle lettere archiviate nelle cartelle cliniche mai spedite delle persone recluse nel manicomio di Volterra, edizioni del Cerro. Noi teniamo le dita incrociate, Massimiliano, e speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Grazie mille.
0: Grazie a Massimiliano. Questo era il primo desiderio e anche la prima storia che ci giunge da Grosseto e anche da Volterra, perché è lì che è ambientata appunto la raccolta di queste lettere. Lì sono state scritte, restituendo storie spesso rimaste senza nome per molto tempo. Una dedica che accompagna questo volume è quella a Franco Basaglia. Non poteva che essere così, il promotore della legge 180 che ha aperto i così detti manicomi. Allora, proseguiamo con un altro libro da cercare assieme, ma prima vi ricordo ancora una volta il numero da chiamare per offrire e cercare con noi: 06 3686 5666. E allora proseguiamo con Maria Vittoria, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Salve Maria Vittoria, stava cercando che libro?
2: Io stavo cercando I quaderni del carcere di Antonio Gramsci, nell'edizione del 1975, però la ricerca era per conto della biblioteca della Casa delle Culture, Casa delle Donne di Jesi, perché questo libro è molto particolare, cioè non è un libro, intanto sono quattro volumi, è estremamente prezioso anche adesso, proprio attualizzando, per ricostruire la vita e il pensiero di Antonio Gramsci, che come sappiamo è un gigante e non è racchiudibile in uno slogan. E quindi in una biblioteca credo che questi volumi debbano essere.
0: Questi volumi e questa particolare edizione. Ma abbiamo giustamente usato l'imperfetto perché il libro l'abbiamo trovato e lo mette a disposizione Giusy, che ci chiama dalla provincia di Bergamo, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Salve Giusy. Allora, ci vuole raccontare la storia di questa appunto copia dei quaderni del carcere che offre?
3: È un regalo che mi è arrivato credo subito dopo l'edizione 75-76 massimo. da amici, periodo così in cui queste letture erano un po' il pane quotidiano, e quindi c'era stato tutto questo coinvolgimento, un po' di gruppo, di amici, e poi vabbè, nel tempo queste letture sono diventate un po' meno frequentate. Però mi piace molto questa possibilità di inviarlo non soltanto a una persona, ma a una comunità, quale è in genere quella della biblioteca. Mi fa davvero molto piacere questa possibilità di andare oltre il singolo, insomma.
0: Ecco, sono molto contenta. Si tratta chiaramente di una biblioteca, quindi sarà consultabile. Maria Vittoria, è contenta?
2: Sì, sono contenta. Vorrei dire a Giulia che i ringraziamenti sono tantissimi, perché ovviamente sono tantissime le persone che la ringraziano e la ringrazieranno col pensiero anche successivamente.
0: Grazie, allora, grazie a Maria Vittoria, grazie a Giusy che mette a disposizione quello che è il nostro ritrovamento di oggi, Quaderni dal carcere, edizione del 1975, e Inaudi di Antonio Gramsci. Grazie alle nostre ascoltatrici. Io vi ricordo però che c'è ancora una lista di libri che non siamo riusciti a ritrovare. Ogni giorno la nostra redazione estrae dall'archivio, appunto, dalla lista in ordine alfabetico, che potete consultare su RaiPlay Sound, una piccola lista a tema. E questa volta, visto che abbiamo avuto un epistolario, quello delle lettere scritte dagli internati nel manicomio di Volterra, allora proprio cerchiamo quei libri che parlano di lettere. Gio Ponti, 100 lettere, edizione Archinto del 2004, Henry David Thoreau a cura di Stefano Paolucci, Se tremi sull'orlo, lettere a un cercatore di sé, edizione Donzelli del 2010. E ancora Eugenio Montale, Lettere a Clizia, per edizioni Mondadori del 2006. Anna Maria Ortese, Possibilmente il più innocente, Lettere a Franz Haas, 1990-1998, per la pubblicazione di Sedizioni, l'anno di pubblicazione è il 2016. Ennio Flaiano, Soltanto le parole, lettere di e a Ennio Flaiano, 1933-1972, edizione Bompiani del 95. Ancora Achille Campanile, Urgentissime da evadere, viaggio nel Novecento attraverso la corrispondenza di Achille Campanile, lettere dal 22 al 1977, per le edizioni Aragno. Bernard Bererson e Roberto Longhi, Lettere e Scartafasci, Scartafacci, edizione Adelphi del 1993. Questo è soltanto un assaggio della lunga lista che, come sempre, trovate sul sito di Fahrenheit, nello spazio dedicato alla caccia al libro. E proseguiamo con l'ascolto di Ornella Vanoni con Io dentro, disco del 1977. Questa è Tatuaggio, Tatuaging.

0: Tatuaggio, sono tante le collaborazioni che Ornella Vanoni ha fatto sul tema del riadattamento di canzoni brasiliane. L'originale Tatuagem era di Chico Barche de Hollanda, Sergio Bardotti adattò in italiano il testo immaginato, ora noi l'abbiamo ascoltato in una versione cantata da Ornella Vanoni, ma anche come duetto tra la stessa Ornella Vanoni e Vinicius de Moraes con Toquinho, con cui pure aveva collaborato in diverse esibizioni. Il disco è del 1977, noi proseguiremo ad ascoltarlo nel corso del nostro pomeriggio. E ora alle 15:43 minuti torniamo a parlare di letteratura, perché in questa settimana e nelle giornate precedenti sono stati resi noti i romanzi finalisti dei premi Strega e Campiello. Ne vogliamo parlare e vogliamo anche affrontare i temi di dibattito di questi giorni, a partire anche dalle polemiche attorno alla figura di Harry De Luca. Per fare tutto ciò diamo il benvenuto a Filippo Laporta, il primo dei nostri ospiti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere con noi, critico letterario. Voglio ricordare tra i suoi ultimi libri L'arte del riassunto, come liberarsi del superfluo, pubblicato nel 2024 da Treccani, ed Elogio della vita ordinaria, uscito nel 2025 per Il Saggiatore. E do il benvenuto anche a Gianluigi Simonetti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Anche lui critico letterario, ormai voce ricorrente nel commento dello Strega qui a Fahrenheit. Voglio ricordare La letteratura circostante, narrativa e poesia nell'Italia contemporanea, che esce nel 2018 per Il Mulino, e ancora Caccia allo Strega, anatomia di un premio letterario, edizione Nottetempo del 2023. Ma prima di affrontare quella che è un po' la panoramica, il panorama che emerge dai romanzi finalisti e vincitori anche dell'opera prima Il Campiello e ovviamente lo Strega Ragazzi, chiederei un commento anche su quello che è il ruolo dell'intellettuale, il ruolo dei festival. Se ne sta parlando già dopo la settimana scorsa le polemiche attorno alle parole di Harry De Luca, quest'oggi invece il discorso torna anche a causa della appunto mancata prolusione che non ci sarà da parte dello scrittore al Festival Salerno Letteratura. Ancora una volta ne nasce una polemica. Da un lato non è una cancellazione, ma la prolusione, così dicono i direttori artistici Carrillo e Paolo Di Paolo, implica una certa identità di vedute, si è prefissato, insomma si è parlato di un possibile spostamento, ma la polemica resta in piedi. Allora chiederei un commento a Filippo Laporta, partendo dal ruolo dell'intellettuale oggi, secondo lei.
1: Ma guardi, io distinguerei l'intellettuale però dall'artista, dallo scrittore. Cioè l'intellettuale in Occidente, da Socrate fino a Pasolini, l'intellettuale è uno che deve smontare certezze, deve demolire luoghi comuni. Io dico sempre che bisognerebbe citare Pasolini soltanto per darsi torto. Ecco, secondo me è l'unico modo pasoliniano, diciamo, di accostarsi a Pasolini. Quindi l'intellettuale, appunto, è questa cosa qui, è un pungiglione e non può essere usato come conferma, no, delle proprie certezze. Questo però è l'intellettuale. Lo scrittore è un po' diverso. Lo scrittore, secondo me, deve soprattutto fare una cosa, deve saper scrivere bene. Diceva Flaubert, una cosa scritta male è falsa. Attenzione, non dice che una cosa scritta male è inelegante oppure rozza, è falsa, semplicemente questo. Quindi credo che lo scrittore abbia soprattutto questo compito di prendersi cura di ogni parola che usa. Questo deve essere il suo grande impegno. Quanto a Harry De Luca, io penso che loro non hanno fatto un vero atto censorio. Gli hanno proposto di sostituire la prolusione con uno dei tanti incontri. Perché? Perché la prolusione, con la centralità che aveva, diciamo, cioè loro hanno previsto che questa prolusione avrebbe generato contestazioni e casini, diciamo, no, probabilissimi. Quindi è stata più una scelta, ma non dico gesuitica, però una scelta di buonsenso, che tutto sommato potrebbe pure essere ragionevole, perché, voglio dire, avrebbe causato così tanti e, appunto, come dicevo, probabili casini che tutto questo neanche avrebbe aiutato il dialogo. Quindi posso anche capirla questa scelta dettata da prudenza. D'altra parte però hanno garantito a Harry De Luca il diritto di parlare, questo mi pare fondamentale. Poi lui, per ragioni sue, ha declinato l'invito, ha detto che non voleva stare in uno dei tanti incontri. Quindi ecco, diciamo, è una scelta che posso anche capire, che è molto diversa da quella degli artisti della Biennale, degli artisti russi, perché lì veramente erano artisti di regime, almeno secondo me, erano artisti di regime ed era un'operazione diversa. Lì, secondo me, il regime si voleva autolegittimare con questi artisti, quindi non è stata una scelta di dialogo quella di accoglierli, ma anzi, è stata una scelta che negava il dialogo con tutti gli artisti dissidenti. Quindi quella per me è una cosa molto diversa.
0: Certamente c'entrano gli stati, così è elaborata appunto, infatti, anche lo spazio della Biennale di Venezia. Mi permetto di aggiungere comunque sulla figura di Re di Luca, che in fondo lui il ruolo dell'intellettuale l'ha voluto cavalcare anche nelle celebri battaglie come quella Notav, che ricordava anche Ascanio Celestini, certo, in un post di qualche giorno fa. Ma non distraiamoci dal panorama letterario, perché io, se Gianluigi Simonetti non vuole intervenire anche lui su questo tema, andrei a commentare i romanzi, partendo proprio da chi li ha letti tutti. Gianluigi Simonetti, anche come dire, una fatica ma anche un termometro che da critico letterario lei mette a disposizione di una lettura del presente, certo, perché Campiello e Strega sono appunto premi che si rinnovano annualmente, ma che potremmo utilizzarli, glielo chiedo, per tracciare una panoramica in termini di qualità letteraria, di stili, di generi. Che cosa esce da queste finali?
3: È difficile naturalmente fare un discorso che non sia anche un po' generalizzante, perché si tratta di premi con meccanismi diversi, storie diverse, anche appunto cinquine, sestine diverse, quindi insomma dovremmo per forza schematizzare un po'. Intanto mi sembra di poter dire che rispetto agli ultimi due anni, forse in particolare due o tre anni così, Strega e Campiello mi pare si siano avvicinati quest'anno. Voglio dire che negli ultimi due o tre anni mi pareva che il Campiello avesse fatto delle scelte un po' di smarcamento rispetto a un certo tipo di libro, certi tipi di romanzi che invece erano valorizzati allo Strega. L'ha potuto fare perché appunto a decidere i libri in cinquina è una giuria dei letterati, che mi sembrava negli ultimi appunto due o tre anni in particolare avesse dato segnali in questo senso, con delle scelte più sofisticate, meno narrative e forse anche più sorprendenti rispetto a quello che erano le scelte corrispondenti dello Strega. Quest'anno meno, mi pare che troviamo più o meno lo stesso tipo di libri sia al Campiello che allo Strega in finale. In realtà l'autore in comune è solo uno, Alcide Pierantozzi, però la tipologia mi sembra invece simile, e se andassimo a vedere un po' più da vicino questa Sistina e questa Cinquina credo che ritroveremo più o meno le stesse tipologie, ecco. E questo forse è un segnale, non so se in particolare diciamo del posizionamento del Campiello rispetto allo Strega, però mi pare il segnale di una certa, sì, da un lato una certa varietà nella proposta di generi letterari rispetto ad anni in cui magari c'erano state scelte più univoche, meno varie, appunto. Dall'altro anche forse di una certa omogeneità dei due premi e forse anche della narrativa italiana in generale. Può sembrare contraddittorio, ma non lo è, perché nella varietà delle proposte di genere c'è forse una certa omogeneità. In particolare la cosa che mi pare dicesse Melania Mazzucco sulla Dozzina, in realtà, ma che è stata in parte rilanciata anche sulla Cinquina Streghe, quella per cui si ritorna dopo anni di predominio dell'autofiction e del memoir a un romanzo, per esempio, mi pare vera solo in parte. Direi che sia nella Strega del Campo delle proposte di genere c'è forse una certa omogeneità. In particolare la cosa che mi pare dicesse Melania Mazzucco sulla Dozzina, in realtà, ma che è stata in parte rilanciata anche sulla Cinquina Streghe, quella per cui si ritorna dopo anni di predominio dell'autofiction e del memoir a un romanzo, per esempio, mi pare vera solo in parte. Direi che sia nella Strega del Campiello c'è, sì, un po' di fantasia narrativa forse in più rispetto al passato, però c'è anche tantissima

0: personaggi, accanto poi a quelli che sono generi oggi generale, sì, di fiction molto, molto fortunati, molto popolari: il romanzo storico, il romanzo di famiglia, la saga familiare, la biografia romanzata, in particolare la biografia d'artista e in particolare la biografia di scrittore romanzata. E se ci fate caso, queste tipologie sono presenti in tutti e due i premi, ma sia nella Sestina dello Strega sia nella Cinquina del Campiello.
1: Ecco, sì, abbiamo sei finalisti per La Regola, che include un piccolo editore, in questo caso il libro di Elena Rui, che abbiamo presentato, vedeva di Camus. Diversi erano anche diciamo gli autori e i libri presenti nella Dozzina dello Strega, che ritroviamo anche in Finale al Campiello, come Ermanno Cavazzoni o il già premiato vincitrice dell'opera prima Nadisha Oyangoda con Acqua Sporca. Allora,
0: sì, un po' nel segno di quella omogeneità che dicevo prima.
1: Vediamo se anche Filippo da Porta è d'accordo con l'analisi di Gianluigi Simonetti. L'autofiction non ha, come dire, finito la sua spinta propulsiva, rimane uno dei terreni su cui si gioca l'agone letterario. Ecco, qual è la sua lettura di queste finali?
2: Ma guardi, io sono direi molto d'accordo con Simonetti. Sì, mi pare che insomma la deduzione di Melanie Mazzucco forse era un po' precipitosa. Non è vero che siamo tornati al romanzo puro, c'è di tutto in queste cinquine e sestine. Pensate solo a Cavazzoni, pensate a Nucci, pensate alla Ciabatti, quasi un reportage. No, non c'è il romanzo puro. C'è una grande varietà di stili, di generi, di registri, e quindi io direi che prevale invece una forte ibridazione letteraria. C'è invece una tonalità comune, io aggiungerei questo elemento: in tutti, a me pare, c'è il tentativo di uscire da una retorica del trauma. Cioè, diciamo, voi sapete che il peggior dispetto che ci fanno gli dèi è realizzare i nostri desideri, no? si diceva così. Io per anni ho lamentato che la letteratura italiana non fosse capace di rappresentare il tragico, ma che era tutta un po' una commedia, no? come una cosa tipicamente italiana. E invece che è successo? Che negli ultimi 10 anni sono usciti tanti romanzi nei quali invece c'è proprio una retorica del dolore, del trauma, no? Quasi giocare a chi ha il trauma più grande e più irreparabile. Tutto questo sotto magari, diciamo, l'egida di quel Menagramo di Cioranna. Io credo che sia veramente un terribile scrittore Menagramo. Ecco, io ho l'impressione che Dopo 10 anni si tenta di uscire da quel tipo di cappa, diciamo, forse non c'è più quel cedimento a un nichilismo anche un po' di maniera, diciamo la verità, un nichilismo estetizzante, tanto che la retorica del trauma era soprattutto esibizione del trauma. Io ho la sensazione che in questi libri circoli invece un motivo e una tonalità diversa. Circola l'amore, circola la grazia, circola forse anche una luce meridiana, circola un'ostinazione a vivere. Adesso penso anche al romanzo di Valeria Parrella: c'è un'ostinazione a vivere, a lottare contro il potere, contro l'oscurantismo. Ecco, diciamo, questa è un po' la mia impressione.
1: Ecco, un'ostinazione sicuramente la possiamo rinvenire, ma Gianluigi Simonetti, proviamo invece a fare un tentativo di dialogo, diciamo, tra i libri rispetto sia all'ibridazione, che è una parola che avete in qualche modo scomodato entrambi, sia invece al genere più classico. Ecco, quali sono gli accostamenti che la geografia, insomma, che rileva da queste finali?
0: Dice gli accostamenti fra i due premi?
1: No, diciamo tra tutti e 11, anzi 12 libri che sono in finale. Ecco, se volessimo fare una geografia di quelli più che praticano maggiormente l'ibridazione e quelli che invece in qualche modo tornano a reinterpretare il genere.
0: Sì, ma intanto volevo dire, ecco, replicando a Filippo La Porta, capisco il suo discorso. Devo dire però che dal mio punto di vista, a questo suo discorso su una certa omogeneità di registro, all'insegna appunto della fuga del nichilismo, a mio parere fanno eccezione proprio quelli che mi sembrano i due libri migliori, ecco, mi sbilancio, lo dico, di questi due premi quest'anno. Cioè,

0: cioè il libro di Michele Mari, I convitati di pietra, e il libro di Pierantozzi, che peraltro lo Sbirico è presente in tutte e due le finali. E, ecco, proprio i due più interessanti sono quelli in cui mi pare che il tragico ci sia, e come, beh, evidentemente, in modo evidente, il libro di Pierantozzi è un libro proprio drammatico, di grande tensione. Poi è vero che non è solo quello, non è un libro solo buio, è un libro anche attraversato da squarci di luce, anche linguisticamente, come dire, la grazia effettivamente circola, la grazia della metafora, la grazia del linguaggio, però certamente è un libro piuttosto cupo. Quanto al libro di Mari, che apparentemente è anche uno dei suoi più giocosi, dei suoi più scherzosi, dei suoi più leggeri, oltre che dei suoi narrativamente più fluidi e lineari, è però un libro, come molti libri di Mari, è alla fine un libro sulla morte, anche quello è una riflessione sulla morte, peraltro secondo me molto acuta come riflessione, in particolare il finale, che è spiazzante, originale, sia in generale sia rispetto alla narrativa di Mari, è pieno di saggezza, se posso dire così, però resta comunque un libro che ha una matrice funebre ed ha, come dire, una continua compagnia della morte. Detto questo, rispondo molto rapidamente alla sua domanda, anche se in fondo questa cosa che dicevo già sono un po' una risposta alla sua domanda, perché questo può essere un abbinamento. Poi, beh, insomma, c'è sicuramente, appunto lo dicevo, la presenza di una la trans de vie, cioè la biografia romanzata è parallela, parallela con Giovanna d'Arco, Nucci con Platone, sono diciamo tentativi abbastanza simmetrici di affondare nel passato alla ricerca di figure che possano parlare al presente, e in entrambi i casi con una certa, come dire, poetica, forse anche retorica, della resistenza, dell'eros, della femminilità protagonista, che è molto contemporanea. C'è, come nel caso del libro della Varvello, una sorta di presenza fissa dei premi letterari di narrativa di questi anni, cioè un libro fra le due guerre, un libro, romanzo storico ambientato fra le due guerre, anche lì con una femminilità protagonista, anche lì con un afflato vitalistico, ed è una sorta di cambiale, insomma, che ormai i premi letterari italiani pagano ad ogni edizione. C'è anche, in entrambi i casi, direi, l'idea di una biografia d'artista, in particolare di scrittori. Il libro di Elena Rui, da una parte, Strega, e il libro di Cavazzoni, dalla parte del Campiello, sono ricostruzioni di figure di scrittori, e sono, credo, anche proiezioni.
1: Sì, no, scusate, io siccome non vi devo lasciare, posso fare soltanto
2: assolutamente,
1: un'ultima
2: battuta,
1: prima di lasciarvi?
2: Prego.
1: No,
2: prego.
1: Guardate, sì, scusate, ma adesso faccio. No, era questa, ma sì, certo, confronto col tragico, ma infatti. Ma tutto sommato sono anche due libri, quelli che ha citato Simonetti, forse i due libri migliori, ma non so, bisognerebbe ragionarci ancora. Quello di Mari è scritto con una, diciamo, c'è una qualità dello stile straordinaria, ed è un po' spiazzante, si muove tra Compagni di scuola di Carlo Verdone e Bernard, se mi passate la battuta. Pierantozzi certo che si confronta col tragico, come dire, è una catabasi, è una discesa agli inferi, è il racconto di una psicosi devastante, ma proprio per questo i momenti di felicità, cioè i momenti che si sottraggono all'inferno, in quel libro di Pierantozzi sono dei momenti assolutamente preziosi. Scusatemi, devo lasciarvi e
2: salutiamo la porta. Ma qual è stata? Grazie davvero, Filippo. Grazie. La porta, e vorrei chiedere ancora a Gianluigi Simonetti, prima di salutarci, sono anche diciamo delle grandi conferme queste cinquine e sestine di voci che fanno parte solidamente del nostro panorama letterario. Mari, Ciabatti, Pizzorno, ecco, Parrella, ne potremmo citare diversi. Qual è dalla sua prospettiva invece la sorpresa di questa edizione 2026, di queste due edizioni?
0: Ma in realtà non vedo grandissime sorprese, vedo appunto una fotografia abbastanza fedele di quello che c'è sul terreno. Mi sorprende forse un po' la sonnambula di Pizzorno, non perché non sia appunto una voce, come dire, affermata anche a livello commerciale della narrativa italiana, perché mi sembra un libro poco da premio letterario italiano per come si è configurato negli ultimi anni o decenni. È una presenza un po', diciamo, strana nel contesto di dei premi letterari dello Strega, non una presenza bizzarra in generale. Per il resto vedo poche sorprese, ecco, vedo poche sorprese, se no vogliamo considerare sorpresa la presenza di Mari, proprio perché è uno scrittore molto appartato, molto schivo, abbastanza refrattario, diciamo, alla mondanità in generale, e diciamo poco esperto di rituali, di premi letterari. Io personalmente però questa la considero una bella sorpresa, perché credo che sia uno scrittore tra i migliori dei nostri anni, e mi fa piacere che il suo libro sia discusso.
2: Grazie a Gianluigi Simonetti per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Abbiamo commentato con Gianluigi Simonetti e Filippo Laporta la sestina, le finali quindi dello Strega e del Campiello 2026. Sono arrivati anche diversi messaggi al 335 5634296. Abbiamo iniziato la nostra conversazione anche commentando la mancata presenza di Henry De Luca a Salerno Letteratura. Di un uomo sicuramente onesto come Henry De Luca va ascoltata l'opinione, soprattutto quando non si è d'accordo, ci dice Renato. E ancora Eliana: dovreste fare informazione perché Henry De Luca faceva casino per lo Strega. Non è esattamente così. Quello che diceva Filippo Laporta è che la sua presenza dopo le parole sul concetto di sionismo e chiaramente su quella che è il conflitto e lo sterminio in corso a Gaza, era molto probabile, questo ha detto Filippo Laporta, che si sarebbero creati dei casini, ovvero delle contestazioni. C'è da dire, e lo abbiamo ripetuto, l'ha ripetuto anche il nostro ospite, che non è un'esclusione per l'appunto, ma era una proposta di spostamento che poi non ha trovato soluzione. La presenza di Henry De Luca era prevista per la prolusione di apertura, una prolusione che normalmente prevede, così hanno dichiarato anche i direttori artistici, una certa identità di vedute, quindi non si trattava di censurare ma di spostare. Allora, sono le 16:33 a Fahrenheit, proseguiamo con l'ascolto di Ornella Vanoni, questa è Quale Allegria.

0: Quale allegria questo il brano che abbiamo ascoltato, sempre tratto da Io Dentro, Ornella Vanoni, 1977, ancora sul tema di Henry De Luca arrivano messaggi al 335 5634296. Non è il solo, ci scrive Marco, Henry De Luca a pensare che il pur evidente massacro a Gaza non possa essere chiamato genocidio perché non ci sono i presupposti ideologici per chiamarlo in questo senso, anche se più di un israeliano fondamentalista sarebbe contento di sbarazzarsi per sempre di tutti i palestinesi. Inoltre l'uso negativo della parola sionista sulla falsa riga di quanto fanno in Iran è sbagliata, anche Lerner è stato contestato in questo senso, così ci scrive Marco. Più che i presupposti ideologici della parola genocidio, i presupposti saranno giuridici e di quello bisognerà discutere, ne discuteranno probabilmente gli storici. Certamente stiamo vivendo un periodo di polarizzazione, di odi molto intensi, e facciamo un passo indietro nella storia per raccontarvi un volume che esce per le scie Mondadori, che è proprio di un periodo di estrema polarizzazione avvenuto alla fine della guerra, della seconda guerra mondiale, parla e lo fa attraverso l'analisi di un fatto specifico e dei altri fatti che hanno in qualche modo preparato il caso. In questo caso stiamo parlando di Santa Eufemia. La resa dei conti è il nuovo libro di Mimmo Franzinelli, che ci ha raggiunto negli studi Rai di Firenze, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie, grazie per essere con noi. In questo libro, leggo anche il sottotitolo, Dalla guerra civile alla violenza post bellica, il caso di Santa Eufemia, si fa appunto i conti con quanto avvenne nel maggio del 1945, quando a guerra ormai terminata la libertà appunto sembrava oramai essere tra le mani dei resistenti e dei liberatori. Un gruppo di ex partigiani uccide nel borgo di Santa Eufemia, una piccola borgata alla periferia di Brescia, 40 persone tra ufficiali della decima MAS, funzionari della RSI e civili. Un episodio rimasto sepolto negli archivi e che appunto, grazie anche a nuovi documenti, è al centro di una riflessione sulla violenza che Mimmo Franzinelli fa rispetto appunto ad una pagina di storia particolare, quella transizione dal momento di confronto bellico appunto alla fine, alla cessazione della violenza. Un passaggio non scontato che mette al centro anche le emozioni e soprattutto il vissuto che hanno portato che ha portato alla violenza. Allora, Mimmo Franzinelli, da quali documenti nasce questo libro, La resa dei conti?
1: Nasce da un folto gruppo di documenti inediti depositati presso la Fondazione Micheletti di Brescia, che è specializzata in materiale sulla Repubblica Sociale Italiana. Io li ho trovati anni fa e ho dovuto poi rimeditarli e mi sono reso conto di una cosa che reputo fondamentale: l'importanza del contesto. Cioè, quei documenti di per sé dicono tanto, ma dicono anche poco. Bisogna collocarli nella storia italiana, e quindi io sono andato a ritroso e, dopo una premessa sul biennio nero 21-22, sono ripartito pazientemente a verificare tutte le rese dei conti che nel bresciano, e il bresciano è un contesto particolare perché la Repubblica Sociale Italiana, appunto a Salò, aveva i suoi organi in quella zona. Ci sono state la resa dei conti che i tedeschi intendevano nei confronti degli italiani traditori, che i fascisti volevano effettuare rispetto anche ai loro stessi camerati come Ciano, e naturalmente i resistenti, prima renitenti, poi partigiani, eccidi come quello terribile che ricostruisco per la prima volta di Bovegno, perché le carte furono sequestrate in quel famigerato armadio della vergogna, e poi torture che ancora il 20 aprile 1945 i fascisti, in un rastrellamento, effettuarono ai danni di partigiani che avevano la doppia colpa di essere disertori dalla Guardia Nazionale Repubblicana, e sei di questi ex disertori partigiani furono torturati e furono massacrati. E, cosa veramente incredibile, ci fu una documentazione fotografica, e praticamente i cadaveri vennero sistemati in rudimentali bare che vennero alzate, e intorno i fascisti sghignazzavano e si fecero fotografare. E quindi queste immagini furono poi sequestrate a inizio maggio e diedero la stura a una serie di ritorsioni.
0: Ecco, allora proviamo a scendere nella vicenda di Sant'Eufemio partendo dalla figura di Luigi Guitti, detto Tobeggia o Tito, con cui firma anche un documento presumibilmente che lei riporta, Mimmo Franzinelli. Di chi stiamo parlando? Un personaggio appunto che ha avuto un ruolo importante nella Brigata Garibaldi e che peraltro Rigoni Stern raccontava in un suo libro.
1: Sì, Rigoni Stern lo ebbe come attendente nel 40-41 in Albania e gli dedica delle pagine che sono veramente notevoli come introspezione psicologica di un personaggio, Luigi Guitti, un popolano. A me ricordava le autobiografie della Leggera di Danilo Montaldi, un popolano di questo quartiere periferico di Brescia Sant'Eufemia che fu ripetutamente vessato durante il ventennio e non aveva una consapevolezza politica, possiamo dire. Era un antifascista istintivo in quanto ribelle all'ordine e diventerà poi comandante della 122esima Brigata Garibaldi, operante in Valtrompia, ma attenzione, soltanto l'ultima settimana di guerra, perché prima di lui c'era una figura notevole, un triestino, Giuseppe Verginella, comunista, rivoluzionario professionale, volontario nelle Brigate Internazionali in Spagna e poi catturato dai fascisti nel dicembre del 44, torturato e ucciso dopo un finto tentativo di fuga, e poi ancora Giuseppe Gheda, secondo comandante, che venne ucciso in questo rastrellamento sul Corno del Sonclino del 19 aprile del 45. E quindi comandante per caso questo Luigi Guitti, detto Tito Tobeggia, e che si prende questa rivincita dichiarando che la guerra, la sua guerra, non è finita, e quindi in spregio, e va rilevato, a tutte le normative del CLN di Brescia, che invano tentava di disarmare lui e i suoi uomini, effettua questo barbaro eccidio.
0: Ecco, tutto questo però arriva, come ricordava lei, Franzinelli, perché bisogna inquadrare i fatti chiaramente nelle dinamiche storiche dopo periodo particolarmente in cui il territorio appunto era stato particolarmente martoriato. Lei dedica uno dei primi capitoli all'eccidio di Bovegno. Proviamo a mettere in fila i fatti, siamo nel 1944.
1: Sì. Siamo esattamente la sera del Ferragosto. E in questa cittadina della Valtrompia si festeggia la Madonna, che è la patrona del paese, e si è organizzato un convegno tra capi partigiani per coordinarsi, perché i loro rapporti non erano facili né semplici. Una spiata allertò la GNR e venne predisposta una spedizione classicamente nazifascista con tedeschi e fascisti della banda Sorlini, una entità parapoliziesca che io ricostruisco per la prima volta in queste pagine. E c'è una sparatoria dissennata e vengono assassinati 15 inermi cittadini, alcuni a caso, altri presi e fucilati. E questo evento, che è drammatico, naturalmente non è unico, ha avuto poi, come prima accennavo, un seguito veramente, come posso dirvi, stralunato dal punto di vista anche della legge, della giustizia negata. Nell'estate 45 i carabinieri effettuarono delle raccolte di testimonianze straordinarie, soprattutto di donne, che però poi vennero mandate alla Procura Generale Militare di Roma e qui appunto sequestrate e scoperte insieme agli altri fascicoli dopo mezzo secolo. E a questo punto si cercò di nuovo di rilanciare un'azione penale che oramai non era più possibile per la difficoltà di individuare i responsabili, ma soprattutto la vera mistificazione in questo caso fu poi di attribuire questo eccidio in modo generico ai tedeschi, mentre invece le guide erano appunto Sorlini ed altri esponenti fascisti. E quindi di nuovo si riattivò lo stereotipo del buono italiano e del cattivo tedesco, e questa giustizia negata, questa giustizia mancata ha innescato una tipica deriva che è stata studiata per la Toscana da Contini, cioè della memoria divisa e delle memorie contrapposte. E proprio per questo ci sarà non una presentazione del libro venerdì 12 a Bovegno, ma ci sarà proprio un'iniziativa su questo eccidio, dove si darà una lettura scenica di alcune testimonianze parzialmente inedite, perché in parte l'ho riportata nel libro, io cercherò di dare una interpretazione per cui questa comunità è stata amputata non solo della giustizia ma anche della propria memoria.
0: Ecco, torniamo alla figura di Guitti, di Tito. Quale sarà poi l'esito di questa storia? C'è un arresto, c'è anche un esilio che appunto riguarda la sua figura e che però ci racconta anche di come è questo, di come si inquadra appunto l'episodio di violenza di Sant'Eufemia in quegli anni in cui si faticava a tornare alla normalità.
1: Sì, il CLN bresciano manda un reparto di polizia partigiana che viene accolto malamente in questa scuola di Sant'Eufemia che già era stata un comando tedesco e nella quale ora si è installato una parte con il comandante degli uomini della 122esima Garibaldi che non vogliono smobilitare. Vengono mandati via con minacce molto molto pesanti e sarà il comandante della piazza di Brescia, il governatore militare che è canadese, colonnello Robinson, addirittura a inviare un carro armato per catturare questo comandante mitico ma anche assai temuto, che viene poi incarcerato. Ho trovato anche il suo diario appunto dal carcere. E poi dopo un anno di reclusione a Volterra, molto dura, viene amnistiato. A questo punto è sostanzialmente uno sbandato, uno spostato, e se ne va da Tito, se ne va in Jugoslavia e poi dopo la rottura Tito-Stalin a

0: in Jugoslavia con una giovane donna con la quale aveva fatto due figli. E rientra, è rimasto un isolato, perché anche a sinistra, insomma, non si ha un buon ricordo di questa operazione, che sostanzialmente ha infangato il ricordo della resistenza. E cosa succede? Succede che una domenica pomeriggio di novembre del 1968 sette giovani giungono in questa fattoria montana, dove ha una piccola azienda per la macellazione di suini, chiedono di parlare col famoso comandante Tito e vengono accolti come dei giovani compagni che vogliono conoscere la storia. Se non che dopo una decina di minuti la conversazione diventa una polemica, una diatriba, e scoppiano appunto insulti da entrambe le parti. Sono dei neofascisti sostanzialmente in una spedizione punitiva. A quel punto vengono scacciati e Tito cerca di mettersi le scarpe per rincorrerli e a un colpo cade riverso senza vita. La questura indaga, rintraccia i giovani, che non sono nuovi a spedizioni di quel genere, ma la cosa viene messa a tacere. Un referto medico, io credo abbastanza compiacente, accettato dal magistrato, dice che è morto per cause naturali. Quindi una fine tragica, una fine terribile.
1: Ecco, lei scrive, torniamo un po' anche al contesto, all'inquadramento di questi fatti storici che lei tenta e ne dà conto anche nell'introduzione Mimmo Franzinelli, dove appunto dice: i giovani ribelli erano stati educati alla pedagogia autoritaria del regime e quindi finivano per riproporre l'odio come un dovere patriottico, che era una delle grammatiche del fascismo, e quindi anziché approvare o stigmatizzare bisogna comprendere e spiegare le dinamiche della transizione dalla guerra alla pace. Che dinamiche sono state?
0: Sì, sono state dinamiche che hanno portato quelli che noi vediamo come giovani partigiani in realtà a passare attraverso tutta una trafila che è indubbiamente e oggettivamente quella della loro generazione, educati al culto di Mussolini da maestre fanatizzate e abituati a vedere la necessità dell'odio, odiare il nemico e la violenza come appunto qualcosa di positivo. In molti poi passano anche attraverso l'arruolamento spesso coatto nelle forze armate di Graziani della Repubblica Sociale Italiana e quindi si portano dietro, vorrei dire forse anche nel subconscio, questo modo anche di farsi giustizia. Ma diciamo una cosa fondamentale che troppe volte si dimentica: nella guerra il tasso di umanità si abbassa paurosamente, la vita perde progressivamente valore e quindi l'errore di anacronismo che noi dobbiamo assolutamente evitare è quello di valutare, di giudicare quegli eventi con la mentalità odierna nella quale ad esempio i diritti umani hanno un rapporto centrale e imprescindibile. Ecco, all'epoca non era così e quindi il mio sforzo, lo ripeto, è stato di contestualizzare, di analizzare al contempo tutte le varie dinamiche che hanno interagito nella situazione specifica della Brescia, nella quale tra l'altro i comunisti erano molto deboli, mancavano di una tradizione radicata perché erano stati appunto messi al bando e perseguitati, mentre di contro erano forti i cattolici con le fiamme verdi. E poi altre dinamiche che nel libro si analizzano sono quelle degli scontri interpartigiani, perché in una determinata zona, nella fattispecie la Valtrompia, non possono esistere di fronte a una repressione spietata più bande, perché presterebbero il fianco appunto a divisioni e a repressioni ancora più profonde. E quindi dinamiche oggettive per il controllo del territorio da parte di una banda che portano nella tarda estate appunto del 44 la direzione comunista di Milano e di Brescia a ordinare la costituzione di una brigata Garibaldi, la 122esima, e la condizione preliminare è di smobilitare gli altri gruppi che vengono visti come gruppi rivali. Quelli rifiutano di andarsene e vengono decapitati, comandante e vicecomandante di tre gruppi autonomi ed uno molto combattivo dei russi vengono attirati in un'imboscata ed eliminati per recuperare i loro uomini e avere il monopolio della presenza ribellistica in quella zona.
1: Ecco, intanto arrivano diversi messaggi al 335-5634-296 anche di tenore opposto. Adriana ci scrive: bisognerebbe parlare della strage di Oderzo o quella della cartiera di Mignagola, se il vostro autore li conosce, immagino.

0: di sì, chiaramente il quadro è diverso, siamo in provincia di Treviso, forse non meritano un libro perché non renderebbero invisibilità e neanche economicamente, così
1: ma
0: scrive
1: guardi,
0: questa
1: scorta. Certamente li conosco e nella parte finale li cito tutti questi episodi, e quello di Rovetta e tanti altri ancora, perché appunto non fu un caso isolato, ma credo che la novità di questo studio sta nel ricostruire l'iter, nel cercare la ratio e non invece in un approccio di tipo moralistico o scandalistico, se
0: o
1: mi permettete, alla Giampaolo Pansa, che non è proprio il mio modello.
0: Ecco, in effetti su questo verteva anche un messaggio di Marco da Firenze, quindi abbiamo anche risposto all'altro ascoltatore, ma c'è Rodolfo che pone una questione che vorrei girare a Mimmo Franzinelli. La resistenza come fenomeno storico, secondo lei, ha nel suo eccesso di retorica un vulnus ed è per questo che non è diventata, nemmeno a distanza di anni, un fenomeno davvero aggregante per la storia nazionale? Come vuole rispondere, sì, a questo ascoltatore?
1: Io direi, attenzione, la retorica non era nella resistenza, anzi nella resistenza stava nel mettersi contro quella che all'epoca era la legalità ed era la forza, quindi vi è una ribellione morale assolutamente antiretorica. La retorica, ai noi, è subentrata dopo, è subentrata nel dopoguerra, forse anche innescata e alimentata dagli anni 50 con il processo alla resistenza, che è un altro caso molto interessante, analizzato in un testo di Michela Ponzani e in altri saggi. E da lì in avanti si è gonfiato il ricordo della resistenza in una prospettiva, in una dimensione manichea, che non solo non ha reso giustizia a questi combattenti che erano minoritari, ma li ha trasformati un po' in cowboy contro un nemico sempre comunque cattivo e destinato alla sconfitta. Ecco, questo non è assolutamente il mio approccio, e il modo peggiore di onorare la resistenza è proprio quello di spandere retorica rendendola impresentabile ai giovani.
0: Ecco, prima di salutarci, una domanda sul mestiere dello storico, Franzinelli. In questa epoca di polarizzazione, siamo partiti da lì, parlavamo di Israele e Palestina, ma il tema della resistenza pone lo stesso problema e lo abbiamo visto varie volte. Sta diventando più complicato all'interno dell'ambiente comunicativo in cui poi la storia si inserisce nella divulgazione, ad esempio, e dell'uso politico che se ne fa?
1: Sì, la storia è una cosa molto seria e la storia è divisiva. La memoria condivisa, secondo me, o è un'iperbole o è una volontà strumentale di creare una memoria faziosa, amputata, presentandola come totale e globale. Io il senso della storia, lo devo dire, lo sto ritrovando in questi giorni in tour italiano per presentare il libro, incontrando i lettori, dibattendo con loro, e trovo il senso anche del mio lavoro, del mio mestiere. Oggi sono qui a Firenze al gabinetto PSE, domani a Piacenza, Istituto Storico della Resistenza, poi la libreria UBIC sabato di Pavia, domenica al Museo della Repubblica Partigiana di Montefiorino. Cioè, lo sforzo mio adesso è di riportare queste tematiche in comunità che sono state attraversate dalle violenze e anche dalla guerra civile del 43-45, e devo dire anche in questi incontri imparo molto e ringrazio il mio pubblico.
0: E noi invece ringraziamo Mimmo Franzinelli per averci raccontato la resa dei conti dalla guerra civile alla violenza post bellica, il caso di Sant'Eufemia, che esce per Le Scie Mondadori. Franzinelli, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie davvero a tutti voi.
0: Grazie a Mimmo Franzinelli che ci parlava dagli studi Rai di Firenze, che ringraziamo, e vi ricordo che le nostre conversazioni di Fahrenheit, come sempre, potrete riascoltarle anche in podcast su Rai Play Sound. Il nostro percorso musicale ci porta al 77 e torniamo alla voce amata di Ornella Vanoni, Io Dentro, disco che assieme a Io Fuori in qualche modo andava a costituire un dittico. Ci sono diverse dei brani amati di quell'epoca di Ornella Vanoni, alcune traduzioni dal brasiliano, che è stata una diciamo delle fonti per un certo periodo della scrittura e dell'interpretazione di Ornella Vanoni. Proseguiamo l'ascolto di Io Dentro con il brano intitolato Caro Dolce Bambino.

0: Caro dolce bambino, ancora Ornella Vanoni e il suo disco Io Dentro, 1977, nostro ascolto di Fahrenheit, come sempre su suggerimento della redazione di Musica 3. E alle 16:33 minuti parliamo di scuola, come di consueto si avvicina la fine dell'anno scolastico proprio in questi giorni, e allora ci domandiamo che ne è del piano estate, come viene applicato, quali sono le sue lacune, le sue potenzialità, e lo facciamo assieme a Mila Spicola, giornalista che ha scritto per la rubrica A Tempo Pieno su il quotidiano Domani un articolo su questo tema. Spicola, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Ecco, il quotidiano Domani nella sua versione digitale torna sul tema anche nell'edizione odierna. Spicola ha fatto il punto di una di quella che potremmo definire effettivamente un'opportunità. L'Italia presenta la pausa estiva per quanto riguarda le scuole più lunga d'Europa. Diversi sono i problemi, diciamo, di questo lasso di tempo così esteso, soprattutto laddove si presenta una disparità dal punto di vista delle famiglie, quelle che possono permettersi campus estivi, formazione, corsi linguistici, e quelle che invece vivono in condizioni dove l'offerta non è altrettanto significativa. Allora, a che punto siamo rispetto al piano estate?
1: E allora, quest'anno Valditara ha stanziato 300 milioni di euro per il piano estate, che non sono pochi, sono un bel po' di soldini. Per un problema che è abbastanza grosso, nel senso che negli ultimi anni questa lunga pausa estiva comincia a pesare in maniera, diciamo, eccessiva, in maniera pesante sulle famiglie, ma non è solo un peso delle famiglie. In realtà questa pausa lunga si trasforma anche in un altro elemento di diseguaglianza nel nostro paese, perché i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che fanno parte di contesti familiari o territoriali, diciamo, più avvantaggiati, non hanno problemi, perché magari le famiglie le portano al mare, fanno attività, sono già in un contesto familiare positivo. Ma chi è più indietro, chi non ha possibilità economiche, praticamente ha una pausa scolastica molto lunga che, diciamo, compromette, verificato da alcuni studi, compromette gli apprendimenti e soprattutto, diciamo, mette in difficoltà le famiglie che non possono, diciamo, come dire, occuparsi dei figli perché lavorano. C'è chi fa una pausa di 3 mesi dal punto di vista familiare. Ma, diciamo, il piano di Valditara, che ha delle ottime intenzioni, però si scontra con l'organizzazione amministrativa italiana e la natura stessa della misura, perché sono soldi che vengono, diciamo, distribuiti a bando. La scuola risponde al bando e partecipa con dei progetti. Che cosa significa? Significa che le scuole, insieme al terzo settore, insieme ai comuni, le scuole, i comuni e il terzo settore di territori più attrezzati, e allora usufruiscono bene di questi fondi. Ma sappiamo che questa, diciamo, capacità, anche dal punto di vista delle strutture, non è solo una mancanza di competenze o di capacità delle strutture che si hanno, delle possibilità, non è, diciamo, uguale in tutta Italia, anzi al sud in genere è più, diciamo, inefficace. Non solo, ma non tutti i ragazzi e le ragazze vengono raggiunti da questi progetti, per cui di per sé si tratta di strumenti discontinui e non raggiungono la platea degli aventi diritto. E pronuncio la parola diritto, perché invece questo dovrebbe essere un diritto esigibile, non un privilegio, non una discrezionalità a seconda di dove ti trovi o dove nasci.
0: Quindi potremmo dire
1: Quindi.
0: ricade laddove c'è maggiore organizzazione in maniera più produttiva, e invece proprio dove ce ne sarebbe bisogno la lacuna resta. Se i fondi
1: La
0: sono
1: lacuna resta, sì.
0: ecco, se i fondi sono sufficienti, allora le chiedo, Spicola, esiste un'altra modalità, un altro approccio che si potrebbe mettere in campo per cercare di colmare queste lacune?
1: E allora l'approccio dovrebbe essere sistemico. Noi siamo ormai a un punto in cui l'Italia deve pensare a una riforma, a essere più ambiziosa per quel che riguarda gli interventi educativi, perché sono intanto le attività e le azioni con il più grande ritorno che noi possiamo avere, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, etico e culturale. Quindi una riforma più ambiziosa che cosa significa? Che noi dobbiamo immaginare un'organizzazione sistemica del welfare educativo nazionale. Intanto non è detto che vengano scaricate sulla scuola, no? Potrebbe essere dei fondi nazionali che poi vengono gestiti localmente, ma dobbiamo avere la certezza di questi fondi, non possono essere dati a bando. E poi che sia una prestazione continua, non intermittente. È come se lo Stato a un certo punto abbia detto: io non ce la faccio a gestire questa cosa. In realtà nel dopoguerra non l'abbiamo mai gestita sul serio, prima l'organizzazione familiare era differente, quindi non si poneva sì, ma fino entro certi limiti. Io non riesco a gestire centralmente questo tema, vi do i soldi, sbrigatevela voi. Ma in realtà è proprio il passo, è la via, la direzione per non risolvere un problema che è strutturale. Quindi è come dire: ti do i soldi, monetizzo il welfare, si dice in termini tecnici, è una monetizzazione del welfare, però ha tante lacune e tante inefficienze e inefficacie. Noi sappiamo che tutto quello che riguarda l'educazione e l'istruzione è intanto un diritto costituzionale, e poi quanto più è affrontato dal punto di vista strutturale significa continuo e a tutta la platea, e allora sì, è efficace. Se invece è discontinuo, è non strutturale, quindi discrezionale, quel problema noi non lo risolviamo. Possiamo ovviamente sanare in quel momento quelle famiglie, quelle persone che giovano di quella misura, però noi non risolviamo il problema rimane e si somma a tanti altri, soprattutto la pausa estiva lunga combacia pure con l'insufficienza strutturale dal punto di vista edilizio ed energetico degli edifici scolastici.
0: Sta diventando sempre più un tema anche climatico, ma io le chiedo
1: climatico, sì.
0: Le chiedo, Spicola, sappiamo che l'Italia appunto ha una pausa tra le più lunghe, equiparabile a quella di Turchia e pochi altri
1: 99 giorni,
0: paesi.
1: Sì.
0: Ecco, si può prendere spunto da quello che accade in Europa?
1: Significa spostare il problema. Certo che possiamo prendere spunto, però intanto dobbiamo mettere le scuole e gli edifici in condizioni di essere vivibili, perché già adesso che eravamo a fine maggio ci sono stati casi di svenimenti in classe, di bambini di scuole che hanno chiuso prima perché il caldo è arrivato prima. E questo è il primo problema. Il secondo problema: se io faccio una settimana o due settimane spostate in inverno o in altri periodi, non è che il problema cambia. Cioè, in quelle settimane le famiglie lo stesso lavorano, in quelle settimane abbiamo comunque un vuoto educativo. Si sana magari la lunghezza, quello sì, però io sono favorevole a una diversa organizzazione del calendario scolastico, assolutamente, anche perché la pausa lunga, come dicevo prima, va a svantaggio dei più fragili. Però dobbiamo mettere in
0: adeguare gli edifici, forse c'è anche molti,
1: oppure fare come fanno altri paesi, non delegare solo la scuola nell'affrontare questi temi, cioè del tempo non scolastico formalmente, no? Perché lo sport, le attività possono anche essere affidate o svolte sia in altri luoghi che affidate ad altri attori. Se noi vogliamo che sia l'edificio scuola che venga gestito comunque lì all'interno, dobbiamo metterle nelle condizioni di essere vivibili, di essere utilizzabili, perché abbiamo normative ferree dal punto di vista della salute, che poi voglio dire, se noi stiamo in macchina con 40 gradi senza l'aria condizionata sappiamo che non riusciamo a starci. Immaginiamoci in una classe, in un'aula con 25-30 ragazzini,
0: soprattutto se l'edilizia edilizia non è adeguata, c'è chi ha sottolineato che in fondo con i fondi del PNRR si è persa un'occasione in questo senso proprio riguardo l'edilizia scolastica, che è presenza carenze strutturali un po' su tutto il territorio. Torneremo certamente a parlarne, intanto abbiamo parlato del piano estate, dei 300 milioni che sì è una somma notevole, ma che erogata in questo modo rischia di non colmare le lacune, anzi di crearne di nuove, perché laddove le strutture hanno un potenziale organizzativo funzionante possono sfruttare al meglio le risorse, laddove invece c'è penuria sembrerebbe che tutto resti com'è. Grazie a Mila Spicola per essere stata con noi.
1: Grazie
0: alla nostra ospite. Come segnano le note sotto le mie parole, lasciamo ora spazio all'informazione, è giunto il momento del GR, ma noi torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio, Danilo Tolardo. Sempre più incandescente la crisi in Medio Oriente, mentre sono ancora senza esito i negoziati tra Stati Uniti e Iran, il mondo condanna l'uccisione di un casco blu ONU in Libano, dove è stato infranto di nuovo il cessate il fuoco.
3: Ancora scontri in Libano nonostante l'ennesima tregua destinata con ogni probabilità a rimanere sulla carta come le altre. Ieri sera è stato ucciso un casco blu serbo, il sergente Milovan Jovanovic. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti, uno spagnolo e uno di El Salvador. L'esercito israeliano accusa Hezbollah dell'attacco. Lo Stato ebraico continua con i raid nel sud del paese. Il gruppo sciita rifiuta un cessate il fuoco senza il ritiro di Israele dal Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha definito l'accordo di Washington tra Beirut e Tel Aviv una capitolazione e una sconfitta. Finché Israele attacca il Libano, ha concluso, non sarà mai al sicuro. Sul fronte iraniano, Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta e invoca l'unità nazionale, denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi nel paese. Una dura risposta alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto vorrei incontrare Khamenei. Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con quattro repubblicani che si sono uniti ai democratici. Il presidente, che comunque ha il potere di veto, li ha definiti cattivi repubblicani e antipatriottici. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Mosca minaccia rappresaglie per l'attacco di Kiev nel Donetsk. Un drone ha colpito un autobus causando 7 morti e 11 feriti, un morto e 3 feriti anche in Crimea. Kiev rivendica gli attacchi in territorio russo, in particolare a San Pietroburgo, in coincidenza con l'apertura del Forum Internazionale Economico, la Davos russa. E ora la grazia a Nicole Minetti. Il Quirinale in una nota ribadisce fiducia nella magistratura.
4: Prende atto con rispetto il presidente Mattarella degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano sulla vicenda Minetti, accertamenti richiesti dallo stesso capo dello Stato dopo le indiscrezioni emerse sulla stampa. Indiscrezioni che, sottolinea una nota del Quirinale, si sono rivelate infondate alla luce delle verifiche effettuate da Polizia e Interpol. Di qui il ringraziamento di Mattarella al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti. Due, poi le precisazioni. Nella nota si ricorda infatti che il Presidente della Repubblica concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni esterne quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sulla mancata trasparenza della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Valentino Russo, GR3.
2: Il Tribunale di Firenze archivia le accuse nei confronti di Silvio Berlusconi, morto nel 2023, di Marcello Dell'Utri nel procedimento sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per il GIP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti tra loro e Cosa Nostra. Le decisioni giudiziarie spazzano via ogni ombra, erano inesistenti i rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, commenta la Premier Meloni. 30 anni di campagna di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia, sottolinea Marina Berlusconi, ad esultare anche tutta Forza Italia. In chiusura il quotidiano britannico Guardian esalta le piole torinesi, trattorie tipiche dove si mangia ancora a prezzi contenuti.
5: Con 12 euro ti servono primo, secondo, contorno, dolce, caffè e una caraffa di Barbera. Tutto di ottima qualità. Succede ancora nelle Piole, le storiche trattorie di Torino, alle quali perfino il Guardian, il quotidiano di Londra, ha dedicato un lungo reportage. Vitello tonnato, acciughe al verde, agnolotti, salame cotto e brasato fanno impallidire qualsiasi brancia a 30 sterline. Il critico gastronomico Carlo Cambi.
6: Non è una prerogativa solo piemontese. Ci sono un sacco di posti diffusi in tutte le regioni. La verità è che sono uscite dal circuito della chiacchiera gastronomica e quindi sono riservate soltanto a coloro i quali conoscono i posti e sanno dove andare.
5: Quindi si può ancora mangiare bene spendendo poco?
6: Molto semplice, bisogna tornare ai ristoranti dove c'è il fatto a mano, dove le cose si fanno dentro il ristorante con pochi piatti fatti con ingredienti a metro zero, no? A chilometro zero, nel rispetto delle ricette tradizionali, senza troppi voli pindarici. Questo è il fascino della vera cucina italica.
5: Federico Mello, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Stefano Catini. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi torna Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio, bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 32 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia in Liguria, tra Spotorno e Finale Ligure. In direzione Ventimiglia troviamo 7 km di code a tratti per la presenza di cantieri. Ancora a 10, tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova, code anche qui per la presenza di lavori. A 7, Milano Genova, tratto Ligure. Genova Bolzanetto e l'allacciamento della 10 in direzione di Genova, 3 km di code a causa di un incidente, 3 km di code anche verso Milano tra Genova Bolzanetto e Busalla. A 32 Torino Bardonecchia, tra la circonvallazione Urx e Bardonecchia in questa direzione, code per 3 km, uscita consigliata Urx Ovest. Andiamo poi in A9, Lainate Chiasso in Lombardia, tra Ponte Chiasso e Como Centro in direzione Lainate, code a causa di un veicolo fermo. E in A22 Brennero Modena in Emilia Romagna, tra Carpi e l'allacciamento la 1 in direzione di Modena 2 km di code. Chiudiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno 1 km di code tra Montopoli Maldarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 18.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
3: Il tempo in Europa. Sul comparto centro-orientale del continente si espande un lembo dell'alta pressione, garantendo ampie zone di sereno. Tuttavia, infiltrazioni instabili di origine atlantica continuano a lambire l'Europa occidentale e i settori centrali, favorendo lo sviluppo di addensamenti nuvolosi associati a piogge sparse e isolati temporali, in particolare a ridosso delle principali catene montuose. Splendida giornata di sole con cieli tersi e poco nuvolosi per Lisbona, con temperature che seppur in lieve flessione saranno comprese tra 15 e 22 gradi. Giornata piovosa invece per Dublino, in Irlanda, con nubi che si alterneranno a delle rapide schiarite, temperatura tra 11 e 17 gradi. Migliora il tempo su Amsterdam, nei Paesi Bassi, con nubi irregolari e molta umidità, ma prevalenza di sole, temperatura in lieve flessione, con valori tra 13 e 18 gradi. Per Monaco di Baviera, cielo molto nuvoloso al mattino con piogge, poi le nubi si dissolveranno, temperatura tra 10 e 17 gradi. Tempo stabile per Helsinki in Finlandia, dove per tutto il giorno il cielo sarà libero da nuvolosità significativa. La temperatura oscillerà tra 15 e 22 gradi. Per Budapest in Ungheria, cieli limpidi o al più poco nuvolosi per tutta la giornata, temperatura in aumento con valori compresi tra 15 e 27 gradi. Chiudiamo con Bucarest in Romania, dove il tempo sarà mite, anche se fino al pomeriggio ci saranno molte nubi, temperature tra 19 e 26 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Concerto numero 22 della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. La serata, in diretta dall'Auditorium Toscanini di Torino, è tutta dedicata a Johannes Brahms. Dirige Karl-Heinz Steffens. Il pianista Lukas Sternat esegue il concerto numero 2, opera 83. Nella seconda parte, la Sinfonia numero 2, opera 73. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.

Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

All'alba, chiuso al cesso, mentre tutti dormono, leggo Klebnikov. Questo mi serve. Un cesso, un poeta, una matita, un foglio. Questo mi serve. Un lupo e questo soffitto di fiori e questo magma.

0: Posizioni raccolte nel libro Oscilla la notte, che esce per Interno Libri. Oscilla la notte mette assieme un movimento che attraversa il presente, la materia di cui è fatto il mondo, dalla politica al lavoro, alla violenza, al linguaggio, alla memoria, con l'esperienza individuale. Appunto, un oscillare nel tentativo di utilizzare la poesia come una forma di resistenza contro assuefazione, semplificazione, l'idea che il linguaggio non abbia più forza. Questo è quanto si legge dal testo che accompagna, il testo di presentazione che accompagna la silloge di Alessandro Tronfietti che stiamo ascoltando nello spazio dedicato alla poesia Oscilla la notte. Sono le 16:58 minuti in punto. Graziano Graziani ancora ai microfoni di Fahrenheit. Tanti messaggi sono arrivati anche sul tema storico che abbiamo attraversato, oltre al legame con la storia presente. Ne leggiamo uno, quello di Marco, che dice: l'importanza dei saggi come quello di Mimmo Franzinelli, abbiamo presentato appunto la resa dei conti, dimostra come molte rese dei conti tra il 43 e il 45 sono anche il sanguinoso e disumano effetto di strage effettuate dall'altra parte. Così i canoni giuridici a cui faceva riferimento lei, conduttore, appunto il riferimento a me, per definire la strage di casa genocidio, non possono prescindere dall'esperienza acquisita. A Norimberga la condanna giuridica dei gerarchi per il perseguito sterminio del popolo ebraico si distinse dalla morte di altrettanti milioni di prigionieri militari, civili e politici nei lager proprio per la precipua volontà ed ideologia di genocidio. Il caso di Gaza non può prescindere anche giuridicamente da questo principio che ci fa riconoscere come tale anche ad esempio il genocidio armeno e quello del Ruanda. Chiaramente la questione riguarda la definizione di un messaggio che avevamo letto prima della mia risposta, ovvero se il discorso fosse ideologicamente sostenibile la definizione di genocidio o di non genocidio dato da Henri De Luca, perché eravamo partiti da lì. La questione è chiaramente molto complessa e quello a cui ci richiamavamo è che esistono parametri come appunto quello giuridico che comunque possono aiutarci a mettere ordine in quella che sembra sempre di più anche una disputa che prende la storia, come ci ha ricordato Mimmo Franzinelli, a strumento di dibattito. È inevitabile che così sia così, ma chiaramente bisogna anche cercare di mettere a fuoco gli elementi e con cui parliamo della storia presente come di quella passata. Sono le 17 in punto, è giunto il momento per una nuova puntata del ciclo di Ad Alta Voce che stiamo ascoltando da lunedì scorso, dedicato a Mansfield Park di Jane Austen, nella lettura ed interpretazione di Maria Pagliato. Siamo giunti alla puntata numero 4 e come sempre potrete riascoltare le puntate precedenti sulla pagina dedicata ad Alta Voce su RaiPlay Sound, dove trovate l'intero ciclo di letture ad alta voce per voi, una delle più grandi biblioteche di libri letti gratuitamente e riascoltabili appunto in podcast. Mansfield Park di Jane Austen è il ciclo che abbiamo appena inaugurato e che ci terrà compagnia per le prossime settimane. Puntata numero 4, la voce di Maria Pagliato.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
5: Ad Alta Voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Quarta puntata.

Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Alessandro Tronfietti. Stiamo ascoltando nello spazio dedicato alla poesia di questa settimana le sue composizioni.

0: I giovani si piacquero fin dal primo momento. Da entrambe le parti erano molti gli elementi di attrazione e presto la loro conoscenza promise di sviluppare in breve tutta l'intimità consentita dai limiti imposti dalle buone maniere. La bellezza di Miss Crawford non costituì un ostacolo per le signorine Bertram. Erano esse stesse troppo belle per risentirsi dell'avvenenza di un'altra e rimasero affascinate quasi quanto i loro fratelli da quei vivi occhi neri, quel limpido e intenso incarnato, quella grazia complessiva. Se fosse stata alta, pienamente formata e chiara di capelli e di carnagione, ci sarebbe stato forse qualche problema. Ma per come stavano le cose, non potevano esserci paragoni. Lei era una ragazza accettabilmente dolce e graziosa, mentre loro erano le più avvenenti giovani donne della zona. Fratello della ragazza bello non era. No, la prima volta che lo videro risultò decisamente ordinario, bruno e ordinario. Era comunque un gentiluomo e dotato di un piacevole modo di fare. Il secondo incontro non lo rivelò poi così ordinario. Lo era, sì, ma d'altra parte aveva una tale espressività e una dentatura tanto perfetta ed era così ben fatto che presto ci si dimenticava che fosse ordinario. E dopo una terza chiacchierata con lui, dopo aver cenato insieme alla canonica, non avrebbero mai permesso a nessuno di definirlo tale. Era anzi il più gradevole giovanotto che le sorelle avessero mai conosciuto ed erano tutte parimenti contentissime di lui. Il fidanzamento già in atto di Miss Maria Bertram lo rendeva di diritto proprietà di Giulia, cosa di cui Giulia era perfettamente consapevole. E non era trascorsa una settimana dall'inizio della sua permanenza a Mansfield che lei era prontissima a innamorarsi di lui. Le idee di Maria sull'argomento erano più confuse e indistinte. Non voleva vedere né capire. Non c'era niente di male nel fatto che ammirasse un uomo così gradevole. Sapevano tutti che era impegnata. Toccava piuttosto a Mr. Crawford il compito di stare in guardia. Lui non aveva alcuna intenzione di cacciarsi in situazioni rischiose. Le signorine Bertram valevano tutto il diletto che suscitavano ed erano pronte a riscuoterlo. E lui cominciò la frequentazione senza altro proposito che quello di riuscire simpatico. Non voleva affatto che morissero d'amore per lui. Ma anche se la ragione e il buon senso avrebbero dovuto indurlo a miglior giudizio e sentimento, si consentì su questi piani una visione più ampia di quanto fosse opportuno. «Le tue signorine Bertram, sorella, mi piacciono moltissimo», disse a Mrs. Grant quando tornò dall'averle accompagnate alla carrozza dopo la cena di cui si è detto. «Sono ragazze molto fini e attraenti». «Sì, davvero, e sono felice di sentirtelo dire. Ma Giulia è quella che ti piace di più?» «Oh, sì, Giulia è quella che mi piace di più». «Ma è proprio vero? Perché in generale Miss Maria Bertram è ritenuta la più bella. Immagino, ha dei lineamenti perfetti e il suo viso è davvero incantevole. Ma Giulia mi piace di più. Miss Bertram è certamente la più bella e la trovo la più simpatica, ma sarà sempre Giulia a piacermi di più perché tu me lo ordini». «Io non ti dirò niente, Henry, ma so che alla fine sarà lei a piacerti di più. Non ho detto forse all'inizio che mi piace di più? E poi Miss Bertram è fidanzata, non dimenticarlo, caro fratello. Ha già fatto la sua scelta». «Sì, e mi piace ancora di più per questo. Una donna fidanzata è sempre più attraente di una libera. È soddisfatta di sé, non ha da preoccuparsi e sente di poter esercitare il suo potere di attrazione senza sollevare sospetti. C'è la massima sicurezza con una donna fidanzata, non si possono fare danni. Beh, quanto a questo, Mr. Rushford è un giovane eccellente e per lei è un ottimo partito. Ma a Miss Bertram di lui importa meno di zero. Questa è la tua opinione su di lei. Io non la condivido. Sono sicuro che Miss Bertram è molto legata a Mr. Rushford. Gliel'ho letto negli occhi quando si faceva il suo nome. Ho troppa stima per Miss Bertram per credere che concederebbe mai la sua mano senza anche il cuore. Mary, cosa possiamo fare per tenerlo sotto controllo? Secondo me dobbiamo lasciarlo fare. Parlare non serve, finirà per caderci comunque. Ma io non vorrei proprio che ci cadesse, non vorrei mai vederlo raggirato. Vorrei che tutto fosse limpido e onorevole. Andiamo, lascia che corra i suoi rischi e che ci cada. Succederà comunque, chiunque prima o poi ci cade. Non sempre nel matrimonio, cara Mary. Nel matrimonio soprattutto. Con il dovuto rispetto per i presenti che sono sposati, mia cara Mrs. Grant, non c'è una persona su 100 dell'uno o dell'altro sesso che non cada in trappola nello sposarsi. Dovunque io guardi vedo che è così. E sento che deve essere così quando considero che questa, di tutte le relazioni, è quella in cui una persona più si aspetta dall'altro e meno è sincera essa stessa. Oh, non era proprio una bella scuola di matrimonio quella che hai frequentato a Hill Street. La mia povera zia aveva certamente scarsi motivi per amare la condizione matrimoniale. Ma in ogni caso, parlando dal mio punto di osservazione, posso dire che non è che una faccenda di manovre. Conosco tante persone che si sono sposate piene di aspettative, di fiducia su un qualche particolare vantaggio del legame o su un qualche pregio o buona qualità dell'altra persona e che poi si sono ritrovate totalmente ingannate e costrette ad accontentarsi dell'esatto contrario. Cos'è questa se non una trappola? Piccola mia, penso che tu stia lavorando un po' troppo di fantasia. Dovrei scusarmi, ma non posso crederti. Fidati di me, tu vedi solo metà della questione. Vedi il male, ma non il conforto. Qualche contrasto e qualche delusione ci saranno dappertutto e tutti noi siamo portati ad aspettarci troppo. E però, se un progetto di felicità fallisce, la natura umana se ne sceglie un altro. Se il primo calcolo è sbagliato, ne facciamo un secondo, migliore. Da qualche parte troviamo consolazione. Ah, tu sei come tuo fratello, Mary, ma vi cureremo entrambi. Mansfield vi curerà entrambi e senza trappole. Restate qui con noi e vi cureremo. E Fanny, intanto? Che cosa faceva e pensava Fanny? E qual era la sua opinione sui nuovi arrivati? Poche diciottenni avrebbero ricevuto meno sollecitazioni di Fanny a esprimere un giudizio. In modo molto pacato e poco ascoltato, espresse il proprio tributo di ammirazione alla bellezza di Miss Crawford. Ma continuando a ritenere Mr. Crawford una persona decisamente banale, nonostante le ripetute prove in contrario presentate dalle cugine, di lui non fece mai parola. Se venne notata, fu in questo senso. «Adesso comincio a capire tutti voi, tranne Miss Price», disse Miss Crawford, mentre passeggiava con i fratelli Bertram. «Ma ditemi, ha già fatto il suo debutto in società? Sono perplessa. È venuta a cena in canonica con voi tutti e quindi avevo pensato di sì. Eppure ha parlato così poco che mi riesce difficile crederlo». Edmund, a cui questo discorso era più che agli altri presenti indirizzato, replicò: «Credo di capire che cosa intendete dire, ma non proverò neppure a rispondere alla domanda. Mia cugina è cresciuta, ha l'età e il buon senso di una donna, ma le questioni di debutto o non debutto vanno al di là della mia competenza». Eppure in generale non c'è nulla che si possa riconoscere più facilmente. La differenza è profonda. Tanto il modo di fare quanto l'aspetto di solito sono totalmente diversi. Finora non avrei mai immaginato possibile non capire se una giovinetta abbia fatto o meno il suo debutto ufficiale in società. Quella che non l'ha fatto veste sempre più o meno allo stesso modo, porta la cuffietta, per esempio, ha un'aria piuttosto chiusa, non dice mai una parola. Sorridete pure, ma è così, ve l'assicuro. E a parte il fatto che a volte la cosa va un po' troppo in là, tutto ciò è assai appropriato. È giusto che le giovinette siano taciturne e modeste. Il lato più sgradevole è che spesso la trasformazione dell'atteggiamento che si accompagna alla presentazione in società avviene in maniera troppo repentina. Talvolta le debuttanti passano in brevissimo tempo dal riserbo al suo opposto, alla familiarità. Questo è l'aspetto negativo del sistema attuale. Non è bello vedere una diciottenne o diciannovenne che di punto in bianco dice la sua su tutto quando magari l'anno prima la si era vista quasi incapace di aprir bocca. Immagino che anche a voi, Mr. Bertram, sia capitato di imbattervi in simili mutamenti.
1: Penso di sì, ma così non va bene. Ho capito cosa avete in mente. State prendendo in giro me e Miss Henderson.
0: Ma no, Miss Henderson, non so chi sia né a cosa vi stiate riferendo. Di questa cosa sono totalmente all'oscuro, ma vi prenderò in giro con gran piacere se vorrete spiegarmela.
1: Ah, ve la state cavando benissimo, ma non è così facile ingannarmi. Nel descrivere una giovane donna che cambia da un momento all'altro, sono sicuro che avevate in mente Miss Henderson. Il ritratto che ne avete fatto è troppo preciso. Le cose stavano esattamente così.
0: Gli Henderson di Baker Street. Ne discutevamo l'altro giorno, sapete? Edmund, hai mai sentito parlare di Charles Henderson, vero? La situazione era precisamente come l'ha raffigurata questa signora. La prima volta che Henderson mi ha presentato alla sua famiglia un paio di anni fa, la sorella non aveva ancora fatto la sua prima uscita in società e non mi fu possibile indurla a parlarmi. Una mattina rimasi seduto lì per un'ora in attesa di Henderson, soltanto con lei e una o due altre fanciulle nella stanza. La governante era indisposta o se n'era andata e la madre entrava e usciva continuamente con delle lettere d'affari. E io non riuscii a cavare una parola o un'occhiata dalla giovinetta, niente che assomigliasse neppure a una risposta civile. Torceva la bocca e distoglieva lo sguardo da me con un'aria tale. Non la rividi per 12 mesi. E a quel punto l'uscita l'aveva fatta. La incontrai a casa di Mrs. Holford e non la riconoscevo. Venne da me, mi trattava come una vecchia conoscenza, mi squadrava in maniera imbarazzante, parlava e rideva fino a che non sapevo più da che parte guardare. Avevo la sensazione di essere lo zimbello della festa e Miss Crawford, è chiaro, ha sentito parlare di questo episodio. Ed è un episodio molto grazioso, ed è così vivo, direi, che non fa molto onore a Miss Henderson. È un difetto troppo comune. Molte madri non hanno ancora trovato il sistema giusto per governare le loro figlie. Non so dove sia l'errore, non pretendo di insegnare agli altri come fare, ma vedo che spesso sbagliano. Chi mostra al mondo come dovrebbe comportarsi una donna, disse galante Mr. Bertram, sta già facendo molto per indicare la strada giusta.
1: L'errore è piuttosto chiaro, disse meno garbato Edmund. Quelle ragazze vengono educate male. Ricevono fin dall'inizio nozioni sbagliate. Agiscono sempre in base alla vanità e nel loro comportamento prima che appaiano in pubblico non c'è più autentica modestia di quanta ve ne sia dopo.
0: Non saprei, rispose esitante Miss Crawford. No, su questo punto non posso essere d'accordo con voi. È l'aspetto più marginale della questione. È molto peggio quando delle ragazze che non hanno ancora fatto il loro debutto in società si danno le stesse arie e si prendono le stesse libertà che se l'avessero già fatto. E di queste ne ho conosciute. È questa la cosa peggiore di tutte, del tutto insopportabile.
1: Sì, questa è davvero una cosa molto imbarazzante, disse Mr. Bertram. Ti mette fuori strada. Non sai come comportarti. La cuffietta e l'aria riservata che avete descritto così bene, niente è mai stato più giusto, dicono cosa aspettarsi. Ma l'anno scorso mi sono ritrovato in un terribile pasticcio per la loro mancanza. Ero andato a Ramsgate per una settimana con un amico. Era settembre, poco dopo il mio ritorno dalle Indie Occidentali. Il mio amico Snade... Tu mi avrai sentito parlare di Snade, Edmund. Il padre, la madre e le sorelle erano lì, tutte persone nuove per me. Quando siamo arrivati ad Albion Place, non erano in casa. Siamo usciti a cercarli e li abbiamo trovati sul molo. C'erano Mrs. Snade e le due ragazze, con altre loro conoscenze. ho fatto il mio inchino formale e poiché Mrs. Snaith era circondata da uomini, mi sono avvicinato a una delle figlie. Ho camminato al suo fianco per tutto il tragitto del ritorno a casa, cercando di rendermi il più possibile simpatico. La fanciulla, perfettamente disinvolta nel modo di fare, pronta a parlare quanto ad ascoltare, non avevo il minimo sospetto di star facendo qualcosa di sbagliato. Le due ragazze apparivano praticamente uguali, entrambe ben vestite, con il velo e il parasole, come le altre. Ma ad un certo punto ho capito che le mie attenzioni le stavo dando alla più giovane, la quale non aveva fatto il suo debutto e che aveva offeso profondamente la maggiore. Miss Augusta non si sarebbe dovuta prendere in considerazione ancora per 6 mesi e Miss Snaith, credo, non me l'ha mai perdonato. Sì, è proprio una cosa sgradevole. Povera Miss Snaith. Anche se non ho sorelle minori, la capisco bene. Vedersi trascurata prima del tempo deve essere assai penoso. Ma è tutta colpa della madre. Miss Augusta doveva rimanere a casa con la governante. Fare le cose a metà non produce mai niente di buono. Ma adesso mi chiedo, e Miss Price? Va ai balli? Va a cena fuori come da mia sorella? No, rispose Edmund. Credo che non sia mai stata un ballo. Mia madre va raramente in società e non cena mai fuori se non da Mrs. Grant, e Fanny resta a casa con lei. Oh, allora è chiaro, Miss Price non ha debuttato.

0: Mr. Bertram partì e Miss Crawford si rassegnò ad avvertire il grande vuoto nella loro cerchia e a sentire fortemente la mancanza degli incontri che tra le loro famiglie stavano diventando pressoché quotidiani. E alla cena, che tennero tutti insieme al parco poco dopo la partenza, lei tornò a prendere il suo posto abituale, in fondo alla tavola, prevedendo tutta la malinconica differenza derivante dal cambiamento a capotavola. Sarebbe stata una faccenda noiosissima, ne era certa. Al confronto del fratello, Edmund non avrebbe avuto niente da dire. La minestra sarebbe stata passata in giro nel modo più fiacco, il vino bevuto senza sorrisi, senza battutine spiritose, e l'arrosto di cervo affettato senza accompagnarlo con piacevoli aneddoti su precedenti tagli di carne o con un solo racconto divertente su un certo mio amico. Doveva cercare di provare interesse per quanto accadeva all'altro capo della tavola e nell'osservare Mr. Rushworth, che ora, per la prima volta da quando erano arrivati i Crawford, faceva la sua apparizione a Mansfield Park. Era stato in visita da un amico in una contea vicina e poiché quell'amico aveva da poco apportato delle migliorie nella sua proprietà, Mr. Rushworth era tornato pieno di idee sull'argomento, ansioso di ammodernare la sua tenuta nello stesso modo. E pur non dicendo molto della cosa, non riusciva a parlare d'altro. La questione era già stata accennata in salotto. Ora veniva ripresentata nella sala da pranzo e Mrs. Grant non poté fare a meno di rivolgersi al fratello, anche se questo distoglieva la sua attenzione da Miss Julia Bertram. «Mio caro Henry, tu non hai niente da dire? Tu stesso sei stato un ristrutturatore e da quel che sento dire di Everingham sembra che quella proprietà possa competere con qualsiasi altra in Inghilterra. Ah, le sue bellezze naturali, ne sono sicura, sono grandi. A mio giudizio Everingham, così com'era, era perfetta. Quel declivio così dolce e quel bosco, che cosa non darei per rivederla!» «Niente potrebbe darmi maggior piacere che sentire la tua opinione in proposito», fu la sua risposta. «Ma ho paura che rimarresti un po' delusa. Non la troveresti all'altezza del ricordo che ne hai. Come estensione non è proprio nulla. Rimarresti sorpresa da quanto è piccola. E quanto ai miei interventi, ho potuto farci ben poco, troppo poco. Mi sarebbe piaciuto potermene occupare più a lungo».
1: «Vi piace questo genere di cose?» domandò Giulia.
0: «Moltissimo, ma visti i vantaggi di cui era dotata per natura la tenuta, che indicavano anche all'occhio più inesperto quel poco che rimaneva da fare, suggerendo a me le conseguenti risoluzioni, erano passati appena 3 mesi da quando ero diventato maggiorenne che Everingham era già quella che è adesso. La prima stesura del progetto l'ho preparata a Westminster. Ho fatto qualche modifica quando ero a Cambridge e l'ho messo in esecuzione che avevo 21 anni. Provo un po' di invidia per Mr. Rushworth, per tutta quella felicità che ha davanti agli occhi. Io la mia l'ho divorata».
1: «Chi vede alla svelta, decide alla svelta e agisce alla svelta», disse Giulia. «Voi non rimarrete mai senza qualcosa da fare. Anziché invidiare Mr. Rushworth, dovreste dargli una mano con i vostri consigli».
0: Mrs. Grant, che aveva sentito quest'ultima parte del discorso, l'appoggiò con calore, convinta com'era che nessun giudizio potesse essere all'altezza di quello del fratello. E anche Miss Bertram condivise l'idea, dandole la sua piena approvazione, dichiarando che a suo parere era infinitamente meglio consultarsi con amici e consiglieri disinteressati che mettere fin dal primo momento la questione nelle mani di un professionista. Mr. Rushworth si dichiarò dispostissimo a chiedere il favore dell'assistenza di Mr. Crawford e Mr. Crawford, dopo aver garbatamente dichiarato tutti i limiti delle proprie capacità, si disse pronto a mettersi al suo servizio per tutto ciò in cui potesse essergli utile.
1: Allora Mr. Rushworth cominciò a proporre a Mr. Crawford di fargli l'onore di andare a Sotherton e di fermarsi da lui quando Mrs. Norris, come se avesse letto nella mente delle due nipoti la scarsa propensione per un piano che avrebbe portato via Mr. Crawford, propose una modifica. «Non può esserci alcun dubbio sulla disponibilità di Mr. Crawford, ma non potremmo andarci più numerosi? Perché non organizzare una gita in comitiva? Siamo in molti a essere interessati alle vostre migliorie, mio caro Rushworth, e ameremmo ascoltare sul posto le opinioni di Mr. Crawford e potremmo avere una sia pur piccola utilità con le nostre opinioni. E per quanto riguarda me... Oh, è da tanto tempo che desideravo vedere la vostra buona madre. Il solo fatto che non dispongo di cavalli miei può giustificare la mia negligenza. Ma adesso potrò andare a stare qualche ora con Mrs. Rushworth, mentre il resto di noi andrà in giro e sistemerà le cose, e poi potremmo tornare qui per cena, oppure cenare a Sotherton, secondo come preferisce vostra madre, e fare un piacevole ritorno a casa sotto il chiaro di luna. Posso sperare che Mr. Crawford prenda le mie due nipoti e me nel suo barroccio, mentre Edmund potrà andarci a cavallo e Fanny rimarrà a casa con te, sorella. Lady Bertram non fece obiezioni e tutti gli interessati espressero senza indugi il loro accordo, tranne Edmund, che ascoltò il tutto e non disse niente.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: E ora, dopo il ciclo di Ad Alta Voce, era la puntata numero 4 di Mansfield Park di Jane Austen, parliamo anche di quello che succede in giro per l'Italia. Tanti festival che fanno parlare i libri e chiaramente le autrici e gli autori. Cominciamo da Firenze, dove è in corso da ieri il festival La Città dei Lettori. Ne parliamo con il direttore artistico Gabriele Ametrano, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi,
6: grazie
7: di questa intervista prossima, eccomi.
6: grazie per essere con noi. Siamo giunti all'edizione numero 9 e il festival si concluderà la prossima domenica. Sono tanti gli appuntamenti, avete cominciato anche con Colcoz, Emanuele Carrera è stato ospite anche qui a Fahrenheit. Qual è, se c'è un fil rouge che lega gli eventi, e qual è anche l'atmosfera che si respira a Firenze, a Metrano?
7: Quest'anno dedichiamo questa nostra nona edizione ai lettori e alle lettrici fiorentine, ma non solo naturalmente. Comunque Firenze è al centro del nostro percorso, perché ci affianchiamo a una mostra bellissima che c'è qui in Villa Bardini. Saremo a Villa Bardini da oggi fino a domenica. Una mostra che guarda Firenze. Firenze 50, 60, 70, questa è la mostra che è in corso adesso a Villa Bardini, e noi ci siamo affiancati facendo delle incursioni in quelli che sono gli ambiti letterari di quel periodo, raccontando un Paolo Poli, raccontando un Aldo Palazzeschi, ripercorrendo l'alluvione. Sappiamo che sono i 60 anni all'alluvione qui a Firenze, con le pagine del commissario Bordelli e Marco Vichi, e insomma parleremo anche di Fiorentina, perché no, ecco, parliamo anche della Fiorentina in maniera storica e non da tifosi, però immaginiamo di celebrare questi 100 anni di questa gloriosa, in qualche modo, squadra, e lo faremo qui a Villa Bardini.
6: Tanti linguaggi, quindi, quello del calcio, quello del teatro con Paolo Poli, ma ci riporta alla letteratura ovviamente, che peraltro è protagonista anche dal punto di vista del contemporaneo. Ci sarà la sestina dei finalisti del premio Strega, tanti ospiti internazionali anche a Metrano.
7: Esattamente, tra poco cominceremo con Kiran Desai, come sappiamo autrice che in questo momento è in Toscana e l'abbiamo chiamata per presentare il suo nuovo libro, sarà insieme a Tiziana Loporto. E poi abbiamo avuto Carrer come è stato un dono alla città, quello di riempire il Teatro della Pergola con un autore di così grande fama, e i fiorentini sono stati molto molto contenti, ma non credo solo i fiorentini, tutti coloro che hanno potuto partecipare. L'idea del festival è quella di bilanciare la letteratura con quelli che sono i desideri dei lettori e delle lettrici, in maniera che si possa, insomma, divagare. Per noi leggere cambia tutto, questo è il nostro motto da sempre, ed è un po' l'idea anche di questo programma di quest'anno, una possibilità in più per tutti per scoprire autori e autrici che possono regalarci la loro visione sul contemporaneo.
6: Allora, per il programma rimandiamo al sito internet la Città dei Lettori 2026, dove potrete consultare gli appuntamenti. Prima di salutarci, a Metrano faceva riferimento giustamente all'anniversario dell'alluvione del 66. Ecco, collegare memoria, anche quella traumatica chiaramente, ma che appartiene alla città, con il presente, è proprio uno degli obiettivi della letteratura. Voi su questo aspetto, diciamo, cosa proponete e quanto puntate anche come momento in cui la città, attraverso il libro, può riconoscere se stessa?
7: Beh, noi con le pagine del commissario Bordelli e quindi Marco Vichi, che è comunque uno scrittore che viene considerato fiorentino o comunque

Ritrovato e Gabriella Sica con la moderazione di Nicola Bultrini, mentre appunto la maratona di poesia avrà corso, lo dicevamo, alle ore 20, a partire dalle ore 20, con tantissimi tra i poeti contemporanei: Davide Cortese, Isabella Bignozzi, Gisela Blanco, Claudio Damiani, Simone Di Biasio, soltanto per citare alcuni, Salvatore Ritrovato, Lidia Riviello, la stessa Gabriella Sica. L'appuntamento quindi è a Licenza, in provincia di Roma. Viva Orazio, un modo per far vivere la poesia a partire dalle 16 fino alla sera, appunto, con la maratona di poesia sui luoghi del poeta. E ora alle 17:34 minuti e 50 secondi proseguiamo, concludendo il nostro ascolto dedicato ad Ornella Vanoni e al suo Io Dentro, disco del 1977, con Angela e Angela.

Angela e Angela, il brano che abbiamo ascoltato conclude il nostro percorso nel disco di Ornella Vanoni. Io dentro 1977 ci riportava alla grande stagione della canzone italiana, mentre la storia che stiamo per raccontarvi ci porta al presente, anche se due eventi scatenanti riguardano il primo, oltre 20 anni fa, lo tsunami che si verificò nel 2004, e l'altro, un altro evento catastrofico, l'uragano Sandy, siamo nel 2012, sono questioni recenti, ma che soprattutto ci parlano di un presente che deve fare i conti con la crisi climatica.

0: climatica. Questo è soltanto lo sfondo però di un rapporto molto complesso e intenso che vede due giovani donne conoscersi ed essere poi divise appunto da una tragica fatalità, dalla morte di loro due. Marissa, Ariel sono le protagoniste del romanzo di Tara Menon che ci ha raggiunto negli studi Rai di Milano e a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Hello, buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. La voce che avete ascoltato in traduzione è quella di Soria Folin, che curerà la traduzione consecutiva e che ringraziamo per essere con noi. Tara Menon. Grazie. Tara Menon è nata in India, è cresciuta a Singapore, ha vissuto a New York, ora è a Cambridge. Questo è il suo primo romanzo ed è in corso di traduzione in 34 paesi. Arriva in Italia con la collana Gramma di Feltrinelli, il titolo originale è Underwater, che ci racconta della presenza importante dell'elemento marino in questa storia. Ci sono due premesse, le abbiamo detto, quella dell'uragano Sandy e dello tsunami del 2004, ma la storia è una storia di finzione. Ecco, com'è nata l'idea, Tara Menon, di mettere assieme questi due momenti tragici della nostra storia recente, che però sono anche indicativi della condizione che il pianeta sta affrontando e della quale facciamo sempre fatica a mettere a fuoco la portata?
1: I wanted to write a novel, a story about the loss of the natural world, about climate change, about the way that we're losing species and environments every day and every week. And I have always found that this is a topic and an issue that many people find very difficult to grasp, to comprehend. They can't seem to understand what it means to lose a whole species, for instance. But this for me is a story about loss, and it is a story that maybe should be about grief. And so I chose to write a novel in which one character, the main character of this novel, Marissa, loses her best friend, who is something like a soulmate for her, and the very intense grief that Marissa feels. And for me, this depiction of grief was a way of showing how the climate too is a situation which we should be grieving.
2: Io volevo scrivere un romanzo sulla perdita della natura, del mondo naturale, sul cambiamento climatico, sul fatto che stanno scomparendo delle specie intere, insomma sul contesto naturale in cui viviamo. E mi sono resa conto che si tratta di un tema che per molte persone è difficile da afferrare, è difficile proprio da mettere a fuoco. Molte persone non riescono a capire che cosa significhi quando scompare una specie intera. E poiché questa voleva essere una storia di perdita e di lutto, ho deciso di scriverla mettendo al centro la protagonista Marissa, che perde la sua migliore amica, e in questo modo questo lutto, questo senso di lutto molto intenso di cui lei fa l'esperienza, in qualche modo dimostra che anche il cambiamento climatico provoca questa stessa sensazione di perdita e di lutto.
0: Ecco, quindi una condizione generale che si riflette invece in una storia personale, quella di Marissa. Ariel è chiaramente la perdita con cui Marissa deve fare i conti. È un personaggio assente, potremmo dire, ma un'assenza che è invece una presenza molto forte a causa del dolore, a causa del lutto. È una storia quindi che ritorna ad uno dei grandi temi dell'esistenza umana: fare i conti col dolore, fare i conti anche col significato del dolore, perché alle volte siamo noi stessi a conservare, quasi a non voler perdere la traccia con chi ci ha lasciato, quel dolore, evitando di superarlo. È quello che avviene a Marissa. Ariel è più una presenza o più un'assenza?
1: Yeah, so Marissa loses Ariel when they are both teenagers, and it's true that even in the Hurricane Sandy sections of the book, the New York sections of the book, which is 2012, 8 years later, that Ariel, even though she is dead, and this is very clear very early in the book, it's not a spoiler, is very present for Marissa. She is a loss, but as you say, she's there with her almost all of the time. Marissa almost can't escape her. And I think this is because she loved her so intensely that actually she doesn't want to let her go. To let her go, according to Marissa, would be to forget her. And there's a reason that she stays with her. Marissa is sort of keeping her with her.
2: Sì, Marissa perde Ariel quando sono entrambe adolescenti, sono due ragazzine, ed è vero che anche nella sezione newyorkese del romanzo, ambientata nel 2012, quindi 8 anni dopo, Ariel, di cui si sa che è morta, questa è una cosa molto chiara fin dall'inizio del libro, non è uno spoiler, Ariel è però molto molto presente, come stava dicendo lei. È quindi una perdita che ha subito Marissa, ma Ariel è sempre con lei, non riesce a sfuggirle in un certo senso, e questo è perché la ama così tanto, così intensamente, l'affetto, il bene che le vuole è così grande che non vuole lasciarla andare, perché significherebbe per lei dimenticarla, e quindi cerca in tutti i modi di continuare a stare con lei, di avvertire la sua presenza.
0: Ecco, l'infanzia di Marissa si sviluppa nelle isole Andamane, un arcipelago di 200 isole che si trova nella parte orientale del Golfo del Bengala, siamo nell'Oceano Indiano. Dopodiché lascerà appunto questo ambiente dove il padre è diciamo protagonista di una ricerca oceanografica per New York. Che cosa significa questo spostamento per Marissa?
2: What does that moving mean to her? Why does she leave that place?
1: So she leaves this small island, which is in the Andaman Sea, but is a part of Thailand, in the way that she would have done anyway, because these girls go to a school, an international school, in which they would have all separated and gone, some to England, some to Australia, some to America. So she's gone to America for university and is living her life that is now very, very different after the tsunami, not only because she experienced the tsunami, but also because she lost her friend in the tsunami. And the splitting of the book in 2012 and 2004 is not just about time, but also for me about mood and atmosphere. In 2004, the girls are in this beautiful, lush, light rainforest and coral reef environment and their friends and family. And in 2012, Marissa is alone and the atmosphere and tone is really dark and somber, and she has no friends and she's not around any family.
2: Sì, Marissa se ne va da questa piccola isola del mare degli Andaman, che è una parte della Thailandia, perché era comunque destinata a farlo. Loro andavano, frequentavano una scuola internazionale e quindi la lasciavano per poi recarsi in Gran Bretagna, Australia o Stati Uniti per proseguire gli studi. Lei va negli Stati Uniti per andare all'università e adesso la sua vita è molto diversa dalla vita che conduceva prima, non solo perché ha vissuto l'esperienza dello tsunami, ma anche perché appunto ha perso la sua grande amica. Questa divisione in due parti fra il 2004 e il 2012 per me non è soltanto una divisione temporale, ma anche una divisione che rispecchia un cambiamento di atmosfera, di ambientazione. Nel 2004 le ragazze sono circondate da amici e famiglie in un luogo straordinario, sontuoso, tropicale, bellissimo, mentre nel 2012, Marissa si ritrova da sola, l'atmosfera è molto tetra, non è circondata né da amici né da familiari.
0: Ecco, è un tema chiaramente doloroso, quello del lutto, e anche il senso di precarietà che riguarda invece l'ambiente familiare al centro di vita sommersa di Tara Menon. Però c'è anche un aspetto luminoso, potremmo dire, che è la storia di un'amicizia femminile, per quanto interrotta dalla morte di una delle due. Ecco, noi in Italia abbiamo una molto amata storia di amicizia femminile che inizia in tenera età, quella di Elena Ferrante. Io vorrei sapere, Tara Menon, per questa amicizia femminile si è ispirata alla propria esperienza di vita oppure a una dimensione letteraria? Ecco, che cosa ci racconta l'amicizia tra queste due giovani donne?
2: What is this friendship about, actually?
1: Yeah, there is a lot of joy and a lot of love, and I think this is really fundamental to the book. The book isn't just pure grief and sadness and darkness, but in some ways those things are inextricably connected to each other. It is because there's so much joy and beauty in their relationship that the grief and the pain that follows is so intense. I would like to say I'm a huge fan of Elena Ferrante, and I think those books are really magnificent. But I also wanted to write a slightly different story of female friendship, one that maybe is inspired on my own very fortunate, deep and profound relationships that I've had with women, but a relationship which, unlike the relationship in Ferrante's very famous and beautiful works, wasn't fundamentally about competition or rivalry, but instead is this supportive and joyful relationship between these two girls in which they're not trying to outdo each other. They actually have a shared orientation to the world.
2: Sì, c'è tantissima gioia, tantissima allegria, tantissimo amore. Era davvero un aspetto fondamentale nel romanzo. Non volevo assolutamente che fosse tutto solo, diciamo, un romanzo di lutto, di tristezza e di oscurità. Ma direi anche che sono due aspetti indissolubilmente legati. È proprio per via di questa allegria e di questa bellezza della loro amicizia che il dolore è così intenso. Io sono una grandissima ammiratrice di Elena Ferrante e dei suoi libri, che sono davvero magnifici, però volevo scrivere una storia un po' diversa di amicizia femminile. Ho tratto essenzialmente ispirazione dalle mie profonde amicizie con mie amiche, descrivendo appunto un rapporto diverso, nel senso che si tratta di un'amicizia che non è basata tanto sulla competitività o sulla rivalità, ma proprio sul sostegno reciproco, sull'allegria, su un modo di vedere il mondo condiviso.
0: L'elemento centrale in questa storia è il mare, anche perché lo tsunami parte da lì, ma c'è appunto l'arcipelago dove si sviluppa l'amicizia, c'è la ricerca del padre, biologo marino, desideroso di continuare le ricerche della moglie sulla riproduzione delle mante. E il mare ci racconta dello stato di salute del pianeta. Le mante sono animali eleganti, forse anche simbolici in questa storia, glielo chiedo, Tara Menon, che cosa stanno a significare?
2: What do they symbolize for you?
1: To answer the final question first, which is the manta rays, for me, it was very important to write about a non-human species and try and put them at the center of the book to show how we share the planet with animals like manta rays. And manta rays are very easy animals to think and write about because they're extraordinarily intelligent, they have distinctive personalities. And the reason I chose them is because recent research has shown that female adult manta rays have long-term social relationships. So female adult manta rays have friendships. But I want to go back to what you said about the sea and the role that it plays in the novel, which is that it was important to me that the sea both is shown as this nurturing place of comfort for the girls and a place of extraordinary beauty and abundance, but also this quite destructive and powerful force that can wreak a lot of damage on people and the environment, and that I didn't want to only show one side of the ocean. I wanted both of them to be in the novel.
2: Sì, rispondo prima alla seconda parte della domanda che riguarda le mante. Per me era molto importante scrivere e raccontare una specie non umana e metterla al centro del libro proprio per dimostrare, per far vedere fino a che

0: E sono anche ho scelto proprio di scriverne perché costruiscono le, soprattutto le femmine adulte, relazioni di amicizia a lungo termine. Per quanto riguarda invece il mare, il ruolo che svolge all'interno del romanzo, volevo che fosse al contempo un luogo di conforto, di bellezza, di abbondanza per le due ragazze, ma anche mettere in scena la straordinaria forza distruttrice e i danni che il mare può causare all'ambiente. Non volevo che fosse rappresentato soltanto una delle due facciate.
1: Ecco, è interessante che lei abbia utilizzato l'espressione animali non umani, e si parla di natura, si parla di cambiamenti ecologici. Per tutto il Novecento e forse anche il secolo precedente il romanzo è stato considerato un po' il regno dell'umano e del suo racconto. Questo lo scrivono Italo Calvino, Milan Kundera nei loro saggi. Forse in questo secolo la letteratura per la generazione di Tara Menon deve ampliare lo sguardo. Allora, ecco, le chiedo come si racconta il non umano, sia il naturale che l'animale, e lei rispetto ai cambiamenti ecologici, alla sfida appunto climatica, è pessimista o ottimista?
2: That's a big question at the end, so I'll answer it last. I would like to even go further back than the 20th century. What I do as my real job is that I'm a professor of literature of 19th century English novels, Jane Austen, George Eliot, Thomas Hardy, Charles Dickens. All of these are writers who I think are profoundly interested in the human. The novel is a form that was about representing human relationships, ordinary people, the kind of ordinary relationships that we have. But I think what the climate crisis has shown us is that we as a species maybe think a little bit too much or only or exclusively about ourselves, and maybe the form of the novel actually is capacious enough to include other forms of life. Do I consider myself an optimist or a pessimist? I think one answer to that is probably a pessimist. I think we're really in a bad way. But I think if I was entirely a pessimist, I wouldn't have spent 8 years writing this novel. And I have to believe that there's some hope.
0: Allora, la seconda parte della domanda è molto impegnativa, quindi comincio dalla prima. Il mio vero lavoro, diciamo così, è la professoressa insegno letteratura del XIX secolo, quindi Jane Austen, Thomas Hardy, George Eliot, che sono tutte opere appunto incentrate sull'umano. Il romanzo è la forma letteraria per eccellenza dedicata ai rapporti umani e anche ai rapporti comuni, normali. Ma credo che proprio la crisi climatica ci abbia dimostrato che noi come specie tendiamo a pensare un po' troppo, e anzi forse solo esclusivamente a noi stessi, e forse è arrivato il momento di fare spazio ad altre forme di vita, e considero che la forma del romanzo possa essere sufficientemente capiente per farlo. Per quanto riguarda il mio atteggiamento, mi verrebbe da rispondere che sono pessimista perché stiamo attraversando davvero un brutto momento, ma forse se io fossi del tutto totalmente pessimista, allora non avrei scritto questo romanzo, quindi forse è il sintomo di una qualche forma di speranza.
1: Tara Menon, prima di salutarci, ci sarà quindi una letteratura postumana all'orizzonte secondo lei? Da professoressa glielo chiediamo, oltre che da scrittrice.
2: As a professor as well as a writer. I think post-human is maybe too dramatic, but maybe human plus or something. I definitely don't think human should be left out of the story. I mean, in many ways, my novel is about an event that claimed 250,000 human lives, and that to me is as important as the other kinds of destruction that the novel is about.
0: Ma forse postumano è un po' troppo drammatico, forse potremmo pensare a, non so, una definizione tipo umano plus. Non cancellerei completamente l'essere umano dalle storie. In fondo il mio romanzo parla delle 250.000 vite che sono andate perdute con lo tsunami, e che io considero assolutamente altrettanto importante rispetto a tutte le altre forme di devastazione che questo evento ha portato.

0: Vita sommersa, il nostro romanzo del giorno, esce per Gramma, la collana di Feltrinelli. Tara Menon, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie.
0: Grazie a Tara Menon e grazie a Sonia Follin che ha curato la traduzione in consecutiva. Fahrenheit finisce qui, ora vi attende Luca Damiani ai microfoni di 6 gradi per una nuova puntata. Un saluto dalla redazione: Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Con noi in regia c'è stata Beatrice Palazzoni dall'altra parte del vetro, e accanto a lei alla parte tecnica si sono alternati Riccardo Bruno e Simone D'Arrigo. Un saluto come sempre anche da Susanna Tartaro che cura il programma, e Graziano Graziani che è stato ai microfoni vi augura una buona serata.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
3: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
4: Sei gradi.
5: Bentrovati al microfono di Luca Damiani, con noi Fabio Melis in console, regia Nicola Catrano che ha anche la cura del programma, in redazione Luigi Iavarone, 335-5634-296 che è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi e vale per tutta la rete, cioè per Radio 3. Oggi partiamo da Franz Liszt e arriviamo a Frank Zappa, un percorso di cui sono l'autore e che naturalmente ci farà passare per molti generi musicali con diversi gradi. Iniziamo da Franz Liszt. È una delle sue composizioni più note, ovvero Liebesträume, Sogno d'amore. Si tratta di una composizione che ha un numero di catalogo Serl 541, scritta nel 1850 ed edita l'anno successivo. In realtà sono tre composizioni per pianoforte: Och Liebe, Selige Tod e Ulib so lang du lieben kannst, che è quella che peraltro ascolteremo, ovvero Amore finché puoi amare. E in questo caso è Yun Di Li a suonarla e a eseguirla, un pianista cinese classe 1982, tra l'altro il primo e il più giovane di nazionalità cinese che ha vinto il concorso pianistico internazionale di Frédéric Chopin di Varsavia. Ricordo che per molti anni non fu assegnato questo premio, quindi particolarmente va una lode dunque a Yun Di Li e alla sua esecuzione, Liebesträume numero 3 in La bemolle maggiore, abbiamo detto Serl 541.

Sogno d'amore numero 3 di Franz Liszt, in questo caso Jundili al pianoforte. Ma questa celeberrima melodia è stata ripresa in molte occasioni e da altri musicisti, fra questi Avishai Cohen, in un album dal titolo Bright Light. Avishai Cohen è uno dei più interessanti contrabbassisti israeliano, nato nel 1970, si trasferisce negli Stati Uniti a 18 anni, esattamente a New York, e lì inizia a studiare appunto il contrabbasso, in qualche modo influenzato da Jaco Pastorius, ma dal cui stile si distanzierà. Fu G. Corea a scoprirlo nel 96, dopodiché ha lavorato con Bobby McFerrin, Royal Groove, Herbie Hancock e moltissimi altri, Paquito Trivera. In questo caso, da Bright Light del 2024, ascolteremo la sua versione molto particolare di Summertime, celebre composizione di George Gershwin per il musical Porgy and Bess del 35, con il testo di Dubose Hayward e del fratello Ira Gershwin, molto nota. È in realtà una canzone che aveva iniziato a comporre nel 33 e sicuramente influenzata dalla musica russa. In particolare qualcuno ha ritrovato delle vicinanze con una ninna nanna di origine ucraina. Fu appunto inserito in Porgy and Bess e la prima registrazione fu fatta da Abby Mitchell il 19 luglio del 1935 con lo stesso Gershwin al pianoforte. Questa è la versione, dicevamo, di Avishai Cohen. Sottolineo la presenza di una giovanissima e straordinaria batterista che è Ronnie Caspi, Summertime.

Ed era Summertime nella versione di Avishai Cohen con la bravissima Ronnie Caspi, giovanissima batterista del suo gruppo, peraltro ottimo anche l'arrangiamento, sono d'accordo con te, contrabbasso e batteria divini, scrive Gianni, certo sono bravissimi, ma la Nanando è finita, dice Antonio da Bologna, è tornata in Ucraina. Dunque, questa era Summertime, abbiamo parlato delle collaborazioni di Avishai Cohen e non ne abbiamo citata una, ovviamente apposta, quella con la London Philharmonic Orchestra, una delle più importanti orchestre inglesi, anzi londinesi, esattamente una delle 5 orchestre sinfoniche della capitale inglese e che è stata fondata nel 1932 da Sir Thomas Beecham e Malcolm Sargent, con l'idea di farla diventare una delle più importanti orchestre di Inghilterra, ma anche d'Europa, e ci sono riusciti. Questa è proprio l'orchestra che suona nella colonna sonora del film Lawrence d'Arabia. Siamo nel 1962, in realtà doveva essere scritta da Malcolm Arnold perché il regista David Lean aveva avuto un ottimo rapporto con lui per la colonna sonora del ponte sul fiume Kwai. Ma in realtà pare che Malcolm Arnold abbia trovato terribile la sceneggiatura e si rifiutò. Fu quindi ingaggiato Richard Rogers di Broadway, ma anche quella non andò in porto e rimase così Maurice Jarre, che scrisse questa celeberrima colonna sonora che è diventata un punto di riferimento per tutte le altre colonne sonore che avessero un'ambientazione, diciamo, arabica. Questa è l'ouverture da Lawrence d'Arabia, Maurice Jarre.

Ed era Lawrence d'Arabia, ovviamente la colonna sonora, Overture, di Maurice Jarre. Quando una colonna sonora ti fa vedere il film, ha fatto bingo, ci scrive qualcuno. È vero, in qualche caso addirittura la colonna sonora è più celebre del film, non in questo film, ripeto, del 62, con Peter O'Toole nella parte del protagonista, Alec Guinness che fa l'emiro Faisal, Anthony Quinn, Awda Aboudaoui e fra gli altri Omar Sharif. È proprio il 1962 che ci porterà al primo disco uscito di Paul Conte e del suo quartet. Si tratta ovviamente di Paolo Conte, allora si chiamava appunto così, The Italian Way to Swing è il titolo di questo album della RCA, che ci permette di arrivare invece a un Paolo Conte più recente, diciamo 1984, primo album per la CGD, primo album con il nuovo manager che era Renzo Fantini e molti ospiti che vanno segnalati come Ares Tavolazzi, forse il più grande contrabbasso italiano, Antonio Marangolo alla tastiera. E questa è una delle canzoni indimenticabili di Paolo Conte, Gli Impermeabili.

Ed è un Paolo Conte del 1984, titolo anche dell'album, Gli Impermeabili, trilogia del Mocambo cosiddetta. Ma tra le canzoni scritte da Paolo Conte, una è un omaggio a Hemingway. E dunque il prossimo grado è proprio legato agli omaggi a scrittori, canzoni che sono dedicate agli scrittori. E Jack Kerouac quindi è perfetto, 10,000 Maniacs. Gruppo statunitense formato nel 1981, in realtà si chiamavano Still Life prima, Dennis Drew alle tastiere, Steve Gustafson al basso, Chet Cardinale batteria, Robert Buck chitarra, Terry Newhouse. E a un certo punto proprio Gustafson chiama Natalie Merchant a cantare, che allora aveva solo 17 anni, ed è l'autrice di molti dei brani di In My Time, che è del 1987, in cui appunto è Jack Kerouac.

da In My Tribe, questo era Hey Jack Kerouac e 10,000 Maniacs. Sono Luca da Torino, ho un ottimo ricordo di questo gruppo che ho visto in concerto al mitico Marquis di Londra nell'86, è stato bellissimo e ci crediamo anche per la presenza appunto di questa fantastica cantante che Nathalie Ann O'Shea Merchant, che il 10 dicembre del 2008 faceva parte dei musicisti di tutto il mondo che hanno celebrato il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e fra questi c'era anche Michael Franti. Michael Franti è nato a Oakland nel 66, un rap, poeta e musicista statunitense che ha un suo gruppo, gli Sprayhead, fondato nel 1994, una musica che si muove fra molti generi senza tradirne nessuno, anzi capace quasi di inventare una nuova sintassi. È noto per avere criticato la violenza del mondo gangsta e ha sempre parlato dei problemi dei senza tetto, della brutalità della polizia, della pena di morte. Quello che ascolteremo è Oh My God ed è di un album del 2001 che spiega un po' la sua poetica. Si intitola infatti Stay Human, l'album e il brano Oh My God.

Un avvertimento, un'indicazione molto importante in questo momento: Stay Human, album del 2001. Oh My God, era Michael Franti and the Spearhead, il suo gruppo. Ultimo grado e passiamo per le origini italiane, perché Michael Franti ha origini italiane. Il bisnonno paterno, Jacopo Franti, era umbro, esattamente di Bastia Umbra, emigrata negli Stati Uniti nell'Ottocento in cerca di fortuna. E questo lo avvicina a moltissimi musicisti, però in testa forse è proprio Frank Zappa. Frank Zappa, nato a Baltimora, figlio di Francis, che era nato a Partinico, vicino Palermo, e di Rosemary Collimore, anche lei di origini in parte italiana. Dunque, Frank Zappa come origine italiana, e arriviamo a Shut Up and Play Your Guitar. Si tratta di un album che, ricordo, fece storia, perché effettivamente la critica per anni diceva di Frank Zappa: va bene, sì, questi album, poi naturalmente la seconda fase era più criticata rispetto ai primissimi con i Mother of Invention, però diceva: perché non suoni la chitarra? E quindi stai zitto e suona la chitarra. Questa indicazione diventò appunto un disco, anzi per esattezza tre, che uscirono prima come singoli per la Bucking Pumping Records e poi uniti in un cofanetto nel 1982. Questo è proprio Shut Up and Play Your Guitar Some More.

E questo era il finale appunto di Shut Up and Play a Guitar. Some More, veramente un overdose di assolo di chitarra della Diavoletto di Frank Zappa, proprio stimolato dai critici che continuavano a dirgli: ma insomma, perché non ci fai sentire degli assoli? Allora ha riunito in questo album, che appunto porta il titolo di Shut Up and Play a Guitar, una serie di assoli tratti da famosi brani. Questo è stato registrato all'Hammersmith Odeon il 18 febbraio del 1979 e appunto inserito in questo triplo album che chiude la scaletta di oggi, firmata dal sottoscritto e che è partita da Franz Liszt con la sua meravigliosa composizione Sogno d'amore. Siamo poi passati a Avishai Cohen con una curiosa versione di Summertime e quindi la London Philharmonic Orchestra ci ha portato a Maurice Jarre, film del 62, Lawrence d'Arabia, come il primo disco di Paolo Conte, e quindi Hemingway dello stesso ci ha portato verso Jack Kerouac. Nathalie Merchant ha fatto parte di una serie di musicisti che si sono messi insieme per l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Michael Franti fra questi, e l'origine italiana ci ha portato appunto a Frank Zappa. Domani la scaletta sarà di Lorenzo Merlo, che l'ha inviata a 6gradi@rai.it, cosa che potete fare anche a voi, mi raccomando, rispettando questi piccoli e semplici argomenti, che sono 7 ascolti, 6 gradi, ascolti e gradi differenziati. Io vi ringrazio, ringrazio Fabio Melis che è stato con noi in console e Nicola Catalano in regia. L'appuntamento dunque è a domani, ancora una volta, per sciogliere insieme 6 gradi. Buon ascolto dei programmi di Radio 3 da parte di Luca Damiani.

0: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: Concentratissima.
4: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: Stragi mafiose del 93, il GP di Firenze archivia le accuse contro Dell'Utri che avevano coinvolto anche Berlusconi. Erano accusati di essere mandanti occulti per creare un clima di tensione e favorire l'ascesa di Forza Italia. La grazia Nicole Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni della Procura di Milano, nessun motivo per rivalutare la decisione. Caro Energia, il governo pronto a rinnovare lo sconto sulle accise in scadenza sabato, ancora incerta l'entità della misura, oggi primo sì della Camera per il ritorno al nucleare con i mini reattori di nuova generazione. Trump sfida il Congresso, il presidente americano si scaglia contro i 4 deputati repubblicani dissidenti che hanno chiesto di limitare i suoi poteri di guerra. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Il Tribunale di Firenze ha dunque archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 93 che fino, almeno alla sua morte, aveva visto indagato anche Silvio Berlusconi. Sentiamo.
3: Mancano elementi concreti sui contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e il suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Con questa motivazione, su richiesta della Procura, il giudice di Firenze ha archiviato per la sesta volta le accuse nei confronti di Dell'Utri. Il decreto è del 15 gennaio scorso. Per Berlusconi l'archiviazione era arrivata all'indomani della sua morte nel 2023. Le bombe, piazzate nel 1993 in via dei Georgofili a Firenze, in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Labro a Roma, causarono 10 morti e 82 feriti. In 30 anni d'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose, le indagini sono state archiviate e poi riaperte 5 volte. Secondo l'accusa, la campagna stragista era finalizzata a creare un clima di terrore utile a favorire l'affermazione di Forza Italia e di Berlusconi. Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, era indagato per i presunti rapporti con il boss Giuseppe Graviano. Gli inquirenti lo accusavano di avergli indicato i luoghi da colpire, una tesi che i suoi difensori hanno sempre definito fantasiosa e priva di riscontri. Simone Zazzera, GR3.
2: Spazzata via ogni ombra, il centrodestra non si fonda sull'illegalità, è il commento di Giorgia Meloni all'archiviazione di Firenze.
4: L'inesistenza di rapporti fra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata era l'unica conclusione possibile ed è ora una verità storica e giudiziaria. Così Giorgia Meloni rivendica con fermezza e orgoglio, dice, il ruolo politico e istituzionale della comunità di centrodestra in Italia. Milioni di persone che per anni hanno espresso il proprio voto, le parole della Premier, ingiustamente posti di fronte al sospetto infamante che quel consenso poggiasse su finanziamenti mafiosi. Centrodestra sottolinea allora la Presidente del Consiglio ricordando i 4 incarichi a Palazzo Chigi di Silvio Berlusconi è una forza della legalità e per la legalità. E i fatti e le decisioni giudiziarie, aggiunge Giorgia Meloni, spazzano via definitivamente ogni ombra. Quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi. Federica Ionta, GR3.
2: E l'archiviazione dell'inchiesta sulle stragi mafiosi è anche al centro del dibattito politico.
5: Mio padre, un protagonista della lotta alla mafia, rivendica a caldo Marina Berlusconi, che però invita il governo a insistere sul tema della giustizia, che resta un'emergenza. Finalmente giustizia è fatta, esulta tutta Forza Italia, a cominciare da Tajani. Maurizio Gasparri.
6: Le farneticanti accuse sono state archiviate ancora una volta. Quanti soldi dei cittadini in inchieste persecutorie e ingiuste sono stati sperperati?
5: L'archiviazione ribadisce che certa sinistra si è nutrita di odio e bugie, commenta il leader della Lega Salvini, che sul nucleare dice bene il voto della Camera, l'Italia non può farne a meno, primo passo per l'indipendenza energetica anche per Fratelli d'Italia. Di tutt'altro parere le opposizioni, con il PD che afferma invece di affrontare la crisi energetica Meloni fa crociata anti-green e Stefano Patonelli, Movimento 5 Stelle, si chiede dove si vogliono realizzare i depositi delle scorie radioattive. Flash mob di Verdi Sinistra davanti alla Camera, Angelo Bonelli.
7: Oggi la destra ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare.
5: Alessandro Allegra, GR3.
2: Il presidente Mattarella conferma la grazia Nicole Minetti. Dopo i nuovi accertamenti della Procura Generale di Milano, si legge in una nota del Quirinale, non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento. Era stata un'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano a mettere in dubbio lo stile di vita di Nicole Minetti e del suo compagno, parlando di non correttezza della procedura. Si va verso un nuovo taglio delle accise anche dopo la scadenza del 6 giugno, lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, chiarendo che non servono nuove misure in Consiglio dei Ministri e resta da capire l'entità dello sconto.
1: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
8: Così il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo intende intervenire con un decreto ministeriale. Il ministro ha chiarito che non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri. Intanto Giorgetti fa sapere che l'estensione all'energia della clausola per la flessibilità richiederà un passaggio parlamentare nel quale si discuterà della quantificazione della destinazione delle risorse. La Commissione europea ha chiarito che la flessibilità potrà essere utilizzata per misure strutturali che non alterino i prezzi e non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Valuteremo con calma come usarla perché lo spazio non è esagerato, ha detto, e non possiamo permetterci di sbagliare. Anche se permane l'incertezza sugli effetti economici dello shock energetico in atto, per Giorgetti la flessibilità dell'Unione Europea rappresenta una possibile leva per la crescita. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: Ne abbiamo parlato prima nel servizio politico. Primo sì della Camera al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per poi emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Il testo contiene numerose novità che vanno dallo smantellamento dei vecchi impianti esistenti alla costruzione di nuovi siti con mini reattori di ultima generazione. L'Unione Europea ha erogato all'Italia la nona rata del PNRR da 12,8 miliardi, raggiunto finora l'85% dei 194 miliardi complessivi. Siamo agli esteri con la guerra in Medio Oriente. All'ottimismo di Trump su un accordo imminente segue la secca frenata sia da parte iraniana sia di Hezbollah, mentre negli Stati Uniti cresce il malcontento per il conflitto, la corrispondente da New York.
9: Donald Trump se la prende con i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump sul suo social Truth. Il presidente parla di un voto privo di senso proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque Trump ha il diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico ma con un forte significato politico, perché conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione della guerra del presidente, che non ha mai chiesto l'autorizzazione del Congresso. Trump ieri ha detto che i negoziati con l'Iran potrebbero concludersi nel fine settimana e ha anche dato una sua definizione di cessate il fuoco in Medio Oriente, dicendo: in quella parte del mondo vuol dire che si spara in modo più moderato. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Russia e Stati Uniti firmeranno domani un accordo sulla costruzione di un tunnel sotto lo stretto di Bering, lo ha dichiarato l'inviato del presidente russo Dmitriev, che ha discusso del progetto con l'inviato della Casa Bianca Witkoff a margine del forum economico di San Pietroburgo. In Libano la tregua prorogata ieri nei colloqui di Washington resta ancora una volta solo apparente, l'inviata della RAI.
10: Un colpo di mortaio che si è abbattuto sul compound dell'ONU nell'area di Marjayun ha ucciso un casco blu serbo e ferito, non gravemente, altri 2 soldati delle Nazioni Unite. Gli accertamenti sinora di UNIFIL, secondo nostre fonti, riconducono alla responsabilità di attori non statali, in gergo Hezbollah, come indica anche l'esercito israeliano che pubblica la mappa della tragedia.
2: Il colloquio di Washington resta ancora una volta solo apparente, l'inviata della RAI.
10: Un colpo di mortaio che si è abbattuto sul compound dell'ONU nell'area di Marjayun ha ucciso un casco blu serbo e ferito, non gravemente, altri 2 soldati delle Nazioni Unite. Gli accertamenti sinora di UNIFIL, secondo nostre fonti, riconducono alla responsabilità di attori non statali, in gergo Hezbollah, come indica anche l'esercito israeliano che pubblica la mappa della traiettoria del colpo. Tutto questo nel giorno in cui gli Stati Uniti annunciano che il Libano e Israele hanno raggiunto un accordo.

0: di quello libanese, ma nulla dice su tempi e profondità del ritiro, né sul ritorno del milione di sfollati nel sud del Libano. Il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, l'ha definita una capitolazione. Non accetteremo, dice, nulla che non contempli da subito il ritiro pieno dell'esercito israeliano. Il premier israeliano Netanyahu ha visitato le comunità del nord, dove negli ultimi tempi i lanci di razzi di Hezbollah si sono intensificati, mentre il Ministero della Salute libanese porta oggi a 3.526 il numero delle vittime dal 2 marzo scorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
1: La cronaca italiana ha arrestato un professore della scuola militare Teulie di Milano con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti di 7 studenti. Sentiamo.
2: Li obbligava a subire abusi approfittando del proprio ruolo per non essere ostacolati ai prossimi esami di maturità. Accuse pesanti rivolte dalla Procura di Milano ad un docente di italiano e latino dello storico istituto militare Teulie del capoluogo lombardo. L'uomo, 48 anni, milanese, un contratto anche all'università statale, è stato arrestato a scuola ed è finito agli arresti domiciliari. Le vittime, 7 giovani allievi, è stato uno di loro maggiorenni a denunciare. Minacce più o meno velate hanno poi raccontato alcuni studenti agli inquirenti. O cedevamo alle richieste di prestazioni sessuali o ci avrebbe intralciato nelle prove il docente, che era anche commissario interno al prossimo esame di Stato. Un quadro di costanti pressioni si legge nelle carte dell'inchiesta. Dall'ottobre 2024 l'uomo avrebbe sottoposto gli alunni a sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni, manipolandoli per ottenere favori sessuali e particolari intimi della loro vita, come foto erotiche. Un chiaro spregio alle regole e alla legge anche nella richiesta agli studenti di mentire, scrivono i magistrati. Elena Baiocco, GR3.
1: In arrivo sulla Terra una tempesta geomagnetica. Secondo le previsioni dell'Agenzia Americana per gli Oceani e l'Atmosfera, le ripercussioni includono possibili disturbi a satelliti, comunicazioni radio e reti elettriche, ma anche effetti collaterali suggestivi, come la comparsa di aurore boreali visibili alle latitudini più basse del normale, compresa l'Italia. Le bambine di Roma, di Emanuela Fontana, è un romanzo storico che disegna il ritratto di due figure femminili uniti da una forte amicizia, la figlia di Ottaviano Augusto e quella di Antonio e Cleopatra, il vincitore e gli sconfitti.
3: Giulia e Selene non sono due bambine qualunque nella Roma del primo secolo a.C. All'ombra dell'antico odio tra i padri nasce un rapporto speciale, all'inizio fatto di diffidenza e di studio reciproco, che poi sfocia in un'amicizia tenace nella domus di Ottaviano Augusto, il vincitore della battaglia di Anzio, dopo la quale Antonio e Cleopatra si tolsero la vita. Noi abbiamo stretto un patto, saremo diverse dai nostri padri, promettono reciprocamente Giulia e Selene. Ma chi sono queste due ragazzine di 10 anni provenienti da mondi e contesti tanto diversi? Emanuela Fontana.
4: Sappiamo che vissero nella stessa casa per 6 o 7 anni, anche questa è storia. Io ho immaginato che questa bambina Giulia, che era una bambina forte, ribelle, che rivaleggiava con i maschi, era come se volesse proteggere questa bambina e spiare un po' la colpa del padre. Invece Selene è una bambina molto raffinata. Ricordiamoci che la corte di Alessandria d'Egitto era una corte dove c'erano scienziati, filosofi, una grande cultura alle spalle. Ecco, io ho voluto creare un'amicizia che fosse però più forte di questo destino.
3: Aurelia Carafa, GR3.
1: Ci fermiamo qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Emanuele Rinaudo e Stefano Catini. Ora la linea va onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.58, apriamo in A22 tra Fialavio in direzione del Brennero, dove si segnalano 8 km di coda per un incidente. In A9 in Lombardia, tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso, verso la Svizzera si registrano invece 4 km di coda. Andiamo in Liguria in A10, tra Spotorno e Finale Ligure, in direzione Ventimiglia, 8 km di coda per lavori. Lavori ancora in A10, tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest, in direzione Genova, dove dove sono presenti 5 km di coda. Andiamo in A7 tra Genova Bolzano

0: Saneto e Busalla in direzione Milano, qui si segnalano 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria. In A15 in Emilia Romagna, all'altezza dell'allacciamento con la 1 verso Parma, si registra un incidente in uscita. Incidente che vede coinvolte 4 vetture, e invece in A1 in Campania, tra l'allacciamento con la A16 e l'asse mediano in direzione Roma, e che sta provocando 3 chilometri di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatross. Domani 21:20, Rai 3.
3: Rai, Radio 3.
4: '1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà e di inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Eccoci qui, benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Qui Dario Zonta che vi parla da quel di Milano, e in Roma trovo sicuramente il mio amico e co-conduttore di questa settimana, Alberto Anile. Ciao Alberto.
6: Eccolo qua, ciao Dario, eccoci.
5: E tu sei con un altro amico,
6: sono
5: anche
6: in
5: lui
6: compagnia,
5: co-conduttore,
6: sì.
5: insomma, di una persona che conosciamo, stimiamo e che abbiamo seguito tanto, per tanto tempo, nei suoi lavori e non solo, nelle sue riflessioni anche.
6: Signore e signori, Gianfranco Pannone.
5: Esatto.
7: Buonasera.
6: Eccolo, ecco. Con lui parleremo.
7: Ciao, di trovarvi.
6: Benissimo, parleremo con lui del suo ultimo film che si chiama Devozioni, ma prima di arrivarci qualche sì. notiziola, Dario. Anzi, prima diamo, sì. Io lo dimentico regolarmente, l'SMS per chiunque voglia scriverci, che è 335-56-34296. Se abbiamo il tempo, soprattutto se vi firmate, se scrivete cose interessanti, cercheremo sempre di leggere i vostri messaggi. Allora, un paio di notizie. Innanzitutto il Festival di Taormina, che è stato appena annunciato nel suo programma, la 72esima edizione, avrà come ospiti Helen Mirren, alla quale sarà dato un premio alla carriera, Russell Crowe, che presenta il suo ultimo film che si chiama Bear Country, Jane Campion, che è presidente di giuria insieme a Holly Hunter, a Miyako Bellizzi e a tanti altri. Sarà dato a Tornatore il Golden Globe per Brunello il visionario garbato, finora il suo ultimo film. Ci saranno anche Giancarlo Giannini, che presenta in un film italo-cubano che si chiama Baracoa, che verrà presentato in anteprima, e tantissimi altri, tra cui Clive Owen, dal 10 al 14 giugno a Taormina. Nel frattempo, in tutto il resto d'Italia, essendo ormai meteorologicamente scoppiata l'estate, è giusto annunciare il cinema in piazza, che fa sempre numeri rilevanti di presenze, forse devo dire, Dario, anche più forse d'estate, sì, che non tutto il resto della stagione. E a Roma segnaliamo le proiezioni al Parco di Caracalla, che iniziano il 4 di giugno, quindi oggi. Poi il cinema in piazza, tra gli ospiti ci sarà Paweł Palikowski, fresco del suo ultimo film a Cannes, qui si vedrà il penultimo, My Summer of Love. Cortili di cinema, che parte il 13 giugno fino al 19 luglio nei cortili delle scuole, sempre a Roma, ma anche a Napoli, l'Arena, al Lido Mappatella e alla Rotonda Diaz, e anche alla spiaggia di Vico Primo Marina, a San Giovanni a Teduccio, e a Genova col Cinema all'Aperto 2026, che apre il 19 giugno a Sturla ai Giardini del Tritone. Ce ne sono tantissimi altri, Hollywood Party poi li segnalerà man mano. Questo insomma è il trailer delle proiezioni estive. E poi c'è una cattiva notizia, che forse avete già saputo, che riguarda una grande cineasta e disegnatrice, Marianne Satrapi. Su questo lascio la parola a te, Dario.
5: Eh sì, la notizia cinematografica triste di oggi è proprio la scomparsa a soli 56 anni di Marianne Satrapi. Le agenzie hanno battuto questa notizia dicendo che si è lasciata morire in qualche modo, cioè è morta di crepacuore. Questo ovviamente non abbiamo tutti gli elementi per dirlo, per comprenderlo, per capirlo, ma sicuramente dopo la scomparsa del marito
6: Mattias
5: aprile dell'anno scorso,
6: Ripa,
5: Mattias,
6: sì.
5: Ripa, sì, anche lui giovanissimo, 52 anni, sicuramente la Satrapi non si è ripresa e poi si è spenta, appunto. Oggi è stata data la notizia. La Satrapi è famosa, importante sicuramente per il fumetto che degli anni 2000, Persepolis, che ha raccontato la sua infanzia a Teheran e che ha anche introdotto il fumetto, la forma fumetto come linguaggio, perché poi è esploso, si è espanso insomma a livello comunque dell'incontro con il grande pubblico. Persepolis come fumetto è stato un passaggio importante, e poi è stata anche l'autrice, non da sola, del film Persepolis, che tra l'altro vinse un premio importante anche a Cannes. È una fumettista, una regista iraniana che era stata in qualche modo adottata dalla Francia, no? dal 94, ottenendo poi la cittadinanza nel 2006. È stata autrice anche di altri film come Pollo alle prugne, e proprio a riguardo di questo noi a Hollywood Party abbiamo avuto l'occasione di incrociarla, di intervistarla. Dagli archivi la nostra redazione è andata a pizzicare proprio un passaggio di un'intervista che le facemmo nel 2012 proprio a riguardo del film Pollo alle prugne. Sentiamo quindi la voce di Satrapi.
0: Bah, écoutez, le titre, quand même, ce titre a été choisi pour trois raisons. La première raison, c'est que dans ce film, on parle beaucoup de notions de plaisir. Or, le dernier plaisir qu'on perd, c'est le plaisir de manger. Vous pouvez très bien, par exemple, vivre sans faire l'amour, ou vous pouvez survivre, ou sans boire de l'alcool. Mais si vous arrêtez de manger, vous mourrez.
1: Beh, sicuramente, questo, il titolo è stato scelto appunto per diversi motivi. Sicuramente, questo qui raccontava un po' l'idea, la nozione dei piaceri che si portano, sono perdere. Sicuramente l'ultimo dei piaceri che si può perdere è quello appunto di mangiare. Sicuramente si può perdere, si può anche sopravvivere senza far l'amore, però sicuramente senza mangiare sicuramente non si sopravvive.
0: E poi il y a je disais comme je disais trois raisons. Donc première c'était ça. Deuxième raison c'est que en fait le poulet aux prunes, c'est le seul lien que le protagoniste il a en fait avec sa vie réelle. C'est, ça veut dire il aime sa femme seulement parce que elle lui prépare des bons plats. Donc c'est le lien entre lui e sa vraie vie se passe par ce plat. Donc ça c'est la deuxième raison.
1: Il pollo alle prugne, diciamo, è l'unico legame, l'unica cosa che lega, diciamo, lui con sua moglie, è l'unico legame che ha con la vita reale, soprattutto in quel momento quando lui sta pensando di lasciarsi morire la moglie, quindi gli prepara questo piatto.
0: Et la troisième raison c'est que en fait c'est un moment où il a un dilemme, c'est-à-dire il peut encore choisir de rester vivant s'il décide de manger ce poulet aux prunes. Et voilà, il le mange, il décide de sortir de ce lit et il ne meurt pas. Et ben il décide de ne pas le manger. Et donc à partir de là, voilà.
1: E poi diciamo questo pollo alle prugne rappresenta poi la vera chiave, potrebbe essere la soluzione, la chiave di volta di questo dilemma, perché se lui avesse deciso di accettare il pollo alle prugne offerto dalla moglie, di mangiarlo, a quel punto avrebbe scelto di non morire, si sarebbe alzato dal letto, avrebbe ripreso a vivere. Invece lui scientemente sceglie di non mangiare, quindi di lasciarsi morire. Quindi questi sono i tre motivi per i quali abbiamo intitolato questo film Pollo alle prugne.
3: Va bene, confesso, io sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Se Cristo si è fermato a deboli, a colpa de cue, certo non è da nostra, noi le volimmo bene, l'avemmo preparato, una festa grande, grande, varri li vine angionet, che pari capodanno, Cristo non è venuto, n'avesse d'avvesetto, già moro meso brutto, a roba sei e teto, ma pur senza protezione.

0: base under set.
1: Questo l'avrete riconosciuto, Rocco Papaleo, Basilicato on My Mind, da Perdere Tempo Mi Viene Facile, perché con Gianfranco Pannone oggi parliamo di Basilicato, meglio di Lucania ancora più precisamente, con un film che non ha il mood della canzone di Rocco Papaleo, però è profondamente radicato sul territorio, perché Devozioni parla di quello che rimane, di come viene vissuta la religiosità tradizionale, anche ancestrale, per altri versi molto moderna, in Lucania, guardando, osservando e intervistando una serie di personaggi anche molto, molto particolari. C'è una visionaria che ha costruito un piccolo santuario, c'è una petizione per non far chiudere un monastero dove i frati si sono ridotti solo a due, ci sono i canti tradizionali, le sacre rappresentazioni, c'è un presunto miracolo a un bambino a cui si sembra che si sia rigenerato un occhio, e si apre tutto con uno scienziato, credo russo, Gianfranco, che sì, scruta il cielo, e scrutare il cielo equivale anche a cercare in qualche modo una ragione, un senso a tutto. Il tutto immerso in una natura bellissima, minacciata da queste pale eoliche che si vedono purtroppo di tanto in tanto irrompere nel paesaggio.
2: Sì, non c'è solo il petrolio della Val d'Agri, ma ci sono anche le pale eoliche.
1: Che purtroppo, insomma, l'energia pulita a volte è sporca anche quella da un punto di vista estetico e di paesaggio. E Gianfranco Pannone, la prima cosa che viene in mente vedendo il film è: ma tu sei credente?
2: Sì, sono credente, ma dico sempre, scherzando, ma non troppo, che ho avuto la fortuna di avere un padre, un genitore socialista, che quindi mi ha dato un senso laico delle cose. Io penso che la fede è una cosa che ti tiene innanzitutto per te, che non ha bisogno di proselitismo, e questo film non cerca proseliti. È un film che è rivolto sia a chi crede che a chi non crede. Credo di aver difeso appunto comunque uno sguardo laico, e la, sì, presenza di Sergei, che è un personaggio particolare, un astronomo che viene cresciuto in Germania ma che viene dalla Siberia e sta lì proprio a indicare lo sguardo anche di uno scienziato che è agnostico fondamentalmente. Ma io credo che la domanda che provo a porre, insomma, è quella di dire: ma forse tutti quanti abbiamo un po' non tanto il dovere, ma la necessità di cercare qualcosa oltre noi. Cioè, io sono convinto che siamo un po' tutti oggi prigionieri della nostra libertà, se vogliamo parlare di libertà nel mondo occidentale privilegiato, ben inteso. Prima parlavamo appunto, si parlava della satrapia di Persepolis, lì c'è un'altra religione, c'è un regime teocratico, ci sono tante cose, però c'è anche una religione molto più aperta. Io ho trovato in Lucania, mi piace chiamarla più Lucania, che poi è la zona del Potentino, la provincia di Potenza, quindi a valle delle montagne dell'Appennino, piuttosto che quella più conosciuta di Matera, ho trovato in realtà un mondo un po' diverso dalla rappresentazione che si è data del sud, in particolare della Basilicata, nel corso dei decenni. Cioè, non un luogo dell'abbandono, non un luogo come dire anche della superstizione, ma invece una terra molto vivace, dove rimane questa domanda a Dio molto aperta, che è difficile trovare nella grande città. E quindi, da cittadino, sono tornato in Lucania dopo un po' di anni, perché al suo tempo feci Pietre, Miracoli e Petrolio, un film appunto sul petrolio della Basilicata del 2004. Sono tornato per raccontare questa fede, ma appunto, quando dico laicamente, parlo proprio del bisogno del sacro. Forse abbiamo tutti bisogno di sentire una sacralità, che in parte trovo anche attraverso le tracce di Pierpaolo Pasolini, che non ha girato il suo Vangelo secondo Matteo solo a Matera o a Tuscania in Tuscia, ma l'ha girato anche a Barile, ai piedi del Vulture, dove si svolge parte del film e dove lui ha realizzato le scene della Natività. Ecco, Pasolini diventa una sorta di nume tutelare.
1: Proviamo a sentire una clip adesso.
3: Sentiamo sì nel film, poi continuiamo questo racconto di questo viaggio.
4: Lavoro fuori, non vivo qui da un po' di anni. Sono un architetto e rientro quando posso. Per me è un onore vestire i panni della Madonna di questo giorno importante, perché è una cultura che abbiamo ereditato da tempo, e è bello poter vivere e rivivere quello che ci è stato tramandato.
0: Sono stato scelto. Sì, mi è arrivata una chiamata e ho accettato con grande piacere. Lì per lì non mi sentivo pronto, però adesso sì, adesso la cosa mi appartiene. Io vivo qui, ho girato un po' l'Italia, ma alla fine il cuore mi ha portato di nuovo qui, nel mio paese. Adesso sono un fabbro, lavoro il ferro nell'azienda di famiglia.
5: È la stessa cosa, vedi?
0: Sono credente, ma non in maniera così forte. E questa chiamata, appunto, mi ha fatto molto riavvicinare al mondo della Chiesa. Sai come noi giovani siamo molto superficiali a riguardo. E ho iniziato a riavvicinarmi a questo mondo.
3: Ecco, questa che abbiamo sentito è una clip dal film documentario Devozioni di Gianfranco Pannone, del quale parliamo e insieme appunto allo stesso Pannone. Il film è stato presentato, Gianfranco, al Bifest ultimamente, sì. E adesso presumo che lo si possa incontrare in alcune sale. Poi casomai ci dai delle indicazioni su questo, considerando che a volte è più difficile, ecco, incontrare film documentari, sì, essendo la distribuzione più, certo, cambiata, ecco, negli ultimi anni, sicuramente.
2: Qualcuno l'ha, tu hai citato una giusto, distribuzione a macchie, sì, a macchie.
3: A macchie, sì, sì. No, ma poi di queste macchie, se vuoi poi diamo dei certo, nomi delle, certo, delle sale, perché mi sembra importante. Ricordiamo, appunto, l'hai fatto tu comunque, che tu ritorni in queste terre perché avevi girato appunto Pietre, Miracoli e Petrolio, un film molto bello, un'indagine, un'inchiesta, anche quello è un viaggio in quel territorio, però attraversato oppure visto attraverso la lente del tema legato al petrolio, delle risorse energetiche, un tema attualissimo come sappiamo. Anche in questo film, che guarda in alto, guarda in basso, guarda in profondità e che cerca il sacro in queste terre, però anche lì il tema dell'energia e di quale energia di quale e in quale modo stare al mondo, no, Gianfranco, sì, pervade il film, cioè questa interrogazione del sacro è anche un modo di capire come relazionarsi con la natura, sicuramente, e con il mondo che abbiamo intorno. Tu incontri tantissimi personaggi, un film corale ricchissimo di personaggi che immagino ti abbiano restituito un pezzetto di queste possibili risposte.
2: Sì, sì, e poi appunto parto proprio dalla clip, che è bello che abbiate mandato questa clip, perché sono due giovani che parlano, ma mentre parlano stanno vestendo i panni rispettivamente della Madonna e di Cristo in procinto di andare in processione per il Venerdì Santo, no? E sono due giovani che vengono da fuori. Ecco, c'è questo aspetto che io ho trovato, che travalica anche l'età, no? Le generazioni, che è molto importante, che è il legame appunto con l'altro, che passa molto attraverso la natura. C'è una storia, la storia del Beato Egidio, per esempio, che è la storia di un quasi santo, perché la Chiesa ancora non l'ha del tutto accettato, che è amato dai paesani di Laurenzana e che è una sorta di San Giuseppe da Copertino, però è un frate francescano estremamente povero, semplice, vissuto nel Cinquecento, amatissimo dalla gente. E mi piace pensare, ed è qualcosa che poi ho toccato con le mie mani, che molto spesso questa religione, questo senso religioso, questa fede viene dal basso. Cioè, per esempio, il Beato Egidio è una figura santa dal basso, cioè la Chiesa c'è, ma non è una Chiesa che verticalizza il rapporto con la santità, per esempio. Questa cosa l'ho trovata straordinaria e rientra sicuramente nel rapporto molto forte che c'è con la natura, cioè una natura molto presente, una natura presente anche meteorologicamente, perché per la Basilicata passano i venti, cambia il tempo continuamente. Quando abbiamo girato abbiamo trovato perfino delle difficoltà, però credo trovando delle soluzioni interessanti e facendo tesoro di queste difficoltà, che erano proprio nel cambiamento continuo del tempo.
1: Cioè, e l'avete fatto anche in stagioni molto diverse.
2: Sì, il film è, poi, che per me è una cosa molto congeniale, mi è successo anche con altri film documentari, ho girato lungo le stagioni, perché le stagioni permettono dato di vedere anche come evolvono i testimoni, che cosa accade, ma di fare un lavoro che molto spesso si vede solo attraverso il film, cioè che è il rapporto con l'altro. Una cosa è andare 20 giorni a girare un film documentario, una cosa invece è creare un rapporto nel tempo che crea anche delle amicizie, ma crea anche quel rapporto, certo, di fiducia necessario al documentario, allo sguardo documentario.
1: Volevo chiederti qualcosa sullo stile, perché oggi il documentario non è più quello di una volta. Esiste il documentario alla Gianfranco Rosi, che è molto estatico, ipnotico. C'è quello biografico commerciale americano, che è estremamente effettato, molto digitale. C'è il riuso del footage del repertorio, come il Festival di An Archive che c'è appena stato qui a Roma. Sì. Tu mi sembra che comunque riprenda anche un po' il documentario alle sue radici, che era anche un po' didattico, senza essere didascalico, cioè porti le persone a scoprire delle realtà senza voler insegnare nulla, ma dando anche dei dati, ovviamente sul presente, senza essere pedanti, senza inserire sottotitoli, date, lasciando magari anche in sospeso in modo molto evocativo l'evoluzione dei personaggi. Per esempio, non sappiamo se questo monastero per il quale si raccolgono le firme per non chiuderlo si chiuderà davvero oppure si riuscirà a tenere aperto.
2: Perché è relativamente importante questa cosa. La cosa importante è il rapporto con l'altro e poi l'altro, che è il testimone, il rapporto con l'ambiente, col territorio a cui appartiene. Guarda, io mi sento molto legato alla tradizione del cinema italiano, nel senso che ho avuto la fortuna di conoscere Peppe De Santis, Carlo Rizzani, Franco Rosi, il professore, dico, l'autore delle Mani sulla città, ovviamente con tutta la stima per Gianfranco Rosi, che rimane un grandissimo documentarista, giustamente l'hai citato poco fa. Questi maestri mi hanno insegnato una sorta di rapporto empatico con la realtà, che passa anche attraverso, per loro passa anche attraverso la costruzione, il neorealismo è costruzione. Il documentario non ha una grande tradizione, l'Italia non ha una grande tradizione documentaristica, però attraverso questi grandi maestri ci sono due aspetti per me molto importanti, che sono il legame dell'uomo con la sua terra e dall'altra parte il legame con la storia. Sono due aspetti molto importanti che mi fanno sentire un po' su un percorso, su una strada in qualche modo cominciata decenni fa con il nostro cinema. Ovviamente lo dico con grande umiltà, ovviamente non mi azzardo a paragonarmi ai grandi maestri, però c'è questo legame molto molto molto forte. Però è anche vero che nel cinema documentario italiano c'è una grande varietà, no? C'è Leonardo Di Costanzo, che adesso è passato più a cinema di finzione, viene dall'Atelier de Varan, piuttosto che Lina Marazzi, che è legata al footage, ma non solo ovviamente. Ma ci sono narrazioni diverse che mostrano però qualcosa che è cominciato con la generazione di chi oggi è tra i 50 e i 60 anni, cioè una grande curiosità per il mondo rispetto a quello che un tempo veniva chiamato il cinema due camere e cucina, che fortunatamente non c'è quasi più. Però in qualche modo questo fece dire ad Adriana Prà molti anni fa, buona Adriana Prà, che insomma che forse molte cose interessanti per un certo periodo tra gli anni 90 e i primi 15 anni, gli anni 2000, venivano più dal cinema documentario che dal cinema di finzione. Sì, esagerava, sì, certo. Però io di questa cosa sono molto orgoglioso, perché credo che il panorama documentaristico italiano sia molto interessante. È peccato che molta gente, molti spettatori non lo conoscono, perché collocano male i nostri film quando vanno in Rai o quando vanno in televisione. Ma questo è un altro affare, insomma, non voglio entrare troppo. C'è
3: è un altro
2: un
3: tema,
2: po'
3: certo,
2: il dispiacere, certo, che poca gente veda quello che veniva chiamato il documentario di creazione, il cinema d'autore, insomma un certo modo di guardare alla realtà.
1: Ecco, allora questo dove possiamo vederlo? Dici un po' di date, di
2: ma guarda,
1: di luoghi.
2: Adesso io sono reduce da Parma, da Napoli, adesso continuiamo con Roma oggi all'Azzurro Scipioni, dove torneremo a
3: cercarlo,
2: Roma.
3: Quindi. Bisogna cercarlo, lo dico agli ascoltatori, mettete devozioni, sale, certo.
2: Il film è prodotto dalla Clipper Media con Rai Cinema, sulla pagina Facebook, sulle pagine social Clipper Media, non Cinema, Clipper Media, e mia, anche Gianfranco Pannone, trovate tutte quante le date. E adesso staremo a Roma all'Azzurro Scipioni, torneremo in Basilicata la settimana prossima in alcune città, Melfi, Matera. Il 9 siamo di nuovo a Roma al Farnese alle 19:30 e poi ci sono altre città del nord, Genova, Torino, Pordenone, Fermo fra due giorni, insomma è un giro che potete andare un po' a individuare meglio sulle pagine Facebook mia e di Clipper Media, che è la produzione del film, che distribuisce anche questo Devozioni.
1: Ci sentiamo un altro pezzettino del film mentre salutiamo Gianfranco e lo ringraziamo per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
1: E davanti alla sua telecamera sentirete Caterina Pontrandolfo, che è una bravissima cantante, improvvisare su un testo della poetessa Cristina di Lago Pesole, che le sta nella scena proprio davanti a lei a tavola, un canto proprio improvvisato e registrato dalla telecamera di Gianfranco Pannone per Devozioni.
6: Non so, provando a creare una melodia, vediamo come

0: per creare una melodia all'impronta. Però un profumo, un amen, una stella, un amico.
1: Ecco, da Devozione di Gianfranco Pannone passiamo invece a un film che è uscito da pochissimo in sala, di cui ci parla nella rubrica Secondo me, Dario Zonta.
2: Secondo me.
3: Rubrica di opinioni cinematografiche.
4: Il film di cui vi parliamo stasera è Tuner, l'accordatore. È il primo film di finzione del regista canadese Daniel Roer, che forse ricorderete perché vinse il premio Oscar nel 23 per il documentario Navalny. Si tratta qui di un thriller decisamente atipico, sospeso un po' tra crime movie, però anche racconto di formazione, e ci mettiamo anche il dramma musicale. Il protagonista è Nicky White, che è un ex bambino prodigio del pianoforte, però dotato di un udito assoluto straordinario, un talento che però lo trasforma, o che si è trasformato, diciamo così, in una condanna, perché questa sua ipersensibilità ai suoni gli ha impedito di diventare un concertista e lo ha costretto a reinventarsi appunto come accordatore di pianoforti. Ma questa è soltanto la premessa, perché la sua vita, e qui inizia il film, cambia quando qualcuno scopre che quello stesso orecchio infallibile, e qui c'è l'idea del film, se volete, può servire ad aprire casseforti con la stessa precisione con cui questo ragazzo accorda uno strumento musicale. Così Nicky si ritrova coinvolto in una serie di rapine in un mondo criminale che non gli appartiene. La parte più riuscita del film è probabilmente il rapporto con Harry, il suo anziano mentore, interpretato da Dustin Hoffman. Qui troviamo i dialoghi ironici, anche affettuosi, che danno al film una dimensione umana che va un po' oltre al thriller. Hoffman, che oggi a 80 anni, porta a scena però questa figura fragile, autorevole, insieme. Pur muovendosi in territori già esplorati, come potete capire, è un film commerciale di cassetta, però trova una sua identità, grazie proprio forse all'attenzione per il suono e per il mestiere, per i personaggi. E questo rende il film particolare per chi ama il suono e per chi ama anche intrattenersi al cinema.
5: Sono padre Spagna, welcome to Rome.
6: Then you would be.
5: Yes, I represent in a certain sense il produttore, the production of the film. Please, they are i nostri directors, brothers Manetti. Sono fratelli, Maurizio e Ernestino. And this is my secretary. Excuse me, I don't speak English, but this lady è l'interprete.
7: I'm glad you had a good flight, welcome to Rome. Le devo dire qualche altra cosa?
5: Da questa parte, prego.
1: Avete appena sentito un pezzettino di Toby Dammit, bellissimo mediometraggio di Federico Fellini, uno dei suoi vertici
4: capolavoro
1: assoluti, un
4: assoluto.
1: capolavoro.
4: Qui possiamo proprio
1: Dario è
4: scatenarci
1: assolutamente
4: con gli aggettivi, sì.
1: Perché parliamo di Bernardino Zapponi. Questo breve film di Fellini, all'interno era un film a episodi, Tre passi nel delirio. Sancì la conoscenza di Federico Fellini con quello che diventerà per molti anni il suo sceneggiatore più fedele, dopo i tempi con Tullio Pinelli e con Elio Flaiano e Bernardino Zapponi, lo sceneggiatore prediletto, il complice, diciamo, delle visioni di Fellini. E Bernardino Zapponi è stata una figura importantissima, ancora oggi molto influente. Ma su di lui non era mai stato fatto un libro che adesso esiste, si chiama Carissimo Bernardino, puntini puntini, perché dentro questo libro c'è tantissimo, lo ha curato Rocco Moccagatta e Alberto Pezzotta, e Rocco Moccagatta è con noi qui collegato con Hollywood Party. Buonasera Rocco, ci senti?
8: Sì, vi sento, buonasera e grazie di
1: Ecco,
8: avermi invitato.
1: benvenuto, grazie a te. Bernardino Zapponi, allora, il sottotitolo dice: Bernardino Zapponi è un talento multimediale tra cinema, televisione, letteratura e giornalismo. Il cinema naturalmente la fa da padrone nel volume, ma lui non è stato solo quello, e anzi, tra l'altro, con Fellini si conobbero perché Fellini aveva letto un suo racconto in quella mitica, quel mitico volume che non si ripubblica da allora, che si chiama Gobal. Ci vuoi ricordare tu questo incontro straordinario?
8: Esatto, che poi generò proprio anche la partecipazione in qualità di co-sceneggiatore del film cui siamo partiti, nel Toby Dunnit, no? Tant'è vero che Fellini avrebbe addirittura voluto a un certo punto adattare un racconto di Zapponi e non uno di Poe, come era invece nelle intenzioni dei produttori, e si sa che insomma Fellini aveva una passione per questi racconti, racconti di Gobal o Gobal che dir si voglia, che erano stati pubblicati nel 67 da Longanesi e mai più da allora pubblicati, ed è un vero peccato, insomma, si dovrebbe forse tornare a pensare di pubblicarli e chissà che non ci si riesca. Nel frattempo abbiamo provato un po' a dissipare le tante ombre che si erano accumulate su Bernardino Zapponi. Come avete detto giustamente voi, il cinema la fa da padrone, ma appunto in realtà è stato un talento, come si dice o come si ama dire oggi nell'Accademia, perché poi il libro nasce da una ricerca e da una giornata di convegno che è stata fatta in UM, nell'Università UM a Milano, ma talento multimediale, in realtà è una personalità molto eclettica che passava un po' attraverso vari media, no? Perché lui nasceva con l'idea di diventare probabilmente uno scrittore, quindi anche l'idea di Gobal nasceva da questa sua prima grande aspirazione. Poi ha scritto tantissimi caroselli con Terzoli, ha lavorato tantissimo per la televisione, sempre con Terzoli, con il regista Vito Molinari, nella prima televisione degli anni 50 e 60. Ha lavorato tantissimo come giornalista di costume, dall'Espresso a Panorama a Playboy. Ecco, Playboy è stata una delle pubblicazioni nella versione italiana che ha potuto vantarsi di pubblicare tanti racconti di Zapponi, tra cui il mitico Effeminazione o L'Effeminazione, che doveva diventare un altro episodio di un altro film di Fellini e Bergman che poi non si è mai fatto. Quindi sì, è davvero una personalità.
1: Duetto d'amore, mi pare doveva chiamarsi.
8: Duetto d'amore, poi non si fece alla fine degli anni 60, è rimasto questo racconto che è uno forse dei più belli di Zapponi. E sì, è davvero una personalità a 360 gradi, e noi per primi, io e Alberto, qui faccio anche le veci di Alberto che non c'è in questo momento,
1: Alberto Pezzotta.
8: Alberto Pezzotta,
1: lo dico
8: esattamente,
1: per evitare fraintendimenti.
8: No, esatto. Ci siamo stupiti della ricchezza di materiali, perché non dimentichiamolo, devo dire, altrimenti poi mi picchiano, questo lavoro non avrebbe potuto esserci senza l'archivio Bernardino Zapponi, che è stato amorevolmente messo in piedi da Laura Pompei e da Viola Negri alla Biblioteca Chiarini presso il Centro Sperimentale. E senza di loro e senza questa ricca messa di materiali che la famiglia, soprattutto i figli Caterina e Leonardo Zapponi, hanno messo a disposizione, molte delle cose che abbiamo scoperto non le avremmo potute scoprire, ecco.
4: Sì, questo fa riferimento a un fondo importante,
8: Alberto Nini, esatto.
4: Sa qualcosa, perché all'epoca era il primus movens, esatto, lo diciamo noi, però manzi. Ecco, questo fondo è stato la premessa che ha permesso, poi l'hai detto tu, poi di scoprire meglio, in maniera più approfondita, direi, questo universo, perché quello di Zapponi è un universo, il Zapponi felliniano è un pezzo, no, Rocco, di questa,
8: certo,
4: dell'eclettismo,
8: sì.
4: Perché questo signore ha scritto e ha agito, diciamo, per il cinema, per la televisione, per la radio, per il fumetto, per la pubblicità, se non erro, per il teatro musicale, cioè ha avuto, si è espresso, ecco, attraverso tanti linguaggi. Questo un po' è un elemento che esce forte da questa vostra ricostruzione, no? Anche se voi parlate in termini anche di dissipazione, cioè di un dissipatore, cioè di uno che ha accumulato tante cose ma che poi forse non si è definito in una precisa via. Com'è quindi il bilancio che tu fai, che voi fate, ecco, sul talento di Zapponi, sulla ricezione e su quel che rimane di Zapponi?
8: Beh sì, il termine di dissipazione ci piaceva molto, anche perché un po' lo accosta anche altri grandi dissipatori, anche se in maniera diversa, di sé, del proprio talento, come per certi versi forse anche Flaiano, anche se Zapponi aveva una vena probabilmente anche più carnale, forse meno moralista da un certo punto di vista. Infatti l'erotismo è uno dei principali trade union che attraversano un po' tutte le sue performance nei vari media che abbiamo detto. E certo lui avrebbe probabilmente voluto essere, abbiamo letto anche più di una testimonianza nelle lettere conservate nel fondo e nell'archivio Zapponi, avrebbe forse voluto essere uno scrittore, forse questa era la sua ambizione. Non dimentichiamo poi, tra le tante cose che ha fatto, anche quella rivista unica nel suo genere, che è stata Il Delatore, tra gli anni 50 e 60, in due serie, una rivista che davvero curiosa, che mette insieme, non so, da Buzzati a Flaiano a Topor. Topor è stato portato probabilmente in Italia proprio da Zapponi, è stato il primo a occuparsene. Una rivista di cose strane ed eccentriche, un po' come era lui, tant'è vero che abbiamo messo anche un po' in luce come gli appartenga a questa vena un po' lunare, notturna, magico-occulta, che poi diventa una delle caratteristiche felliniane degli anni 70, quando è il suo sceneggiatore di fiducia, ma che attraversa per esempio anche le cose che fa e non fa insieme a Dino Risi, no? Dino Risi è l'altro regista con cui fa più film, e sono i film più lunari, più notturni di Risi, anche quelli
1: Rocco,
8: non fatti.
1: Rocco, scusami, ti interrompo perché volevamo, ci tenevamo, tu non hai incontrato, non hai conosciuto Zapponi, che è mancato nel 2000, però te lo volevamo far sentire perché lui è stato a Hollywood Party.
8: Infatti ve lo volevo dire.
1: Anche se lui ha lavorato moltissimo, appunto, come dicevi, con Dino Risi, poi con Tinto Brass, con altri, Fellini rimane il suo punto di riferimento, quantomeno l'inizio del suo ingresso nel mondo del cinema. Sentiamo un attimo che cosa diceva a Hollywood Party alcuni anni fa Bernardino Zapponi su Federico.
2: Beh, il film Roma è uno dei tanti film che abbiamo fatto insieme, abbiamo fatto Casanova, abbiamo fatto Il Satirico, no? Tre passi nel delirio,
8: che fu il primo,
2: sì. E poi La città delle donne, I clown, e poi anche un documentario, un breve film che era appunto
8: Block Notes
2: di un regista, dove c'era anche lì un viaggio sotterraneo di una metropolitana in cui Fellini indica a un viaggiatore, a un critico, il sottosuolo di Roma, dove appaiono misteriosi guerrieri, misteriose statue che si animano. Quindi il tema del sottosuolo già l'aveva trattato Fellini. Comunque in Roma, certo, c'è quella sequenza sulla costruzione della metropolitana, era la linea, quella che adesso è la linea A, però è stata costruita come seconda.
8: E mi ricordo di una cosa. Fellini ha rifatto tutta in studio a Cinecittà.
2: Beh, certo, ma Fellini rifaceva tutto, non poteva fare nulla dal vero, tranne qualche piccola cosa, tranne qualche piccolo passaggio.
8: Ti ho interrotto.
2: Perché la realtà non ha mai quella espressività, quell'intensità che ci può essere vista attraverso un artista. È chiaro che il raccordo anulare, come lo rifaceva lui a Cinecittà, aveva un'espressività, una carica maggiore di allusioni e di fascino che non poteva avere nella realtà.
1: Ecco, avete sentito in sottofondo anche la voce di Tatti Sanguinetti, che aveva intervistato dal vivo Bernardino Zapponi. Tatti, che è una figura fondamentale per Hollywood Party, a cui va il nostro saluto, il nostro affettuoso saluto sempre. Rocco Moccagatta, nel fondo Zapponi, qual è secondo te la sorpresa più grossa che hai trovato, la cosa che non ti aspettavi o il ritrovamento più notevole? Se puoi dirlo.
8: Sì, possiamo dirlo, ce ne sono tante ancora da esplorare anche in gran parte, però da una parte è stato bello trovare alcune cose di cui già si sapeva, ad esempio versione di questo famigerato sorpasso numero 2, il giretto, no? Che avrebbe dovuto essere un secondo sorpasso, un reboot come si dice oggi, nell'epoca dei jet, dei voli transcontinentali, anziché con la Spider come negli anni 60. E poi ci sono tanti progetti, soprattutto ci sono tanti soggetti e soggettini, perché in questo era fertilissimo Zapponi, che spesso non andava oltre l'idea del soggetto, magari appuntato su un pezzo di carta, su un tovagliolo, su una carta di fortuna, dove si dimostra davvero molto in anticipo sui tempi, soprattutto nel trattare la fluidità di genere, l'attenzione potremmo dire per il travestitismo, la transessualità, insomma tutte le declinazioni della sessualità che oggi sono diventate anche più centrali nei discorsi culturali e sociali, Zapponi già le frequentava, lui aveva una grande passione per il travestito come figura culturale e sociale, proprio come figura estetica.
1: Carissimo,
8: ci sono tante di queste
1: scoperte,
8: prese nel fondo.
4: Esatto, è molto miniera. Ricco tutto ciò, questa è una miniera, ci piacerebbe tornarne. Io ricordo quell'incontro con Zapponi, ero all'epoca regista e insomma fu importante, e è bello anche che il fondo di Hollywood Party restituisca qualche cosa. Questa è la sigla.
8: Verissimo.
4: Caro Alberto Onile, che ci salutiamo, Rocco Moccagatta, lo ringraziamo.
1: Grazie,
4: per questo
1: Rocco.
4: Lavoro che avete fatto.
8: Grazie a voi.
1: Carissimo Berardino, edito da Mimesis.
4: Esatto.
1: Ecco, bravo.
4: Mimesis. Allora, saluti da, direi, Francesca Levi, Maddalena Agnisci. Tu avevi sicuramente il tecnico davanti ai tuoi occhi, che adesso
1: Simone D'Arrigo.
4: Ah, il grande Simone D'Arrigo, che salutiamo. Alessandro Boschi, Erika Favaro, la nostra redazione, e poi i nostri ospiti, Gianfranco Pannone, che forse è ancora lì, non
1: sì,
4: lo so, ma nel caso,
1: ecco,
4: lo salutiamo. Ciao Gianfranco.
1: È vivo e lotta insieme.
4: Ciao Gianfranco.
1: Ciao.
4: È vivo. E poi Rocco Moccagatta e Zontanile domani per il venerdì di Hollywood Party. Preparatevi.
1: Parleremo di duelli, sarà una puntata,
4: esatto,
1: combattuta. E ricordiamo anche Gioia Smargiassi, che è quella che,
4: giusto,
1: ha tradotto l'intervista a Marian Satrapia alcuni anni fa. L'abbiamo sentita bene in voce. E adesso Revolution.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
4: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
3: Una serata importantissima.
4: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: Rai Radio 3.
8: Meteoradio.
9: Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Mio lavoro sul caldo, sempre.
11: Quanto guadagni al giorno?
10: Al giorno? 40, 50.
11: Che tu vieni pagato quanto a consegna?
12: 3 euro in consegna.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: L'indignazione per la morte dei quattro migranti bruciati vivi in Calabria ci spinge a pensare che quelle siano situazioni estreme. C'è il mondo dei campi, dei caporali, dello sfruttamento, del nuovo schiavismo. Poi c'è il mondo del lavoro normale, quello nel quale ci muoviamo noi, ma certe distinzioni iniziano piano piano a farsi un po' più sfumate. A Corato, vicino a Bari, nella serata del 1° giugno, c'era un rider, un ragazzo di origine straniera che stava andando a ritirare un ordine in pieno centro e all'improvviso non si sa esattamente cosa l'abbia innescato, ma alcuni ragazzi italiani hanno iniziato ad aggredirlo, l'hanno colpito con una bottiglia di vetro alla testa, è caduto il rider dalla bicicletta sull'asfalto, insomma una scena di violenza ingiustificata e ingiustificabile, ma quello che ha colpito di più i passanti, quelli che osservavano, è che il rider, mentre veniva picchiato, diceva «devo finire la consegna», lo diceva anche ai soccorritori, «devo finire la consegna», come se fosse addirittura quello il problema, il ritardo e non il fatto che fosse appena stato aggredito. Ecco, questo ci dice qualcosa del rapporto che questi rider hanno con il loro lavoro e che non è poi così diverso forse da quello che hanno quei lavoratori sfruttati nei campi. In questi giorni di grande caldo la regione Emilia-Romagna ha introdotto un divieto di lavoro negli orari più a rischio, dalle 12.30 alle 16, per alcune categorie: gli agricoltori, i muratori dell'edilizia, i lavoratori della logistica e anche i rider, quelli che ci consegnano a casa il cibo che non vogliamo andare a comprare fuori, magari proprio perché fa troppo caldo. Ancora una volta i rider sono la frontiera delle trasformazioni del lavoro e in questo caso di quelle che derivano dall'impatto della crisi climatica sull'attività economica. Sono relativamente pochi i rider in Italia, 30-40 mila, secondo stime di diversa origine, eppure sono sempre loro al centro delle discussioni su come cambia il lavoro, anche perché oltre la metà dei rider è immigrata e le piattaforme che li gestiscono sono al centro di continue iniziative giudiziarie, soprattutto della Procura di Milano, ma adesso anche dell'autorità garante della concorrenza. Il 6 maggio scorso l'antitrust ha avviato un'istruttoria contro società del gruppo Glovo e contro Deliveroo Italy per possibili condotte scorrette, cioè proprio per aver dato una rappresentazione troppo ottimistica della situazione dei rider sui loro siti aziendali. Il 1° maggio il governo Meloni ha approvato il suo ormai annuale decreto lavoro, che adesso è in discussione in Parlamento e che parla appunto anche di rider. Nelle intenzioni dei proponenti, come il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, presidente della commissione lavoro alla Camera, il decreto combina esigenze di flessibilità delle aziende e di tutela dei lavoratori. I critici, come la CGIL tra gli altri, dicono che sposta oneri e burocrazie sul lavoratore invece che responsabilizzare l'azienda. Il decreto prevede tra l'altro l'accesso alla piattaforma per ricevere le consegne con identità verificata, per esempio con lo SPID, il divieto di cedere l'account, il divieto di assegnare consegne incompatibili tra loro per distanze e orari e una rendicontazione precisa di quello che fa il rider mentre lavora, oltre ad alcune attività di formazione obbligatoria. Sono misure che hanno come obiettivo soprattutto quello di evitare una certa opacità su chi effettivamente svolge il servizio, per evitare che l'attrezzatura venga passata da una persona all'altra senza controlli e con una consapevolezza o complicità più o meno tacita della piattaforma. Il decreto lavoro non affronta però i nodi cruciali, che sono quelli che riguardano il rapporto del lavoratore con l'azienda e dove sta il confine fra lavoro occasionale e flessibile e lavoro da dipendente, però senza alcuna tutela di quelle che spetterebbero a un vero lavoratore subordinato. È la Procura di Milano a forzare questi chiarimenti. A Milano, appunto, Glovo sta trattando con il PM Paolo Storari l'uscita dall'amministrazione giudiziaria, proprio concedendo 200 euro in più al mese ai rider, con anche arretrati da febbraio, e un corrispettivo minimo di 3 euro per ordine, con paga oraria di 14 euro, 4 euro sopra i 10 del settore. Inoltre dovrebbero esserci un tetto al tempo medio per le consegne, in modo da non costringere i fattorini a ritmi incompatibili con le norme di sicurezza e con la loro resistenza fisica. La procura è favorevole, quindi favorevole all'accordo, purché Glovo rispetti questi impegni. Just Eat, un concorrente di Glovo, ha reso i rider dei dipendenti dal 2021, quindi con molte più tutele, ferie, paternità, malattia, anche se con minimi contrattuali bassi a partire da 8,5 euro all'ora che poi salgono, e con blocchi orari da 10, 20, 30 ore, il che significa che un rider da 40 ore a settimana arriva a oltre 1.500 euro, ma se ne lavora soltanto 10 si ferma a poco più di 370. Il contratto collettivo nazionale è stato rinnovato a marzo con qualche miglioramento per i rider e questa è una buona notizia. Ruben Zapoli è un sindacalista della NIDIL CGL, cioè Nuova Identità di Lavoro, la struttura della CGL che rappresenta i lavoratori atipici. Gestisce anche la Casa Rider di Firenze, che offre servizi di supporto ai rider, dalle riparazioni dei mezzi di trasporto alla consulenza legale, e anche lui è stato un rider. Che vita fa oggi un rider medio? Qual è la giornata di un rider e quanto può guadagnare?
2: Lavorare significa in realtà per la maggior parte del tempo stare in attesa di un ordine, perché nonostante tutto il contratto collettivo che è stato firmato nel 2020 dava la possibilità di essere pagati 10 euro l'ora se uno lavorava tutta l'ora, però la decisione del fatto se uno lavorava tutta l'ora era completamente a carico dell'azienda, okay? Quindi era l'azienda che chiaramente con dei calcoli sensati basati su Google Maps diceva quanto tempo ci voleva, quindi se 10 euro in un'ora, se io lavoro 15 minuti sono 2,50 euro. Magari se uno va a dire effettivamente quanto guadagnano queste persone, uno un po' ci rimane perché dice: ah cavolo, ma guadagnano più di me. Sì, però il tema è questo, cioè un rider che riesce anche ad arrivare a guadagnare 1500 euro, prima di tutto è una partita IVA, quindi poi deve pagare tutte le tasse, mettere da parte sempre praticamente un terzo del proprio stipendio per le tasse. Secondo, va riparametrato sulla quantità di ore lavorate, perché se si tratta di aver guadagnato 1500 euro ma aver lavorato 170-160 ore, ma invece averne lavorate 300-330, chiaramente il rapporto orario cambia completamente.
1: Anche lei è stato un rider, e poi?
2: Chiaramente il lavoro di rider non è una cosa temporanea, cioè per alcune persone potrebbe essere temporaneo, come per esempio lo è stato per me, perché io ero uno studente delle superiori che poi è andato all'università e che poi si è laureato e ha interrotto quel rapporto di lavoro, ma per molti risulta essere un lavoro continuativo nel tempo, o quantomeno per dei periodi anche lunghi della propria vita, con la possibilità di riattivare il rapporto di lavoro una volta interrotto magari un altro rapporto di lavoro di tipo subordinato, però insomma è un rapporto di lavoro che va avanti nel tempo. Io ho iniziato nel 2018 e ci sono ancora dei miei colleghi a Firenze che lavorano ancora, cioè non sono pochi, senza fare numeri precisi parlo di una 20-30 persone che ancora tuttora dal 2018, se non anche prima, alcuni lavorano con queste piattaforme.
1: Oggi però ci sono sempre meno italiani e sempre più immigrati a fare i rider, è così?
2: Se prima si parlava della presenza di una maggioranza di universitari, studenti oppure persone che erano state rigettate dal mercato del lavoro o che avevano perso il lavoro o che volevano cercare un'esperienza lavorativa differente, In questo momento si parla di un 80%, se non anche di più, di rider bengalesi, pakistani, dell'Africa del Nord o dell'Africa subsahariana, perché è un lavoro che la maggioranza di universitari, studenti oppure persone che erano state rigettate dal mercato del lavoro o che avevano perso il lavoro o che volevano cercare un'esperienza lavorativa differente. In questo momento si parla di un 80%, se non anche di più, di rider bengalesi, pakistani, dell'Africa del Nord o dell'Africa subsahariana, perché è un lavoro.

0: che uno fa quando un bengalese arriva a Gorizia o a Trieste, o la prima cosa che fa è la richiesta di asilo e la seconda è il cassone di Glovo o di Deliveroo.
1: Non è detto che la traiettoria inevitabile del settore dei rider sia, sotto la pressione dei sindacati, delle procure e anche un po' quella dell'opinione pubblica, sia appunto la traiettoria di diventare un po' più simile al resto dell'economia, quindi passare dalle regole della gig economy, quella dei lavoretti, a diritti e tutele dell'economia normale, quella del lavoro, diciamo. Può anche succedere l'inverso, cioè che tutta l'economia scivoli verso le modalità e le esperienze dei rider. Racconta Dario Di Vico sul Corriere della Sera che Just Eat sta licenziando, ma non i rider, bensì i quadri. E il sospetto diffuso è che nell'economia delle piattaforme l'intelligenza artificiale possa rendere ridondanti gli impiegati che supportano il business. Quelli possono essere sostituiti da un agente artificiale, i fattorini che fanno le consegne del cibo no. E questo è uno degli scenari apocalittici tanto temuti, cioè che ChatGPT o Claude cancellino intere mansioni dei colletti bianchi e che queste persone, che magari avevano un reddito, un inquadramento più che dignitoso, si ritrovino costrette a scendere nella scala sociale, perché non hanno titoli e competenze per salire e quindi si ritrovano a scivolare verso proprio quei rider che magari prima controllavano da dietro uno schermo. Di nuovo, non è un problema specifico di quel settore, tutta l'economia italiana sta andando potenzialmente lì, si conserva il lavoro ma si perde il salario. È la diagnosi anche del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che nelle sue considerazioni finali sul 2025 ha osservato che in un contesto di indebolimento dell'attività economica, nel 2025 la dinamica dell'occupazione si è attenuata, riavvicinandosi a quella del prodotto dopo 2 anni in cui aveva ampiamente superata, anche grazie alla forte moderazione salariale. Cioè l'occupazione cresceva più del PIL perché i lavoratori costavano meno, nel senso che i loro salari erano erosi dall'inflazione e non venivano integrati. Poi al massimo doveva essere il governo a dare qualche aiuto. Questa condizione il governo Meloni l'ha equivocata come un dinamismo dell'economia, mentre era semplicemente il prodotto, o quantomeno era anche il prodotto, di un impoverimento dei lavoratori. Quella dei rider, insomma, non è solo una condizione estrema nel nostro mercato del lavoro di oggi, ma un rischio che incombe su tutti noi, specie nell'epoca dell'intelligenza artificiale.
2: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

Un saluto da Luisa Santa Cesaria alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. In regia Vittoria Pastore. Alla parte tecnica si alterneranno questa sera Fabio Melis e Simone D'Arrigo. Il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la trasmissione è 335-5634-296. Poco prima delle 20:30 ci collegheremo in diretta con l'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino per ascoltare il cartellone di questa sera. È l'ultimo concerto della stagione 2025-2026 dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che eseguirà un programma interamente dedicato a Johannes Brahms. La direzione è di Karlheinz Steffens. Nella prima parte ascolteremo il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte orchestra opera 83. Il pianista solista è il 25enne Lukas Sternath, mentre nella seconda parte la sinfonia numero 2 in re maggiore opera 73, e per noi avremo Susanna Franchi in collegamento da Torino. Intorno alle 22:30 trasmetteremo invece un nuovo appuntamento di Futuro Presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3, un live podcast

Divano Project di Marzio Gandola e Margherita Fusi Fontana, con la regia di Gianmarco Pignatiello e con Maria Canino, Michele Correra, Alessandra Curia e Jonathan Soncini. E dunque è arrivato il momento di cominciare e ascoltiamo adesso la nostra copertina.

0: burlesca, secondo movimento della partita per orchestra composta tra il 1930 e il 1932 da Luigi Dalla Piccola, che abbiamo ascoltato eseguita dalla Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, diretta da Karl-Heinz Steffens, che ascolteremo anche nel nostro cartellone di oggi, che trasmetteremo tra una ventina di minuti, insomma alle 8:30 da Torino. E dunque apriamo il nostro panorama e ci occupiamo di un nuovo festival, GIO, che sta per Giordano International Opera. È un festival che inizia domani e si tiene fino al 20 giugno a Foggia e in altri luoghi vicini alla città. È dedicato a Umberto Giordano, che è stato un illustre cittadino di Foggia, infatti nacque lì il 28 agosto del 1867, e di questo bellissimo nuovo progetto abbiamo il piacere di parlare al telefono con Gianna Fratta, che è la sua direttrice artistica. Benvenuta.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, da la prima domanda, la mia curiosità è anche da quale urgenza è nata l'idea di istituire un nuovo festival e di dedicarlo a Umberto Giordano, e visto che è un festival che coinvolge molte realtà, molte forze sia artistiche che logistiche, anche come è stato il coinvolgimento di tutte queste appunto di tutte queste realtà, sia di Foggia che degli altri luoghi lì vicino.
1: Beh, dice bene, un'urgenza che anzi ha tardato ad arrivare, perché Giordano è morto da quasi 80 anni ed è forse l'unico grande compositore verista, insomma, della giovane scuola che non aveva un festival a lui dedicato. Ce l'ha Puccini, ce l'ha Verdi, ce l'ha Rossini, ce l'hanno tantissimi grandi operisti. E invece Giordano mancava per una congiuntura positiva tra tanti enti territoriali formativi di tutta la regione Puglia, cioè a partire proprio dalla regione Puglia, ma il comune di Foggia, camera di commercio, provincia, università, conservatorio e tanti altri soggetti, ci si è uniti per rendere omaggio a questo grandissimo compositore, che necessita di essere veramente ancora riscoperto nonostante sia morto appunto da quasi 80 anni, per grandissimo autore di opere, ma anche di pezzi sinfonici, di pezzi cameristici, pianistici. E quindi abbiamo pensato di organizzare una kermesse così giovane, perché è vero che sta per Giordano International Opera, è vero che è l'iniziale di Umberto, del cognome di Giordano, però è anche Gio come giovane, anche il nostro logo è molto giovane, perché ci sono tantissimi concerti, c'è cinema, c'è jazz, c'è ovviamente, ci sono i grandi allestimenti operistici a Foggia, ma anche in altri 6 comuni della capitanata, della provincia di Foggia. Quindi un grande progetto itinerante, molto multiculturale, molto plurale e inclusivo.
0: Ecco, il festival inizierà domani e si inaugura con Marina, che è un'opera che Umberto Giordano scrive da giovanissimo e che però a un certo punto cade nell'oblio, nel senso che è un'opera che non è mai stata, non fu pubblicata ai tempi, mm-hmm. e che non è mai stata ascoltata, nel senso è stata recentemente eseguita in forma di concerto al Teatro Dal Verme di Milano a febbraio, però voi la proponete per la prima volta in forma scenica. Ecco, come è stato mettere in piedi questo allestimento completamente nuovo, che non aveva precedenti dunque, e poi ricordo che la domenica la regia è di Gian Domenico Vaccari. Come è stato questa impresa?
1: È sempre una sfida, perché non ti confronti con niente che c'è stato prima e diventi in qualche modo la base di quello che verrà dopo. Un'opera che Giordano ha scritto a 21 anni per partecipare al concorso Sonzogno, poi vinto dalla Cavalleria Rusticana, quindi da Mascagni. Era stato notato, e lo stesso Mascagni era rimasto molto attratto, diciamo, dalla partitura, ma anche Sonzogno stesso, insomma, che poi iniziò un rapporto di collaborazione, ovviamente, che durò tantissimi anni con Giordano, però non venne mai, credo che risultò quinta o sesta nella graduatoria, quindi non venne mai allestita perché non vinse il concorso e rimase appunto è rimasta nell'oblio fino a che un paio d'anni fa è stato ritrovato il manoscritto, oltretutto in ottimissime condizioni negli Stati Uniti, ed è iniziato poi un lavoro di edizione critica, anche se noi facciamo proprio l'edizio Princeps, noi facciamo proprio l'originale giordaniano. E a Milano, appunto, quando siamo andati ad ascoltare a febbraio la Marina in forma di concerto, siamo rimasti veramente molto colpiti dalla bellezza di queste pagine che non sembrano scritte da un ventunenne, cioè c'è già veramente tutto quello che poi troviamo in Andrea Chenier, in Fedora, in Siberia e soprattutto in Malavita, perché veramente prende intere parti da Marina, Umberto Giordano. Uh-huh. E per cui abbiamo pensato di aprire il primo festival giordaniano con la prima opera di Umberto Giordano in forma scenica. È stata una bellissima sfida, abbiamo lavorato tantissimo come conservatorio, come università, per fare molte, insomma, anche molte attività di ricerca, e poi ci siamo affidati all'esperienza di Giandomenico Vaccari e ad una giovanissima bacchetta appena vincitore del Donatella Flick Competition, che è Matteo Dalmaso, e un cast assolutamente di primissimo livello, con Valeria Sepe appunto nel ruolo di Marina, Samuele Simoncini nel ruolo del tenore, nel ruolo di Giorgio, e poi i due baritoni Elia Fabiana e Junaitun Salla. Quindi e la presenza per noi importantissima del coro del Teatro Petruzzelli, che era lo stesso coro che l'ha fatta a febbraio appunto al Teatro Dal Verme, e l'orchestra del Conservatorio Umberto Giordano. Quindi diciamo abbiamo unito molte forze del territorio con anche grandi eccellenze, insomma, soprattutto del cast.
0: Ecco, infatti, ma a proposito di unire anche le forze del territorio, voi oltre a Marina presenterete altre due opere di Giordano, la più famosa Andrea Chenier, ma anche Il Re, però non le rappresenterete in un luogo convenzionale come il teatro, quindi avete scelto anche di sperimentare un po' sulla fruizione di questi lavori.
1: Sì, cioè, è un festival effettivamente abbastanza lontano dai normali festival operistici, perché appunto c'è molta sperimentazione. Marina si fa nel teatro di Umberto Giordano, quindi nel Teatro Giordano di Foggia. Il Re invece è un po' simile a quello che si fa dall'opera, al bellissimo progetto dell'Opera Camion, partita dall'Opera di Roma, e infatti c'è la stessa regista, Manu Lalli, ed è l'ultima opera di Umberto Giordano che lui ha scritto. Una fiaba in un atto, e quindi ci è sembrato un bellissimo soggetto, perché è a lieto fine, è breve, è una storia estremamente attuale sul valore effimero della bellezza, e abbiamo pensato di portarlo per strada, perché tanta gente non va in teatro perché l'opera, diciamo, magari è considerata un genere lontano dai propri gusti, soprattutto dai più giovani, e quindi portiamo in strada il 14 di giugno a Foggia, il 15 di giugno al Castello di Manfredonia, questa ultima veramente perla della produzione operistica di Umberto Giordano, con la bacchetta di Benedetto Montebello, un direttore d'orchestra di grande esperienza, la regia appunto di Manu Lalli, e anche qui un cast di giovani ma di grande esperienza, e sarà bello perché saremo in strada. E poi chiudiamo, come lei diceva, con l'opera più nota di Giordano, Andrea Chenier, e qui abbiamo fatto una scelta appunto, quindi come primo festival abbiamo fatto la prima opera, l'ultima e la più famosa. Giordano è stato legato a Foggia ovviamente per nascita, ma a Milano perché è vissuto lì, tante sue prime sono state al Teatro alla Scala, è sepolto al Cimitero Monumentale di Milano. Per cui la prima cosa che abbiamo pensato come direzione artistica, io insieme al maestro Dino De Palma, è stato di provare a portare a Foggia l'allestimento che aveva inaugurato nel 2017, appunto proprio la stagione 2017-2018 del Teatro alla Scala, con la regia di Martone, la bacchetta di Chailly. È stata un'operazione molto molto complessa, perché come si potrà immaginare, portare un allestimento così grandioso, forse insomma tra i più imponenti del nostro paese, su quest'opera, chiaramente su Andrea Chenier, è stata una grandissima sfida. Abbiamo impegnato un'intera piazza, la più grande piazza della città, quindi ci saranno oltre 2000 persone, ed è la costruzione di un teatro all'aperto sostanzialmente, perché è un palco arco di 40 metri per 20, c'è un'operazione anche sotto il profilo proprio strutturale di costruzione del luogo molto molto imponente e molto molto complessa che stiamo facendo, perché poi insomma da lunedì iniziano le prove e il giorno 20 andremo in scena. E il maestro Martone, che è una persona che ama fortemente le sfide, ha accettato questo nostro invito e la Scala ci ha, diciamo, affittato. Oltretutto è la prima volta che quell'Andrea Chenier esce dal Teatro alla Scala. Dal 2017 non si è mai fatto da nessun'altra parte se non appunto al Teatro alla Scala, e quindi siamo orgogliosi anche perché c'è tutto lo staff diciamo che fece quell'allestimento, quindi verrà la scenografa Margherita Palli, la costumista Ursula Pazzak, insomma, tutto lo staff del 2017 alla Scala si trasferirà in qualche modo a Foggia. Bellissimo. E questo per noi è esatto, è un motivo di grande orgoglio, sì.
0: E lo dirigerà lei, Andrea Chenier?
1: Sì, dirigerò io.
0: Bene, io la ringrazio molto, Gianna Fratta, per averci raccontato di questo Joe, quindi giovane ma anche appunto Giordano International Opera, che inizia domani fino al 20 giugno a Foggia, ma anche in altri luoghi, piccoli borghi, ma anche luoghi sia montani sia del Gargano. E quindi ecco, vi invito assolutamente a guardare il programma, che è molto ricco, molto vario, anche musicalmente vario. Grazie mille Gianna Fratta per essere stata con noi.
1: Grazie a lei e grazie a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.

0: Umberto Giordano, interludio del secondo atto da Fedora, eseguito dall'orchestra Umberto Giordano, diretta da Gianna Fratta. E ci spostiamo adesso a Piacenza per parlare di trasfigurazioni, ritratti femminili in movimento, un progetto che si terrà da domani, 5 giugno, fino al 7, alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, e è stato appunto ideato per celebrare l'ottantesimo anniversario del voto alle donne in Italia, che appunto è una ricorrenza del 2 giugno, di cui abbiamo parlato ampiamente anche qua a Radio 3 Suite, attraverso una riflessione sulla rappresentazione del corpo femminile, e abbiamo il piacere di parlarne con il curatore del progetto, Riccardo Buscarini. Benvenuto.
1: Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, salve.
0: Dunque, trasfigurazioni, ritratti femminili in movimento, in sostanza è un'iniziativa che vuole mettere in dialogo alcune delle opere che si trovano nella Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi con degli interventi performativi di diverso tipo. Com'è che sono state selezionate le opere? Di che tipo di opere si tratta?
1: L'Associazione Culturale d'Arte Saltandi, che dirigo da 3 anni, si occupa di site specific, questa parola, questa espressione in inglese un po' misteriosa, che ha appunto a che fare con l'idea di costruire performance o concerti in maniera sartoriale rispetto ai luoghi, o rispetto in questo caso appunto alle opere pittoriche e scultoree ospitate nella galleria. Il progetto in realtà nasce qualche anno fa e doveva essere un progetto da me condotto e realizzato come coreografo e come danzatore. In realtà è cambiato, si è evoluto ed è diventato un programma di un passaggio basato su un passaggio di consegne, in realtà, appunto, per artiste e artisti ospiti. L'idea originale è rimasta intatta, ovvero quella di lavorare su particolari ritratti o rappresentazioni del femminile, e si sa, il corpo femminile è uno dei grandi soggetti della storia dell'arte, e quindi anche della storia dell'arte moderna, e un po' la provocazione, tra virgolette, di trasfigurazioni è quella di mettere al centro la performance e vedere come il corpo agente sulla scena, che è un corpo che si muove, che danza o che suona uno strumento, può essere protagonista e può trasformare un'opera d'arte in un'altra opera d'arte autonoma e indipendente come la donna nei tempi moderni. L'idea è stata quella di associare, appunto, di prendere le più disparate raffigurazioni del femminile. Ecco, c'è un'opera bellissima di Bocchi con una nonna e le sue due nipoti, ma c'è anche una sirena che seduttrice porta un ignaro navigante verso l'abisso, c'è un bellissimo ritratto di attrice o di performer davanti allo specchio. Quindi abbiamo cercato di muoverci e spaziare nella scelta delle opere più possibile.
0: Ecco, e questi interventi, appunto, lei diceva, sia di danza, di musica, che in qualche maniera si mettono a dialogare con queste opere, ma in qualche maniera ne creano anche di nuove. Che tipo di lavoro è stato fatto dagli artisti coinvolti, di studio, di analisi e anche di costruzione di un rapporto con queste opere?
1: Allora, il rapporto è stato costruito e immaginato da me in quanto curatore. È stato proposto un lavoro proprio di specchio, fondamentalmente, e di capovolgimento. Ad esempio, c'è Alessandra Rombolà, flautista davvero incredibile, flautista contemporanea, che lavorerà su Le ninfe di Ettore Tito, che è un dipinto che raffigura questi corpi femminili che volano sull'acqua. Quindi questi nudi molto, molto materici che escono dalla superficie della tela. E l'idea è quella di avere i suoi 4 flauti in una composizione istantanea, e avere questa idea anche di trasformare un po', ad esempio, nel suo intervento, il flauto, che è così legato a un immaginario pastorale, no? L'immaginario molto molto bucolico. e in qualche modo trasfigurare anche il flauto stesso, che da voce bucolica e diciamo serena diventa qualcosa di perturbante, di aspro sulla scena. Quindi si va, diciamo, questo era un esempio, si va un po' lavorando per giustapposizione, direi, per capovolgimento, quindi l'idea di vedere l'altrove, il contrasto, no? Nell'opera e anche addirittura appunto nello strumento, appunto per quanto riguarda l'intervento di Alessandra Rombolà, mi piaceva anche intervenire sul flauto perché il repertorio, diciamo la diffusione del repertorio del flauto è proprio coeva rispetto allo sviluppo della collezione Ricciodi, che è una collezione che va da metà 800 ai primi 20-30 anni del Novecento.
0: Ecco, certo. E dunque è anche un modo per trovare dei nuovi livelli di lettura dell'opera, diciamo, attraverso anche una sensibilità, una tipologia di espressione artistica diversa, però allo stesso tempo naturalmente totalmente empatica con l'opera d'arte. E invece vuole farci un altro esempio, per esempio, di un intervento ho letto che ci sarà Jacopo Jenna, che è coreografo,
1: Sì,
0: videoartista,
1: sì.
0: e lui invece di fare qualcosa, come dire, di performativo, ha creato delle installazioni video.
1: Ha creato un'installazione video, sì, che è una vera e propria installazione su schermo ed è l'assolo di una sua danzatrice, dico sua danzatrice perché collaborano anche su altre produzioni, ma in questo caso non è una produzione live, ma come dicevo un'opera video creata apposta, si intitola Ritrarsi ed è basata sul gioco di parole, fondamentalmente di ritrarsi, appunto ritrarsi in quanto ritratto, in quanto comporre un ritratto, oppure ritrarsi in quanto tornare indietro, andare indietro, no? In qualche modo sfuggire dallo sguardo. Ed è molto interessante perché è un video molto dinamico, basato su dei flash fondamentalmente. Un po' strobo, diciamo, che muovono davvero l'opera e sarà installata nella sala di Bocchi, dove appunto si specchia questa opera così perturbante, così inquietante e così viva, così vivace, in un momento invece, in un'opera che rappresenta appunto la quiete del mattino con una luce meravigliosa di queste tre donne che fanno colazione a un tavolo. Quindi mi piaceva l'idea anche di contrastare queste opere e svegliarle in qualche modo e vedere come la rappresentazione del femminile anche si evolve, si è evoluta, si evolve e si evolverà sempre, come ci evolviamo tutti noi, sia artisti che esseri umani. E un altro esempio che invece che mi piaceva darvi è l'intervento di Chiara Montalbani e di Valeria Poli. Chiara Montalbani è una danzatrice e coreografa di Parma, che collaborerà con Valeria Poli, storico dell'architettura e insegnante, e in una specie di visita guidata, chiamiamola con tante virgolette, in realtà è proprio un'introduzione alle opere scultoree che popolano, che abitano il giardino della Galleria Ricciodi. E quindi una sorta di visita guidata fatta di parole ma anche di movimento, quindi con l'idea che anche il movimento può in qualche modo raccontare, può spiegare, può descrivere un'opera e trasfigurarla, rendere qualcosa di, diciamo che ha una sua indipendenza nel qui e ora. E l'ultimo esempio che posso darvi è il site specific, l'opera site specific in progress, quindi è un'opera in fieri che non è ancora terminata, della danzatrice coreografa Roberta Racis, che interagisce nel suo ultimo solo con una frusta. Questa sarà l'opera finale che chiuderà il fine settimana. Tra l'altro ha un titolo bellissimo, questa opera è Nulla dies sine linea, quindi nessun giorno senza la linea, in qualche modo la pratica, ed è un solo che si basa sul movimento e sullo schiocco acrobatico della frusta che abbiamo deciso di abbinare a quest'opera che è una sirena appunto di Sartorio, Sirena Abisso Verde, quindi un po' come per finire il progetto. È stata un'opera che ha diciamo, dei riferimenti sul rischio, no? Un'opera che finisce col rischio,
0: Sì.
1: diciamo. L'idea del pericolo, l'idea anche forse di trasfigurare la violenza,
0: Della
1: o forse
0: minaccia.
1: Esatto, la minaccia che forse appartiene più appunto al sesso maschile e quindi come appunto in un altro modo capovolgere questo immaginario, no? E quindi far uscire il ruolo del femminile come molto più poliedrico e molto più multiforme rispetto a quegli anni appunto a cui ci riferiamo, no? Che sono i decenni appena prima del voto femminile. E quindi appunto ritornando alla galleria, i decenni in cui poi fu composta, ecco, la collezione Ricci Oddi, che tra l'altro è una storia bellissima, che potrebbe raccontarla molto meglio la direttrice Lucia Pini, appunto Giuseppe Ricci Oddi, il conte ispirato a Mecenate, decise di regalare la sua collezione alla collettività, costruendo appunto questo meraviglioso spazio commissionato all'architetto Giulio Ulisse Arata, e quindi siamo ispirati senz'altro dalle opere d'arte, ma anche da questa architettura meravigliosa, quasi metafisica, in cui ci si perde nelle opere e anche nel giardino, che sono veramente spazi bellissimi.
0: E questo progetto sicuramente valorizzerà anche questi spazi. Io la ringrazio molto, Riccardo Buscarini, per essere stato con noi, per averci parlato di trasfigurazioni, ritratti femminili in movimento che si terrà da domani fino al 7 giugno a Piacenza, alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. Grazie mille.
1: Grazie a voi della curiosità e dell'ascolto. Buona serata.
0: E adesso apriamo il nostro cartellone.
2: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: E andiamo subito in diretta con l'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino per ascoltare l'ultimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Per noi c'è Susanna Franchi, ben trovata.
1: Buonasera Luisa, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite, buonasera a chi segue questo concerto sul portale di Rai Cultura. 22esimo e ultimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con due cambi. Inizialmente avrebbero dovuto esserci Fabio Luisi sul podio e Beatrice Rana al pianoforte. Fabio Luisi ha dovuto dare forfait e Beatrice Rana ha dato alla luce una bambina che si chiama Margherita, della quale ha postato online una bellissima foto dove si vedono le manine di questa bambina e già pensiamo allora che potranno diventare le manine, almeno le auguriamo, le manine di una pianista come quelle della mamma. A sostituirli ci sono Karl-Heinz Steffens come direttore e Lukas Sternath al pianoforte. Un programma tutto brahmsiano. Nella prima parte ascolteremo il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte orchestra opera 83 e dopo l'intervallo la sinfonia numero 2 in re maggiore opera 73. Nell'intervallo ascolteremo due interviste registrate con il maestro Karl-Heinz Steffens e con Lukas Sternath, con i quali abbiamo parlato sia della loro carriera sia dei brani in programma. Il concerto numero 2 ha una distanza di 20 anni, diciamo così, più di 20 anni dal concerto numero 1 di Brahms e viene composto molto velocemente. Le prime idee sono del 1878. Nel 1881, dove va in vacanza a Pressbaum, Brahms lo compone. Il 7 luglio del 1881 scrive all'amico Ernst Gemberg: sto terminando un piccolo concerto per pianoforte con un piccolo scherzo assai grazioso e in si bemolle un'ottima tonalità che però temo di aver utilizzato un po' troppo spesso. In realtà piccolo non è questo concerto, perché è un concerto di ampie dimensioni che dura circa 46 minuti e nel quale il pianoforte è particolarmente integrato con l'orchestra. Come sempre Brahms faceva delle anteprime suonando le sue composizioni per due pianoforti e in questo caso lui al pianoforte insieme a Ignaz Brühl suona questo concerto e lo fa ascoltare a Billroth e ad Hanslick. Il 13 ottobre del 1881 lo fa ascoltare a Francoforte a Clara Schumann. Questi sono gli applausi per Alessandro Milani, questa sera primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. La prima esecuzione ebbe luogo a Budapest il 9 novembre del 1881 con Brahms al pianoforte e la direzione di Alexander Erkel. Ebbe un grandissimo successo e da lì cominciò un tour europeo, lo portò poi a Vienna. E come sempre invece era la città di Lipsia che accoglieva sempre freddamente Brahms e anche in questo caso il concerto a Lipsia non piacque particolarmente, mentre invece ebbe successo nel tour che si tenne tra il novembre del 1881 e il febbraio del 1882. Aspettiamo l'ingresso di Karl-Heinz Steffens sul podio e di Lukas Sternath al pianoforte per ascoltare il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra di Johannes Brahms, che sono entrati sia solista che direttore, quindi vi lascio all'ascolto di questa pagina brahmsiana.

In diretta dall'Auditorium Rai Toscanini di Torino, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Karl-Heinz Steffens e con Lukas Sternert al pianoforte, avete ascoltato il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte orchestra opera 83 di Johannes Brahms, nei movimenti allegro non troppo, allegro appassionato largamente tempo primo, sempre più agitato, andante più adagio, tempo primo più adagio, allegretto grazioso un poco più presto. Subito si sono abbracciati alla fine del concerto e adesso il maestro Steffens ha fatto alzare Luca Magariello, il primo violoncello, e l'ha indicato proprio come con un dito sulla testa, come per far vedere era lui che era impegnato in quel duetto con il pianoforte nel terzo movimento, nell'andante. Adesso stanno rientrando dietro le quinte. Durante le pause tra un movimento e l'altro anche c'era uno scambio di sorrisi tra Steffens e Sternert, e adesso sono andati dietro le quinte. Prima di dare il via al nostro intervallo aspettiamo, nella speranza di un bis, è rientrato da solo il 25enne Lukas Sternert, adesso è girato verso il pubblico e sta ricevendo gli applausi e fa un bis.

0: In una serata brahmsiana, anche il bis doveva essere brahmsiano, quello concesso da Luca Sternat era un intermezzo di Johannes Brahms, bis che ha concesso dopo aver suonato del concerto numero 2 di Brahms. Adesso è rientrato dietro le quinte, vediamo se esce ancora una volta, se concede un altro bis. Rientra, si gira verso l'orchestra, adesso si gira verso il pubblico per ricevere gli applausi di questo pubblico particolarmente caloroso, si inchina, però non si avvicina più al pianoforte per concedere un altro bis, si gira e saluta l'orchestra, è ancora tornato indietro, si è alzato Alessandro Milani che è il primo violino, quindi possiamo dare via al nostro intervallo. Luisa, possiamo salutare l'Europa?
1: Certo, salutiamola.

0: E ci colleghiamo in diretta con Susanna Franchi, che si trova all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, adesso nell'intervallo dell'ultimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83 di Johannes Brahms, con Luca Sternat al pianoforte e l'orchestra diretta invece da Karl-Heinz Steffens. Susanna, ti ripasso la parola.
1: Sì, dopo averlo sentito suonare, allora sentiamolo parlare. Un'intervista con Luca Sternat. Gli ho domandato, appunto, ci sono più di 20 anni tra il primo e il secondo concerto per pianoforte, quali differenze o quali somiglianze ci sono?
2: Yes, they are very different, in fact. The whole character from the first is extremely dramatic.
3: Sono molto differenti. Il carattere del primo è molto drammatico, il secondo è più luminoso. È interessante la tessitura. Il secondo movimento è molto drammatico. Il primo movimento è elegante, una sorta di danza. Quando Brahms ha scritto il primo concerto era molto giovane. Con il secondo c'è una grande differenza.
2: So yeah, it's a bit like that for me.
4: Che rapporto si stabilisce tra il pianoforte e l'orchestra?
2: Well, this piece is just one big chamber music piece for me.
3: È un grande pezzo di musica da camera. Ci sono molti dialoghi tra il piano e i legni, i fiati, con altri strumenti. C'è una grande collaborazione. Qui ci sono grandi colleghi, un grande maestro come Steffens. Spero che il pubblico lo apprezzi.
2: And I hope the audience will too, yeah.
4: È un concerto difficile.
3: È difficile definire cosa significa difficile. Devi suonare tutte le note. È difficile essere veloci. La musica è ben strutturata, c'è un'atmosfera, è una sfida, ma mi piace suonarlo.
4: Com'è la cadenza?
2: There is actually no real cadenza in this piece. I mean, if you want.
3: Non possiamo proprio chiamarla cadenza. All'inizio c'è un momento in cui suona da solo. Il fatto curioso è che questo concerto per pianoforte e orchestra ha 4 movimenti. Prima di questo non ci sono concerti per pianoforte e orchestra che abbiano 4 movimenti. Forse nemmeno dopo, forse Liszt. Non ci sono molti pezzi così. La struttura è inusuale, è rivoluzionario. Per me Brahms resta un mistero. Da un lato è tradizionale, conservatore, dall'altro è esplorativo per quanto riguarda il suono, la struttura. Ama le forme, ma ama anche cambiare le forme e guardare al futuro. Io lo amo molto.
4: Maestro, lei ha cominciato a studiare il pianoforte a 5 anni e le piaceva improvvisare.
2: Yes, that's how I started actually. I really liked not having to play what somebody wrote.
3: Sì, quando iniziavo a studiare la musica non amavo tanto la musica scritta. Mi piaceva la libertà, mi dava gioia, mi piaceva improvvisare. Mi piace il suono che appare in quel momento. Quando sono su un palcoscenico mi piace quell'atmosfera, quello che accade, quello che cambia.
2: This atmosphere that we exchange and that we share.
4: Quanto è stata importante e bella l'esperienza nei Wiener Sangknaben?
2: Yes, the Vienna Boys Choir was extremely important.
3: Cantare nei Vienna Boys è stato estremamente importante per il mio sviluppo musicale, perché come cantante impari a respirare, è tutto naturale. Quando hai 10 anni ed entri in un sistema, mi ha insegnato molto, ad esempio ad imitare gli strumenti, mi ha fatto crescere.
2: And yeah, this upbringing and this tradition really helped me in that sense.
4: Qual è la cosa più importante che le ha insegnato Igor Levit?
2: Yeah, so there are so many things that I learned from Igor Levit, so it's really hard to just mention one.
3: Difficile dirne una sola, visto le tante cose che mi ha insegnato. Mi ha insegnato ad essere autocritico e allo stesso tempo essere tranquillo in palcoscenico. Devi analizzare ogni nota che suoni, ogni suono, il passaggio tra una nota e l'altra, essere tranquillo, seguire il tuo istinto.
2: What you can do and then letting go in the moment. So really best of all worlds, I would say. Yeah.
4: Quanto è stato importante vincere il concorso ARD di Monaco? Non solo lo ha vinto, ma ha vinto anche 7 premi speciali.
2: Yes, that's a huge honor, of course, to win.
3: È stato un grande onore vincere un grande concorso. Ha cambiato molto nella mia vita, è stata una grande esperienza. Sono molto grato di aver avuto questa opportunità.
2: It happened in my life, so I'm really grateful. Yeah.
4: Mi racconta che cosa vuol dire essere artist in focus al Musikverein?
2: It basically means that I have the opportunity to plan.
3: vuol dire avere l'opportunità di programmare 4 o 5 progetti all'anno, non solo recital con il piano, ma fare musica da camera, suonare con un'orchestra. È un grande onore soprattutto in una città come Vienna, dove ci sono molti concerti. Io ho studiato a Vienna, sono molto felice e grato per questa opportunità.
2: It makes me really happy and truly grateful for this opportunity.
4: Ultima domanda, il suo rapporto con l'Italia.
2: Well, I was here a couple of times, and I always love it.
3: Mi piace molto il pubblico italiano perché è caldo, è attento, ha un grande temperamento, si sente la gioia, amo il cibo e l'atmosfera. Vengo qui per le vacanze e per lavoro. È una gioia passare il mio tempo qui.
2: It almost feels like holiday even though I have to work, you know? So it's again here also best of both worlds. I can really enjoy my time here.
1: Questa era la voce di Luca Sternat, il solista questa sera al pianoforte che ha eseguito il secondo concerto di Brahms. Adesso sentiamo invece la voce di Karl-Heinz Steffens, il direttore d'orchestra. Lui ho domandato una, diciamo così, una riflessione su una citazione che aveva fatto Hanslick, che aveva definito la seconda sinfonia di Brahms, che aveva definito, scusate, il concerto per pianoforte, una sinfonia con pianoforte obbligato.
5: You can imagine at the time of where Brahms wrote this piece.
3: Bisogna immaginare il periodo in cui lo scrive. C'erano i concerti solistici di Liszt, Paganini, riguardo al pianoforte c'era Chopin. Brahms non era interessato a quel tipo di concerto per strumento. Lui era interessato alla composizione in se stessa. Certo era pianista anche lui, ma lo interessava la costruzione sinfonica con un pianoforte obbligato. La parte del pianoforte è molto difficile. Non aveva tutti i torti Hanslick a definirla una sinfonia con pianoforte obbligato.
5: But Hanslick is right. It's a symphony with an obbligato piano.
3: Invece Liszt diceva che era un concerto un po' grigio.
5: Gray. Ma yeah, Liszt and Brahms they were not
3: grigio. Liszt e Brahms non erano particolarmente vicini. In quel tempo c'era il mondo di Liszt, quello di Wagner, quello di Berlioz in Francia. Brahms si rifaceva al Beethoven sinfonico, appartiene a un altro gruppo. Non è grigio. Un critico tedesco sostiene che Brahms è il maestro delle mezze voci. Per lui non c'è il forte, ma il mezzo forte, poco fortissimo, il non troppo allegro, l'andante ma non troppo. È sempre in mezzo alle sensazioni. È il maestro di queste sensazioni. Questa è la sua musica. A qualcuno può sembrare grigia. Ci sono 20 anni tra il primo e il secondo concerto. Quanto sono vicini e quanto sono lontani?
5: They are far. I mean, the first concert was an unbelievable.
3: Sono due concerti molto lontani. Il primo è stato un incredibile disastro di pubblico. Nessuno lo ha capito. Alla prima a Lipsia non ha applaudito nessuno. Brahms è rimasto scioccato per anni. Voleva subito scrivere qualcosa di diverso, mostrare una sua via diversa. Per il pubblico è una sfida. Il pubblico vuole un solista che va su e giù, vuole solo la bravura. Questo concerto non è così, è molto più serio. Il materiale è molto integrato, ogni cosa è legata, è grande, grande musica da camera.
5: Everything is related to each other. It's always Brahms music is always like big, big, big chamber music.
3: Nell'andante c'è un bellissimo duetto tra il pianoforte e il violoncello.
5: This is a beautiful idea.
3: È una bellissima idea, viene da una canzone, è molto personale, ci fa pensare a Schumann. Le sue radici sono canzoni, poemi. Brahms vuole un'orchestrazione differente e per lui in quel momento è importante che ci sia un altro strumento che suoni il tema oltre al piano. E quello strumento è il violoncello. Sono come liriche che non conosciamo.
5: Everything is about the lyrics that we don't know.
3: Parliamo invece della sinfonia. Brahms la definisce una suite di valzer.
5: I don't know. I mean, it's not nothing is real valzer.
3: Non saprei, non sono realmente valzer. Il primo movimento è in tre, ma è più vicino alla pastorale di Beethoven. C'è lo stesso feeling. Il secondo movimento è molto diverso rispetto agli altri. Senti un tema pastorale, lo senti molto serio e espressivo, molto profondo. Non è una suite di valzer, è qualcosa di più.
5: So it doesn't really belong to the symphony. So you cannot say that the symphony is like a suite of valzer. I think it's a little bit more.
1: come si diceva della prima, la decima di Beethoven, di questa invece dicono l'ultima di Schubert.
5: Yeah, maybe. He definitely is related to Beethoven.
3: Può essere, lui è definitivamente legato a Beethoven. C'è molto Beethoven in ogni suo lavoro. Ogni parte è legata alle altre, al tema principale.
5: In the symphony, that's the beginning. It's basically four notes. But with these four notes, he builds a whole symphony. Like Beethoven builds pa pa pa pa, or he builds a symphony.
3: Questo è l'inizio con quattro note, così costruisce la sinfonia. Come Beethoven, da quelle note costruisce ogni cosa. Da Schubert prende l'abilità di scrivere bellissime melodie, come se cantasse, prova a far cantare la sua musica. Ci sono sia l'influenza di Schubert che quella di Beethoven, ma Brahms è unico, non può essere paragonato con nessuno.
5: It's unique, Brahms. You cannot compare it to anything else.
1: Maestro, lei è stato prima clarinettista. Quanto le ha insegnato suonare in un'orchestra per diventare direttore d'orchestra?
3: Sono stato molti anni primo clarinetto dei Berliner Philharmoniker. Potevo finire la mia carriera come clarinettista, ma alla fine ho deciso di dirigere perché ero interessato alla partitura. A tutta la partitura, non solo alla mia parte del clarinetto. Il vantaggio che ho adesso come direttore è che so quello di cui ha bisogno un'orchestra. Una volta un orchestrale mi ha detto: maestro, lei ci aiuta molto dirigendo. E io gli ho risposto: io vi aiuto perché ero un suonatore. Quando suonavo in orchestra sapevo esattamente ciò di cui avevo bisogno. Adesso so esattamente quello che succede davanti a me. E io dirigo.
1: Lei ha suonato anche diretto da Carlos Kleiber. Qual è stata la cosa più bella che ha imparato da Carlos Kleiber?
5: Carlos Kleiber. I played with Carlos Kleiber. You know, he was unique. You cannot copy him.
3: Carlos era unico. Io ho suonato diretto da lui. Kleiber non si può copiare. Molti direttori cercano di copiarlo, provano a essere come lui, ma lui è assolutamente unico. La sua personalità, come si muoveva, come guardava la musica, come organizzava la musica. Ma se fai il direttore, devi trovare la tua via. Io ho suonato alla Bayerische Rundfunk diretto da Bernstein, poi con i Berliner, con Abbado. All'inizio provi a copiare, Claudio faceva così, ma non è possibile. Devi trovare il tuo corpo, devi trovare il linguaggio del tuo corpo, devi essere autentico, non la copia di Abbado, Barenboim o chi che sia. Devi trovare la tua via, è quello che cerco di fare da molti anni.
1: Ma che emozione è stata invece la prima volta in cui ha diretto i Berliner Philharmoniker?
5: That was unbelievable because I was never I left the Berlin Philharmonic and I.
3: È stato incredibile, non avrei mai immaginato che li avrei diretti. Erano passati tanti anni da quando suonavo con loro. A un certo punto mi domandano: puoi venire? Io ho detto subito di sicuro che potevo andare. Ero preoccupato, ma i colleghi erano stati incredibili, meravigliosi, è stato bellissimo. Ho fatto tre concerti, una delle più belle esperienze della mia vita. Sono indelebili nella mia memoria. Loro hanno suonato per me, io ho diretto per loro. È stato bellissimo.
1: E invece quando dirige un concerto per clarinetto e orchestra, che cosa pensa?
5: Honestly, now, after so many years,
3: onestamente, ora, dopo tanti anni che faccio il direttore, suono il clarinetto solo per fare musica da camera. Quando dirigo un concerto per clarinetto e orchestra, penso, grazie a Dio che non devo più suonarlo io.
5: Oh my God, thank you that I don't have to play this myself.
1: L'ultima domanda, maestro, il suo rapporto con l'Italia.
5: It's you know, like a little bit like a relationship like all Germans.
3: Tutti i tedeschi amano l'Italia. Brahms adorava l'Italia. Ci veniva ogni anno in viaggio con i suoi amici, dal nord al sud. Per noi tedeschi l'Italia è il paese dei sogni. Ho lavorato molto qui, ho molto amici. È bellissimo essere qui. L'Italia è così diversa dalla Germania. Un'altra aria. Non solo per la bellezza della cultura, per non parlare di cibo e vino. Così quando il mio agente mi dice c'è un concerto in Italia, io rispondo arrivo immediatamente.
5: I'm always when the phone rings and my agent calls and says there's something in Italy, I said, please, I'm going immediately.
1: Questa è la voce di Karlheinz Steffens, questa sera sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Luisa, non ti ho chiesto cosa pensano i nostri ascoltatori della prima parte del concerto.
0: Guarda, Susanna, sono arrivati dei bellissimi messaggi. Marina ci dice: sempre un indicibile capolavoro questo secondo concerto per pianoforte di Brahms. Il pianista sembra preferire a un'esecuzione appassionata una resa di grande sensibilità ed equilibrio, sebbene una non escludeva l'altra. Quindi anche apprezzamenti sulla bravura di Sternhardt, ma anche sul fatto che non vuole esagerare. Infatti Pierluigi rincara un po' questo commento: esecuzione chiara e prudente, così per una volta sentiamo tutte le note e le armonie di Brahms e non l'egocentrismo di chi esegue. Benissimo.
1: Vabbè, ascoltatori attentissimi. Senti, mancano 4 minuti alla fine dell'intervallo. Vuoi che rientriamo in Europa?
0: Forse è il momento di rientrare in Europa, chiedo alla regia. Sì, rientriamo.

0: e siamo in diretta con l'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino per ascoltare la seconda parte dell'ultimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. In collegamento con noi dal teatro abbiamo Susanna Franchi. Susanna, quindi ci siamo quasi a questa seconda sinfonia di Brahms.
1: Allora, ne ha già parlato molto il direttore d'orchestra, però raccontiamo ancora qualche cosa. I primi appunti di questa seconda sinfonia risalgono al 1875. Brahms la compone nel 1877 a Portschak sul lago di Vort in Carinzia, dove era in vacanza. Era in vacanza in un piccolo castello e gli avevano dato però due stanze nella portineria, perché il pianoforte non passava per le scale, quindi non poteva avere un alloggio al primo piano, ma suonava in questa piccola portineria. La finisce poi a Lichtental e va da Clara a Baden-Baden e Clara scrive: l'ho trovato benissimo, entusiasta del soggiorno estivo e della sua nuova sinfonia. E nel diario con Clara scrive: Johannes è venuto questa sera a casa mia a farmi ascoltare il primo tempo della sua nuova opera. Avrà maggior successo con questa sinfonia che con la prima. Ha un tono amabile e al tempo stesso genialmente elaborato. Sono tanti i nomi che sono stati affidati a questa sinfonia: viennese, raccolta di valzer, come la chiamava Brahms, sinfonia pastorale, anche perché l'aveva composta sul lago, addirittura mozartiana o ultima sinfonia di Schubert. Brahms scherza un po' su questa sinfonia, scrive all'editore che è molto triste, che è una sinfonia triste, e a un'amica scrive che quando la suoneranno dovranno avere il lutto al braccio. In realtà poi a Danzlich scrive: quando le farò ascoltare la sinfonia la troverà così gaia ed amabile da pensare che l'abbia scritta apposta per lei, o meglio per la sua giovane moglie. La definisce ancora una piccola sinfonia gaia ed innocente. E poi agli orchestrali aveva scritto: provate per un mese a martellarvi i timpani con Berlioz, Liszt e Wagner, ebbene a quel punto la sua gaiezza vi sembrerà un miracolo. Viene eseguita per la prima volta a Vienna il 30 dicembre del 1877 con un grandissimo successo. Viene riproposta poi a Lipsia il 10 gennaio del 1878 e, come dicevamo prima, il pubblico di Lipsia non amava particolarmente Brahms. Nella prima esecuzione, quella di Vienna, sul podio c'era Hans Richter e c'era stato un successo tale che era stato bissato il terzo movimento. E invece dopo la prima esecuzione a Lipsia, sul Leipziger Nachrichten, venne scritto: i viennesi danno sempre prova di essere meno esigenti di noi. Non abbiamo trovato nulla di geniale in questa sinfonia. Anzi, se la composizione fosse stata anonima, non avremmo nemmeno supposto che si trattasse di un lavoro di Brahms. Brahms la porta in tour in Olanda e ha un successo grandissimo, mentre invece a Dresda e a Monaco viene accolta un po' meno bene. C'è invece una grandissima serata ad Amburgo il 29 settembre del 1878, ci sono molti amici, molti parenti, c'è la famiglia Wagner e c'è anche l'amico Marxen, quello al quale verrà dedicato il concerto per pianoforte. La sinfonia comincia con un allegro non troppo, dove il primo tema è affidato ai corni e il secondo tema alle viole, ai violoncelli, ripreso poi dai legni, ed è in questo caso un ritmo di valzer. Il solo del corno avvia la coda in un tempo tranquillo. Il secondo movimento è un adagio non troppo, dove c'è il tema più malinconico affidato al fagotto e al violoncello, e poi nel finale riappare il primo tema affidato ai fiati e c'è lo scandire dei timpani. Il terzo movimento è un allegretto grazioso, quasi andantino, che è in forma di Länder, è uno scherzo rondò, con il tema dedicato che è affidato agli oboi, sopra un pizzicato dei violoncelli, e poi nel finale c'è una sorta di dinamismo beethoveniano e si conclude poi con un allegro con spirito in forma di sonata, dove il primo tema è esposto sottovoce dagli archi, ripreso poi da tutta l'orchestra, e nel finale c'è una fanfara che riprende il secondo tema. Secondo Hanslick questo finale ricordava un po' la Jupiter e parlava di sangue mozartiano. Clara Schumann ancora aveva scritto l'ultimo movimento, sembra scritto per due giovani sposi. Si è rialzato Alessandro Milani per accordare con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, quindi aspettiamo l'ingresso del maestro Karl-Heinz Steffens per ascoltare la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms. Ecco l'ingresso del maestro Karl-Heinz Steffens, vi lascio quindi all'ascolto della seconda Sinfonia di Brahms.

0: In diretta dall'Auditorium Rai Toscanini di Torino, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Karl-Heinz Steffens, avete ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms, nei movimenti Allegro non troppo, Adagio non troppo, Allegretto grazioso, quasi andantino, Allegro con spirito. Brano che concludeva questo 22esimo e ultimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, concerto che si era aperto con il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra opera 83 di Johannes Brahms con Lukas Sternadt al pianoforte. E adesso il maestro Steffens sta facendo alzare alcune delle adesso ha fatto alzare tutta la sezione dei corni, adesso fa alzare tutta la sezione dei fiati e in mezzo all'orchestra proprio ai piedi del podio, e l'orchestra lo sta ringraziando. Adesso ha indicato tutta la sezione dei tromboni e delle trombe e mima invece il gesto dei timpani, e adesso ha fatto alzare tutta la sezione invece degli archi. Luisa, vuoi che salutiamo l'Europa? Faccio che ringraziare chi ha reso possibile questa diretta e poi ti cedo tutto quanto.
1: Ma io direi che intanto salutiamo l'Europa e la diretta Euroradio, quindi informo la regia, chiudiamo il collegamento con l'Europa.

0: Eccoci Susanna Franchi in diretta dal Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino alla conclusione dell'ultimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Continuano gli applausi.
1: Il maestro è rimasto in mezzo, continuano gli applausi, l'orchestra non si è alzata per far ricevere lui tutti gli applausi. È l'ultimo concerto della stagione, ma in realtà non è un addio ma un arrivederci, perché come tradizione alla fine della stagione c'è l'appuntamento che si chiama Rai Orchestra Pops, dove l'orchestra affronta, diciamo così, dei brani un po' più leggeri. Quindi i due concerti Orchestra Pops sono il 18 giugno e il 6 di luglio, li trasmetteremo entrambi, quindi ci risentiremo il 18 giugno per un concerto tutto spagnolo e il 6 luglio invece per un concerto dedicato ad Ennio Morricone. E l'orchestra sta lasciando il palco. Io ringrazio chi ha reso possibile questa diretta, ovvero i tecnici del suono Giancarlo Biolatti e Davide Cirimele, la consulente musicale Jessica Groppo e lo specializzato di ripresa Emanuele Montella. Luisa, ti restituisco voce e microfono.
0: Grazie mille, grazie a Susanna Franchi per averci portato con lei all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino. Io vi ricordo anche il cartellone di domani sera. Domani ci collegheremo in diretta intorno alle 20 con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ascolteremo l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Cristian Macellaru in un programma con musiche di Samuel Barber, George Gershwin e Maurice Ravel, che vedranno anche il pianoforte solista di Kirill Gernstein. Vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su Rai Play Sound per altri 10 giorni. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

0: e continuano ad arrivare sul nostro numero 3355634296 dei commenti di apprezzamento dell'esecuzione di Brahms che abbiamo ascoltato, fatta dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Walter ci scrive: bel Brahms, interpretazione luminosa e anche gran bella musica. Monica, la sinfonia più interessante di Brahms. E dunque apriamo invece adesso il nostro magazine e trasmettiamo un nuovo appuntamento di Futuro Presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini, e lascio dunque la parola a Lorenzo Pavolini per la presentazione di un live podcast di Divano Project.
1: Buonasera e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Questa sera di scena al Teatro di Radio 3 è Futuro Presente, le nuove scritture per la scena, le nuove generazioni. Siamo alla quarta edizione e ascolteremo un live podcast, questo è il titolo, di un collettivo che si chiama Divano Project. Ecco, per cominciare subito, noi siamo al telefono con uno dei componenti del collettivo, uno degli interpreti del testo, dello spettacolo che ascolteremo, perché questo caso, quello di un live podcast, è di una produzione del collettivo Divano Project col centro RAT, con una serie di altri enti che l'hanno sostenuto e li racconteremo, ma soprattutto il Mittelfest con Mitteliang lo ha portato sulla scena già venerdì 15 maggio scorso a Cividale del Friuli. Per Mitteliang eravate alla chiesa di Santa Maria dei Battuti. Allora io chiedo subito a Michele Correra, che salutiamo, buonasera e grazie di essere qui con noi.
2: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
1: Prima di raccontarci anche com'è andata intanto questa replica, questa prima vostro debutto al Mitteliang, vorrei sapere anche come funzionate come collettivo, se ci aiuti a presentare. Appunto, noi ascolteremo uno spettacolo che ha la regia di Gianmarco Pignatiello e voi siete i quattro interpreti: Maria Canino, Michele Correra, Alessandra Curia e Jonathan Soncini, ma il testo è di Marzio Gandola e di Margherita Fusi Fontana. Ecco, come funziona un collettivo come Divano Project? Chi siete?
2: Funziona quando funziona, perché ci sono anche momenti in cui dobbiamo trovare noi stessi le nostre misure, e secondo me le abbiamo cercate nel tempo, perché noi nasciamo ufficialmente come collettivo a gennaio 2025, proprio registrazione all'Agenzia delle Entrate risale a gennaio 2025. E siamo un collettivo composto appunto da quattro attori di provenienza Accademia dei Filodrammatici, compreso me.
1: Età media?
2: Età media direi 26, 27 forse, perché stiamo invecchiando. Ma
1: si invecchia, ma qua noi vi dobbiamo rinchiudere nella categoria giovani, perché noi adulti vogliamo guardarvi così. E quindi quattro attori.
2: Quattro attori dell'Accademia dei Filodrammatici, compreso me, mentre il regista Gianmarco Pignatiello e il drammaturgo Marzio Gandola sono di provenienza Paolo Grassi, poi in questo testo ha collaborato anche all'inizio Margherita Fusi Fontana, che faceva parte del collettivo in una fase iniziale, poi ha preso un'altra strada, anche lei di provenienza Paolo Grassi. E poi attorno al collettivo gravitano delle figure che ci aiutano in altri campi, tra cui Erika Magagnato, che si occupa della parte video e social, e Gaia Fossati, a cui spesso ci rivolgiamo per quanto riguarda le scenografie, che ha studiato all'Accademia di Brera. Quindi questa è più o meno la composizione del gruppo.
1: Immagino che abbiate lavorato con un sistema di scrittura scenica, immagino che, diciamo, il testo sia stato costruito anche molto provandolo e sviluppandolo nei dialoghi come da situazioni, o è un testo che è nato, diciamo, a tavolino e poi è stato interpretato sperimentando nelle possibilità?
2: No, lavoriamo assolutamente in scrittura scenica. In questo Marzio e Gianmarco sono molto bravi nel guidarci in una serie di improvvisazioni con dei paletti. Noi quattro andiamo a ruota libera, fortunatamente avendo anche condiviso il percorso accademico, ci conosciamo molto bene, e da lì poi Marzio di solito in veste di drammaturgo mette ordine nel materiale. In questo caso perlomeno è andata assolutamente così, perché un live podcast parte da storie vere messe in campo sulla nostra vita da parte di ognuno di noi, e da lì poi Marzio ha cucito il filo di questo lavoro.
1: Ecco, è molto interessante immaginare che appunto questo testo nasca già da storie personali, perché lo sentirete, qui il teatro incontra la scrittura concepita per il podcast, ecco, è qualcosa che chiaramente per la radio sembra molto vicino, allo stesso tempo qui siamo in una situazione teatrale, ecco, quattro ragazzi devono realizzare un podcast e uno di loro racconta un episodio che gli è realmente accaduto, ma non solo diventa una riflessione su questo formato dell'informazione, che è pure un formato di una sorta di intrattenimento crime che a volte crea delle distorsioni, ma diventa anche un modo di ragionare sull'essenza anche di quello che poi immagino in un collettivo diventi ancora più esplosivo, cioè appunto a chi appartiene una storia. Lo dicevi, raccontavate delle esperienze, poi queste vengono manipolate, e qui voi affrontate il tema di che grado di manipolazione è possibile. Ecco, c'è quindi una circolarità assoluta tra la situazione nella quale voi vi siete trovati a creare e quella che mettete poi in scena.
2: Esatto, la scelta di partire da storie di vita vissuta non è un caso, anzi c'è una motivazione su vari livelli. La prima, più banale, è appunto partire da un materiale che conoscevamo per la nostra opera prima. La seconda è che, appunto, avendo affrontato il podcast come media, come strumento, il podcast per noi, soprattutto come dicevi tu, quel filone crime, quel filone di narrazione di vicende crime, si concentra molto su come vengono narrate queste storie, vengono molto, basti pensare, adesso non so, magari Stefano Nazzi e Lisa la True Crime sono due esempi completamente all'opposto di modo di fare crime tramite podcast. E un altro motivo per cui siamo partiti dalle nostre storie personali è che un po' il tema dello spettacolo, insomma, questa violenza che può essere percepita diversamente dal, diciamo, carnefice e dalla, diciamo, vittima, per noi si riflette molto nelle storie personali di ognuno, perché quante volte siamo stati carnefici o vittime di un gesto di violenza, in questo specifico caso carnefici, senza quasi rendercene conto, senza volerlo ammettere a noi stessi. Quante volte ci raccontiamo una storia che ci è capitata in altro modo per non accettarla per come è avvenuta.
1: E tutto questo, Michele Correra, si tra l'altro svolge anche in prospettiva urbana, ecco, quella trasformazione di cosa sono diventate le città, a che fare anche molto con questa rappresentazione della violenza urbana e l'incombere di un'atmosfera che sicuramente è anche frutto di come siamo capaci di raccontarla. Ma i podcast, nella loro forma crime, possono essere assimilati alla tragedia classica? C'è uno spunto anche che sembra voler collegare questi due temi, perché voi siete alle prese con un podcast dell'Otello, no? Poi alla fine.
2: Sì. Una sorta di riscrittura dell'Otello, come si vedrà poi nello spettacolo, vari personaggi, ognuno spinge per la sua versione, per il suo modo di fare le cose, cosa che capita assolutamente anche all'interno del collettivo, ovviamente. Sì, abbiamo lanciato un po' quello spunto sul parallelismo con la tragedia greca, perché sentiamo, come probabilmente molti altri teatranti della nostra generazione, di essere un po' orfani di determinate forme di catarsi, ma non con rimpianto, almeno personalmente, perché personalmente non credo più che quella forma, la forma della tragedia greca, possa fungere da catarsi. Semplicemente ci sono altre forme che rincorriamo, come può essere, ma insomma, anche un rave techno può essere un momento di catarsi per qualcuno, e quindi probabilmente il podcast crime, quel fascino che si ha nell'ascoltare una storia turpe, una storia dai dettagli macabri, può essere qualcosa che magari per alcune persone è una sorta di modo di esorcizzare la violenza che hanno dentro. in qualche modo, non so.
1: Certo, certo, Michele Correra, la ricerca della verità nella narrazione resta sempre il centro poi della ricerca di creare attraverso le parole il teatro. Noi ringraziamo molto Giacomo Pedini, che dirige il Mittelfest, perché con noi ha scelto questo spettacolo, lo ha coprodotto. Voi siete stati nella sede di Milano, no? Poi a registrarlo,
2: sì.
1: Michele,
2: sì, sì, in Corso Sempione,
1: e poi proprio erano gli stessi giorni in cui andavate in scena al Mittelliang. Com'è andata? Avrà un seguito, dove potranno poi vederlo in caso gli ascoltatori?
2: È andata molto bene, è stata una bellissima esperienza anche partecipare al resto del festival, sbirciare gli altri spettacoli in quei 2 giorni che abbiamo passato lì. È stata anche una bella sfida dal punto di vista attoriale, ne parlavamo anche con Giacomo, che ci teniamo a ringraziare. È stata anche una bella sfida dal punto di vista attoriale, perché era la prima volta che facevamo un live podcast all'interno di una chiesa, che ovviamente ha una componente acustica da tenere in forte considerazione, soprattutto per uno spettacolo che passa continuamente da voce al microfono a voce naturale. Quindi vi ricordo proprio quando abbiamo fatto il mic check velocissimo, subito dopo lo spettacolo precedente, ci siamo guardati e ci siamo detti: ok ragazzi, qui è un altro sport, cerchiamo di gestire bene la voce, di articolare bene, magari di rallentare alcune parti, perché sennò il rimbombo ci penalizza troppo. E mi ricordo che Giacomo, insomma, l'aveva notata questa cosa, ci aveva anche fatto i complimenti, quindi siamo molto fieri di come è andata la replica e ringraziamo ovviamente Mittelfest, Mittelliang per il supporto che ci hanno dati. Poi la settimana successiva in realtà siamo stati a Bergamo per Up to You Festival, che per adesso è stata l'ultima replica fatta finora di un live podcast, la 10ª replica festeggiata lì. Anche lì è stata una gran bella esperienza. Per il momento, per la stagione successiva, non abbiamo altre repliche previste, ma stiamo cercando ovviamente di distribuire lo spettacolo e di trovare altri sostegni.
1: E noi vi auguriamo buona fortuna su questo cammino, speriamo di contribuire con l'ascolto a incuriosire magari qualche operatore, non solo possibili spettatori in futuro. Siamo anche molto contenti, ecco, di ospitare testi nuovi che già hanno un loro percorso sulla scena. Quindi Michele Correra, lasciamo che tutti vada a cambiare idealmente in dei virtuali camerini radiofonici, perché con Maria Canino, Alessandra Curia, Jonathan Soncini siete interpreti di quello che verrà ascoltato, la registrazione di un'ora circa, la regia di Gianmarco Pignatiello, un live podcast, una produzione di Vano Project Centro RAT, con il sostegno della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro e Campo Teatrale, la collaborazione di Eccentrici da Darò e il sostegno di Mittelfest 2026. Lo spettacolo è stato vincitore anche del bando Testi in Scena 2024 di Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro, la selezione Up to You Festival e Festival di Narrazione di Arzo. Vedete quante istituzioni poi un pezzetto danno una mano alle nuove scritture. Salutiamo ancora Michele Correra, grazie, buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata e buon ascolto.
1: Buon ascolto.
3: Un live podcast di Divano Project.
4: Regia di Gianmarco Pignatiello. Testo di Marzio Gandola.
5: Con Maria Canino, Michele Correra, Alessandra Curia e Jonathan Soncini.

0: Una notte come tante. Un ragazzo cammina da solo in via Bergamo, alla barba incolta, un paio di occhialetti tondi e una giacca marrone chiaro. Estrae dalla tasca uno Xiaomi 12. Guarda l'ora. 1:11. Guarda il navigatore. La svolta giusta è a destra, in via Comelico. È una stradina secondaria. È più buia di quella da cui proviene. È l'11 novembre 2023 e il ragazzo che cammina è Michele Correra, di origine foggiana, classe 1998. Il suo sogno è diventare il più grande comedian di sempre, ma adesso vorrebbe solo tornare a casa. Michele si sente seguito. Tende le orecchie. Ricontrolla l'ora, 1:13. Apre la giacca e mette il telefono nella tasca interna. Aumenta il passo. Non è più solo una sensazione. Michele sente distintamente alle sue spalle passi che si avvicinano a lui sempre di più. Gira leggermente la testa. Con la coda dell'occhio cerca di vedere dietro di sé e... Un ragazzo della sua età sta davanti ad un portone di via Comelico, chiave in mano. Si fa i fatti suoi. Michele tira un sospiro di sollievo. Riprende a camminare. Sta per girare l'angolo quando...
1: Dammi tutto quello che hai, altrimenti ti ammazzo, capito? Ti strozzo!
2: Ok, stai tranquillo, stai calmo, non stringermi che non respiro. Adesso ti do tutto.
1: Sbrigati, cazzo! Subito pure io ti ammazzo, eh?
0: Il ragazzo è dietro di lui e con un braccio lo stringe al collo. Davanti a loro, un secondo ragazzo fa il palo. Michele passa il suo Xiaomi 12 a quello che adesso sa essere il suo rapinatore.
2: Non ho altro. Abito qui vicino ed ero sceso a fare una passeggiata. Oh, oh, cazzo, mi fai male così, mi strozio!
1: Tu cazzo, non devi urlare. Pensi che io sono coglione?
0: Michele quasi non respira. Il rapinatore gli infila la mano libera in tasca e trova il suo portafoglio.
1: Non ha niente, eh? Non doveva dire cazzate, bastardo.
0: Documenti, monete, banconote, il palo raccoglie i soldi da terra.
1: Dammi anche carta di credito. Dove ce l'hai?
2: Ti ho detto che abito qua vicino. Che cazzo te ne fai della carta? Te la blocco tra 2 minuti. Pigliati i soldi e il telefono, ma lasciami i documenti almeno, che sennò domani devo andare a rifarli. Tra l'altro devo andare fino al comune di Foggia per rifarli. È solo un casino per me e tu non ci guadagni nulla.
1: Va bene, va bene, va bene. Non sono stronzo. Non faccio queste cose.
2: Grazie.
0: Il rapinatore continua a frugare nelle tasche di Michele. Prende tabacco, cartine, filtri e un grinder. Un tritino per la marijuana.
1: Tu fumi? Hai erba?
2: Sì, ma a casa, non qui.
1: Dai, hai erba, di la verità.
2: No, ce ne sarà un pochino tritata nel grinder, ma è pure quella legale.
1: Guarda che se hai erba te la compro, te lo giuro.
2: Ma con i miei soldi la compri?
1: Sì, con i tuoi soldi, dammi tua erba, dove ce l'hai?
2: No, non ce l'ho.
1: Dove ce l'hai? Ce l'hai in tasca?
2: Non ce l'ho in tasca.
1: Ho detto che ce l'hai a casa, portami a casa tua a prendere tua erba.
2: Per favore, non ce l'ho.
1: Portami a casa tua a prendere tua erba, ha detto che abita qua vicino.
2: Ti ho detto che l'erba non ce l'ho.
1: Portami a casa tua a prendere erba.
0: Esasperato dalla trattativa, il rapinatore scaraventa Michele a terra. Il palo inizia ad allontanarsi, facendo cenno al suo complice di andare via.
1: Se ci segui, ti lasciamo morto a terra.
0: I due si allontanano, ma Michele ha ancora qualcosa da dire.
2: Ehi, scusa! Scusa! Puoi ridarmi almeno il grinder? Per favore, è un regalo! Ci tengo! Non vale niente! Ah, vaffanculo! Vaffanculo! Stronzo! Mangiate lì in medicina i miei soldi, hai capito? Coglione!
3: Coglione a chi? Ma con che cazzo stai parlando?
2: Tu adesso però dovresti correre via con il mio telefono e lasciarmi in pace, eh? È così che funzionano le rapine!
0: Il rapinatore fissa Michele. Solleva il lembo della tuta, mostrando qualche centimetro di pancia e il calcio di una pistola infilata nei pantaloni. Michele gela. Il rapinatore si gira, raggiunge l'altro ragazzo e svoltano insieme a destra. Michele infila le mani nelle tasche, vuote. Ha un sorriso ebete, di incredulità in faccia.
2: E ci credo che il nostro Michele aveva un...
0: Il rapinatore si gira, raggiunge l'altro ragazzo e svoltano insieme a destra. Michele infila le mani nelle tasche, vuote. Ha un sorriso ebete, di incredulità in faccia.
2: E ci credo che il nostro Michele

0: Soncini qui in regia Divano Project per la prima volta in onda
1: live!
0: Sì, dopo tanta esperienza nei podcast indipendenti, finalmente vi parliamo dal vivo, dagli studi di Cyprus Media, dove siamo ospiti in quanto semifinalisti del concorso Creativity 2026.
2: Oh, non ne potevamo più di registrare nel seminterrato di casa di Jonathan, che è un posacenere unico quel posto.
0: Va bene, allora, se volete aiutarmi a smettere di fumare e se vi piace il nostro programma, allora votate, votate, votate per noi sul sito www.cyprusmedia.com con il codice 4.
2: 4.
0: Divano Project.
2: Divano Project è il nuovo podcast che porta vere storie di quotidiana follia per il nostro pubblico di folli quotidiani.
0: Ma che bei giochi di parole che facciamo qui a Divano Project. Però in effetti Alessandra ha ragione, perché dietro ogni storia può celarsi il mistero. Vi ricordiamo che a momenti arriveranno i risultati e che la finale si terrà oggi stesso in questa maratona tutta live. E ora torniamo al fatto del giorno, la rapina che ha interessato il nostro Michele, che oggi ho avuto l'onore e l'onere di interpretare. Beh, un fatto veramente assurdo.
3: Beh, neanche troppo assurdo, un fatto che tristemente accade spesso a Milano e che ci apre uno squarcio sulle peggiori situazioni di degrado sociale di questa città. Infatti sicuramente sarà successo anche a qualcuno di voi che ci ascolta. Oddio, forse non proprio la stessa cosa, ma ecco. Quindi scriveteci e commentate sulla nostra pagina Instagram @divanoproject.
0: Mi raccomando, con l'hashtag Milano Gotham City.
3: Esatto, esatto. Commentate, perché i vostri commenti saranno uno spunto per creare un dibattito costruttivo su questo argomento.
0: Esatto, Maria. Sì, una discussione che, come diceva Shakespeare, fa ridere ma anche riflettere.
3: Ah sì, lo diceva Shakespeare?
0: Sì, era l'Amleto.
2: E a proposito di riflettere e discutere, partiamo con il nostro protagonista di puntata, Michele. Michele, dici, ma come ti sei sentito dopo che ti hanno puntato una pistola contro? Michele non parla perché forse si trova ancora sotto shock, in uno stato...
0: Forse sì, e quindi mentre Michele si riprende dallo shock, noi ci prendiamo un secondo per il nostro fantastico sponsor. Fate le rapine per strada e pensate di passarla liscia? Bevete acqua Bliblablo Blu, l'acqua liscia che sembra frizzante. E ringraziamo il nostro fantastico sponsor. E adesso, purtroppo ragazzi, una brutta notizia. Questa puntata si chiude qui.
1: No! No!
0: Grazie per essere stati con noi. Io sono Jonathan, con me Maria, Alessandra, Michele e questo è Divano Project. Solo la verità raccontata meglio. Ciao!
2: Ciao!
0: Cut.
4: Ok. Che cazzo è sta roba della pistola?
0: Michi, la pistola spacca. È un'idea di Maria.
4: Ah, peccato che non ci fosse nessuna pistola nella mia storia.
3: Ti sembra questo il problema? Ale? Che cos'era questo accento dell'est, eh? Adesso ci faranno un culo grande come una capanna.
0: No. Nessun culo e nessuna capanna. Il rapinatore era dell'est, no, Miki? Aveva anche la tuta acetata, vero?
3: Ah, beh, se aveva la tuta acetata. Aveva anche l'alito che puzzava di vodka? Per caso se n'è andato via dalla rapina cavalcando un orso cantando Kalinka Kalinka Kalinka Maya? Ragazzi, non può farlo Alessandra. Se vogliamo fare l'accento slavo, dobbiamo chiamare un vero attore slavo.
2: Cioè, tu stai dicendo che io non faccio bene l'accento?
3: No.
2: Ma perché io mi pongo anche il tuo problemino etico, Maria. Ma se permetti, il mio lavoro lo so fare. Nel mio immaginario il rapinatore è chiaramente sloveno e io ho imparato tutto il verbo essere in sloveno. Jasem, ti si, onona je, midva medvežva, vidva vedvežva, onidvo nedvežva. E so anche i numeri se vuoi.
0: No, ma non ce n'è bisogno.
4: Ale, bravissima. Bravi tutti, eh. Peccato che nella mia storia non ci fosse nessuna pistola, quindi vi siete inventati una cazzata.
3: Non è una cazzata, perché non è la tua storia. È una storia che racconta tutte le storie di furto a Milano e molte avvengono davvero a mano armata. Anche perché, Michele, diciamolo, la tua storia è divertente, ma senza la mia pistola alla fine non è certo una storia da true crime. Non è certo una storia che può competere con i podcast sui delitti di cui parlano tutti.
0: Eh sì, Miki, ragiona.

0: Meredith Kercher, Rosa e Olindo, a Vetrana. Noi cosa abbiamo? La storia di Michele Correra rapinato in via Comelico, che poi dov'è via Comelico?
1: Milano, Porta Romana.
0: Sì. Comunque, Miki, magari questo la pistola ce l'aveva e tu non l'hai vista.
2: Dai, Johnny, finiscila. Divano Project, solo la verità raccontata meglio e poi hashtag Milano Gotham City. Ah! Questo è il podcast verità che vogliamo fare.
1: Michele, vuoi la verità?
2: Sì.
1: A me ha aiutato tantissimo nella recitazione avere questa pistola.
3: Oh, ma che cazzo è?
1: Il solo percepirla mi fa sentire veramente cattiva.
3: Ma metti via quella cosa, ma sei impazzita?
0: Oh, oh, raga, mi stanno chiamando, sono quelli del concorso, eh? Shh, zitti. Sì, pronto? Ciao. Sì, grazie. Sì. Ci siamo trovati benissimo, no. Studio bellissimo. No, noi siamo contenti di com'è andata. Sì, certo, si può sempre fare meglio, però... Ah! Ah, ho capito. Va bene, certo. Certo, sì. Allora, grazie. Adesso lo dico agli altri. Grazie lo stesso. Ciao.
3: Lo sapevo.
0: Raga... Siamo in finale!
1: Sì!
3: Grandi!
0: Oh, Miki!
2: Ma vaffanculo, va!
1: No, la pistola è stata una grande idea e il mio accento era perfetto!
3: Sì, sono d'accordo, la pistola era un'idea geniale.
0: Bravo, Miki, la bottiglietta! Bevi quell'acqua, quello è lo sponsor, acqua blu, sento già il bonifico che mi arriva.
3: Va bene, ok, però calmiamoci. Non abbiamo ancora vinto, quindi chi sono gli altri in finale con noi?
0: Allora... Primi in finale, Divano Project!
4: Sì!
0: Poi, Linea Rosa.
1: Cos'è?
0: Ma sì, un programma di confidenze amorose.
3: Ma sì, dai, è quella che parla tutta così, che dice sempre che tutto è molto, molto, molto toccante.
0: Vabbè.
3: Che palle.
0: Cazzo! Li odio.
3: Ma chi?
0: I due ragazzini.
1: Quali?
0: Questi fanno un programma che teoricamente dovrebbe parlare di calcio. In realtà parlano di figa per tutto il tempo.
3: Oh Dio, rimessa al 90esimo. Questo paese ha fallito.
1: Che schifo.
0: Questi invece fanno schifo, però hanno un nome incredibile. Radio Rogo.
3: No, Radio Rogo? Merda, loro sono bravissimi.
1: Cosa fanno?
3: Approfondimento sugli eretici nel Medioevo. Una figata.
0: Sì, ma non puoi farmi 8 puntate da 1:40 su Savonarola, mi do fuoco io. Non c'è niente da ridere, una tragedia.
1: Va bene, chi sono gli ultimi?
0: Respira.
3: Cioè?
0: Un programma di ostetricia.
1: Ma cosa fanno?
0: Leggo. Le vostre ostetriche preferite vi daranno delle consulenze in diretta durante lo show.
3: Con lo show? Intendi il parto?
0: Cazzo, speriamo di no, se no siamo rovinati. Abbiamo perso.
3: Abbiamo perso, cioè, Miki. Oh, non sei contento?
2: Sì, certo che sono contento che siamo in finale, raga. Però, Mari, il progetto della puntata finale...
3: Ragazzi, il progetto per la finale è perfetto. Facciamo la tua storia d'amore finita male, anzi, malissimo.
2: Oddio, malissimo.
3: No, malissimo. Accostata all'otello di William Shakespeare, entrambe avvenute a Venezia, l'uomo comune e il mostro, il personale e l'universale che si fondono, è perfetto.
2: Mari,
3: mm-hmm.
2: Ma che dici? Tu non metti la mia storia d'amore a fianco all'Otello?
3: Miki, ma è quella la forza della puntata?
2: Mari, io non faccio l'Otello, punto. E poi, non ci faranno storie per il fatto che io non sono di colore?
3: Intanto è offensivo dire di colore, si dice nero.
0: Nero, di colore, guarda che è un podcast, non si vede.
2: Sì, grazie, ma non è che io non ci faccio una figura proprio positiva?
3: Perché?
2: Perché Otello uccide sua moglie. Io non vorrei che per portare per forza la tua tematica sociale...
3: No, Miki, proprio per questo noi creiamo un parallelo con un classico, per parlare di un problema contemporaneo... Il femminicidio, ma accostandolo a una storia normale. Proprio per dire che Otello non è soltanto il mostro omicida, ma anche un uomo qualunque. Uno come te. Per dire che non lo puoi liquidare sempre come il raptus d'ira di un pazzo. Perché gli uomini non hanno mai un raptus d'ira verso il loro capo ufficio, io voglio sapere. No, noi questo dobbiamo dire. Noi oggi qui dobbiamo scuotere le coscienze. perché non possono vincere sempre quelli che parlano di calcio e fica.
0: Mari ha ragione.
3: Oh!
0: Il femminicidio. Va, spacca, tira sempre un botto.
3: Non mi pare che questo sia quello che ho detto io, Jonathan.
0: No, non è che spacca, ovviamente è una tragedia.
3: Ah.
0: Però è un trend topic, no? Come immigrazione, droga, sesso e questioni LGBT.
1: Qui a più.
0: Sì.
3: Sì.
0: E noi questi temi dobbiamo seguire. Mari, secondo te, perché siamo in finale, eh? Però, ecco, tu pensavi di mettere degli estratti di Otello, diciamo, lunghi?
3: No, un verso.
0: Vabbè, allora, Miki, dai, un verso lo puoi fare.
2: Sei scemo.
3: Johnny, devono essere lunghi abbastanza da far capire il senso. Altrimenti cosa facciamo? Apprezziamo la musicalità dei versi?
1: Che comunque, ragazzi, è travolgente, non prendiamoci in giro. L'Otello lo potremmo fare anche tutto senza aggiungerci niente. Ad esempio,
2: no.
1: Atto 1, scena 1, entrano
0: no.
1: Iago e Roderico.
0: Va bene.
1: E Roderico dice a Iago.
0: Ale, brava, tanto brava. Però queste cose piacciono a te e ai tuoi amichetti del teatro. Ma la gente normale, l'uomo comune, tipo Michele, con una roba del genere si rompe le palle. Perciò la mia proposta è questa. Mari, tutto Otello, 30 secondi.
3: E come lo fai, tutto l'Otello in 30 secondi?
0: Segui il flow, capito? Vai per parole chiave.
3: Ah, dai, fammi sentire. 30, 29.
0: Ma non lo so.
3: 28.
0: Venezia.
3: 27.
0: Moro. Gelosia.
3: 26.
0: Non lo 25, so, Alessandra, aiutami, 20, sei tu l'attrice.
1: No, non si può fare. Si perde la metrica e poi io ho già fatto memoria.
2: Madonna santa, è un podcast. Non devi imparare la parte, puoi leggere.
1: Allora, leggere, Michele, è una cosa molto diversa da interpretare.
0: Sì, tesoro, puoi vederla come una lettura scenica, non è questo il punto. Il punto è che se noi facciamo degli estratti troppo lunghi, poi l'algoritmo ci rompe le palle, sì, l'algoritmo.
3: Shakespeare, secondo te, quando ha scritto l'Otello, pensava all'algoritmo? Il popolo è il nostro algoritmo.
0: 4 frammenti di 15 secondi l'uno.
3: Ti faccio male?
2: No, ragazzi, chi se ne frega della metrica? Chi se ne frega della tematica sociale e chi se ne frega pure dell'algoritmo, perché io non me la sento di fare così. Non mi fido che la mia storia, che riguarda me, la mia ex ragazza e basta, venga accostata a quella di un femminicida del 1500.
3: 1600.
2: Senti, Ale.
0: Aspettate, aspettate! Ce l'ho. Miki, mettiamo la tua storia d'amore. Maria, la tematica sociale, il femminicidio che scuota le coscienze. Alessandra, i meravigliosi versi dell'Otello? Tutto insieme, signori, questo lo facciamo? Tecno! Eh?
2: Incredibile, Johnny. Solo tu puoi avere queste idee di merda.
0: Te la fai sotto?
2: No, no, non è che mi caco sotto. È che vi vorrei ricordare che quello che in questa storia è stato lasciato sono io. Io mi sono fatto 1000 chilometri in treno con di fianco un pazzo. Io sono stato tradito.
1: Ah, lei ti ha tradito?
2: Sì. Secondo me sì.
3: Come secondo te?
2: Il punto è che quello che ci mette la faccia sono io. Nel podcast facciamo il mio nome e il mio cognome accanto a quello di Otello.
3: Sì, ma lo facciamo tutti il podcast. Siamo tutti in finale e abbiamo investito tutti per arrivare qua. Senti, Miki, la storia è tua, è vero, ma il progetto è nostro. Non puoi tirarti indietro. Ci andiamo di mezzo tutti.
2: Lo so, ma questa non è come la storia della rapina. È diversa.
3: Perché?
2: C'è un'altra persona coinvolta.
0: Miki, senti, la finale è tra un'ora. Noi non possiamo trovare un'altra storia soltanto perché tu fai i capricci, chiaro?
2: Va bene. Usiamo questa storia, ma facciamo tutto come dico io.
0: Però
2: col cazzo che la facciamo tecno!
4: Io non capisco, non capisco. Non mi sembrava fosse andata così. Sembrava fosse andata così. Sembrava fosse andata così. No, ma della registrazione. No, ma della registrazione. No, ma della registrazione. No, ma della registrazione. Sono io che me la ricordo male. Sono io che me la ricordo male. Sono io che me la ricordo male. O che me la sono ricostruita in testa. E perché era quello che stavo cercando. Stavo cercando. Stavo cercando. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
0: Però io ti ho detto, mettiamogli una parte.
5: Sì, la parte la vedo. Ok, ok.
3: Scusami.

0: Ci siamo?
1: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
0: Michele, ti va bene così?
2: Non lo so. Proviamo e poi decido.
0: Fantastico. Prova 7. Partito.
4: Il treno alta velocità Frecciarossa 8828, proveniente da Lecce e diretto a Venezia Santa Lucia, arriverà con un ritardo previsto di 20 minuti.
2: Sto andando a trovare Francesca a Venezia. Ci siamo sentiti poco in queste settimane. Lei dice che è nel flow dei progetti e altre espressioni che mi fanno pensare che sia fra gente che un po' se la tira. Per questo vado a trovarla. È la prima volta che vado a Venezia.
0: Perfetto. Adesso, da Venezia 2021, andiamo a Venezia XVI secolo. Vai, Michi.
2: No, stop! Maria, come ti ho già detto, Otello lo legge qualcun altro.
1: Lo faccio io!
0: No, no, no. Michele, lo devi fare tu. Almeno le battute del personaggio di Otello.
2: È esattamente questo che mi mette a disagio. Leggere le parti sulla mia relazione e subito dopo queste battute.
1: Ma Michele, sono dei passi di una bellezza struggente. Come fai a non capire? Ma...
0: E soprattutto, non ha nessun senso se non le leggi tu.
2: Io non le leggo, punto.
1: I turchi con una potente flotta puntano su Cipro. Voi, Otello, conoscete bene le difese militari dell'isola. Dovete dunque rassegnarvi di buon animo a offuscare lo splendore delle vostre recenti vittorie con questa pericolosa e molto più difficile impresa. Accetto dunque il comando della guerra contro gli ottomani.
0: Va bene! Fallo tu!
1: Sì!
0: Otello con la voce femminile, io... Vabbè, dai, famo strano.
1: Posso andare?
3: Vai!
4: Quando la fortuna si prende quel che non si può serbare, solo la tolleranza può mutare quel torto in una beffa. Ruba qualcosa al ladro il derubato che ride al ladro. Ruba solo a sé chi si abbandona ad una pena inutile.
0: E ora vai avanti con la storia, Michele.
2: Sono teso. Molto teso. Ho sognato per anni di scopare a Venezia, ma mi sa che... Vabbè. Apro Instagram. Scorro i video. Stand up. Una donna fa un pezzo sul fatto che le donne non fanno ridere. Barbero che urla spranga. Calcio. Figa. Calcio e figa. Uomini che parlano di figa. Donne che parlano della propria figa. Il mio algoritmo fa schifo. E finisco sul profilo di Francesca.
4: Svegliate il padre. Stanate il moro, dategli addosso, avvelenategli la gioia, denunciatelo per le strade, scatenategli contro i parenti di lei e benché viva in un clima fertile, infestatelo di mosche.
5: Buongiorno, è il 7D?
2: Sì, il mio è 7C, quello è 7D.
5: Ah, va a Venezia?
2: Sì.
5: Studia lì?
2: No, sto andando a trovare la mia ragazza, è lei che studia lì.
5: Ah, una relazione a distanza?
2: Eh sì.
5: E da quanto state insieme?
2: Da 3 anni.
6: Urca, deve essere difficile.
2: Un po'.
5: Cosa studia?
2: UAV.
5: Sorry, I do not speak English.
2: Architettura.
5: Ah, quindi un artista?
2: Sì, diciamo.
5: E vi sentite spesso?
2: Non tanto ultimamente, ma è perché lei è molto presa dallo studio.
5: Ah, certo. Presa. Starà posando per qualche disegnatore?
6: Nuda.
5: Gli artisti?
4: Però c'è qualche altra cosa che non dici. Ti prego, parlami come parli con te stesso durante le tue riflessioni. Rivelami anche i tuoi peggiori pensieri. Con le peggiori parole.
5: Ah, è lei?
2: Sì, sì, è lei. È una Instagram story.
5: Sorry, not speak English.
2: È un video di ieri sera, ok?
5: Ah.
2: Questa qui è Francesca, questa vestita col cappotto nero, il basco rosso.
6: Carina.
2: Grazie. Comunque, cammina sul lungomare di Venezia, illuminato dai lampioni, saltellando di gioia, mentre chi riprende le gira attorno e lei sorride a chi fa il video.
5: E chi fa il video?
2: Chi fa il video?
6: Chi?
2: Vabbè, l'ho già guardata 12 volte solo stamattina questa storia. Meglio chiudere Instagram. Guardiamoci un po' attorno, no? E magari parliamo di quanto sono strambi i passeggeri su questo treno. Che dici?
7: Magari potresti scriverle un messaggino.
2: Tipo ad esempio la signora anziana col gabbiotto, col coniglio.
7: Scrivile, no? Un messaggino.
2: La tizia con la faccia schifata che parla a macchinetta al telefono.
7: Un messaggino.
2: Ma chi è che parla a voce alta dei cazzi propri davanti a una platea di perfetti sconosciuti?
0: Michele! Non è interessante. Mandale un messaggio.
2: D'accordo! Le scrivo, anzi, le rispondo proprio a questa storia e le scrivo: cosa mi nascondi? Contenti?
7: E tu?
4: Tu credi che potrei ridurmi a vivere tormentato dal sospetto? Inseguendo i mutamenti della luna, sempre con nuovi sospetti? No. Sospettare appena vuol dire essere già certi.
2: Io arrivo a Venezia calmo. Perché la vista della città mi rende improvvisamente consapevole che sto per rivedere la mia ragazza dopo tanto tempo.
0: Stop! Calmo? Senti, Miki, su quel treno tu eri in paranoia o no?
2: Sì, cioè no.
0: Quante volte hai guardato quella storia?
1: 12.
0: Quindi ha senso dire che sei arrivato almeno un po' in paranoia?
2: Certo, così io arrivo lì con gli occhi fuori dalle orbite in paranoia e...
0: Ah, ma ce li avevi gli occhi fuori dalle orbite?
2: No, appunto!
0: E allora, com'eri? Avanti!
2: Tranquillo!
0: Michele, non prenderci per il culo. Manca meno di un'ora alla finale, questo è un lavoro serio.
2: Ok, voi cosa pensate di me? È per vincere la finale che stiamo facendo tutto questo? O pensate che io sia uno stronzo e basta?
0: Ho detto che sei uno stronzo?
2: No. Ma l'hai pensato?
0: Io ti ho solo chiesto com'è che stavi su quel treno. Tranquillo? Non è credibile. Tranquillo non va bene per la nostra storia. E poi, personalmente, non ci credo. Non credo nemmeno che tu sia arrivato lì in preda alla follia omicida, no? È per questo che te lo chiedo. Dimmi solo com'è che stavi veramente.
2: Ero... preoccupato.
0: Oh, preoccupato, preoccupato. A cosa pensavi?
2: Mari, ma che ne so cosa pensavo? È passato un sacco di tempo, avevo una brutta sensazione addosso e stavo una merda, ma...
8: Miki, però, un po' di autoironia, eh? Altrimenti sembra sì che hai qualcosa da nascondere. Cos'hai? Oh, io non t'ho mai visto così.
2: Tu pensi che io sia uno stronzo?
8: No, ma ti pare, Miki, figurati... Io penso soltanto che, insomma... Miki, non ti devi vergognare, eh? Tutte le storie interessanti hanno protagonisti controversi. È questo che le rende interessanti, è questo che le rende vere. E tu questa verità ce la devi mostrare. È un gesto coraggioso.
2: E io non mi sento coraggioso, va bene? Mi sento di merda esattamente come quando ero su quel treno.
1: Ecco, Miki. Prova a rimanere in questa sensazione. Chiudi gli occhi. Inspira ed espira lentamente. Ora visualizza dove eri e come stavi e semplicemente dillo.
2: Ero sul treno. Ero preoccupato. Molto preoccupato. Ok, ero così preoccupato che mi stava venendo un crampo allo stomaco. Quando all'improvviso il treno è arrivato sul ponte, in mezzo al mare. Fuori dal finestrino c'era soltanto nebbia. Ah no, c'erano anche due gondolieri che remavano perfettamente sincronizzati. Proprio la cartolina benvenuto a Venezia.
8: Ok, Miki, bravo. Ora a microfono, vai.
1: Vai, è giusto. Aiuta ad amplificare.

0: I palazzi sull'acqua. Siamo quasi arrivati. Ricordo di essermi alzato a prendere il bagaglio mentre il treno stava ancora rallentando e di aver notato che le mie mani un po'... Vabbè. La stazione era piena. C'era gente che scaricava i bagagli, gente che si incontra. Ma lei non c'era. Che cazzo però. Poteva almeno farsi vedere. Poteva almeno illudermi per altri 2 o 3 minuti che gliene fregasse qualcosa di noi, e invece... E invece era in fondo alla piazza e io non l'avevo vista. Mi è venuta voglia di mollare la valigia, di correre da lei e stringerla più forte che posso. Ma il suo sguardo non sembrava felice. No, non sembrava aver aspettato quel momento per settimane. Sembrava preoccupata. Come me. Non importa. Vado verso di lei come se niente fosse. Certo, poteva farsi sentire un po' di più. Ora dirà che la colpa è mia, che se siamo arrivati fino a questo punto è perché...
1: E infatti la prima cosa che Francesca ti fa notare è che hai uno sguardo un po' arrabbiato.
0: No, no. No, è solo la stanchezza del viaggio. Sai com'è da Foggia? Vorrei dirle che viaggio di merda che mi ha fatto fare, ma...
1: Allora lei ti prende la valigia, ti sorride e ti dà il benvenuto a Venezia.
0: E allora io la stringo tra le braccia. Che bello. Che bella. L'abbraccio e la stringo a me più forte che posso.
1: Francesca dice aia.
2: Come la stringi?
0: Così. Guardate.
3: Quindi tu hai pensato a lei con un altro e poi l'hai stretta forte per farle male? Molto, molto, molto violento.
0: Io non ho fatto niente.
2: Cosa?
0: Che state dicendo?
1: Miki, nessuno ha detto niente.
0: Non ho pensato a lei con un altro. E non l'ho stretta forte per farle male.
2: L'hai stretta?
0: No. Né lì né dopo, quando abbiamo litigato, mai.
1: Quindi voi avete litigato?
2: Non l'hai raccontato questo prima?
4: Si sono lasciati e hanno litigato. Avete litigato, no? È normale.
2: Ok, avete litigato come?
0: Abbiamo litigato... Come si litiga? Io ho urlato e poi lei se n'è andata.
2: Arrabbiata?
0: No, piangendo.
4: Forse questo è un po' troppo melodrammatico.
2: Stai zitto, perché piangeva?
0: Perché ci siamo mollati?
2: Lei ti ha mollato, a quanto pare per un altro. Ed è lei che se n'è andata piangendo, così, senza che tu facessi nulla.
0: Oh, ma io sono stato mollato e devo anche subire questo interrogatorio. Non dite niente voi
1: Michele,
0: due.
1: Michele, devi smettere di creare tutta questa negatività nell'ambiente di lavoro. Ti devi fidare di noi, come noi ci fidiamo di te.
0: Quindi ti fidi se ti dico che non è successo niente?
1: Certo che mi fido.
0: Ok. Lei se n'è andata perché abbiamo litigato. D'accordo? E litigando io l'ho interrotta. Perché eravamo a quel punto del litigio in cui ciascuno ripete sempre le stesse cose. Avete presente, no? Com'è quando si litiga? E io, per fermarla, le ho messo una mano sull'avambraccio. Ma così, per dirle... Franci, Fra, piantala, stiamo facendo una scenata davanti a tutti, no? Un gesto così, e lei si è spaventata.
2: Spaventata? Per una mano sul braccio?
0: No, non per la mano sul braccio, si è spaventata perché eravamo su un canale. Avete presente Venezia, la città sull'acqua? Oh, e a tutti i marciapiedi sconnessi, con le pozze d'acqua, insomma. Io le ho fatto un gesto delicatissimo, di quelli proprio per stabilire un contatto, tipo mano sulla spalla... Ma la mano gliel'ho messa sull'avambraccio perché lei aveva le braccia incrociate e mi fissava e quindi l'ho messo lì. Lei istintivamente ha fatto un passo indietro ed è scivolata. È scivolata in una pozza, inciampata su un gradino, adesso non...
1: Ma si è fatta male?
0: No! No, non è successo niente. Ha perso l'equilibrio per un momento e poi si è ricomposta. Però eravamo nel bel mezzo del litigio perché comunque io l'avevo appena insultata.
1: Ma
0: prima.
1: Perché?
0: Perché mi aveva tradito questo tizio, no? Quello delle storie Instagram.
2: Con cui credi che ti abbia tradito?
0: In quel momento ne ero sicuro, ok? Ragazzi, eravamo entrambi molto sopra le righe e lei ha avuto la sensazione che io volessi spingerla. Ma io le ho appoggiato la mano sul braccio. Lei istintivamente si è ritratta, è mezza inciampata e le è sembrata una spinta. E se è andata via, piangendo, convinta che io volessi buttarla in acqua.
1: Miki.
0: Ragazzi, credetemi, è stata una cosa così.
5: No, qua dobbiamo rivederlo al bar perché secondo me è fallo, figa, la stesa.
0: Tu stai registrando, vero?
4: Miki, sì, registro sempre le prove per sicurezza, poi le elimino,
0: E tu ti segni tutto, perché tutti possano leggere e pensare male di me.
2: Oh, Miki, io scrivo solo quello che c'è. Nessuno ha aggiunto una pistola stavolta. Quindi se qualcuno pensa male, è per qualcosa che hai fatto, non per qualcosa che ho scritto.
0: No, io credo che tu voglia farmi fare la figura del violento.
2: Ah.
0: Per vincere un cazzo di concorso, tu vuoi sacrificare la mia reputazione per il vostro interesse personale.
2: E tu? Tu cosa pensi della tua storia? Pensi che parli di violenza?
0: No! Cioè, non in quel modo.
2: In che modo?
0: È la storia di due persone che litigano perché una ha tradito l'altra. È normale ci sia un po' di violenza, ma di sicuro non è quella dell'Otello.
1: Perché forse una ha tradito l'altra.
0: Mi ha tradito! Capito? Mi ha tradito! Ho detto non lo mettere mai più in dubbio!
2: Michele, di che cosa parla la tua storia? Perché l'hai raccontata?
0: Parla della difficoltà di due persone di comprendersi. E parla di gelosia.
2: E di cosa parla l'Otello?
1: Guardatevi dalla gelosia. Il mostro dagli occhi verdi che irride il cibo di cui si nutre.
0: Visto? È da prima che mi fate dire quello che volete voi. Bravi! Pensavo di potermi fidare, di potervi raccontare tutto, non che ci accoltellassimo alle spalle alla prima occasione di guadagno. Volete vendervi al miglior offerente? Va bene. Ma lo fate senza di me. E soprattutto, lo fate senza il mio materiale.
4: Miki, dai, per favore, Miki.
2: Dai,
4: Miki! Miki, stai fermo! Miki! Miki! Miki! Miki! Miki! Miki!

0: Oh, ma che è successo? È crashato Logic. Si è bloccata la scheda audio, ma che è? Oh!
1: Buonasera, buonasera cari amiche, bentornate qui sul vostro Linea Rosa. Oggi una puntata molto molto molto speciale perché vi ricordo che oggi è la finalissima del concorso Creativity 2026. Quindi incrociamo le dita, ma andiamo subito al nostro ospite Michele, che ci parlerà della sua grandissima, appassionantissima, travolgentissima storia d'amore con Francesca. Vero Michele?
2: Ma chi sei tu? Dov'è il mio computer? Questo non era nella registrazione del nostro podcast.
1: Viaggio, un litigio burrascoso, un presunto tradimento. Raccontaci, Michele, vogliamo sapere tutto. Com'è che ti sei sentito?
2: No, senti, ci deve essere un errore. Io stavo riascoltando la nostra... Vabbè, me ne vado, ok?
1: Mi dispiace molto, molto, molto che tu voglia fare così. Io onestamente pensavo di farti un favore.
2: Un favore.
1: Sì, un favore. Dandoti la possibilità di dire la tua prima di intervistare Francesca.
2: Francesca, ma sono passati anni.
1: Ma noi di Linea Rosa non abbiamo mai avuto così tanti ascolti e per la finale ne abbiamo bisogno. Sai, quando la sua intervista finirà sui nostri canali social, è molto molto molto probabile che l'opinione pubblica ti farà a pezzi. Quindi pensavo di fare una cosa, ecco, diciamo, carina, dandoti la possibilità di dirci com'è che è andata, secondo te. Però, se vuoi andartene e tornare alla tua registrazione, sei liberissimo di farlo. Sì? No?
2: Cosa vuoi sapere?
1: Allora, è evidente che sia successo qualcosa in quel litigio che ha segnato profondamente entrambi. Dici, Michele, cos'è che è successo? È quello che ha detto lei? Che l'hai spinta?
2: No, lo giuro. Lei forse l'ha percepita come una spinta, ma io non l'ho spinta. Solo che quando mi ha accusato di averlo fatto, dopo aver trasformato il racconto della nostra storia in un elenco della spesa di cui chiedeva anche il rimborso, io non ho saputo reggere quel colpo.
1: Certo, diciamo il colpo della tua relazione che veniva, ecco, bruscamente interrotta.
2: Non è la fine di una storia. Non è il vuoto davanti, quello lo puoi riempire con quello che vuoi.
1: Certo.
2: È tutto quello che hai costruito con qualcuno che di colpo ti dice che non significa niente. Ma per te significa. E tanto. Ha snocciolato i nostri momenti migliori, i panzerotti di fior di pizza al parcheggio Zuretti, le serate in macchina al campo da baseball, le canne in pineta a San
1: Come
2: Benaio.
1: dimenticarle?
2: E le ha degradate a una normalità trascorsa, passata, neanche troppo apprezzata.
1: Tutto questo è veramente molto, molto, molto toccante. Grazie davvero, Michele. Ma adesso sentiamo la versione di Francesca. Dici, Francesca, ti ha spinta? Spinga signora, spinga, spinga signora, spinga. Mi raccomando, spinga per la finale del concorso Creativity 2026. Spinga per la vittoria, signora. Un ultimo sforzo, signora. Questo è il miracolo della vita, incredibile, meraviglioso. Io vedo la, vedo la, vedo la.
3: Figa! Figa!
4: Bentornati, bentornati cari ascoltatori qui su Rimessa al 90esimo. Oggi è una puntata molto importante perché vi ricordiamo è la finalissima del concorso Creativity 2026. Ma torniamo subito alla nostra partita, una partita molto vincente, anzi direi una partita molto sofferta, vero Johnny?
5: Figa!
4: Grazie Johnny. Michele adesso corre in attacco approfittando del buco lasciato dalla difesa avversaria.
5: Figa, hanno lasciato un buco grande come quello di tua madre.
4: Grazie Johnny. Francesca con una mossa inaspettata prova a intercettarlo e a rubargli la palla. palla, rinfacciandogli di non essersi fatto sentire molto nell'ultimo mese.
5: Figa pesante questa, quasi quanto tua madre.
4: Grazie, Johnny. Michele la dribbla facendole notare che è lei che si è distaccata perché è troppo presa dal suo studio. Quindi Michele avanza, va, sembra inarrestabile, punta dritto la porta, la vuole buttare in rete.
5: Figa, chi è che non vorrebbe buttarla in rete, soprattutto in quella di tua madre?
4: Senti, smettila con mia madre.
6: Ma io amo tua madre.
4: Grazie, Johnny. Michele avanza implacabile. Francesca lo rincorre a un passo di distanza, ma lui ce l'ha quasi fatta, la ragione dalla sua parte. È lei che si è allontanata, è lei che non lo calcola più, è lei che ha torto.
5: Figa, lo zio ce la può fare. Ce la può fare, non come me con tua madre.
4: È vicinissimo alla porta, sta per segnare quando...
7: Figa, cos'è successo?
4: Non saprei, è stato tutto molto confuso.
5: Eh no, figa, è fallo, oh. Figa, questo è fallo. Figa, questo è un fallo grande.
6: No, io questa in Rai non la dico.
4: Beh, comunque pare che l'arbitro è d'accordo con te, perché pare che Francesca abbia provato a fermarlo e lui forse... Sentiamo cosa sta per dire l'arbitro. Sì, l'arbitro assegna una...
8: punizione. Una punizione divina. Oggi, per la finale del concorso Creativity 2026, leggiamo gli scritti del frate Savonarola. A Venezia c'era la peste, causata dal malaffare, dal vil denaro, che regnano in luogo di nostro Signore Capitano Cristo Jesus. E beh, allora, perché, dice il frate, se Cristo... per farci utile onore, ha sofferto e patito per noi. E beh, allora non dovremmo noi soffrire e patire per il suo amore? E quindi una punizione divina, una punizione pensata appositamente per tutti gli...
9: uomini! Stasera, indovinate un po', parliamo di... uomini. Buonasera a tutti, io sono Francesca e sì, sono una comedienne. Infatti stasera, come in tutta la stand-up femminile, preparatevi ad un pezzo in cui non si riderà nemmeno un minuto. Ma non una risata, eh? Perché sennò io mi metto a piangere e do la colpa ai miei ormoni. E a proposito di colpe, pianti e ormoni, il mio ex ragazzo ha veramente un tipo lui. Anche lui fa stand-up e l'unica volta che l'ho visto veramente sincero è stato sul palcoscenico. Perché lui fa tutte queste battute molto simpatiche sulle gravi difficoltà che ha dovuto affrontare nell'arco della sua vita a causa delle le dimensioni del suo pene. Lui ha un pene mastodontico. Com'era, Michele?
10: Un pene così grande, ma così grande, che durante il coito, a causa dell'erezione, ho un calo di pressione e svengo. Un pene così grande, ma così grande, che quando io e la mia ragazza facciamo l'amore, poi per farci le coccole devo citofonare e farmi riaprire. Un pene così grande che la relazione a distanza non è mai stato veramente un problema per me.
9: Un pene così grande, quando è venuto a trovarmi a Venezia, il comune l'ha preso in considerazione come rimpiazzo per il Mose. Ha un pene. Questo mi sembra ormai evidente a tutte e tutti, no? E quella fatidica volta che mi è venuto a trovare a Venezia, per dimostrarmi di essere effettivamente all'altezza del suo grande pene, cosa ha ben pensato di fare? Ha ben pensato di prendermi per il braccio, stringerlo forte e iniziare a piagnucolare.
10: Non mi lasciare, ti prego, non mi lasciare.
9: Ma che cazzo piagnucoli? Sono 3 mesi che ti dico che non va più bene così, che le nostre strade si stanno naturalmente separando. E tu cosa pensi di fare? Di prendermi per il braccio e...
2: Avresti anche potuto mollarmi a Foggia. Senza umiliarmi. Senza un altro tizio di mezzo, sarebbe stato più onesto.
9: Onesto? Michele, stavamo insieme da 3 anni. È normale che io pensavo che avrebbe funzionato. E che se poi per 3 mesi noi facciamo le videochiamate e non abbiamo un argomento da condividere, io non ero felice. Tu eri felice?
1: Scusa. scusate se mi intrometto, tutto questo è davvero molto, molto, molto toccante. Grazie, Francesca, di esserti aperta con noi qui su Linea Rosa. E ora dici, com'è che ti senti?
9: Ho ritrovato la pace.
1: Mi fa molto, molto, molto piacere sentirlo. Quindi mi sembra il momento perfetto per avere la tua vendetta.
9: No, no, io non voglio vendicarmi. Alla fine il mio stare meglio non deve passare da una vendetta. Anzi, vendicarsi significherebbe mettere ancora al centro lui.
1: Ma per tutte le donne che non hanno questa possibilità, è giusto che tu lo faccia. Una vittoria per tutte le donne.
11: E per vincere la finale.
9: La finale?
11: Sì, la finale del concorso Creativity 2026. Fallo e la vittoria sarà tua.
1: Tua e di tutte le donne?
9: No, scusatemi, questa non è la mia storia.
1: Ma Francesca, tu sei qui per questo. Tu sei qui per fare giustizia.
11: E per fare un gesto esemplare davanti ai nostri fantastici ascoltatori.
2: Come un gesto esemplare?
9: Io non sono pronta a questo.
11: Tu hai tutta la forza della rabbia per quello che è successo. E se non dovesse bastare, si può sempre aggiungere una pistola alla fine della storia. Avanti, Francesca! Prendi la mira! Gli ascolti sono alle stelle! E dai, Mickey! Cosa importa se sprofondi? L'importante è che ridiamo. Cosa importa se sei un mostro? L'importante è che tutti ne parlino.
2: E tu chi cazzo sei?
11: Sono Iago, generale! E tu dovresti ringraziarmi. Se oggi parlano ancora di te, è solo merito mio. Ti ho consegnato alla storia, Otello. Tu e la tua povera Desdemona.
1: Avanti. Spara. Avanti.
4: Vogliamo vendetta.
11: Spara.
4: Vogliamo vendetta. Vogliamo vendetta. Spara.
2: Davanti, spara! L'ho pensato. Davvero. Avrei voluto prendere quel basco rosso di merda, tirarlo via e spingerti in acqua tenendoti per i capelli, sentirti agitare sempre di più e poi sempre di meno. E non l'ho fatto solo perché ho avuto paura, perché mi sono reso conto di quello che stavo pensando e tu mi stavi urlando addosso, sei un violento, e mi sono spaventato a vedere che avevi ragione. Mi sono spaventato e ti ho contraddetta con tutte le parole del mondo, tutti i dati, le immagini, per dirti che no, non sono un violento, non lo sono mai stato, sei tu che sei pazza. Ma avevi ragione. E questo mi stava facendo diventare matto. Quindi vai. Spara. Coraggio. Prenditi pure la tua vendetta.
9: Vendetta? Questa sarebbe la vendetta? Non basterebbe tutto il sangue del mondo per vendicare la metà di questo atto. E qui intanto di sangue non ce n'è neanche l'ombra. Tranquillo, Michele. Questa è solo la registrazione. Io sono solo Alessandra. Sono qui dentro e tu sei là fuori. Ne hai cercato le tracce per tutta la registrazione, ma ci sono solo indizi vaghi. L'hai solo pensata questa violenza. Eppure l'hai pensata.

Io non ero pronto ad accettare una rottura. Quando ho visto Francesca ho sentito una rabbia che non conoscevo. Era il suono della sua voce a darmi fastidio. Io le ho messo la mano sul braccio per farla stare zitta. Non l'ho spinta. Né lei è inciampata. Francesca si è spaventata perché ha visto quella rabbia dentro di me. E per un momento, un attimo sottile e impercettibile, ma affilato come il filo di una lama sulla linea infinita del tempo, Francesca ha temuto che io potessi farle del male. E poi ci siamo spaventati, entrambi. Abbiamo visto Otello nel fondo scuro dei miei occhi, che si agita come l'acqua che gorgoglia nelle profondità della terra. E poi abbiamo litigato come due adolescenti, per sfogare quella tensione, rinfacciandoci cose inutili. Lei diceva che l'ho spinta, io dicevo che è matta. Nessuno dei due nomina Otello, che ci passa a fianco nella sua Venezia e sparisce nel nero delle nostre pupille.

0: Che strano, generale. Se scrivo femminicida su Word, la parola viene sottolineata in rosso. Non esiste nel vocabolario ufficiale. Esiste femminicidio, ma non il sostantivo che indica l'autore. Eppure è l'autore che scrive la propria storia e la racconta. Giusta o sbagliata, se ne prende cura e responsabilità. I podcast funzionano, vanno di moda, sono fighi, perché sono la stessa cosa di quando ci si riuniva intorno al fuoco a condividere una storia, come la tragedia di Otello, il Moro di Venezia. Le tragedie di Shakespeare si concludono sempre con un personaggio secondario che si congeda, con il compito di riferire la vicenda al pubblico. Vorrei che la mia ultima funzione, prima di dissolvermi, fosse questa. Io vado a imbarcarmi per Venezia. Riferirò, col cuore esacerbato, questa triste vicenda alla Repubblica.
1: Ed eccoci qua di nuovo insieme, abbiamo qui ospiti, ragazzi, vincitori del nostro concorso Creativity. Ragazzi, allora, prima cosa avete da dire dopo questa meritatissima vittoria?
2: Figa!
3: Avete ascoltato un live podcast di Divano Project. Testo di Marzio Gandola, regia di Gianmarco Pignatiello, con Maria Canino, Michele Correra, Alessandra Curia e Jonathan Soncini. Se volete rimanere informati o contattarci in qualche modo, ci trovate su Instagram alla pagina @divanoproject_.
4: Ed era il nuovo appuntamento di Futuro Presente, rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Ma adesso siamo quasi in chiusura, vi proponiamo un ascolto della Buonanotte che appunto si in qualche maniera collega a una ricorrenza che cade domani, quindi in verità tra pochi minuti, ovvero domani ricorrono i 200 anni della morte di Carl Maria von Weber, compositore nato a Eutin il 18 di novembre del 1786 e morto a Londra appunto il 5 giugno del 1826. Di Carl Maria von Weber ascoltiamo l'ouverture dell'opera Oberon in 3 atti. Che von Weber scrisse tra il 1824 e il 26 e presentò in prima assoluta il 12 aprile del 26, quindi 2 mesi prima di morire, al Royal Opera House Covent Garden di Londra, e l'ascoltiamo eseguita dai Bamberger Symphoniker diretti da Karl Heinz Steffens.

Carl Maria von Weber, Overture di Oberon, eseguita dai Bamberger Symphoniker, diretti da Karl-Heinz Steffens, direttore d'orchestra, che abbiamo ascoltato anche nel nostro cartellone di oggi dirigere l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. E ricordiamo Carl Maria von Weber perché domani ricorrono i 200 anni della morte. Siamo in chiusura, io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Melis e Simone D'Arrigo. In regia Vittoria Pastore, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

album che attinge dall'esperienza di lunghi tour e lunghe improvvisazioni, il nuovo lavoro in studio dei Tamikrest, un disco a tratti anche molto rock ed elettrico, come nel brano che abbiamo appena ascoltato, I Manin, e con cui vi abbiamo accolto in questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Cominciamo ricordando subito i nostri contatti: Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove è possibile recuperare scalette e le anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, l'indirizzo email per mettervi in contatto con noi, e poi Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. Sesto album per la formazione sahariana, origini quelle dei Tamikrest, che sono proprio al confine tra Algeria e Mali. L'album si intitola Assikel, che in lingua tamashek può essere tradotto come viaggio, percorso, immaginiamo in riferimento alla traiettoria compiuta dal 2006 a oggi dai Tamikrest, che a questo punto è una delle formazioni cardine del cosiddetto Tuareg Blues, ovviamente una band fortemente ispirata da Itinariwen, che ha anche un orizzonte tematico importante legato al tema dell'esilio, della nostalgia, della perdita e della resistenza, anche diciamo nel tentativo nel corso degli anni di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla difficile situazione politica in Mali. Il disco, come i precedenti, è uscito per l'etichetta Glitterbeat. E dal Mali andiamo verso l'Indonesia con un disco nato dalla collaborazione tra il produttore e musicista italiano Heath e il progetto indonesiano Tarawang Zawelas, album che si muove tra influenze tradizionali sundanesi, elementi di gamelan e di elettronica. Il titolo è Duori e questa notte lo torniamo ad ascoltare con la traccia Sang Kakala Malaikat Bandung Version, Heath e Tarawang Zawelas.

onirica, ritualistica, a suo modo spirituale, la musica nata dall'incontro fra Heath all'anagrafe Daniele Guerrini, produttore di cui abbiamo ascoltato anche gli album da solista usciti per Pan, qui insieme a Tarawang Zawelas, progetto guidato principalmente dall'artista indonesiano Teguh Permana. Duori è il titolo del loro album insieme, uscito da non molto per l'etichetta belga Strom e realizzato nel corso di diversi anni, a partire da un primo incontro avvenuto nel 2017 a Bandung tra Heath e Tarawang Zawelas, e poi sviluppato nel corso degli anni sia a distanza sia attraverso vari tour che i due musicisti hanno condiviso. Sang Kakala Malaikat Bandung Version, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, una musica che attinge evidentemente da suoni e immaginari tradizionali, quelli in particolare del popolo sundanese, ma ovviamente rivisitati, filtrati in una chiave contemporanea, elettronica, una sorta di musica del quinto mondo, quindi il folklore che incontra le pratiche digitali in una dimensione quasi parallela e appunto molto visionaria. Chiaramente la strumentazione utilizzata segna profondamente la direzione dell'album. Troviamo il Tarawangza, strumento a corde ad arco sundanese, il suling, un flauto di bambù, piccoli gong, gamelan, una cetra tradizionale sempre legata all'Indonesia, e poi ovviamente tutto, diciamo, il trattamento elettronico a cura principalmente di Heath. Un ascolto che ci porta dentro un'altra dimensione distorta e parallela, quella dei Birds of Canada, tornati a 13 anni dall'ultimo Tomorrow's Harvest, con un disco che ovviamente, nonostante sia uscito da neanche una settimana, ha già fatto molto parlare di sé. L'album si intitola Inferno, ci ritroviamo l'estetica analogica e ipnagogica che ha reso il duo scozzese un culto, ma in una dimensione forse più mistica e simbolica che in passato. Li ascoltiamo con il brano intitolato You Retreat in Time and Space, Birds of Canada.

Arriva quasi alla fine dell'album, quasi alla fine del viaggio, questo brano intitolato You Retreat in Time and Space, tratto dal nuovo album dei Boards of Canada intitolato Inferno. Arriva quando la sensazione è un po' quella di aver attraversato diversi strati di inquietudine, diversi gironi in cui si alternano fantasmi che sostanzialmente forse fanno riferimento alla situazione politica, sociale che stiamo vivendo oggi nel mondo, ma che formalmente, come sempre nella storia, nell'estetica, nel suono del duo scozzese, hanno a che vedere con il passato, quindi con un'elettronica analogica molto legata agli anni 80, ai primi 90, ma anche con una sorta di misticismo religioso per certi versi un po' antiquato. Sicuramente il campionamento dei canti Hare Krishna è uno dei passaggi, degli elementi che colpisce di più durante l'ascolto. Ritroviamo poi anche elementi di musica per sonorizzazioni, di musica per colonne sonore, a tratti anche vagamente sci-fi, e poi ovviamente tanti campionamenti di chitarre, di voci, manipolazioni sul nastro, beat, insomma tutto l'immaginario e il portato sonoro che ha caratterizzato e che ha trasformato in culto la musica dei Boards of Canada. Qui però con un portato simbolico, appunto legato a certo esoterismo, a certo misticismo, a certo orizzonte religioso, a tratti anche un po' inquietante. Inferno è un disco che ha bisogno di molti ascolti per essere almeno in parte compreso, un disco molto lungo, molto denso. You Retreat in Time and Space appunto arriva quando ci sembra quasi che i Boards of Canada vogliano darci un'effettiva forma di sollievo, di pacificazione almeno temporanea. Una pacificazione che troviamo sicuramente nella prossima novità discografica che stiamo ascoltando questa settimana qui a Battiti, il terzo album dell'Atta Fortet di Jeff Parker, intitolato Happy Today e registrato dal vivo al Lodge Room di Los Angeles nell'agosto del 2025. L'album è uscito per International Anthem e in realtà è stato realizzato a seguito di un momento complicato nella vita di Jeff Parker, il quale poi ha raccontato che a posteriori ha trovato sorprendentemente positivo il risultato finale di questo set, che è il primo ad essere stato registrato in un luogo diverso da quello in cui questa formazione è nata, ovvero l'Enfield Tennis Academy, che poi ha dato vita proprio all'acronimo ETA e che era un bar di Los Angeles in cui Jeff Parker con la sua formazione si esibiva ogni lunedì sera. Happy Today è composto da due lunghe tracce, è un disco che si sviluppa lentamente, molto ipnotico, con questo andamento circolare e questa affinità molto profonda e intensa tra i quattro musicisti della formazione: Jay Bell Rose a percussioni e batteria, Anna Butters al basso acustico, Josh Johnson al sax alto e all'elettronica e Jeff Parker alla chitarra elettrica e all'elettronica. Ascoltiamo la parte 1 di Like Swimwear da Happy Today, Jeff Parker, ETA Fortet.

0: E la sezione della Notte Dibattiti dedicata agli appuntamenti con gli eventi dal vivo oggi è tutta per la terza edizione del Bau Music Festival, in programma per due weekend, dal 26 al 28 giugno in Franciacorta e dal 10 al 12 luglio in Valle Trompia. La direzione artistica del Bau Music Festival è a quattro mani, affidata a Gabriele Mitelli e Fabrizio Saio, ed è proprio quest'ultimo che abbiamo intervistato perché ci raccontasse quali sono le linee guida che hanno determinato la programmazione di questa iniziativa. Shut up, the shrink is loud.
1: Shut up, the shrink is mad. Ciao a tutte, ciao a tutti. Vorrei dire un paio di informazioni che riguardano il Bau Music Festival di quest'anno. Siamo alla terza edizione. Il Bau Music Festival è una produzione di Associazione Lampedè ed è diretta da sottoscritto e da Gabriele Mitelli, con il quale abbiamo fondato appunto Bau nel 2022 con il quale condividiamo, diciamo, la programmazione di tutta l'associazione durante tutto l'anno a Brescia e in provincia di Brescia. Quest'anno, come nei precedenti anni, l'appuntamento si presenta in due weekend, dal 26 al 28 giugno in Franciacorta e dal 10 al 12 luglio in Valle Trompia. Già da qua mi approfitto per dire, per noi molto importante l'idea di lavorare in provincia. Quest'idea è un tratto caratterizzante del Bau Music Festival. Crediamo che la provincia di fatto sia un luogo da riscoprire in modo nuovo, invitando il pubblico alla scoperta di un territorio vasto, sfaccettato attraverso concerti, performance partecipative, escursioni e interventi di ascolto attivo. La provincia di Brescia è una tra le più vaste, diciamo, della regione Lombardia, una delle più grandi in Italia, comprende tre valli, due laghi, insomma un territorio ricchissimo e di luoghi di singolare bellezza. E è questa ragione che ci ha spinto da anni a focalizzare nel periodo estivo, quindi quando fa più caldo e quando sicuramente nella natura si ritrova, come dire, non solo i suoni, si ritrovano non solo i suoni ma anche i contesti come dire, naturali più interessanti e più visibili, diciamo così, in comunità assieme, ed è nella natura che noi troviamo il luogo, diciamo, giusto per passare l'estate in musica. I rapporti col territorio per cui sono abbastanza importanti, lavoriamo con la comunità montana della Valle Trompia, con Visit Valle Trompia da un lato e con i comuni della Franciacorta dall'altro.

luoghi scelti sono sempre legati agli artisti, agli artiste che decidiamo di coinvolgere, sono luoghi che attraversiamo in modalità diverse, questa è una caratteristica di molti festival oggi, certo non solo del Bau Music Festival, ma noi cerchiamo a modo nostro, diciamo, di contattare, coinvolgere quegli artisti che intervengono nello spazio con una particolare visione, diciamo. Quindi gli spazi sono attraversati dal pubblico, accompagnati però o da guide escursionistiche oppure da naturalisti. I contesti sono i boschi, sono i santuari, sono chiostri, monasteri, e lavoreremo per esempio anche nelle torbiere con due performance delle Sonic Walk, degli attraversamenti che consentono in qualche modo al pubblico di conoscere le torbiere come terzo paesaggio di fatto, perché qui il riferimento è a Giclamont, ma anche con molti riferimenti all'ambito cinematografico, penso a Stalker di Tarkovsky, penso a Solaris, quindi a questo concetto di queste torbiere che sono una riserva tra le più grandi in Europa, come una sorta di contesto naturale, vivo, che agisce sui frequentatori, che trasforma la percezione dei frequentatori, attivando la loro percezione da un punto di vista visivo, uditivo, dal punto di vista del ricordo, dell'immaginazione. Quindi l'idea, appunto, che le torbiere siano una zona, questo è il nome di questa performance, che tra l'altro è realizzata dagli studenti dell'Accademia Santa Giulia, Accademia di Belle Arti di Brescia, gli studenti di scenografia del secondo e del terzo anno, e di fatto c'è proprio quest'idea di entrare nella natura riscoprendo un valore altro, magico, un valore che è attivo, no? Che trasforma coloro che la attraversano, se la sanno contemplare, se la sanno attraversare, se sanno fermarsi e entrare in relazione con questa. La performance, appunto, si chiama La Zona ed è fatta attraverso l'utilizzo di cuffie, silent, perché siamo nel periodo della cova, per cui è molto indicato, diciamo così, non produrre dei suoni udibili dai uccelli, e allora a questo punto abbiamo pensato di usare le cuffie e di usare un set di microfoni ambientali parabolici che serviranno per amplificare i suoni naturali della torbiera, mixandoli però con delle composizioni realizzate dagli studenti e dalle studentesse, e interventi anche vocali che loro stesse loro faranno durante la performance, presentando di fatto questa esplorazione come qualcosa di molto vario. La collaborazione con l'Accademia è per noi un elemento interessante, importante, perché è un festival che agisce sul territorio, di fatto si occupa anche di formazione, e la formazione non significa solamente impartire dall'altro, anzi non lo è per nulla, impartire dall'altro il sapere, ma farlo emergere, ecco, e quindi in questo senso la collaborazione con l'Accademia è particolarmente importante, perché ci permette di incontrare persone di giovane età, interessate ovviamente all'ambito delle arti performative, e abbiamo sviluppato appunto la performance, e quindi di nuovo la formazione è in realtà la costituzione di un sapere collettivo, legato al territorio, legato alla riscoperta del territorio e alla trasformazione.

oltre diciamo agli interventi che sono nuove produzioni, come quella fatta con l'Accademia, ci sono anche dei momenti, tanti momenti di concerti. Bomb Music Festival di nuovo punta a un elemento importante che è quella di creare relazioni con artisti europei, quindi questo ponte tra Italia e Europa e artisti italiani. Saranno molti musicisti e le musiciste italiane ed europee che interverranno. E poi si uniscono però artisti anche non necessariamente musicisti. Penso per esempio all'intervento di Thea Hand, che farà un intervento che si chiama Corpi d'acqua, e che di fatto è una performance collettiva, una degustazione d'acqua, diciamo, fatta nei serbatoi di Provaglio di Iseo. Penso a Elia Piana, che curerà invece un workshop per bambini per esplorare la natura attraverso l'ascolto. Poi per finire sarà Comencini, che è una guida ambientale escursionistica, ma anche una naturalista, che appunto parlerà delle specie, diciamo, vegetali. Tutte le escursioni saranno guidate invece da Alessandro Lombardi, che è la guida ambientale escursionistica, che sempre guida quelle che noi chiamiamo Bao Natural Drift, cioè delle derive situazioniste, ma non urbane, ma nel bosco.

E questa era la voce di Fabrizio Saio che ci ha raccontato come è nata e si è sviluppata questa edizione del Bau Music Festival. Ricapitoliamo velocemente il programma: 26 giugno Monticelli Brusati dalle ore 21, doppio live con Bitoy e Giuni; 27 giugno a Provaglio di Iseo dalle 21 live di Maresta Magia e Clarissa Connelly; infine l'ultima giornata il 28 di giugno sempre a Provaglio di Iseo con la performance La Zona alle 16:17:30, alle 17 il workshop di Elia Piana e a chiudere il live alle 18:30 delle Biologiste Mahen. Secondo weekend del festival si sposta in Valle Trompia: 10 luglio a Gardone Val Trompia, Citron Citron e Missing Year live a partire dalle ore 21; l'11 luglio a Caino live di Laura Masotto e Dan Kinzerman Unfall alle 21:22; e a chiudere il tutto il 13 luglio a Sarezzo live di Eric Chanot e Antonina Novacka. Per maggiori dettagli trovate tutte le informazioni e i link all'acquisto dei biglietti al sito www.progettobau.com.

Alan Brofman li chiama angeli e sono coloro che lo hanno iniziato e guidato nella musica, e i suoi angeli, come scrive nelle note sul retro del disco intitolato Anthem for Peace, sono in primis la madre che lo ha cresciuto in una casa dove risuonava la musica di John Coltrane, Eric Dolphy e Charles Mingus, e poi sono anche tutti musicisti che lo hanno ispirato, e stila una lunga lista che comprende John Coltrane, ma anche Jackie McLean, Albert Tyler, Pharoah Sanders e tanti altri. Angels è anche il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato qui a Battiti, tratto dal nuovo disco di Alan Brofman, uscito a metà maggio per l'etichetta Valley of Search. Insieme al leader, al sax alto e al flauto, troviamo una ottima squadra con Patricia Brennan al vibrafono, Chad Taylor batterie e percussioni, Luke Stewart al basso. Su una traccia ci sono anche Ken Filiano al basso e Michael Wimberly alle percussioni. Noi vi proponiamo un altro brano tratto da questo stesso disco, In Motion.

Alan Brofman, sax alto e flauto, Patricia Brennan al vibrafono, Chad Taylor, batterie e percussioni, Luke Stewart al basso. Questa è la bella formazione guidata dall'alto sassofonista statunitense nel suo ultimo disco intitolato Anthem for Peace. Brofman è un musicista che ha pubblicato il suo debutto a metà anni 70, un disco intitolato Valley of Search, che vedeva Cooper Moore, che all'epoca si firmava ancora Gene Ashton, e Cecil McBee tra gli altri nella formazione. Un disco uscito per Indian Navigation e che aderiva allo spiritual jazz dell'epoca. Poi, dopo molto tempo lontano dalle scene, Alan Brofman è tornato con un disco nel 2020 e poi un successivo nel 2024, molto apprezzati, li abbiamo ascoltati anche qui a Battiti. Questo Anthem for Peace è stato registrato tutto di un fiato nel 2025. Il brano che abbiamo ascoltato era In Motion, un movimento ad alto tasso percussivo, vista la formazione, percussioni che diventano protagoniste assolute nel prossimo gruppo, ovvero l'Erosão Percussion Trio di Maria Portugal. Nata come formazione alternativa per suonare la musica scritta e suonata da un settetto nel suo Erosão, disco del 2021 di Maria Portugal, il trio ha poi assunto una sua vita indipendente, come è evidente da questa pubblicazione che ascoltiamo a breve qui a Battiti, intitolata Erosão Percussion Trio, uscita il 1 maggio, e da questo disco ascoltiamo Sueños en Chirebon.

Maria Portugal, batteria, voce, percussioni, Emilio Gordoa, percussioni e live electronics, Burkhard Bainz, percussioni e basso elettrico, ovvero l'Herosau Percussion Trio, gruppo messo su dalla batterista brasiliana, originaria di São Paulo, che vive in Germania da anni, batterista ma anche cantante, compositrice e produttrice. L'abbiamo ascoltata in diversi contesti, a partire dal suo gruppo brasiliano Quarta Be, ma anche con il suo settetto in duo con Fred Frith, e ancora è diventata la batterista della Fire Orchestra e da poco è confermata come batterista ufficiale del Fire Trio con Mats Gustafsson e Johan Bertling. Questo disco, questo Herosau Percussion Trio, è una esplorazione del rapporto tra la voce e i suoni percussivi. All'interno del disco ci sono diverse composizioni della stessa Maria Portugal, alcune composizioni collettive e poi delle riletture di classici brasiliani, come quella che stiamo già ascoltando in sottofondo. Si tratta di una versione piuttosto modificata di Correnteza di Jovim e Luiz Bonfá, e noi ne ascoltiamo un'altra. Ampio estratto questa notte a Battiti.

Un ampio estratto di Correntesa di Jobim e Luis Bonfà nella versione dell'Erosao Percussion Trio con Maria Portugal, batteria, voce, percussioni, Emilio Gordoa, percussioni e live electronics, Burkhard Bynes, percussioni e basso elettrico, un brano tratto dal nuovo disco di questa nuova formazione, il disco intitolato semplicemente Erosao Percussion Trio, uscito il primo maggio. Maria Portugal, che nel suo ormai consolidato network europeo ha anche stretto un sodalizio con la pianista polacca ma attiva in Olanda Marta Varelis, loro hanno suonato dal vivo in Italia proprio lo scorso inverno e presto dovrebbero pubblicare qualcosa su disco. Varelis, che fra poco ascoltiamo con un brano tratto dal suo recente Still Life with Lemons, disco registrato dal vivo e nato all'interno di un programma di commissioni musicali legato al Beam House di Amsterdam, un programma che si chiama Reflex. Varelis ha formato per l'occasione un gruppo di improvvisatori formidabili, con lei al pianoforte e al sintetizzatore. Troviamo Ben Lamar Gay, tromba elettronica, a Barz clarinetto e sax tenore, Karen NG al clarinetto e al sax alto, Ingebrigt Hockerflaten al contrabbasso e Frank Rosalie alla batteria.

Marta Varelli, Sven Lamar Gay, Abarz, Karen NG, Ingrid Hawker Flaten e Frank Rosalie, questa è la formazione che si ascolta in Still Life with Lemons, disco uscito per Relative Pitch il 22 maggio, dal quale abbiamo ascoltato There to Bridge, disco uscito a nome di Marta Varelli, pianista che abbiamo imparato ad apprezzare, l'abbiamo ascoltata in tante situazioni diverse. E ora passiamo a qualcosa di un po' più strutturato e di formalmente regolare con l'ultimo disco di Michael Formanek. Lo conosciamo per i tanti progetti a suo nome, ma anche come contrabbassista di Tim Byrne e un terzo dei Thumbscrew con Mary Halvorson e Thomas Fujiwara, che non a caso ritroviamo anche in questa nuova formazione di Michael Formanek, che ha pubblicato un disco per Intact Records intitolato New Digs, dal quale ascoltiamo It Was.

La musica di Michael Formanek nella notte di battiti qui su Radio 3. Vi ricordiamo che potete trovare le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3, che potete ascoltarci in streaming, così come tutta Radio Rai in diretta e in differita utilizzando la piattaforma app e web Rai Play Sound. New Digs è il titolo del nuovo disco di Michael Formanek, pubblicato per Intact Records lo scorso 20 marzo. Brani con una scrittura che riesce a contenere le voci solistiche di molti musicisti contemporaneamente, come avete potuto ascoltare in questo brano intitolato It Was, anche grazie alle qualità di improvvisatori, dei musicisti che Michael Formanek ha coinvolto in questo suo gruppo, con Toma Fujiwara alla batteria, lo stesso Michael Formanek al contrabbasso, Mary Halvorson alla chitarra, Joao Almeida alla tromba, Chet Doxas sax tenore clarinetto, John O'Gallagher al sax alto, e poi c'è il suono molto caratteristico dell'Hammond B3 suonato da Alexander Hawkins, che ascoltiamo anche nel prossimo brano intitolato Aka the Stinger.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Quarta puntata.

0: I giovani si piacquero fin dal primo momento. Da entrambe le parti erano molti gli elementi di attrazione e presto la loro conoscenza promise di sviluppare in breve tutta l'intimità consentita dai limiti imposti dalle buone maniere. La bellezza di Miss Crawford non costituì un ostacolo per le signorine Bertram. Erano esse stesse troppo belle per risentirsi dell'avvenenza di un'altra e rimasero affascinate quasi quanto i loro fratelli da quei vivi occhi neri, quel limpido e intenso incarnato, quella grazia complessiva. Se fosse stata alta, pienamente formata e chiara di capelli e di carnagione, ci sarebbe stato forse qualche problema. Ma per come stavano le cose, non potevano esserci paragoni. Lei era una ragazza accettabilmente dolce e graziosa, mentre loro erano le più avvenenti giovani donne della zona. Il fratello della ragazza bello non era. No, la prima volta che lo videro risultò decisamente ordinario. Bruno e ordinario. Era comunque un gentiluomo e dotato di un piacevole modo di fare. Il secondo incontro non lo rivelò poi così ordinario. Lo era, sì, ma d'altra parte aveva una tale espressività e una dentatura tanto perfetta ed era così ben fatto che presto ci si dimenticava che fosse ordinario. E dopo una terza chiacchierata con lui, dopo aver cenato insieme alla canonica, non avrebbero mai permesso a nessuno di definirlo tale. Era anzi il più gradevole giovanotto che le sorelle avessero mai conosciuto ed erano tutte parimenti contentissime di lui. Il fidanzamento già in atto di Miss Maria Bertram lo rendeva di diritto proprietà di Giulia, cosa di cui Giulia era perfettamente consapevole. E non era trascorsa una settimana dall'inizio della sua permanenza a Mansfield che lei era prontissima a innamorarsi di lui. Le idee di Maria sull'argomento erano più confuse e indistinte. Non voleva vedere né capire. Non c'era niente di male nel fatto che ammirasse un uomo così gradevole. Sapevano tutti che era impegnata. Toccava piuttosto a Mr. Crawford il compito di stare in guardia. Lui non aveva alcuna intenzione di cacciarsi in situazioni rischiose. Le signorine Bertram valevano tutto il diletto che suscitavano ed erano pronte a riscuoterlo. E lui cominciò la frequentazione senza altro proposito che quello di riuscire simpatico. Non voleva affatto che morissero d'amore per lui. Ma anche se la ragione e il buon senso avrebbero dovuto indurlo a miglior giudizio e sentimento, si consentì su questi piani una visione più ampia di quanto fosse opportuno. «Le tue signorine Bertram, sorella, mi piacciono moltissimo», disse a Mrs. Grant quando tornò dall'averle accompagnate alla carrozza dopo la cena di cui si è detto. «Sono ragazze molto fini e attraenti». «Sì, davvero, e sono felice di sentirtelo dire. Ma Giulia è quella che ti piace di più?» «Oh, sì, Giulia è quella che mi piace di più». «Ma è proprio vero? Perché in generale Miss Maria Bertram è ritenuta la più bella. Immagino, ha dei lineamenti perfetti e il suo viso è davvero incantevole. Ma Giulia mi piace di più. Miss Bertram è certamente la più bella e la trovo la più simpatica, ma sarà sempre Giulia a piacermi di più perché tu me lo ordini». «Io non ti dirò niente, Henry, ma so che alla fine sarà lei a piacerti di più. Non ho detto forse all'inizio che mi piace di più? E poi Miss Bertram è fidanzata, non dimenticarlo, caro fratello. Ha già fatto la sua scelta». «Sì, e mi piace ancora di più per questo. Una donna fidanzata è sempre più attraente di una libera. È soddisfatta di sé, non ha da preoccuparsi e sente di poter esercitare il suo potere di attrazione senza sollevare sospetti. C'è la massima sicurezza con una donna fidanzata, non si possono fare danni. Beh, quanto a questo, Mr. Rushworth è un giovane eccellente e per lei è un ottimo partito. Ma a Miss Bertram di lui importa meno di zero. Questa è la tua opinione su di lei. Io non la condivido. Sono sicuro che Miss Bertram è molto legata a Mr. Rushworth. Gliel'ho letto negli occhi quando si faceva il suo nome. Ho troppa stima per Miss Bertram per credere che concederebbe mai la sua mano senza anche il cuore. Mary, cosa possiamo fare per tenerlo sotto controllo? Secondo me dobbiamo lasciarlo fare. Parlare non serve, finirà per caderci comunque. Ma io non vorrei proprio che ci cadesse, non vorrei mai vederlo raggirato. Vorrei che tutto fosse limpido e onorevole. Andiamo, lascia che corra i suoi rischi e che ci cada. Succederà comunque, chiunque prima o poi ci cade. Non sempre nel matrimonio, cara Mary. Nel matrimonio soprattutto. Con il dovuto rispetto per i presenti che sono sposati, mia cara Mrs. Grant, non c'è una persona su 100 dell'uno o dell'altro sesso che non cada in trappola nello sposarsi. Dovunque io guardi vedo che è così. E sento che deve essere così quando considero che questa, di tutte le relazioni, è quella in cui una persona più si aspetta dall'altro e meno è sincera essa stessa. Oh, non era proprio una bella scuola di matrimonio quella che hai frequentato a Hill Street. La mia povera zia aveva certamente scarsi motivi per amare la condizione matrimoniale. Ma in ogni caso, parlando dal mio punto di osservazione, posso dire che non è che una faccenda di manovre. Conosco tante persone che si sono sposate piene di aspettative e di fiducia su un qualche particolare vantaggio del legame o su un qualche pregio o buona qualità dell'altra persona e che poi si sono ritrovate totalmente ingannate e costrette ad accontentarsi dell'esatto contrario. Cos'è questa se non una trappola? Piccola mia, penso che tu stia lavorando un po' troppo di fantasia. Dovrei scusarmi, ma non posso crederti. Fidati di me, tu vedi solo metà della questione. Vedi il male, ma non il conforto. Qualche contrasto e qualche delusione ci saranno dappertutto e tutti noi siamo portati ad aspettarci troppo. E però, se un progetto di felicità fallisce, la natura umana se ne sceglie un altro. Se il primo calcolo è sbagliato, ne facciamo un secondo, migliore. Da qualche parte troviamo consolazione. Ah, tu sei come tuo fratello, Mary, ma vi cureremo entrambi. Mansfield vi curerà entrambi e senza trappole. Restate qui con noi e vi cureremo. E Fanny, intanto? Che cosa faceva e pensava Fanny? E qual era la sua opinione sui nuovi arrivati? Poche diciottenni avrebbero ricevuto meno sollecitazioni di Fanny a esprimere un giudizio. In modo molto pacato e poco ascoltato, espresse il proprio tributo di ammirazione alla bellezza di Miss Crawford. Ma continuando a ritenere Mr. Crawford una persona decisamente banale, nonostante le ripetute prove in contrario presentate dalle cugine, di lui non fece mai parola. Se venne notata, fu in questo senso. «Adesso comincio a capire tutti voi, tranne Miss Price», disse Miss Crawford, mentre passeggiava con i fratelli Bertram. «Ma ditemi, ha già fatto il suo debutto in società? Sono perplessa. È venuta a cena in canonica con voi tutti e quindi avevo pensato di sì. Eppure ha parlato così poco che mi riesce difficile crederlo». Edmund, a cui questo discorso era più che agli altri presenti indirizzato, replicò: «Credo di capire che cosa intendete dire, ma non proverò neppure a rispondere alla domanda. Mia cugina è cresciuta, ha l'età e il buon senso di una donna, ma le questioni di debutto o non debutto vanno al di là della mia competenza». Eppure in generale non c'è nulla che si possa riconoscere più facilmente. La differenza è profonda. Tanto il modo di fare quanto l'aspetto di solito sono totalmente diversi. Finora non avrei mai immaginato possibile non capire se una giovinetta abbia fatto o meno il suo debutto ufficiale in società. Quella che non l'ha fatto veste sempre più o meno allo stesso modo, porta la cuffietta, per esempio, ha un'aria piuttosto chiusa, non dice mai una parola. Sorridete pure, ma è così, ve l'assicuro. E a parte il fatto che a volte la cosa va un po' troppo in là, tutto ciò è assai appropriato. È giusto che le giovinette siano taciturne e modeste. Il lato più sgradevole è che spesso la trasformazione dell'atteggiamento che si accompagna alla presentazione in società avviene in maniera troppo repentina. Talvolta le debuttanti passano in brevissimo tempo dal riserbo al suo opposto, alla familiarità. Questo è l'aspetto negativo del sistema attuale. Non è bello vedere una diciottenne o diciannovenne che di punto in bianco dice la sua su tutto quando magari l'anno prima la si era vista quasi incapace di aprir bocca. Immagino che anche a voi, Mr. Bertram, sia capitato di imbattervi in simili mutamenti.
1: Penso di sì, ma così non va bene. Ho capito cosa avete in mente, state prendendo in giro me e Miss Henderson.
0: Ma no, Miss Henderson, non so chi sia né a cosa vi stiate riferendo. Di questa cosa sono totalmente all'oscuro, ma vi prenderò in giro con gran piacere se vorrete spiegarmela.
1: Ah, ve la state cavando benissimo, ma non è così facile ingannarmi. Nel descrivere una giovane donna che cambia da un momento all'altro, sono sicuro che avevate in mente Miss Henderson. Il ritratto che ne avete fatto è troppo preciso. Le cose stavano esattamente così.
0: Gli Henderson di Baker Street. Ne discutevamo l'altro giorno, sapete? Edmund, hai mai sentito parlare di Charles Henderson, vero? La situazione era precisamente come l'ha raffigurata questa signora. La prima volta che Henderson mi ha presentato alla sua famiglia un paio di anni fa, la sorella non aveva ancora fatto la sua prima uscita in società e non mi fu possibile indurla a parlarmi. Una mattina rimasi seduto lì per un'ora in attesa di Henderson, soltanto con lei e una o due altre fanciulle nella stanza. La governante era indisposta o se n'era andata e la madre entrava e usciva continuamente con delle lettere d'affari. E io non riuscii a cavare una parola o un'occhiata dalla giovinetta, niente che assomigliasse neppure a una risposta civile. Torceva la bocca e distoglieva lo sguardo da me con un'aria tale. Non la rividi per 12 mesi. E a quel punto l'uscita l'aveva fatta. La incontrai a casa di Mrs. Holford e non la riconoscevo. Venne da me, mi trattava come una vecchia conoscenza, mi squadrava in maniera imbarazzante, parlava e rideva fino a che non sapevo più da che parte guardare. Avevo la sensazione di essere lo zimbello della festa e Miss Crawford, è chiaro, ha sentito parlare di questo episodio. Ed è un episodio molto grazioso ed è così vivo, direi, che non fa molto onore a Miss Henderson. È un difetto troppo comune. Molte madri non hanno ancora trovato il sistema giusto per governare le loro figlie. Non so dove sia l'errore, non pretendo di insegnare agli altri come fare, ma vedo che spesso sbagliano. Chi mostra al mondo come dovrebbe comportarsi una donna, disse galante Mr. Bertram, sta già facendo molto per indicare la strada giusta.
1: L'errore è piuttosto chiaro, disse meno garbato Edmund. Quelle ragazze vengono educate male. Ricevono fin dall'inizio nozioni sbagliate. Agiscono sempre in base alla vanità e nel loro comportamento prima che appaiano in pubblico non c'è più autentica modestia di quanta ve ne sia dopo.
0: Non saprei, rispose esitante Miss Crawford. No, su questo punto non posso essere d'accordo con voi. È l'aspetto più marginale della questione. È molto peggio quando delle ragazze che non hanno ancora fatto il loro debutto in società si danno le stesse arie e si prendono le stesse libertà che se l'avessero già fatto. E di queste ne ho conosciute. È questa la cosa peggiore di tutte, del tutto insopportabile.
1: Sì, questa è davvero una cosa molto imbarazzante, disse Mr. Bertram. Ti mette fuori strada. Non sai come comportarti. La cuffietta e l'aria riservata che avete descritto così bene, niente è mai stato più giusto, dicono cosa aspettarsi. Ma l'anno scorso mi sono ritrovato in un terribile pasticcio per la loro mancanza. Ero andato a Ramsgate per una settimana con un amico. Era settembre, poco dopo il mio ritorno dalle Indie Occidentali. Il mio amico Snade... Tu mi avrai sentito parlare di Snade, Edmund. Il padre, la madre e le sorelle erano lì. Tutte persone nuove per me. Quando siamo arrivati ad Albion Place, non erano in casa. Siamo usciti a cercarli e li abbiamo trovati sul molo. C'erano Mrs. Snade e le due ragazze, con altre loro conoscenze. Ho fatto il mio inchino formale e poiché Mrs. Snaid era circondata da uomini, mi sono avvicinato a una delle figlie. Ho camminato al suo fianco per tutto il tragitto del ritorno a casa, cercando di rendermi il più possibile simpatico. La fanciulla, perfettamente disinvolta nel modo di fare, pronta a parlare quanto ad ascoltare, non avevo il minimo sospetto di star facendo qualcosa di sbagliato. Le due ragazze apparivano praticamente uguali, entrambe ben vestite, con il velo e il parasole, come le altre. Ma ad un certo punto ho capito che le mie attenzioni le stavo dando alla più giovane, la quale non aveva fatto il suo debutto e che aveva offeso profondamente la maggiore. Miss Augusta non si sarebbe dovuta prendere in considerazione ancora per 6 mesi e Miss Snaid, credo, non me l'ha mai perdonato. Sì, è proprio una cosa sgradevole. Povera Miss Snaid. Anche se non ho sorelle minori, la capisco bene. Vedersi trascurata prima del tempo deve essere assai penoso. Ma è tutta colpa della madre. Miss Augusta doveva rimanere a casa con la governante. Fare le cose a metà non produce mai niente di buono. Ma adesso mi chiedo, e Miss Price? Va ai balli? Va a cena fuori come da mia sorella? No, rispose Edmund. Credo che non sia mai stata a un ballo. Mia madre va raramente in società e non cena mai fuori se non da Mrs. Grant, e Fanny resta a casa con lei. Oh, allora è chiaro, Miss Price non ha debuttato.

0: Mr. Bertram partì e Miss Crawford si rassegnò ad avvertire il grande vuoto nella loro cerchia e a sentire fortemente la mancanza degli incontri che tra le loro famiglie stavano diventando pressoché quotidiani. E alla cena, che tennero tutti insieme al parco poco dopo la partenza, lei tornò a prendere il suo posto abituale, in fondo alla tavola, prevedendo tutta la malinconica differenza derivante dal cambiamento a capotavola. Sarebbe stata una faccenda noiosissima, ne era certa. Al confronto del fratello, Edmund non avrebbe avuto niente da dire. La minestra sarebbe stata passata in giro nel modo più fiacco, il vino bevuto senza sorrisi, senza battutine spiritose, e l'arrosto di cervo affettato senza accompagnarlo con piacevoli aneddoti su precedenti tagli di carne o con un solo racconto divertente su un certo mio amico. Doveva cercare di provare interesse per quanto accadeva all'altro capo della tavola e nell'osservare Mr. Rushworth, che ora, per la prima volta da quando erano arrivati i Crawford, faceva la sua apparizione a Mansfield Park. Era stato in visita da un amico in una contea vicina e poiché quell'amico aveva da poco apportato delle migliorie nella sua proprietà, Mr. Rushworth era tornato pieno di idee sull'argomento, ansioso di ammodernare la sua tenuta nello stesso modo. E pur non dicendo molto della cosa, non riusciva a parlare d'altro. La questione era già stata accennata in salotto. Ora veniva ripresentata nella sala da pranzo e Mrs. Grant non poté fare a meno di rivolgersi al fratello, anche se questo distoglieva la sua attenzione da Miss Julia Bertram. «Mio caro Henry, tu non hai niente da dire? Tu stesso sei stato un ristrutturatore e da quel che sento dire di Everingham sembra che quella proprietà possa competere con qualsiasi altra in Inghilterra. Ah, le sue bellezze naturali, ne sono sicura, sono grandi. A mio giudizio Everingham, così com'era, era perfetta. Quel declivio così dolce e quel bosco, che cosa non darei per rivederla!» «Niente potrebbe darmi maggior piacere che sentire la tua opinione in proposito», fu la sua risposta. «Ma ho paura che rimarresti un po' delusa. Non la troveresti all'altezza del ricordo che ne hai. Come estensione non è proprio nulla. Rimarresti sorpresa da quanto è piccola. E quanto ai miei interventi, ho potuto farci ben poco, troppo poco. Mi sarebbe piaciuto potermene occupare più a lungo».
1: «Vi piace questo genere di cose?» domandò Giulia.
0: «Moltissimo. Ma visti i vantaggi di cui era dotata per natura la tenuta, che indicavano anche all'occhio più inesperto quel poco che rimaneva da fare, suggerendo a me le conseguenti risoluzioni, erano passati appena 3 mesi da quando ero diventato maggiorenne che Everingham era già quella che è adesso. La prima stesura del progetto l'ho preparata a Westminster. Ho fatto qualche modifica quando ero a Cambridge e l'ho messo in esecuzione che avevo 21 anni. Provo un po' di invidia per Mr. Rushworth, per tutta quella felicità che ha davanti agli occhi. Io la mia l'ho divorata».
1: «Chi vede alla svelta, decide alla svelta e agisce alla svelta», disse Giulia. «Voi non rimarrete mai senza qualcosa da fare. Anziché invidiare Mr. Rushworth, dovreste dargli una mano con i vostri consigli».
0: Mrs. Grant, che aveva sentito quest'ultima parte del discorso, l'appoggiò con calore, convinta com'era che nessun giudizio potesse essere all'altezza di quello del fratello. E anche Miss Bertram condivise l'idea, dandole la sua piena approvazione, dichiarando che a suo parere era infinitamente meglio consultarsi con amici e consiglieri disinteressati che mettere fin dal primo momento la questione nelle mani di un professionista.
1: Mr. Rushworth si dichiarò dispostissimo a chiedere il favore dell'assistenza di Mr. Crawford e Mr. Crawford, dopo aver garbatamente dichiarato tutti i limiti delle proprie capacità, si disse pronto a mettersi al suo servizio per tutto ciò in cui potesse essergli utile. Allora Mr. Rushworth cominciò a proporre a Mr. Crawford di fargli l'onore di andare a Soterton e di fermarsi da lui, quando Mrs. Norris, come se avesse letto nella mente delle due nipoti la scarsa propensione per un piano che avrebbe portato via Mr. Crawford, propose una modifica. «Non può esserci alcun dubbio sulla disponibilità di Mr. Crawford, ma non potremmo andarci più numerosi? Perché non organizzare una gita in comitiva? Siamo in molti a essere interessati alle vostre migliorie, mio caro Rushworth, e ameremmo ascoltare sul posto le opinioni di Mr. Crawford e potremmo avere una sia pur piccola utilità con le nostre opinioni. E per quanto riguarda me... Oh, è da tanto tempo che desideravo vedere la vostra buona madre. Il solo fatto che non dispongo di cavalli miei può giustificare la mia negligenza. Ma adesso potrò andare a stare qualche ora con Mrs. Rushworth, mentre il resto di noi andrà in giro e sistemerà le cose, e poi potremmo tornare qui per cena, oppure cenare a Soterton, secondo come preferisce vostra madre, e fare un piacevole ritorno a casa sotto il chiaro di luna. Posso sperare che Mr. Crawford prenda le mie due nipoti e me nel suo barroccio, mentre Edmund potrà andarci a cavallo e Fanny rimarrà a casa con te, sorella. Lady Bertram non fece obiezioni e tutti gli interessati espressero senza indugi il loro accordo, tranne Edmund, che ascoltò il tutto e non disse niente.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Tota pulcra es. Mottetto per strumenti. Complesso strumentale concerto palatino.

0: Avete ascoltato di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tota Pulcra
1: tradizionale ucraina, Shon Minka. Trascrizione di Eric Belloc per soprano, arpeggione, fortepiano, chitarra terzina e arciliuto. Ensemble L'Amoroso. Guido Balestracci, direttore.